0: Maria, ben ritrovati. Ci raccogliamo per la recita delle preghiere della sera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Professiamo la nostra fede recitando il Credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede, voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
1: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
0: Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
1: Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

0: Regina del cielo, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo. Alleluia.
0: È risorto come aveva promesso. Alleluia.
1: Prega al Signore per noi. Alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria. Alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo per i sostenitori di Radio Maria, vivi e defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiera dei volontari di Radio Maria. Ti ringraziamo, Santa Madre del Verbo, per il dono prezioso di Radio Maria, che hai messo nelle nostre mani perché lo facciamo fruttificare. Tu, che sei l'ancella del Signore, insegnaci a servirlo ogni giorno con umiltà e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai desideri del tuo cuore. Regina di Radio Maria, aiutaci a diventare gli apostoli del tuo amore. Amen. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Livia.
0: Qual è la tua preghierina?
2: Ave Maria.
1: Ave Maria.
0: Preghiamo insieme.
1: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravissima, ciao ciao. Pronto?
3: Pronto, sono Raffaele.
0: Ciao Raffaele, qual è la tua preghiera?
3: Un eterno riposo per l'anima del purgatorio.
0: Preghiamo insieme.
3: L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi, luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Grazie Raffaele della tua preghiera.

Radio Maria. Trasmettiamo il Santo Rosario animato da Radio Maria Medjugorje. Buon ascolto in comunione di preghiera.

0: Buonasera, siamo un gruppo di pellegrini che proviene da diverse parti dell'Italia. Siamo qui per pregare la Madonna per tutti noi e per tutti voi. Iniziamo questo Santo Rosario e buona serata a tutti.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, sede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Primo mistero della gioia. L'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.

0: Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi e per il mondo intero.

0: Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.

0: Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.

0: Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.

0: per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
3: Salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Maria, che ringraziamo per averci permesso di recitare questo Santo Rosario, e vi auguriamo buona sera.

Qui Radio Maria. Trasmettiamo la dottrina sociale della Chiesa oggi, a cura dell'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantuan. Buon ascolto.

Da 12 anni trasmettiamo come osservatorio per la dottrina sociale della Chiesa Cardinal Vantoin, perché crediamo che i principi e i valori espressi dal Magistero della Chiesa possano essere attualizzabili nella realtà quotidiana, alla presenza di Dio, nel rapporto con gli altri, nelle nostre famiglie e in tutte le relazioni sociali che viviamo. Far parte della conduzione di Radio Maria significa collaborare all'annuncio del Regno di Dio e all'appello per la conversione dei cuori, ed in questo Radio Maria è uno strumento efficace nelle mani di Dio e della Vergine Santissima per poter raggiungere tante persone e, con la grazia di Dio, operare affinché il messaggio di salvezza cristiano arrivi al cuore delle persone. L'importanza di Radio Maria oggi credo che sia incommensurabile per i contenuti, per le trasmissioni, per le preghiere che arrivano

a contattare milioni di persone da ogni parte del mondo e a collaborare così per rendere la presenza di Dio e di Maria Santissima sempre più vicina alle famiglie e alle persone che ascoltano l'emittente cattolica Radio Maria. Infatti, il contatto con gli ascoltatori, la risposta alle loro preziose domande durante le trasmissioni, testimoniano il loro apprezzamento e coinvolgimento all'opera di Radio Maria. Tutto questo esprime la motivazione del perché aiutare Radio Maria, questa significativa e preziosa iniziativa della Mariatona del mese di maggio, mese mariano per eccellenza. Ringrazio di cuore, io a nome anche dell'Osservatorio per la Dottrina Sociale della Chiesa Cardinal Vanto anche rappresento, per il vostro prezioso contributo alla buona riuscita della Mariatona e per il servizio reso a Radio Maria. Radio Maria assicura sempre preghiere a voi, alle vostre famiglie, che la Regina della Pace benedica voi e tutti noi in quest'opera di apostolato a servizio del Regno di Dio.

0: Ecco, qui Radio Maria, Fabio Trevisan. Oggi parleremo di un tema molto interessante con due graditissime ed illustri ospiti che adesso a breve andremo a presentare. Il tema è Lucai e le donne nella Bibbia. Allora abbiamo con noi Anna Chiara Mazzocchi, che saluto e ringrazio.
1: Buonasera Fabio.
0: Ecco, perfetto. E così una breve descrizione, ecco, di Anna Chiara Mazzocchi, presidente UCAI della sezione di Verona dal 2020, è laureata in architettura, ha partecipato a diverse collettive d'arte e di artigianato, e in rilievo una sua personale dal titolo La vita, la strada, la bellezza. Racconta di una storia fatta di ferite, di speranza, di incontri e di gratitudine. Nelle sue tele, i colori caldi della terra e il blu dell'infinito si incontrano, concedendole la gioia di sperimentare il dialogo tra terreno e divino. Allora chiederei subito, magari tutti gli ascoltatori sapranno di che cosa stiamo parlando, ma chiederei una domanda molto semplice: che cosa è l'UCAI?
1: Certo Fabio, guarda, UCAI è l'acronimo di Unione Cattolica Artisti Italiani, nasce nel dopoguerra da un'idea del Cardinal Montini, il quale decide di radunare a sé gli artisti di tutte le discipline per ricostruire quella bellezza che si era perduta con la guerra. Poi, passo dopo passo, viene ufficializzata a metà degli anni 60, si diffonde nelle varie città d'Italia, arriva a Verona verso la fine degli anni 70. E il compito dell'artista UCAI è quello di diffondere la bellezza del Vangelo e della vita cristiana con l'arte. A Verona siamo iscritti quest'anno in 27 arti visive, il numero maggiore, abbiamo anche 6 poeti e 2 cantanti liriche. E UCAI lavora a livello nazionale, però ogni realtà locale si muove di conseguenza con le proposte anche suggerite dai soci o quello che può essere proposto durante l'anno. E volevo segnalare in particolare un evento l'anno scorso organizzato da UCAI Nazionale in occasione del Giubileo della Speranza. Ha indetto un concorso per gli artisti di tutta Italia, ovviamente iscritti soci UCAI. E noi col gruppo di Verona abbiamo partecipato, abbiamo ottenuto anche un eccellente risultato, quindi molta soddisfazione. E siamo in gruppo scesi a Roma in occasione del Giubileo degli Artisti a febbraio dell'anno scorso. E devo dire che è stata, guarda, un'occasione stretta per il gruppo nostro, perché si è unito ancora di più. E poi anche nel corso sia del Giubileo ma anche del momento della presentazione della mostra, e c'è stata l'occasione di conoscere i soci delle altre sezioni d'Italia. Quindi per noi è stata un'esperienza indimenticabile. Ecco, questo è l'UCAI.
0: Certo. Un'altra domanda, siccome adesso a breve andremo a presentare anche la nostra seconda illustre ospite, che è Antonella Anghinoni, ecco, biblista, di cui parlerà diffusamente delle donne nella Bibbia, della maternità anche nella Bibbia. So che c'è stata anche tra voi UCAI e Anghinoni una collaborazione, ecco, se vuoi parlare brevemente di questa collaborazione. Io ho assistito tra l'altro, ecco quindi, di questa collaborazione con Antonella, prego.
1: Sì, guarda, è stata proprio l'occasione per conoscerla Antonella con le donne della Bibbia, perché come gruppo abbiamo lavorato con le donne dell'Antico Testamento nel 2023 e l'anno successivo, 2024, abbiamo affrontato le donne del Nuovo Testamento. E entrambe le mostre le abbiamo presentate in Basilica Santa Teresa del Bambin Gesù a Verona, e dove abbiamo anche lì una bella collaborazione con i frati carmelitani. E il percorso delle donne della Bibbia, abbiamo dovuto studiarle. Io ho chiesto proprio agli artisti di andare a conoscere queste donne per capire il perché, ad esempio, delle loro scelte, il contesto in cui erano inserite, il compito a loro affidato, e poi insomma questo ve ne parlerà Antonella, ma siamo proprio entrati nelle loro vite con la nostra vita d'artisti per arrivare poi a formare il percorso della mostra. Questo valido sia per le arti visive che per la poesia. Abbiamo poi lavorato in due modi un po' diversi, perché nell'Antico Testamento le arti visive rappresentavano una donna, mentre i poeti magari sviluppavano qualche tema riferito alle donne, alla maternità, alle regine, alle prostitute, queste donne, insomma questa varietà infinita. E invece col secondo passo delle donne del Nuovo Testamento abbiamo proprio abbinato una donna all'arte visiva e una donna al poeta, e quindi ogni donna aveva proprio la sua poesia. E il percorso, guarda, l'Antico Testamento è partito con Eva, il primo quadro, poi siamo passati subito a Sara, la prima donna della storia della salvezza del popolo di Israele, e poi ancora Rebecca, Lia, Esther, insomma ruota fino ad arrivare all'ultimo quadro che era l'arcangelo Gabriele. Questo perché poi questo stesso quadro è stato presentato poi con la mostra successiva del Nuovo Testamento, ma accanto a Gabriele questa volta c'era Maria, perché tutto comincia da un sì. E così ha preso il via la mostra con queste donne che Gesù ha conosciuto nell'età del suo periodo di 3 anni di vita pubblica, e Maria addirittura si presenta 3 volte, perché dal sì dell'Arcangelo Gabriele a Maria col bimbo in braccio e anche a Maria sofferente sotto la croce. E poi abbiamo concluso con un quadro dedicato all'Apocalisse. E un'altra cosa volevo segnalare per vedere, insomma, per dire come lavora UCAI. Queste mostre che fa UCAI sono di fatto delle collettive d'arte, e come tali collettive rischiose, perché ogni artista lavora con la propria tecnica, il proprio stile. Questo è una cosa, non si discute su questo, ma si rischia anche molta confusione nel poi vedere la mostra esposta. Quindi abbiamo dettato come direttivo e come presidente l'obbligo, diciamo, di scegliere, abbiamo scelto un'unica misura per le tele, per le tavole, per dare più continuità alla mostra. E un'altra cosa che volevo sottolineare, perché secondo me è importante, queste due mostre avevano come un filo conducente, nel senso che abbiamo dato risalto ai colori nell'Antico Testamento, tutta la grafica, quindi le locandine piuttosto che le poesie impaginate, eccetera, avevano come colori di base il marrone, che è il colore della terra, che sono proprio le nostre radici, perché con l'Antico Testamento abbiamo fatto un tuffo nelle nostre radici, ok? Mentre poi col Nuovo Testamento abbiamo usato i blu e gli azzurri, i colori dell'infinito che hanno accompagnato poi tutto il percorso. E così come immagine abbiamo usato la tenda dell'Antico Testamento come luogo di accoglienza, incontro di un popolo in cammino, e la casa come dimora stabile nel Nuovo Testamento, come luogo dove crescere, far crescere nella fede. Ecco, Antonella, oltre ad averci seguito con queste donne all'evento di presentazione, le ha proprio raccontate al nostro pubblico, all'assemblea presente. Io la seguivo con un breve commento alle opere, un commento degli artisti ovviamente, perché quella era la mostra, e la serata poi è stata ritmata dalle poesie degli artisti UCAI e anche dal canto delle nostre due cantanti liriche.
0: Esatto, quindi ha unito un po' tutte, felicemente, tutte le espressioni artistiche. Mi ricordo che c'era anche un'icona presente di Chiara, esatto, Benini, no? Ecco, che esatto, anche quella era un'opera molto importante, insieme ad altre. Ecco, due addirittura, ecco. Perfetto, perfetto. Ecco, sì. Benissimo, ecco, questa sinergia, comunque questa collaborazione con Antonella Anghinoni mi sembra che stia dando frutti reciprocamente, no? Perché
1: sì, sì, sì.
0: Vedo anche le pubblicazioni, dopo ne parleremo, di Antonella, che sono arricchite da splendide illustrazioni, tra l'altro, ecco, quindi c'è sempre, non c'è solo parola, molto anche la parola, ma c'è anche l'arte visiva che coopera. Io mi riferisco alla collana I Petali, no? Che ha fatto questi bei libretti.
1: No, quello se ne parlerà lei.
0: Se ne parlerà lei. Sì, sì, ma dopo ho visto che c'è questa speciale sinergia, ecco, che è molto, molto toccante, che si, ecco, che si gusta veramente. Avendo presenziato le vostre presentazioni, posso constatare e dire, fermare questo. Benissimo. Ecco. A cosa state lavorando adesso? Quali altre iniziative per il futuro proponete?
1: Allora, abbiamo un progetto proprio in corso. Stiamo lavorando al santo dell'anno, San Francesco. Allora, guardi, stiamo lavorando per una futura mostra, poi dirò anche le date. Allora, guarda, lavorando a questo santo c'è il rischio, il grande rischio di cadere un po' nei luoghi comuni che questo santo porta con sé. E a questo accade quando si vede il santo da lontano, invece noi vogliamo conoscerlo proprio da vicino, questo santo, per non perdere il potenziale. Allora il cammino che stiamo facendo è proprio per entrare nella sua vita, nelle sue parole, nel suo silenzio, e lo faremo con l'arte, siamo artisti, lo faremo con l'arte. Ci attiviamo quindi per questa futura mostra, questo percorso che siamo in cammino. Ci affidiamo ai versi di Dante nel Canto del Paradiso e agli affreschi di Giotto, quelli presenti nella Basilica Superiore di Assisi. E ci siamo scelti anche due compagni di viaggio, sai? Abbiamo scelto di guardare, leggere il libro Francesco II Giotto di Roberto Filippetti e poi il poeta Davide Rondoni con il suo libro l'ultimo, La ferita, la Letizia. Ecco, allora guarda, dico che
0: due personaggi che conosco molto autorevoli, ecco. Filippetti fa delle presentazioni splendide, non solo di Giotto, ma anche di altri artisti. Bene, chiudiamo la parentesi.
1: Fermo tutto. Giotto e Dante, guarda, sono il punto di partenza per il percorso, e quello che ho chiesto agli artisti non è di fare una copia dell'affresco di Giotto, che diventerebbe una brutta copia, è rischiosa questa cosa, o piuttosto di visitare i versi di Dante, ma quello che viene chiesto agli artisti è proprio di arrivare a fare un'arte nell'arte, ok? Ci stiamo provando, siamo aspiranti artisti, sono dei tentativi, però è un percorso che ci fa, un percorso di crescita, un cammino proprio, no?
0: Certo. Di ricerca anche, no?
1: Di ricerca,
0: di collaborazione, ecco. Sì.
1: È assolutamente sì.
0: Volevo chiederti, sì, se c'è anche un catalogo, avete pensato di catalogare le opere, chiedo.
1: Guarda, delle donne del Nuovo Testamento abbiamo fatto i cataloghi, quello marrone e quello azzurro ovviamente, questo li distingue. E di questo ci stiamo lavorando, perché la mostra è prevista per l'autunno. La mostra, sì, il titolo sarà Francesco, Dante, Giotto e gli artisti veronesi. Però prima di questa mostra, che comunque sarà in data 3 ottobre la presentazione, sempre in Basilica Santa Teresa a Verona, quindi 3 ottobre 2045, la presentazione, la mostra sarà nei locali adiacenti. Però fa parte del nostro cammino anche un evento, lo segnalo, mercoledì 3 giugno alle 20.45 a San Bernardino a Verona abbiamo Davide Rondoni che presenta il libro La ferita. Il poeta. Esatto. E a questo ci siamo uniti, insomma siamo più realtà veronesi che sosteniamo questa cosa, quindi c'è anche Lucai, fa parte del nostro cammino. Questa mostra, per cui ci tenevo a sottolineare questo appuntamento. Per il resto vi aspettiamo anche il 3 ottobre a Santa Teresa con
0: quindi il giorno 3 di giugno e di ottobre, ecco, sono le date, giusto?
1: Perfetto. 3 giugno e 3 ottobre, esatto, due luoghi diversi.
0: Sì, due luoghi diversi. Benissimo, chi volesse seguire poi anche via web le vostre iniziative, avete un sito, qualcosa da poter seguire?
1: Abbiamo un sito un po' digitale, attendiamo che qualcuno ce ne regali uno, no, stavo scherzando, e Instagram, pubblichiamo lì le nostre,
0: le nostre iniziative.
1: Tutto, c'è il mio numero di riferimento in caso, insomma, e poi c'è la mail, esatto, .ukai, eccetera.
0: Quanti, nelle mostre in genere, quante opere vengono esposte all'incirca, ecco, per avere un'idea?
1: Allora, dipende un po' dai percorsi, ma in genere una ventina di opere ci sono tutte. E conta che per le donne Antico Nuovo Testamento ce n'erano almeno 20 e 20, e intervallate poi dalle poesie, no? Abbiamo i poeti che ci stanno preparando un paio di poesie per questo evento di San Francesco, e quindi c'è passo dopo passo, si vedono i quadri, si leggono le poesie. Facciamo sempre un pannello 2 di introduzione alla mostra, in modo che uno non si trovi lì i quadri senza capire il percorso,
0: esatto.
1: E questo in particolare avrà appunto Giotto che affianca, cioè saremo affiancati da Giotto, e ecco, importante la presentazione, perché ovviamente lì abbiamo modo proprio di spiegare e di mettere anche qualcosa in più, insomma, nella presentazione. E poi il catalogo.
0: Benissimo, ecco il catalogo. Benissimo, io ti ringrazio davvero di queste delucidazioni sull'attività dell'UCAI e queste mostre. Quindi, da quello che ho capito, concorrono diverse arti, no? Dalla poesia alla musica, anche, giusto?
1: Proprio,
0: alle arti figurative.
1: È proprio nata così, UCAI. Cioè, sì, Cardinal Montini aveva radunato le arti di tutte le discipline, per cui UCAI è proprio un. Le ha tutte, quelle che riusciamo a avere noi, altre realtà ne hanno diverse. Quando siamo stati a Roma al Giubileo le abbiamo assaporate un po' tutte, perché c'era anche la danza, per dire.
0: Anche
1: quindi,
0: la danza, sì.
1: Sì, anche la danza, esatto.
0: Sì.
1: E quindi in quell'occasione abbiamo visto, insomma, in realtà chi aveva più una cosa e chi più l'altra, insomma, per dipende.
0: È la via pulcritudinis, no? Che è annunciata da Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, la via della bellezza.
1: È
0: importante, davvero. Benissimo, grazie. Anna Chiara.
1: Grazie a te, grazie.
0: Sì. E adesso presentiamo nostra graditissima, illustre seconda ospite, Antonella Anghinoni, che saluto e ringrazio.
2: Ciao Fabio, buonasera
0: a
2: tutti.
0: Ecco, io do come con Anna Chiara proprio un breve saggio della tua attività, che ovviamente è succinto questo mio elenco, perché altrimenti dovremmo stare qui passare gran parte della trasmissione per tutte le tue opere e attività che fai, quindi do un sunto. Quindi Antonella Anghinoni ha ottenuto il baccellerato in teologia e anche la licenza in teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. La sua passione per le donne nella Bibbia la porta a tenere molti incontri aperti al pubblico dedicati appositamente a questa tematica. Quindi donne sia dell'Antico Testamento che del Nuovo Testamento. Grazie alla sua preparazione e anche alla spiccata capacità comunicativa di questi temi biblici, collabora con l'Ufficio per i Pellegrinaggi in Terra Santa. Io qui ho sotto mano un suo libro, ne ha scritti diversi, che ho letto, che mi è piaciuto molto, che è Donne di Dio, edizioni San Paolo, sottotitolo Scorci Biblici. E qui è interessante perché già nell'introduzione si capisce, in questo sguardo d'insieme, no? Che passa dal primo capitolo del libro della Genesi agli ultimi versetti del libro dell'Apocalisse, poiché la Bibbia è piena di immagini di donna. Ecco, so che ultimamente c'è anche una sua attività riguardante la maternità nella Bibbia. E su questa vorrei anche impostare, dato che è recente, fresca, ho letto un po', ecco, gentilmente, sia i temi trattati, ma anche i riferimenti alle opere d'arte, perché anche qui è molto interessante, no? Riferimenti alle opere d'arte, quadri, sculture, incisioni e così via, che è significativo e quindi va collegato anche con l'attività del Lucai che abbiamo appena presentato. Partirei proprio dal termine madre, che ricorre tante volte nelle scritture con significati diversi. Ecco, se puoi dirci in merito, grazie.
2: Prego, sì, il termine madre in ebraico emma, a volte è mammina, e anche si dice mettere in greco, ricorre 334 volte nella Bibbia, e quindi vediamo che questo termine non si riferisce però solo esclusivamente a una maternità fisica, ma anche a una maternità spirituale, e addirittura anche Dio è madre, perché ragiona proprio con le viscere, si usa anche spessissimo, noi lo traduciamo con misericordia, il termine rachamim in ebraico, ma si riferisce proprio all'utero materno e alle viscere della mamma. Quindi anche Dio ci ama con queste viscere materne. E la maternità è importantissima nella Bibbia, tanto che una donna, oggi forse questi concetti sono poco moderni, diciamo così, però è il sogno di Dio. E io amo dire che io sogno i sogni di Dio. Il sogno di Dio sulla donna è proprio anche la maternità. E la maternità è così estesa, quindi non solo fisica ma anche spirituale, però come maternità spirituale in realtà possono essere mamme anche gli uomini, perché è questo amore di accoglienza, cura, prendersi cura, e proprio questo amore tenero che può avere anche un uomo, assolutamente. Nella Bibbia è molto sottolineata. E addirittura una donna, si dice in ebraico, è banà, cioè costruita, solo quando diventa madre. E quindi è come se, se non fosse madre le mancasse qualcosa, sinceramente. Però nella Bibbia vediamo che sin dall'inizio, quando compare la prima matriarca, chiamiamola così con il suo nome, Sara, in realtà è sterile. Allora come coniugare la benedizione di avere figli, di essere madre, con la maledizione di essere akara, che è un termine fortissimo, molto duro in ebraico, che vuol dire un innesto infertile, terra deserta, arida, forte. Come coniugare questi due termini? Allora, nella Bibbia quello che io ho imparato ad amare in questi anni di studio, a volte matto e disperato, è che non esiste mai una pagina che finisce con il buio nella Bibbia, perché c'è sempre la luce. E anche nelle situazioni disperate, la Bibbia, attraverso con Dio, con la sua, veramente con il suo amore, con questo suo amore tenero, riesce sempre a rialzare chi vuole essere rialzato. E la sterilità è importantissima, perché dice che un bambino, se già è un dono di Dio, e il bambino di una donna sterile, potremmo dire, è un super dono di Dio. Allora, certo. Ecco, quindi...
0: Se posso, Antonella, se posso, sì. Mi ha colpito molto, io non avevo fatto caso, leggendo i tuoi libri, e qui ricordo ancora anche la collana I Petali, che è molto bella, adatta anche, credo, a un pubblico di giovani che volessero accostarsi a queste figure di donne nella Bibbia, perché è corredata anche di belle immagini oltre che di contenuti, no?
2: E Alessandra Mantovani ha disegnato, sì. Allora è stata fatta, certo, questa collana per i bambini delle elementari, cioè i disegni, ecco, proprio sono, sì, studiati per le elementari, sì, sì. E certo, ecco, quindi sono molto importanti anche i disegni con il testo, perché cioè ogni
0: testo, poi ho visto anche i fumetti che ci sono all'interno, sì, molto carini,
2: sono anche,
0: veramente,
2: sì,
0: belle, sì, sì, sì. Ecco, volevo chiederti, ma col, sì, è bravissima veramente. Queste edizioni paoline, ecco, si possono trovare questi libretti, no? Ecco, Sara, a me è colpito molto, ecco, quella sposa di Abramo, che il nome le venga cambiato. Ecco, se vuoi dirci anche il significato di questo, mi aveva colpito molto, che non avevo mai fatto caso a questa.
2: Sara, compare nella Bibbia, si chiama Sarai in realtà, che vuol dire mia principessa in ebraico. Poi Dio, Genesi 17, le cambia il nome prima ad Abramo e poi a Sara. E in ebraico è interessante perché aggiunge una E, che è una lettera, questa è una delle 22 consonanti ebraiche, diciamo che ha anche un po' forma di pancia, la E, è come una H, e la rende Dio da mia principessa per Abramo a principessa del popolo, nazioni, e quindi solo dopo il cambiamento del nome Sara potrà avere un bambino. È interessante anche perché questa è una cosa di mistica ebraica, che Sarai finiva con la Yod e viene tolta una Yod a Sara, che la Yod vale 10 nella mistica ebraica e la E vale 5. Viene aggiunto un 5, diciamo, a Sara e un 5 ad Abramo, e il bambino che nasce avrà la Yod Yitzhak come prima lettera. Interessante notare che è solo Sara però che perde 10, e Abramo non perde niente perché a lui viene aggiunta solo una E, e quindi da qui si può vedere anche nella mistica ebraica che è la mamma quella che rischia durante il parto, e che è la mamma proprio che rischia di dare la vita durante il parto, ed è lei che ci mette proprio tutta la sua carne nel dare alla luce il bambino.
0: Ecco che tra l'altro anche il nome di Isacco è significativo, poi, no?
2: Certo. Okay, il primo nome sì, che Dio dà a un bambino, vuol dire ridere, cioè certo. È proprio deciso da Dio, ridere, sorridere, giocare, fare cose gioiose. Isaac è veramente un nome, perché Dio vuole che noi siamo in realtà gioiosi, ecco perché decide certo. Di mettere nella carne del primo bambino della storia della salvezza questo nome così gioioso e giocoso.
0: Certo. Ecco, se passiamo poi a un'altra figura importante che è Rebecca, proprio la sposa di Isacco, l'abbiamo appena chiamato, no? Ecco, col suo nome, il significato del riso, della gioia. E anche in Rebecca però c'è questa sovrabbondanza della grazia, no? Come dicevi prima, perché c'è la sofferenza della sterilità, ma anche tu hai accentuato che c'è sempre la sovrabbondanza della grazia con poi i figli Esaù e Giacobbe, no? Ecco, se vuoi dirci anche su Rebecca qualcosa.
2: Rebecca è interessante, questa coppia, anche perché lei è sterile e suo marito prega per lei. È molto importante anche questa preghiera del marito, e anche qui si vede che nella coppia, quando uno dei due soffre, che l'altro prega, la preghiera di intercessione. E Dio veramente, dopo 20 anni però è stata ascoltata questa preghiera, e bisogna dire anche questo, che ci sono delle preghiere che, insomma, prima di essere ascoltate passa anche un lungo tempo, però Dio poi ha dato una grazia sovrabbondante. Due gemelli, però questi due gemelli, ecco, sin da subito però Dio ha sovvertito l'ordine, perché nasce prima Esaù, ma il figlio della benedizione con cui va avanti la storia della salvezza è Giacobbe, che è il piccolo Jacob, che vuol dire colui che tiene in mano il calcagno, quindi già si sta dicendo che sta fregando il fratello già nel nome, e quindi la storia andrà avanti con Giacobbe. È bello l'amore di Rebecca anche per questi due figli, perché ha un amore che slega. Lei vuol dire legame, legaccio, finimento per legare più animali insieme, anche il suo nome, però la sua capacità materna è proprio quella di coniugare amore, astuzia, perché è una donna molto furba, ma anche autonomia, perché renderà i suoi figli autonomi.
0: Certo, appunto, c'è sempre ovviamente i tempi di Dio che non sono i tempi degli uomini. E quindi, esatto, non sono i tempi nostri. Ecco, continuando ancora con questa, sempre con l'Antico Testamento, mi è piaciuto molto, ecco, tu hai curato anche le due sorelle rivali, no? Rachele e Lia. Ecco, se puoi dirci qualcosa, per farci ricordare un pochino in che cosa erano rivali, mi sembra l'amore con Giacobbe, no? Da una parte c'è anche qui una storia di sterilità e dall'altra invece una storia di sovrabbondanza di prole, ecco, di figli, no?
2: Sì, è interessante vedere che allora Rachele, la bella, la pastora, perché è anche pastora Rachele, sì. Rachel vuol dire anche pecora, è il suo nome, ha l'amore del marito, mentre Lia o Lea in ebraico, che vuol dire mucca, vitellina, io ho messo per i bambini, è il gregge, le sorelle insieme sono il gregge, lei invece è stata sposata con l'inganno, Giacobbe è stato ingannato, quindi anche se la Bibbia a volte traduce trascurata, in ebraico è proprio duro il termine, senuach, è proprio odiata. Però è interessante vedere, perché nella Bibbia, Genesi capitolo 29, è scritto che il Signore, vedendo che Lia veniva odiata, la rese feconda. Allora, cosa ti fa vedere anche la Bibbia? Che se tu non hai amore da una parte, Dio te la dà dall'altra. Quindi lei è l'unica delle matriarche a partorire subito, non aspetta lunghi anni, partorisce subito un figlio dopo l'altro, potremmo dire, come una collana di perle quando si rompe, che quindi cadono queste perle, e veramente un figlio dopo l'altro. Ed è interessante anche il nome che le dà ai suoi figli, perché iscrive nella carne dei suoi bambini il suo percorso di fede e anche il suo rapporto col marito, ma anche il suo rapporto con Dio. Quindi lei è detta la grande, perché avrà 7 figli, e quindi 7 delle 12 tribù di Israele, tra cui Giuda anche, da cui discenderà Gesù, sono proprio figli di Lia.
0: Certo. E invece Rachele, ecco, c'è poi questa situazione drammatica, no? Che diventa finalmente madre, ma anche morte, perché nel dare la vita all'ultimo figlio, il secondo, diciamo, dopo Giuseppe, Beniamino, ecco, dà la vita, no? E quindi muore. Anche qui è interessante anche il nome che aveva, allora, scelto Giacobbe, e il nome invece, sì, ecco, il nome, sì, invece di Beniamino, insomma.
2: Certo, allora intanto Rachele ha talmente tanta sete di maternità che iscrive nella carne del primo figlio Yosef, vuol dire che Dio aggiunga, che Dio me ne dia un altro, e Dio gliene darà un altro. In realtà Beniamino, ecco che io dico, bisogna sempre stare attenti a quello che chiediamo a Dio, gli dà il secondo figlio, e Beniamino, lei è lungo la strada di Efrata e morirà lungo la strada, mancava un tratto di cammino proprio per arrivare a Efrata, morirà di parto. Sarà un parto difficile il suo, e lei morendo lo sta chiamando Ben Oni, che vuol dire figlio del mio lutto, figlio del mio dolore. Però qui il marito interviene per la prima volta, non era mai intervenuto Giacobbe a cambiare il nome dei figli, ma qui lo vuole chiamare figlio Ben Yamin, che vuol dire figlio della mia destra, perché la mano destra è la mano della fortuna, la mano che lavora. Ecco che lui non vuole che il bambino si porti nel nome il dolore della morte della madre, e quindi lo chiama il figlio della sua fortuna.
0: Certo, tu hai scritto nel finale qua del capitolo, qui leggo, che la sua, cioè la morte di Rachele per parto, è stata interpretata come la prima morte pasquale della Bibbia. Mi è piaciuta, sì, molto questa, ecco, definizione che hai scelto. Ecco, se poi, non so, aggiungere ancora qualcosa in merito.
2: Allora, sì, la mia professoressa, devo dirlo perché è proprio per serietà scientifica, la Bruna Costa Curta, la mia professoressa in gregoriana, sì, aveva fatto proprio tanti anni fa, quando ero in gregoriana, adesso ormai sono passati tanti anni, quella morte di Rachele, aveva a lezione, ci aveva spiegato che era questa morte messianica che dava la vita, e mi era rimasto veramente impresso questo studio che avevo fatto, quindi l'ho inserito in tutta l'altra la vita di Rachele fino alla fine. E questo studio è stato talmente importante, l'ho portato anche nel libro dei bambini, questa morte che darà vita. E un giorno che lo raccontavo ai bambini è successa anche una cosa molto toccante per me, perché un insegnante mi ha detto: ma insomma, Ghiloni, a scrivere che per i bambini che una madre muore dando la vita è troppo dura come cosa. Invece una bambina si avvicina, aveva 7 anni, e mi ha detto: grazie Antonella, grazie, perché oggi ho capito. Insomma, il sacerdote ci spiegava che Gesù muore dando la vita, ma non riuscivo a capirlo. Oggi con te ho capito la morte di Gesù.
0: Quindi questo è molto bello.
2: Sì, i bambini, cioè io dico che tante volte hanno la wifi connessa, no, con Dio, e quindi capiscono che queste cose sono davvero speciali. Noi dobbiamo studiarle, loro tante volte arrivano veramente per intuizione divina, per lo Spirito Santo che parla in loro. Quindi sì, è una morte di parto, però è una morte che dà la vita, perché lei continua a vivere nel Figlio, tanto che noi ce la ritroviamo nel Nuovo Testamento, Rachele, e proprio nella strage degli innocenti, perché l'evangelista Matteo cita Geremia, in cui il popolo sta andando in esilio e lei, la madre, intercede per il popolo. Quindi lei che è morta è come se rivivesse per intercedere per il popolo. Il popolo che sta andando in esilio è un popolo che è vivo e in realtà va a morire. Ecco perché l'evangelista la inserisce proprio nella strage degli innocenti. Lei è quella che intercede per i suoi figli.
0: Certo. Passando ancora ad altre figure di maternità nella Bibbia, mi è piaciuto anche il ruolo delle levatrici. Adesso io non so se le pronuncio correttamente, le cito così, come, perché poi l'ebraico non lo conosco, quindi Sifra e Pua, giusto?
2: Sì.
0: Le levatrici chiamate madri delle doglie. Ecco, qual è il loro significato a difesa della vita?
2: Ecco, in Esodo al capitolo 1 troviamo queste Sifra e Pua, che in ebraico una Sifra vuol dire essere grato, gradevole, anche brillare, Pua risplendere, colei che risplende, quindi queste donne. Interessante che le levatrici in ebraico si dicono proprio madri delle doglie, cioè coloro che ti aiutano, che ti sostengono nel momento in cui stai partorendo. E in Esodo potremmo chiamarle queste donne le prime obiettrici di coscienza, perché ricevono l'ordine dal faraone, semidio, di uccidere i bambini, e loro cosa fanno? Non li uccidono, però a quei tempi il parto era questione solo di donne. Quindi quando il faraone vede che questi bambini non muoiono, in realtà le manda a chiamare, e loro sono furbissime, perché gli dicono che le donne ebree hanno più, letteralmente in ebraico, sono più vitali, hanno più vita, non fanno in tempo ad arrivare che già quelle hanno partorito. E quindi è bellissimo, perché queste due donne che non contano niente, in realtà disobbediscono proteggendo la vita e pongono così le basi per il futuro del popolo. Vediamo davvero con loro che un grande sistema, io credo che questo valga per sempre, si sgretola là dove qualcuno ascolta il cuore e fa la volontà di Dio. Io questo ci credo fermamente, oltre che studiarlo. E queste donne che hanno avuto timore di Dio e non paura del faraone, sono ricompensate da Dio con una maternità moltiplicata, perché avranno un sacco di figli e Dio le renderà molto feconde.
0: Quindi sempre nella prospettiva dell'alleanza, no? Dell'alleanza con Dio, che ci dona sovrabbondanza proprio di grazie e di doni, ecco proprio.
2: Sì.
0: E
2: sì.
0: Un altro capitolo molto interessante è quello della figlia del faraone e Mosè, quindi qui parliamo proprio anche della mamma adottiva di Mosè. Ecco, se vuoi un pochino introdurci anche alla storia, ai nomi anche importanti, perché da te si comprende meglio proprio dietro il nome c'è un significato notevole, ecco, non sono nomi superficiali dati, simboleggiano anche un significato profondo e, se vogliamo, anche trascendente, che ci collega proprio a Dio. Ecco un po' la storia della figlia del faraone Mosè dentro il cestello, no, nel fiume Nilo, ma partendo magari anche dalla madre di Mosè, ecco, che pone.
2: Allora, la madre di Mosè, sì, la madre di Mosè si chiama Jochebed e si porta la Kavod, la gloria di Dio. Quindi lei nel nome, sì, perché il nostro nome, non solo in quelli della Bibbia, ma tutti i nostri nomi sono anche un po' il nostro mistero e anche la nostra missione con Dio. I nomi sono importantissimi e poi, tra l'altro, io dico sempre che il nome è l'unica cosa che ci portiamo quando moriamo, no? Quando andiamo di là, perché i nostri nomi sono scritti nelle mani di Dio. Quindi lasciamo qui tutto tranne il nostro nome, ecco, che è la nostra davvero identità profonda, la nostra missione. Qui c'è questo bambino di 3 mesi che la mamma lo vede, è bello perché la Bibbia dice la mamma vede che, e dice che è bello, immaginatevi una mamma che dice che è brutto il suo bambino, no? Come si dice a Napoli, ogni scarafone è bello a mamma sua, giusto? Ecco, però è bello la Bibbia perché sottolinea che la bellezza, no? La bellezza, l'amore di una madre che vede ovviamente bello il suo bambino, e lei lo mette in una cesta. Questo è interessante, anche il termine, questo cestino, questa teva in ebraico, che è lo stesso termine dell'arca di Noè, che era enorme ovviamente l'arca di Noè, perché qui ti dice con questo termine che Dio sta facendo salvezza, Dio sta salvando. Allora questo, la sorellina Miriam segue questa cestina, questa sul Nilo, e giunge quando la figlia del faraone, che nella tradizione rabbinica, nella Bibbia non ha nome, nella tradizione rabbinica è chiamata sia Bitia o Batia, che vuol dire figlia di Dio addirittura, e questa donna vede una cesta, la manda le ancelle a prenderla, e lei si fa prendere dalla compassione, si intenerisce a tenerezza, vede un bambino neonato, sicuramente capisce che è degli ebrei, però la breccia è la tenerezza e poi anche la furbizia di Miriam, perché Miriam corre in soccorso del suo fratellino e le dice alla figlia del faraone: devo andare a chiamare per te una donna che allatti il bambino per te, in ebraico questo per te è detto 2 volte, e quindi, anche se non aveva proprio deciso subito forse di adottarlo il bambino, la figlia del faraone lo adotta. Lei quindi, chi è la madre adottiva? È bello anche nella Bibbia, è una madre di cuore. È una madre di cuore e di testa. Allora, se la mamma che genera il figlio è una mamma di pancia, la madre adottiva è una mamma di cuore e di testa, perché c'è la decisione, no, di avere questo bambino, ma anche la decisione di amarlo. E quindi è interessante anche questo, perché nella Bibbia è sottolineato anche questo tipo di madre, che è assolutamente una madre molto importante. La madre adottiva percepisce proprio in modo chiaro che quel figlio è un dono. Un'altra lo ha portato in seno e lo ha partorito, a lui la madre adottiva vuole dare il meglio di quello che lei può dare.
0: Ecco, sempre nella storia della salvezza, quindi non ci sono solo profeti uomini, ma anche donne, no? Tu ne hai attestato diverse, come ad esempio abbiamo appena accennato Miriam, la sorella di Mosè, ma anche Deborah, che tra l'altro diventa anche giudice donna in Israele. Ecco, se vuoi dirci qualcosa anche di Deborah, per cui hai dedicato anche un prezioso librettino sempre per i ragazzi, no? Con le illustrazioni. La piccola ape, c'è scritto nel sottotitolo, c'è proprio qua davanti. Prego.
2: Sì, perché Dvora significa ape. Lei, allora, la sua storia è narrata nel libro dei Giudici, al capitolo 4 e al capitolo 5. Deborah, lei stessa si canta Embe Israel, madre di Israele. Però noi sappiamo che non era madre fisica, ma perché lei si canta madre? Qui è interessante anche perché lei salva il popolo, è giudice di Israele, quindi un capo carismatico, suscitato da Dio in momento difficile. Lei, attraverso anche l'aiuto del generale Barak, riuscirà a salvare Israele. Quando una persona ti salva, è come se ti desse una seconda vita. Ecco perché anche salvare qualcuno è essere madre.
0: Sì, certo. Sì, sì. Poi anche un'altra maternità di alleanza, di cui tu parli appunto in questa maternità nella Bibbia, no? Affiancando, direi, con queste opere d'arte, quadri, in modo molto incisivo, profondo, e c'è Anna, no? Che partorisce Samuele. Ecco, se vuoi dirci anche qualcosa riguardo ad Anna.
2: Allora, direi che Anna è proprio una madre fuori dal comune, però tutta la sua maternità è una delle storie più belle di maternità della Bibbia. E la sua storia è trattata nel primo libro di Samuele, al capitolo 1 e al capitolo 2, ed è la prima donna che canta il Magnificat. Quindi in assoluto c'è una storia grandiosa, la storia di Anna. Qui all'inizio la storia comincia con un grande dolore e anche con un verbo terribile, perché c'è scritto nella Bibbia che Dio gli aveva rinserrato l'utero, proprio chiuso come con un chiavistello. Io ho sempre l'immagine dei portoni, dei castelli medievali, con questi chiavistelli enormi, perché questo termine richiama proprio la chiusura di una chiave, con una chiusura strettissima. Ed è detto due volte. E lei piange. Lei piange, e qui nella storia di Anna e suo marito, poverino, che è sposato anche con Peninna, l'altra moglie, che ha figli, suo marito ama Anna, perché la Bibbia ti fa vedere che l'amore è solo comunque fedele per una donna. Lui ama Anna, però a volte, anche quando amiamo, a volte possiamo essere un po' maldestri, e infatti lei non mangia. Allora, già qui la Bibbia ti fa vedere, ecco, noi oggi parliamo di anoressia, per esempio, no? Che quando c'è un grande dolore rifiuti anche il cibo. E suo marito gli dice: Anna, perché non mangi? Non sono forse io meglio per te di 10 figli? E quindi gli mette, diciamo, un po' il dito nella piaga. Lei cosa fa? A questo punto non risponde al marito, va da Dio, va a pregare Dio, e si chiama Tefillat Hanna, la preghiera di Anna. È la prima preghiera che una donna rivolge da sola a Dio. Fino a qui, nella storia della salvezza, la liturgia, le preghiere erano solo pubbliche, non private. Anna inaugura nel mondo ebraico la preghiera privata. Lei va al tempio, il sacerdote Eli la vede dietro la tenda, la vede muovere le sue labbra, ma non sente la sua voce. Quindi la crede ubriaca e la rimprovera. E lei dice, bello in ebraico perché c'è questo gioco col verbo versare, dice: io sto non ho bevuto vino, non sono ubriaca, sto versando la mia anima a Dio. Lei mette tutto il suo dolore, lo versa a Dio, e qui è come se tutte queste lacrime di Anna Dio le trasformasse in un liquido amniotico speciale, perché nascerà proprio da lei il grandissimo profeta Samuele, grandissimo profeta in Israele, un personaggio meraviglioso, Samuele, che ungerà anche due re, ma sarà davvero un uomo, sarà anche il primo bambino che sentirà la voce di Dio nella Bibbia, l'unico bambino che sente la voce di Dio.
0: Esatto, Samuele, che lui subito non riconosce, no? Come voce, come chiamata di Dio, sì, sì.
2: Certo, è proprio tenero, anche invece il sacerdote Eli poi riconoscerà la donna, quando, perché lei fa un voto nella sua preghiera, chiede a Dio un figlio maschio, proprio gli fa un voto preciso e Dio glielo darà, però dice Dio: se tu me lo dai, ecco perché lei inaugura questa alleanza, proprio Berit in ebraico, tra lei e Dio, se tu Dio mi darai un figlio maschio, io te lo ridarò. Quindi lei lo conduce, una volta svezzato a 3 anni, lo conduce dal sacerdote Eli perché sia cresciuto e sia al servizio di Dio, un consacrato e al servizio di Dio. Però Dio non la lascerà sola, Anna, senza figli, perché gli darà altri 5 figli, 3 maschi e 2 femmine, quindi insomma in tutto avrà 6 figli.
0: Sempre sovrabbondanza, davvero, sì sì.
2: Sempre
0: ecco, da non confondere con la profetessa Anna nel capitolino che io qui sott'occhio in Donne di Dio, donne come di contemplative tutta. Discepole, no? E quindi la profetessa insieme con Simeone, che riconoscono, no? Nostro Signore Gesù Cristo portato al Tempio. Ecco, se puoi dire qualcosa anche della Anna, della profetessa, che è nel capitolo molto bello Le donne come contemplative discepole, no? Poi anche qualcosa magari riguardo Maria e Marta, le sorelle di Lazzaro, quindi entriamo adesso anche un po' nel Nuovo Testamento, quindi quella vita di Gesù.
2: Allora io, scusa se ti fermo un attimo. Prezio. No, visto che abbiamo parlato del primo Magnificat di Anna,
0: sì.
2: Volevo dirti solo una piccola cosa, che legandomi a Maria, che Maria, sì, proprio quando incontra Elisabetta, canta il Magnificat, è cantato anche riprendendo proprio il cantico di Anna, perché Anna finisce il suo Magnificat proprio con l'avvento del Messia, è proprio citato alla fine del suo Magnificat il Messia, ecco perché Maria, la mamma di Gesù, riprenderà proprio il Magnificat quando andrà a trovare Elisabetta.
0: Esatto, allora, diciamo, ad Aincarem, vero? Ecco, io sono stato ad Aincarem, però non sapevo del significato che ha il nome Aincarem. Ecco, se vuoi gentilmente dircelo per tutto il pubblico di Radio Maria, no?
2: Sì, orti fertili sarebbe. È proprio, okay. Sì, dove c'è la fontana di Maria al lato della chiesa. C'è la fontana, e c'è il Magnificat scritto in tutte le lingue.
0: Tutte le lingue, esatto.
2: Tutte le lingue, sì, è bellissimo, sì. Veramente.
0: Certo, e qui, se vogliamo, ecco, anche su questo incontro, quindi, a Aincarem tra Maria, la madre di Gesù, e Elisabetta, la mamma di San Giovanni Battista, no? Ecco, se, tu l'hai inserito all'interno di queste madri impossibili. Che senza, sì. ecco, se vuoi dirci qualcosa.
2: Sì, di loro, sì, infatti avevo chiuso il discorso della maternità con queste madri impossibili, perché una è sterile, Elisabetta, il suo nome è Elisheva, vuol dire il mio Dio è pienezza, e non è stato pienezza, sappiamo che era anziana anche Elisabetta, e invece Maria è vergine. Quindi sono proprio umanamente, diciamo, impossibili come maternità. Sono due madri impossibili che si incontrano, ed è un incontrarsi anche dei loro gregi.

0: a Maria, che è una vera e propria benedizione. Te la dico anche in ebraico, perché sicuramente non te la sono detta in italiano: Berukat Banashim Uvaruch Peri Vitnech Yeshua, benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco quello che le dice Elisabetta. Quindi, meraviglioso che l'evangelista Luca inizi proprio questo dialogo umano con la benedizione. La benedizione era all'inizio, Genesi 1, li benedisse Dio, siate benedetti, moltiplicatevi, e qui l'evangelista Luca inizia proprio con questo dialogo di benedizione. Sono due donne abitate da dei bambini, due grembi danzanti, sì, parlanti, sì, sì, ma sono due donne abitate anche dallo Spirito. E quindi tra loro non c'è invidia, non c'è gelosia, non ci sono prime donne, ma c'è solo benedire il dono che Dio ha fatto all'altra e condividerlo nella gioia. Quindi è una cosa meravigliosa, e ha solo a queste parole Maria, sette frammenti della scrittura presi da Anna, poi anche da Miriam con dell'Esodo, e quindi teste proprio veramente una Bibbia aperta, Maria, una pergamena srotolata, come si diceva ai tempi di Gesù, e canta il suo Magnificat. Ecco, potremmo dire che semplicemente che forse che nel Magnificat Maria non nomina mai Gesù da piccolo. E qui Franz Marie Carré ha scritto un libro bellissimo su questo, su questo santuario segreto che è la maternità, certo, perché la maternità si svolge proprio anche in una meraviglia di silenzio, cioè una mamma parla con il suo bambino, gioca, ci sorride, lo sente muoversi, però lei si chiede anche perché Maria non parla mai nel Magnificat di Gesù piccolino, perché qui questo silenzio sul figlio è proprio il modo che ha la madre di dire la missione del figlio in assoluto, perché le promesse di Dio qui si sono realizzate, ma anche il modo che ha la madre di dire Dio ha offerto fino ad annientarsi. Anch'io annuncio molto dolcemente questa novella che mi lacera il cuore, ma è buona. Voi sarete un popolo libero. Ecco che Maria ci proprio veramente con il suo magnificare Dio ci rende un popolo libero, non più schiavo. Allora una libertà anche dal peccato, la libertà dei figli, sì, di certo, Dio, ecco, di vivere nell'amore e per amore invece che nelle nostre schiavitù.
1: Certo, ecco, tornando, faccio l'ultima domanda, dopo magari facciamo una breve pausa per accogliere anche i quesiti dei nostri ascoltatori. Le immagini delle donne, qui leggo proprio una tua frase, sono continuamente nobilitate da Gesù in modo particolarmente affettuoso. Fai ad esempio, cito qualcuno, fai tanti esempi, la vedova dell'obolo, no? La donna che trova la moneta perduta, le vergini sagge, no? La vedova ricompensata per la sua insistenza e così via. E poi anche un'ultima domanda, l'eroismo delle donne proprio nei racconti della passione di nostro Signore. Cioè, proprio un'ultima proprio riflessione, dopo facciamo questa breve pausa musicale.
0: Allora, l'ultima parte del libro, di quello che hai sotto mano, l'ha scritto Lely de Siviero sul Nuovo Testamento.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, no, giusto per, certo, ecco, per...
1: Sì, sì, perché sì, l'avete scritto assieme, sì, certo.
0: Sì, Lely, certo, perché questo libro nasce da degli articoli che mi avevano chiesto a credere, poi dopo io ho smesso, ho passato il testimone alla Lely, che è una persona, sì, sì, meravigliosa, bravissima, e quindi ha continuato lei con le donne del Nuovo Testamento. Comunque io le ho studiate tanto, anche le donne del Nuovo Testamento, e le donne al sepolcro sono le donne che hanno avuto coraggio, non hanno avuto paura di stare vicino, perché la donna nella Bibbia è quella che si deve prendere cura dal bambino neonato al corpo del morto.

0: quindi spetta alla donna la cura anche del cadavere proprio. Ecco perché le donne, secondo Luca, per esempio, vanno al sepolcro con gli aromi. Gesù è già risorto, però lo vanno anche per ungere. Qui ti dice il motivo per cui vanno al sepolcro. Loro stanno sotto la croce, loro ci stanno. Allora, una donna è più abituata al dolore? E c'è un'altra donna che io vorrei ricordare in questo momento, perché... Sì. Perché i padri della Chiesa dicono che la Veronica, colei che lungo la strada, lungo il percorso della via dolorosa, quella che noi chiamiamo via Crucis, ma in ebraico lì via dolorosa, e raccoglie il volto, il sangue del volto di Gesù. Sì. Ecco, secondo i padri della Chiesa è l'emorroista che Gesù aveva guarito dal sangue, lei che era stata guarita dal sangue era lei che aveva avuto la capacità di stare vicino a lui mentre lui perdeva sangue. Oggi la chiameremo in termini moderni forse resilienza, ma è la capacità proprio di stare nel dolore di queste donne per portare un po' di amore, un po' di tenerezza, e anche qui, e anche questa è cura e maternità.
1: Certo, io veramente abbiamo cercato di condensare, io ho assistito a delle tue presentazioni, ovviamente ci vorrebbe molto più tempo, perché solo ad esempio quello che ho assistito io sulle sorelle Lea e Rachele, tu sei stata proprio quasi una giornata, non immaginate quante cose, quindi raccomando davvero di seguire un po' quelli che possono le tue esposizioni, e anche di leggere questi volumetti che comunque sono anche per le bambine, i bambini, come hai detto tu, però credo che siano molto utili anche per le persone adulte, questi della collana I petali, che è scritto, mi sembra,
0: c'è una logica,
1: una decina...
0: c'è una logica particolare, ecco, in questi libri. Perché Maria, che racconta Gesù da piccolino, la storia delle donne del suo popolo, perché nel mondo ebraico quando i bimbi sono piccoli sono le mamme che raccontano anche proprio la storia della salvezza. Sara, per esempio, nella Bibbia compare a 65 anni, nei miei libri tutti i personaggi cominciano a comparire da piccoli. Il materiale non è biblico lì, ma sono i cosiddetti midrashim, singolare il midrash, che è una sorta di esegesi rabbinica. Io ho unito il midrash e la Bibbia per comporre il personaggio da quando è piccolo fino a quando muore, per avere tutta la vita del personaggio. Non sono cose inventate, sono esegesi rabbinica, però a volte sono storielle anche simpatiche, anche che ti fanno sorridere, sì, ma sono cose profonde. Ecco, e alla fine Gesù si interroga con la mamma, e ci sono i riferimenti al Nuovo Testamento, ovviamente. Poi in ogni libro c'è una ricetta ebraica vera, che così il bambino la può fare, un laboratorio con materiale facile da reperire, le bamboline di carta da mettere i vestitini, curiosità, approfondimenti. Io vedo che i bambini, insomma, imparano la Bibbia giocando, ecco, diciamo così.
1: Esatto. No, molto belle, veramente, anche tipograficamente con le illustrazioni, fatti molto bene, davvero. Complimenti. Adesso abbiamo una breve pausa, grazie Antonella, una breve pausa musicale, sentiamo la voce del nostro pubblico.

Qui Radio Maria. Lasciamo ora spazio alle vostre domande sul tema appena trattato. Potete intervenire chiamando lo 031 610 610.

0: Sì, pronto?
1: Pronto? Sì, pronto?
0: Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, da dove chiama gentilmente?
1: Chiamo da Torino e mi chiamo Vito.
0: Perfetto, Vito. Prego.
1: Posso esporre il mio problema?
0: Sì, sì. Sì.
1: Io sostengo, mi sembra a me che il problema di Mosè, che non è riuscito a entrare nella terra promessa, il Signore non gli ha permesso, gli ha permesso solo di vedere la terra promessa, e molti l'hanno interpretato per il fatto che ha battuto due volte sulla rupe per far uscire l'acqua, invece di una volta sola. E mi sembra una cosa un po', rispetto a un altro episodio molto più grave, secondo me, quando Maria e la sorella di Mosè, e forse anche Aronne, presero un po' in giro Mosè per qualche motivo, e Maria soprattutto venne punita con la lepra. E allora Mosè si è rivolto a Dio, Dio guariscila, cioè quasi un comando, cioè, secondo me è stato un atto molto grave da parte di Mosè, cioè dire va bene, lui era, parlava tuo per tuo con Dio, però Dio è Dio, poteva dire Signore guariscila. Pregandolo, non comandandogli.
0: Certo. Benissimo, Vito. Allora io rivolgo questa tua domanda ad Antonella. Mi sembra che siamo nella famiglia proprio di Mosè, Miriam, Aronne, no? Ecco, Antonella, se vuoi rispondere, l'amico di Torino.
2: Allora, sì, allora... Allora, intanto Mosè non entra nella terra, la vede, muore sul Monte Nebo, le interpretazioni sono tantissime, sì, anche, giustamente come ha detto il Signore, anche perché batte due volte, vuol dire che non ha avuto fiducia. Ma il discorso della lebbra, siamo nel libro dei Numeri al capitolo 12, in ebraico è scritto esattamente che Vate Daber, cioè ella parlò contro Mosè. Perché? Perché Mosè aveva sposato una cuscita. Allora, non si capisce se Mosè, che aveva la moglie Zippora, se avesse preso un'altra moglie, quindi lei inizia praticamente a criticare, parla ad Aronne criticando il fratello perché si era sposato con questa cuscita, era questo il problema, e lebra in ebraico significa Tzaraat, che vuol dire stretto cattivo. È importante questo discorso della lebbra, perché la pelle ti dice quello che hai dentro, cioè lei ha criticato e quindi è diventata bianca come un bambino, è stata punita 7 giorni. Mosè ha pregato per lei, ha interceduto per lei Mosè, perché il Signore la perdonasse. E la cosa meravigliosa però di questo episodio da sottolineare, che il popolo si ferma per aspettare, perché anche Miriam era una delle 3 leader carismatiche che hanno portato il popolo nel deserto fino alla terra promessa, cioè Miriam, Aaron e Mosè, i 3 fratelli, ma sono anche i 3 leader. Il popolo, per amore di Miriam, si ferma, la Shekinah, la nube di Dio, si ferma, quindi tutti aspettano che Miriam sia riammessa e sia purificata, sia guarita, per amore tutti l'aspettano. Quindi bisogna vedere, è molto complessa questa cosa. E comunque Mosè non riesce ad entrare nella terra promessa, però bisogna dire questo, che muore col bacio di Dio sul Monte Nebo. Ecco, e quindi io penso anche a tutte le cose meravigliose che ha anche questo rapporto di Dio con Mosè, che gli parlava bocca a bocca, è scritto nella Bibbia, è l'unico profeta, Moshe Rabbenu, come dicono gli ebrei, il nostro grande maestro, che parla bocca a bocca con Dio, ecco.
0: Bene, grazie veramente. Sentiamo adesso un'altra telefonata. Sì, pronto? Pronto?
3: Pronto, sono io?
0: Sì, prego, sì, Licia, è lei.
3: Ecco, sono Licia da Brescia. Purtroppo io sono tornata a casa tardi e ho acceso tardi, ma ho sentito che parlava, raccontava, spiegava bene delle donne lì nella Bibbia e mi interessava tantissimo. Volevo chiedere il titolo di questo libro per andarlo a comprare, perché era interessantissimo e la ringrazio tanto.
0: Ah, grazie. Sì, anche più di un libro, insomma, aspetta ad Antonella adesso fare un po' di pubblicità, ecco. Prego.
2: Sì, allora il libro si intitola Donne di Dio. Comunque, se cliccate Antonella Ghinoni su internet, uno si può ascoltare anche conferenze che mettono, che caricano altri. Io non ho siti, non ho niente, però altri mi caricano, insomma, ecco. Potete ascoltare
0: allora,
2: le cose.
0: Questo è uno dei libri, no? Ho presentato Donne di Dio, Scorci biblici.
2: Sì.
0: Poi abbiamo detto della collana I petali, però mi sembra che tu abbia scritto ancora qualcosa, no?
2: No. Poi i cataloghi con la Da Chiara, i due cataloghi.
0: Ecco. Aspetta.
2: I due cataloghi con la Da Chiara.
0: E invece i prossimi libri o pubblicazioni in programma?
2: Sinceramente, ho intenzione di fare più conferenze, viaggi che libri.
0: Bene, sì. Benissimo. Questa è la maternità nella Bibbia, che me l'hai girata, è molto
2: conferenza.
0: Bella.
2: È una conferenza.
0: PowerPoint, tipo giusto PowerPoint, immagini, così poi si commenta. Perfetto. Io non so se abbiamo ancora con noi, credo di sì, Anna Chiara.
2: Anna Chiara, ci sei?
0: Perfetto, ci sei. Ecco, io volevo fare anch'io una domanda a te riguardo proprio Lucai. Ecco. Intanto come associarsi a Lucai, che non l'abbiamo detto, eventualmente anche solo come simpatizzanti, non lo so se prevedete anche questa formula, come associarci, quindi chi volesse associarsi a Lucai, non mi sono dimenticato prima di chiedere.
4: Tranquillo, ci sono. E allora guarda, le iscrizioni sono sempre nei primi mesi dell'anno. E in genere uno si iscrive nella città più vicina dove è presente Lucai, ovviamente, anche perché dopo se ci si trova per fare incontri, per organizzare mostre, eccetera, deve essere buona anche la comodità. E niente, noi procediamo così, facciamo chi intende entrare in Lucai come poeta piuttosto che come pittore, fotografo, eccetera, fa domanda, ci presenta il suo curriculum, prendiamo visione e poi decidiamo, perché non prendiamo tutti, perché il percorso non è sempre semplice, però insomma uno che abbia un minimo di bagaglio, insomma, non è che uno può improvvisare ad essere artista piuttosto che... E poi noi procediamo così, entra in Lucai, si scrive e lo teniamo in prova per un anno, ma non siamo cattivi, solo perché abbiamo visto tanti artisti davanti a un tema che pensano che sia facile affrontare un tema, per tanti facile, tanti vanno proprio in crisi e non riescono a concludere poi quello che si era detto, perché c'è chi preferisce non avere temi e viaggia con qualsiasi cosa. Chi invece, come me, io preferisco avere dei paletti, dei temi, perché delle volte quando c'è un tema sei costretto ad andarlo a conoscere, ad approfondire, ti si aprono un sacco di finestre, è incredibile. E poi io quello che chiedo ai miei iscritti e ai miei soci è di essere non pittori ma artisti, anche per i poeti vale, è chiaro, bisogna fare anche quel passo in più. Ci stiamo lavorando, ti servirà, insomma, è tutto. Per cui uno che si vuole iscrivere a Lucai deve contattare il luogo, insomma la città più vicina a lui, e su internet, se si va su Lucai Nazionale, c'è una bella scaletta delle varie città italiane che hanno UCAI con tanto di riferimenti di numeri telefonici. Ecco.
0: Perfetto, grazie mille. E io ritornerei ad Antonella che mi ha colpito molto, eccola lì, mi ha colpito molto il fatto che tu continui e ribadisci che non è vero che le donne nella Bibbia non contano nulla. Infatti ti sei dedicata, ecco, ovviamente, ecco. E io ti farei questa domanda qui, sempre tornando a Lea. E quel incontro che avevo sentito, che avevi presentato, sì. Ecco, esatto, la donna del dolore e della speranza. E perché anche Lea mi sembra che richiamasse un pochino la Vergine Maria, no? Mi chiameranno, se non ricordo male, beata le donne, quindi anche precede, se vogliamo, il Magnificat che tu prima hai parlato di Anna, no? Mi sembra che anche in Lea ci siano dei riferimenti, se non ricordo male. O sbaglio?
2: Allora Lea fa un percorso bellissimo di fede attraverso il nome dei figli ed è la prima donna della Bibbia che loda Dio. Perché quando nasce Giuda, vuol dire proprio lodare, e disse: questa volta loderò il Signore. Per questo lo chiamò Giuda. Ecco, e lodare Dio, che cos'è la lode? Bisogna capire che cos'è la lode, perché in ebraico il termine lode può tradursi anche con forza, cioè la lode è una forza anche fisica. Se la supplica, diciamo così, per essere semplici, se la supplica, tu preghi Dio guardando i tuoi bisogni e le tue necessità, nella lode tu fai un movimento inverso, cioè guardi Dio e lo ringrazi solo, basta. Ecco perché nel Salterio, 150 salmi, i salmi alleluiatici sono dal 146 al 150, cioè i salmi alleluiatici arrivano alla fine quando hai tanto camminato con Dio, arrivi a lodare Dio, lo ringrazi solo per quello che ti ha dato. Ecco, prima ci sono per esempio i salmi di supplica, i salmi regali, i salmi sapienziali, anche i salmi imprecatori, quando stai male, ecco, quelli che si arrabbiano, quindi insomma... però la lode, ecco, questa donna arriva a lodare Dio, quindi una donna importantissima della Bibbia Lea, è detta anche proprio la grande. Poi è la donna della speranza lei, cioè perché lei ha proprio sperato nel buio, ha continuato a sperare. Speranza in ebraico è tikva, abbiamo fatto anche con Anna Chiara una mostra, loro hanno fatto sulla speranza, io ho fatto un piccolo intervento sulla speranza nella Bibbia. Tikva è corda, e il primo significato della speranza è corda, perché io dopo l'ho capito, perché sai, la lingua ebraica è sempre molto a immagini, perché se tu vedi una corda tesa e non vedi chi la tiene, però sei certo che qualcuno la tiene, perché se è tesa non può rimanere tesa da sola. Ecco perché da corda diventa speranza. Però Tikva, che ricorre per la prima volta in Giosuè capitolo 2 con Rab o Rakab in ebraico, che salva i messaggeri di Giosuè, anche lei è madre perché li salva, lei di lavoro faceva una prostituta, però salvandoli lei entra poi a pieno titolo nell'alleanza. Tra l'altro nella tradizione rabbinica lei sposerà Giosuè. Ecco, questo non è scritto nella Bibbia, però è solo nella tradizione rabbinica.
0: Ho capito. Benissimo, davvero ci sarebbe da continuare. Ecco, invece un'ultima cosa, Antonella, se magari qualcuno, qualche ascoltatore volesse le date proprio per seguire invece le tue conferenze, dove potrebbe trovarle questi incontri che hai in programma, non so, ecco, per venirti ad ascoltare.
2: Ecco, l'unico modo è scrivermi una mail, ecco, antonella.anghinoni@gmail.com, scrivermi una mail, indicarmi la città e io avviso quando arrivo nelle città.
0: Benissimo, so
2: l'importante
0: che
2: è indicarmi la città, ecco.
0: Certo, indicare la città, in modo da, se sei lì in zona, possono venirti ad ascoltare. Ed è un'esperienza che io ho fatto con mia moglie, davvero stupenda, perché ho conosciuto tante cose che non sapevo, ovviamente. E questo mi ha stimolato anche per fare poi questa trasmissione insieme con Lucai, con Anna Chiara, ecco, perché mi sembra che purtroppo non sia molto conosciuto queste donne nella Bibbia, la maternità nella Bibbia, e quindi fate un'opera davvero straordinaria, a mio modesto parere, ecco.
2: Grazie.
0: Mi sembra che ci sia bisogno proprio di conoscere anche, perché poi hanno a che fare anche con la vita cristiana, non è che sia un'erudizione, è vero così, ecco.
2: No. Abbiamo lasciato Marta e Maria, volevo dirti solo una cosa di Marta,
0: sì,
2: e Maria.
0: Vai, abbiamo ancora un paio di minuti.
2: Perfetto.
0: Sì.
2: Gesù non rimprovera così tanto come generalmente ci spiegano, Marta. Potremmo dire che è un rimprovero affettuoso, perché il termine greco, Marta ha scelto la parte migliore, in realtà è scritto Marta ha scelto la parte buona. Non la parte Maria ha scelto la parte buona, non la parte migliore. Quindi, allora, diciamo così, che Gesù fa un rimprovero affettuoso a Marta per dirgli questo, che così serve per tutti noi. Marta, ogni tanto sospendi dalla tua attività, dalla tua accoglienza, ogni tanto, e fermati ad ascoltare la mia parola, a stare con me e a goderti della mia presenza. Questo diciamo che...
0: Sì.
2: Ecco.
0: Prego. Finisci pure.
2: Sì, questo può essere un invito per tutti noi, ecco, che siamo sempre di corsa, che facciamo sempre tantissime cose. Ogni tanto anche noi soffermiamoci, stiamo con Gesù, con Maria e con la sua parola per ricaricarci, perché il suo giogo, come dice lui stesso, è leggero, e abbiamo bisogno noi in questa vita davvero di ritrovare la nostra centratura, la nostra centralità solo in lui.
0: Certamente, io davvero vi ringrazio tanto, quindi Antonella Anghinoni, Anna Maria Mazzocchi, ringrazio
2: Anna
0: davvero
2: Chiara,
0: tanto per questa bella sì, scusa Anna Chiara, scusami, perché parlavamo di Maria, ecco Anna Chiara, certo. Ecco, io ringrazio anche la regia che ci permette veramente già da 12 anni di fare queste trasmissioni molto importanti come questa di questa sera, e proprio come saluto finale ringrazio ovviamente anche il pubblico, chi è intervenuto, chi non è potuto intervenire. Direi proprio due cosine finali sull'Osservatorio Cardinal d'Antoine, che stiamo organizzando la Summer School, l'università estiva dell'osservatorio, che ci terrà quest'anno a Castellammare di Stabia dal 23 al 26 luglio, con la quinta edizione, il titolo Il crepuscolo della modernità, l'avvenire della perennità. E poi l'ultima cosa, il direttore dell'osservatorio Cardinal d'Antoine, professor Stefano Fontana, terrà domenica 24 maggio, quindi a breve, e tratterà proprio i punti di politica cattolica, ecco. Ringrazio davvero tutti, auguro una buona domenica, un arrivederci alla prossima puntata ogni terzo sabato del mese. Buonanotte a tutti.

Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso La dottrina sociale della Chiesa oggi, a cura dell'Osservatorio Internazionale Cardinal Van Thuan.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Sostiamo ora per un breve esame di coscienza.

0: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Inno. Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre.
0: Dona salute al corpo e fervore allo spirito. La tua luce rischiari le ombre della notte.
1: Nel sonno delle membra resti fedele il cuore. Al ritorno dell'alba intoni la tua lode.
0: Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Al Dio trino ed unico nei secoli sia gloria. Amen.
1: Antifona. Alleluia, alleluia, alleluia. Salmo 4. Quando ti invoco rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
0: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
0: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
0: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
0: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salmo 133. Eccomi, benedite il Signore, voi tutti, servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
1: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Lettura breve. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e ti alzerai.
1: Responsorio breve. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Dio di verità, tu mi hai redento. Alleluia, alleluia.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.

0: Antifona. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.
1: Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
0: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
1: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Preghiamo.
1: Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: Antifona alla Beata Vergine Maria. Regina dei Cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo. Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia. Preghiera della sera a Maria Santissima prima del riposo notturno. O Vergine, si fa tardi. Tutto si addormenta sulla terra. È l'ora del riposo. Non abbandonarmi. Metti la tua mano sui miei occhi, come una buona madre. Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. L'anima mia è stanca di affanni e di tristezze. La fatica che mi attende è qui, a me vicina.
1: Metti la tua mano sulla mia fronte. Arresta il mio pensiero. Dolce sarà il mio riposo, se benedetto da te. Perché domani il tuo povero figlio si desti più forte e riprenda allegramente il peso del nuovo giorno. Metti la tua mano sul mio cuore. Lui solo vegli sempre e ridica al suo Dio un amore eterno.
0: Maria, regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

Uno spirito mi prese e mi condusse alla porta orientale del Tempio del Signore, dalla parte est. Là, all'ingresso della porta, c'erano 25 uomini. Tra essi vidi Iazania, figlio di Azur, e Pelatia, figlio di Benaia, capi del popolo. Il Signore mi disse: figlio dell'uomo, quelli sono gli uomini che tramano stoltezze ed escogitano pessimi consigli per questa città. Vanno dicendo: non dobbiamo forse costruire presto delle case? La città è la caldaia e noi la carne. Perciò profetizza contro di essi. Profetizza, figlio dell'uomo. Scese su di me lo spirito del Signore che mi disse: di, così dice il Signore. Voi dite così, o casa d'Israele, e io conosco l'insolenza del vostro spirito. Avete reso numerosi i morti in questa città, ne avete riempito le strade. Perciò, così dice Dio, mio Signore, i cadaveri che avete ammucchiati in mezzo ad essa sono la carne, ed essa la caldaia. Quanto a voi, vi condurrò fuori di lì. La spada vi spaventa. Ebbene, manderò contro di voi la spada, oracolo di Dio, mio Signore. Vi farò uscire di là e vi darò in balia degli stranieri. Per mezzo loro decreterò contro di voi la sentenza. Cadrete di spada. Sui confini di Israele vi giudicherò. Riconoscerete che io sono il Signore. Questa città non sarà per voi una caldaia e voi non sarete la carne. Sui confini di Israele vi giudicherò. Allora riconoscerete che io sono il Signore e che non avete seguito i miei decreti né osservato le mie norme, ma avete osservato le norme delle genti che avete attorno. Or mentre profetavo, Pelatia, figlio di Benaia, morì. Io allora caddi bocconi e gridai a gran voce: ahi, Dio mio Signore, stai compiendo lo sterminio del resto di Israele. Allora mi giunse la parola del Signore: figlio dell'uomo, a te e ai tuoi fratelli, ai tuoi parenti deportati con te e a tutta la casa di Israele, gli abitanti di Gerusalemme dicono: ormai sono lontani dal Signore, a noi la terra è data in possesso ereditario. Appunto per questo di: così dice Dio, mio Signore. Sì, li ho allontanati in mezzo alle genti, li ho disseminati per il mondo, ma sono stato per essi per un po' di tempo un santuario nei paesi in cui sono finiti. Per questo di: così dice Dio, mio Signore. Vi raccoglierò di tra le genti e vi radunerò da tutti i paesi in cui foste disseminati e a voi darò il paese di Israele. Ivi giungeranno e ne rimuoveranno tutti gli idoli schifosi e tutte le abominazioni. Darò loro un altro cuore e infonderò in essi uno spirito nuovo. Rimuoverò il cuore di pietra dal loro corpo e metterò in essi un cuore di carne, così che seguano i miei decreti e rispettino le mie norme e le osservino e siano il mio popolo ed io il loro Dio. Quanto a quelli invece il loro cuore segue i loro schifosi idoli e le loro abominazioni, ma farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Oracolo di Dio, mio Signore. Quindi i cherubini allargarono le ali e con essi si mossero le ruote e la gloria del Dio d'Israele al di sopra di essi. La gloria del Signore si sollevò di mezzo alla città e si fermò sul monte ad oriente di essa. Poi uno spirito mi alzò e mi trasportò in Caldea presso gli esuli in visione nello spirito di Dio, e la visione che avevo visto scomparve allontanandosi in alto. Io riferii agli esuli tutte le cose cui il Signore mi aveva fatto assistere. Mi giunse la parola del Signore: figlio dell'uomo, ti trovi in mezzo a una casa ribelle. Hanno occhi per vedere e non vedono, e orecchie per sentire e non sentono. Sono una casa ribelle. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e fingi di andare in esilio di giorno sotto i loro occhi,
Emigrerai da casa tua a un qualsiasi luogo sotto i loro occhi, casomai comprendessero che sono una casa ribelle. Trasporterai fuori il bagaglio come quello degli esuli di giorno sotto i loro occhi, poi di sera uscirai sotto i loro occhi come escono gli esuli. Sotto i loro occhi sfonda la parete ed esci attraverso di essa. Sotto i loro occhi ti metterai il bagaglio in spalla. Col buio uscirai, velandoti la faccia per non vedere il paese. Infatti, ti ho stabilito come segnale per la casa di Israele. Io feci come mi era stato ordinato. Portai fuori il bagaglio da Esule di giorno. Alla sera sfondai con le mani la parete. Col buio uscii, misi il bagaglio in spalla sotto i loro occhi. Al mattino mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, casa ribelle, ti domanda cosa stai facendo. Rispondi loro: così parla Dio, mio Signore. Quest'oracolo è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Di: io sono un segnale per voi. Come ho fatto io, così si farà a loro. Andranno in esilio, in prigione. Il principe in mezzo a voi si metterà il bagaglio in spalla. Col buio uscirà. Sfonderanno il muro perché possa scappare. Si velerà la faccia per non vedere il suo paese. Ma gli tenderò la mia rete e sarà preso al laccio. Quindi lo condurrò a Babilonia, il paese dei Caldei. Egli non lo vedrà, eppure vi morirà. Tutti quelli del suo seguito, i suoi sostenitori, le sue schiere, le disperderò ad ogni vento e snuderò una spada dietro a loro. Riconosceranno allora che io sono il Signore, quando li avrò disseminati tra le genti e li avrò dispersi per il mondo. Tuttavia ne risparmierò un piccolo numero dalla spada, dalla fame e dalla peste, perché raccontino tutte le loro abominazioni tra le genti dove saranno finiti. Riconosceranno che io sono il Signore. Mi giunse la parola del Signore: figlio dell'uomo, mangerai il tuo pane con tremore e berrai la tua acqua con trepidazione e sgomento. Poi dirai alla popolazione: così dice Dio, mio Signore, a proposito degli abitanti di Gerusalemme nel paese di Israele. Mangeranno il loro pane con sgomento e berranno la loro acqua con terrore, al punto che il loro paese sarà devastato nei suoi beni a causa della violenza di tutti i suoi abitanti. Le città abitate saranno devastate e il paese rimarrà una desolazione. Così riconoscerete che io sono il Signore. Mi giunse la parola del Signore: figlio dell'uomo, cos'è questo vostro detto sul paese di Israele? Il numero di giorni si allunga e le visioni falliscono. Tu perciò riferisci loro: così dice Dio, mio Signore. Faccio cessare questo detto, non lo diranno più in Israele, anzi, di loro, sono vicini i giorni e l'attuazione di ogni visione. Oh, certo, non ci sarà più nessuna falsa visione o divinazione illusoria in mezzo alla casa di Israele. Invece io, il Signore, parlerò. La parola che dirò si attuerà, non sarà più rinviata. Sì, nei vostri giorni, casa ribelle, dirò una parola e l'attuerò. Oracolo di Dio, mio Signore. Mi giunse la parola del Signore: figlio dell'uomo, ecco, quelli della casa di Israele dicono: la visione che ha visto richiede molto tempo e gli profetizza per un futuro lontano. Tu perciò di loro: così dice Dio, mio Signore, non sarà più rinviata la mia parola. La parola che dirò si attuerà. Oracolo di Dio, mio Signore. Mi giunse la parola del Signore: figlio dell'uomo, profetizza contro i profeti di Israele che vanno facendo profezie. Dirai ai profeti delle proprie idee: udite la parola del Signore, così dice Dio, mio Signore. Guai ai profeti stolti che seguono il loro spirito senza avere visioni. Sono stati come volpi in mezzo alle devastazioni i tuoi profeti,
o Israele. Non siete stati sulla breccia, né avete eretto mura per la casa di Israele per resistere nella battaglia nel giorno del Signore. Hanno avuto visioni vane e divinazioni false, dicendo: oracolo del Signore, mentre il Signore non li aveva inviati. Attesero invano che realizzasse la parola. Non avete forse visto visioni vane e fatto divinazioni false? Avete detto: oracolo del Signore, mentre io non avevo parlato. Perciò, così dice Dio, mio Signore: siccome avete riferito vanità e avete avuto visioni false, eccomi contro di voi, oracolo di Dio, mio Signore. La mia mano si volgerà contro i profeti dalle visioni vane e dalle divinazioni false. Non figureranno più nell'assemblea del mio popolo. Non saranno scritti nel libro della casa di Israele e non entreranno nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore. Siccome hanno ingannato il mio popolo dicendo pace, e la pace non c'è, e appena esso costruiva un muro glielo intonacavano, di a quelli che l'intonacarono: se viene una pioggia torrenziale e continua, cade la grandine e soffia il vento impetuoso, il muro è belle caduto. Non vi si dirà forse: dov'è l'intonaco che avete spalmato? Perché così dice Dio, mio Signore: scatenerò un vento impetuoso nel mio furore, ci sarà una pioggia torrenziale nella mia ira e grandine nel furore per lo sterminio. Demolirò il muro che avete intonacato, lo abbatterò, ne resteranno scoperte le fondamenta. Cadendo quello, voi vi finirete sotto e così riconoscerete che io sono il Signore. Sfogherò la mia ira sul muro e su chi l'ha intonacato e si dirà di voi: non c'è più né il muro né chi lo ha intonacato. I profeti di Israele che profetavano su Gerusalemme e avevano visioni su di essa, visioni di pace, mentre pace non c'era. Oracolo di Dio, mio Signore. Tu, figlio dell'uomo, rivolgiti contro le figlie del tuo popolo che si fanno profezie secondo le proprie idee e profetizza contro di loro. Di loro: così dice Dio, mio Signore. Guai a quelle che legano fasce su ogni giuntura e mettono veli in testa per qualsiasi statura, dando la caccia alla gente. Credete forse di poter andare a caccia della gente del mio popolo, restando vive voi stesse? Voi mi avete disonorato presso il mio popolo per manciate d'orzo e per pezzi di pane, sì da far morire gente che non doveva morire e far vivere gente che non doveva vivere, dicendo falsità al mio popolo che ascolta bugie. Perciò così dice Dio, mio Signore: eccomi contro le fasce con cui date la caccia alla gente, le strapperò dalle vostre braccia e lascerò in libertà la gente che avete accalappiato. Strapperò i vostri veli e libererò il mio popolo dalle vostre mani. Non saranno più tra le vostre mani come preda di caccia e riconoscerete che io sono il Signore. Siccome avete rattristato il cuore del giusto con menzogne, mentre io non l'affliggevo, e al contrario avete incoraggiato l'empio così che non si converta dalla sua condotta cattiva e possa vivere, perciò non avrete più visioni vane e non farete più divinazioni. Libererò il mio popolo dalle vostre mani. Riconoscerete che io sono il Signore. Vennero da me alcuni anziani di Israele e mentre mi stavano seduti davanti mi giunse la parola del Signore: figlio dell'uomo, quelli lì si sono innalzati nel cuore i loro idoli e si sono tesi da sé la trappola delle loro colpe. Mi lascerò dunque interpellare da loro. Perciò parla e di loro: così dice Dio, mio Signore. Se uno della casa di Israele, uno che si sia innalzato nel cuore i suoi idoli e si sia teso da sé la trappola delle sue colpe, va dal profeta, gliela darò io, il Signore, la risposta, con tutti quei suoi idoli.
agguanterò quelli della casa di Israele che si è staccata da me per tutti i suoi idoli. Perciò di alla casa di Israele: così dice Dio, mio Signore, convertitevi dai vostri idoli e distogliete la faccia dalle vostre abominazioni. Infatti, se uno

ciò perché non abbiate più a traviare lontano da me, o casa di Israele, e non vi macchiate più di impurità con tutte le vostre rivolte, e siate il mio popolo, ed io il vostro Dio. Oracolo di Dio, mio Signore. Mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, se un paese pecca contro di me commettendo infedeltà, stenderò il mio braccio contro di esso e gli spezzerò il bastone del pane. Gli manderò la fame e vi reciderò uomini e animali. Se vi si trovassero i tre famosi personaggi, Noè, Daniele e Giobbe, essi salverebbero se stessi per la loro giustizia. Oracolo di Dio, mio Signore. Oppure se facessi invadere quel paese dalle fiere selvagge e lo spopolassero e diventasse desolato non passandoci più nessuno per paura di quelle fiere, quei suoi tre personaggi, lo giuro per la mia vita, oracolo di Dio, mio Signore, non salverebbero né figli né figlie, salverebbero solo se stessi e il paese rimarrebbe desolato. Oppure se facessi venire contro quel paese la spada e dicessi che la spada lo invada e vi recidessi uomini e animali, quei suoi tre personaggi, lo giuro per la mia vita, oracolo di Dio, mio Signore, non salverebbero né figlie né figli, si salverebbero essi soli. Oppure se mandassi contro quel paese la peste e sfogassi il mio furore contro di esso, sì da recidervi uomini e animali, se vi fossero nel paese Noè, Daniele e Giobbe, lo giuro per la mia vita, oracolo di Dio, mio Signore, non salverebbero neanche un figlio o una figlia, salverebbero se stessi per la loro giustizia. Ebbene, così dice Dio, mio Signore. Lo stesso capita se mando contro Gerusalemme le mie quattro dure condanne: spada, fame, fiere selvagge e peste, sì da recidervi uomini ed animali. Ecco, vi rimarranno alcuni superstiti. Troveranno scampo figli e figlie. Appena giungeranno da voi, constaterete la condotta e le azioni di quelli e vi consolerete del male che ho mandato su Gerusalemme, di tutto quello che le ho mandato contro. Essi vi consoleranno perché constaterete la condotta e le azioni di quelli. Riconoscerete che non senza ragione ho fatto quel che ho fatto in essa. Oracolo di Dio, mio Signore. Mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, cos'è mai il legno della vite rispetto a tutto l'altro legname che c'è nella foresta? Se ne prende forse il legno per fare qualche lavoro? Ne prendono un pezzo anche solo per appendervi qualcosa? Vedi, lo si getta nel fuoco a bruciare. Quando il fuoco ne avesse bruciato i due estremi, forse il centro è destinato alla lavorazione. Se già quando era sano non si usava per alcun lavoro, adesso che il fuoco l'ha distrutto ed è bruciato, vuoi che sia usato per qualche lavoro? Perciò, così dice Dio, mio Signore, come il legno di vite tra il legname della foresta è destinato ad essere distrutto dal fuoco, così tratto gli abitanti di Gerusalemme, mi volgerò contro di essi. Sono scampati da un fuoco, ma l'altro li distruggerà. Riconoscerete che io sono il Signore quando fisserò contro di loro il mio sguardo e renderò il paese una desolazione perché hanno prevaricato. Oracolo di Dio, mio Signore. Mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, fa sapere a Gerusalemme le sue abominazioni. Dirai: così dice Dio, mio Signore, a Gerusalemme. La tua stirpe e la tua origine sono dal paese dei Cananei. Tuo padre era un amorreo e tua madre una ittita. Alla tua nascita, il giorno in cui fosti partorita, non si tagliò il tuo funicolo, né ti si fece il bagno. Non ti cospersero di sali, né ti avvolsero in fasce. Nessun occhio ebbe compassione di te per prestarti queste cure, avendo pietà di te.

fosti gettata in aperta campagna come oggetto di ripugnanza nel giorno in cui nascesti. Io ti passai vicino, ti vidi immersa nel tuo sangue e ti dissi: vivi nonostante il tuo sangue e cresci come i virgulti della campagna. Crescesti, ti facesti grande, arrivasti alle mestruazioni, le mammelle si rassodarono e tu giungesti alla pubertà, ma eri ancora nuda. Ti passai vicino e ti vidi, eri proprio nel tempo dell'amore. Allora stesi il mio lembo su di te, coprì la tua nudità, ti feci un giuramento, feci con te un patto, oracolo di Dio, mio Signore, e fosti mia. Ti feci il bagno, lavai il tuo sangue e ti spalmai di olio, ti misi una veste variopinta, ti infilai calzature preziose, ti cinsi con una fascia di bisso e ti avvolsi in veli, ti abbellii di ornamenti, ti misi braccialetti alle braccia e una collana al collo, ti misi un anello al naso e pendenti alle orecchie e una corona elegante sulla testa, ti ornai d'oro e d'argento, bisso, veli preziosi e stoffe variopinte erano il tuo vestiario. Mangiavi farina purissima, miele e olio. Diventasti molto, molto bella e riuscisti ad arrivare al regno. Si diffuse la tua fama tra le genti per la tua bellezza. Eri semplicemente perfetta negli ornamenti di cui ti avevo rivestito. Oracolo di Dio, mio Signore. Ma tu, riponendo la fiducia nella tua bellezza, con la tua fama ti prostituisti e riversasti i tuoi adulteri su ogni passante. Poi addirittura col tuo vestiario facesti recinti striati dove ti sei prostituita. Con gli eleganti ornamenti d'oro e d'argento che t'avevo dato, facesti immagini di maschio con cui ti sei prostituita. Con le tue vesti variopinte le ricopristi offrendo ad esse il mio olio e il mio profumo e il cibo che ti avevo dato, la farina purissima, l'olio e il miele di cui ti nutrivo, l'offristi ad esse in profumo soave. Poi addirittura, oracolo di Dio, mio Signore, hai preso i tuoi figli e le tue figlie che mi avevi generato e li hai sacrificati in pasto ad esse. Erano dunque poche le tue prostituzioni. Hai sgozzato i miei figli, hai deciso di consacrarli ad esse. Con tutte le tue abominazioni e i tuoi adulteri, non ti sei ricordata di quando eri giovane, che eri tutta nuda e che eri rimasta immersa nel tuo sangue. Poi addirittura, dopo questi tuoi misfatti, o sventurata, oracolo di Dio, mio Signore, ti sei fatta un'alcova, ti sei fatta un'altura ad ogni via, ad ogni incrocio ti sei fatta un'altura, rendendo abominevole la tua bellezza. Hai allargato le tue gambe ad ogni passante, intensificando le tue prostituzioni. Ti sei prostituita agli egiziani, i tuoi vicini dal grosso membro, intensificando la tua prostituzione fino a stomacarmi. Ecco che allora tesi il mio braccio contro di te e raschiai via il tuo patrimonio e ti diedi in balia delle tue nemiche, le filistee, colpite dalla tua condotta ignominiosa. Non soddisfatta, ti sei prostituita con gli assiri. Ti sei prostituita ancora senza rimanere soddisfatta. Quindi hai moltiplicato le tue prostituzioni col paese dei commercianti, in Caldea, ma anche così non sei stata soddisfatta. Come è stato abietto il tuo cuore, oracolo di Dio mio Signore, nel fare tutte queste cose, opera di una prostituta licenziosa. Dopo aver fatto l'alcova ad ogni incrocio e l'altura ad ogni via, non fosti come la prostituta, ma disprezzasti la paga. La donna che è adultera nei confronti di suo marito prende la paga. Alle adultere si sogliono fare doni, ma tu hai fatto doni a tutti i tuoi amanti, hai fatto loro regali perché venissero a te da ogni parte per le prostituzioni. Avveniva nelle tue prostituzioni addirittura il contrario delle altre donne. Nessuna si prostituì mai come te, al punto di dare la paga anziché fartela dare. Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. Così dice Dio, mio Signore.
Siccome hai riversato la tua libidine e hai scoperto la tua nudità nelle tue prostituzioni con tutti i tuoi amanti e tutti i tuoi idoli abominevoli e col sangue dei tuoi figli che hai loro offerto, perciò eccomi a te. Raccoglierò tutti i tuoi amanti dei quali ti sei dilettata, tutti quelli che amasti oltre a quelli che hai odiato. Li raccoglierò contro di te da ogni parte e scoprirò loro la tua nudità e ti vedranno tutta nuda. Ti condannerò secondo la norma delle adultere e delle donne sanguinarie e ti riserverò sangue, furore e gelosia. Ti darò nelle loro mani. Distruggeranno le tue alcove, demoliranno le tue alture, ti toglieranno le tue vesti, ti prenderanno gli ornamenti eleganti e ti lasceranno completamente nuda. Convocheranno un'assemblea contro di te, ti lapideranno e ti trafiggeranno con le loro spade. Bruceranno le tue case, decreteranno la tua condanna al cospetto di numerose donne. Ti farò smettere la prostituzione e anche la paga non la potrai più dare. Allora placherò il mio furore su di te e la mia gelosia contro di te cesserà. Mi acquieterò, non avrò più il voltastomaco. Siccome non ti sei ricordata di quando eri giovane e mi hai irritato in tutti questi modi, ebbene, a mia volta io farò ricadere su di te la tua condanna. Oracolo di Dio, mio Signore, non hai fatto una cosa ignominiosa con tutte le tue abominazioni? Ognuno sentenzierà così su di te. La figlia è come la madre. Sei proprio figlia di tua madre, cui ripugnavano lo sposo e i figli. Sei sorella delle tue sorelle, cui ripugnavano i mariti e i figli. Vostra madre è una ittita e vostro padre un amorreo. Tua sorella maggiore è Samaria. Essa e le sue figlie stanno alla tua sinistra. Tua sorella minore che sta alla tua destra è Sodoma con le sue figlie. Ma tu non hai seguito le loro orme, né hai imitato le loro abominazioni. In breve ti sei corrotta più di loro nella tua condotta. Per la mia vita, oracolo di Dio, mio Signore, Sodoma e le sue figlie non hanno fatto come hai fatto tu e le tue figlie. Ecco com'era l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Arroganza, abbondanza di cibo e quieto benessere toccò a lei e alle sue figlie e non sostenne il povero e il misero. Si insuperbirono, commisero abominazioni davanti a me ed io le tolsi di mezzo, come hai visto. Anche Samaria non ha commesso neanche la metà dei tuoi peccati. Hai commesso molte più abominazioni di esse e hai fatto parer giuste le tue sorelle con tutte le abominazioni che hai commesso. Porta anche tu dunque l'onta di aver scagionato le tue sorelle, rendendoti più abominevole di loro con i tuoi peccati, esse sono risultate giuste in confronto a te. Almeno vergognati e porta l'onta di aver fatto parer giuste le tue sorelle. Io però capovolgerò la loro prigionia, la prigionia di Sodoma e delle sue figlie, la prigionia di Samaria e delle sue figlie, e capovolgerò la tua prigionia insieme a loro, in maniera che tu porti la tua onta e ti vergogni di tutto quello che hai fatto, con loro sollievo. Sì, le tue sorelle, Sodoma e le sue figlie, torneranno come prima. Samaria e le sue figlie torneranno come prima. Tu e le tue figlie tornerete come prima. Sodoma, tua sorella, non fu forse oggetto di dicerie sulla tua bocca al tempo della tua arroganza, prima che fosse svelato il tuo male? Proprio come sei adesso lo scherno delle figlie di Aram e tutti i loro dintorni, delle figlie dei Filistei che ti disprezzano da ogni parte. La tua ignominia e le tue abominazioni ti tocca sopportarle. Oracolo del Signore. Poiché così dice Dio, mio Signore, ti farò quel che ti meriti
tu che hai disprezzato il giuramento e hai rotto il patto, ma io mi ricorderò del mio patto con te, quello del tempo della tua gioventù, e stabilirò con te un patto perenne. Tu ti ricorderai della tua condotta e ne proverai onta quando accoglierai le tue sorelle, quella maggiore e quella minore. Le renderò tue figlie, non certo in virtù del tuo patto. Stabilirò io il mio patto con te e riconoscerai che io sono il Signore, così che tu ti ricorderai e ti vergognerai e non oserai più aprir bocca di fronte alla tua onta dopo che ti avrò purificata da tutto quello che hai fatto. Oracolo di Dio, mio Signore. Mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, proponi un indovinello e componi un detto per la casa di Israele. Dirai: così dice Dio, mio Signore. La grande aquila, dalle grandi ali, dalle lunghe penne, dal folto piumaggio, dalla veste variopinta, se ne andò nel Libano e prese un ramoscello di cedro, staccò la punta dei suoi rami, la portò nel paese del commercio, la collocò in una città di commercianti. Poi prese un virgulto nostrano e lo gettò in un campo da semina, lo pose presso acque abbondanti. Esso germogliò, divenne una vite estesa ma modesta che rivolgeva verso l'aquila le sue foglie, mentre le sue radici crescevano sotto di lei. Divenne una vite, ramificò e mise fronde. Capitò un'altra aquila grande, dalle grandi ali e dalle molte piume, ed ecco la vite girar le sue radici verso di essa ed estendere a lei le sue foglie perché l'irrigasse dall'aiuola dove era piantata. In un bel campo con tant'acqua era stata piantata per poter ramificare e dare frutti, per riuscire un'ottima vite. Di, così dice Dio, mio Signore, riuscirà forse? L'aquila non la sradicherà, non le strapperà forse i frutti e non si seccherà tutto il fogliame che ha messo? Non ci vorrà tanta forza e tanta gente per estrarla fin dalle sue radici. Eccola piantata, riuscirà forse? Non si seccherà forse completamente al contatto dell'infuocato vento orientale? Poi mi giunse la parola del Signore. Nelle aiuole, ove ha germogliato, seccherà. Di dunque alla casa ribelle: non capite cos'è questo? Di, è venuto il re di Babilonia a Gerusalemme, ne ha preso il re e i capi, portandoseli a Babilonia. Ha preso un virgulto della monarchia e ha stretto un patto con lui. Lo ha obbligato con un giuramento e ha tolto i maggiorenti del paese per poterne fare un regno modesto, perché non si elevi, perché mantenga il suo patto per la sua stabilità. Ma gli si è ribellato, mandando i suoi messaggeri in Egitto perché gli desse cavalli e gente numerosa. Gli riuscirà forse? Forse sfuggirà facendo così? Ha rotto il patto e sfuggirà? Per la mia vita, dice Dio mio Signore, morrà nel luogo del re che l'aveva eletto, lui che ne ha disprezzato il giuramento e ha rotto il suo patto con lui, in Babilonia. Senza grandi forze militari e numeroso esercito, Faraone l'aiuterà a combattere scavando trincee, costruendo baluardi, col risultato di stroncare molte vite. Ha disprezzato il giuramento rompendo il patto, pur avendo dato la sua mano, ha fatto tutto ciò. Non scamperà. Perciò così dice Dio, mio Signore, per la mia vita, il mio giuramento che disprezzò e il mio patto che ruppe, li farò ricadere su di lui. Gli tenderò la mia rete e sarà preso al laccio. Lo condurrò a Babilonia e là giudicherò l'infedeltà che ha commesso contro di me. Tutti i suoi compagni di fuga e le sue schiere cadranno di spada, i rimanenti saranno dispersi a ogni vento. Così saprete che io, il Signore, ho parlato. Così dice Dio, mio Signore. Anch'io prenderò dal ramoscello del cedro solamente la sua cima, soltanto una punta ne staccherò e la pianterò io su un monte alto e boscoso. La voglio piantare sull'alto monte di Israele. Estenderà rami e darà frutti e diverrà un cedro lussureggiante.
sotto di lui abiteranno tutti gli uccelli e riposerà all'ombra delle sue foglie ogni volatile. Tutti gli alberi della campagna riconosceranno che io, il Signore, ho abbassato l'albero alto e innalzato quello basso, ho fatto seccare il legno verde e germogliare quello secco. Io, il Signore, ho parlato e così farò.

Mi giunse la parola del Signore: perché andate ripetendo questo detto sulla casa di Israele? I padri mangian l'acerbo e si guastano i denti dei figli. Per la mia vita, oracolo di Dio, mio Signore, nessuno dica più questo proverbio in Israele. Ecco, a me appartiene la vita di tutti, quella del padre come quella del figlio mi appartengono. Colui che pecca, egli solo deve morire. Se uno è giusto e osserva le norme e la giustizia, non fa pasti sacri sui monti e non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, non rende impura la moglie del prossimo e non s'avvicina alla donna immonda, non opprime nessuno, restituisce il pegno, non commette nessuna rapina, dà il suo pane all'affamato e riveste chi è nudo, non presta interesse e non vuole percentuali, si astiene dal male, giudica secondo verità tra uomo e uomo, segue i miei decreti e rispetta le mie norme, così da comportarsi rettamente. Questi è giusto e di certo vivrà. Oracolo di Dio, mio Signore. Ma se genera un figlio violento e sanguinario che commette queste cose, mentre egli non ne commise nessuna, e cioè fa pasti sacri sui monti, rende impura la moglie del prossimo, opprime il povero e il misero, commette rapina, non restituisce il pegno, alza gli occhi agli idoli, commette abominazioni, presta interesse e vuole la percentuale, di certo non vivrà. Ha commesso tutte queste abominazioni. Deve morire, il suo sangue ricade su di lui. Ma se genera un figlio che ha visto tutti i peccati commessi da suo padre, ha visto e non agisce in quel modo, non fa pasti sacri sui monti, non alza i suoi occhi verso gli idoli della casa di Israele, non rende impura la moglie del prossimo, non opprime nessuno, non pignora nessuno, non commette rapine, dà il suo pane all'affamato e riveste chi è nudo, trattiene la sua mano dal male, non vuole interessi e percentuali, osserva le mie norme e segue i miei decreti, questi non morrà per la colpa di suo padre, di certo vivrà. Suo padre invece, che ha compiuto oppressioni e rapine, ha fatto ciò che non è bene in mezzo al mio popolo, egli sì che muore nel suo peccato. Voi dite: perché il figlio non porta l'iniquità del padre? Perché il figlio ha osservato le norme e la giustizia, ha rispettato tutti i miei decreti e li ha eseguiti, per questo vivrà. La persona che pecca, quella deve morire. Il figlio non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto rimane su di lui e l'empietà dell'empio rimane su di lui. Se un empio si converte da tutti i peccati che ha commesso e rispetta tutte le mie norme e la giustizia, di certo vivrà, non morirà. Nessuna delle ribellioni che ha compiuto gli sarà ricordata. Vivrà per la giustizia che compie. Forse mi compiaccio della morte dell'empio? Oracolo di Dio, mio Signore, convertendosi dalla sua condotta, forse non vivrà? E se il giusto si perverte, non è più giusto e commette il male, commettendo tutte le abominazioni che ha compiuto l'empio, forse vivrà? Tutta la giustizia che ha compiuto non sarà ricordata. Per l'infedeltà che ha commesso e per i peccati che ha fatto, morirà. Voi dite: non va bene la condotta del Signore. Uditemi bene, casa di Israele. È la mia condotta che non va bene? O non è forse la vostra che non va bene? Se il giusto si perverte, non è più giusto, fa il male e per questo muore, deve pur morire per il male che ha commesso. Se invece l'empio si converte dall'empietà che ha commesso ed esegue le norme e la giustizia, egli salverà se stesso. Ha deciso di convertirsi da tutte le ribellioni che ha commesso. Di certo vivrà, non morirà. Tuttavia la casa di Israele dice: non va bene la condotta del Signore. È la mia condotta che non va bene, o casa di Israele, o è la vostra che non va bene? Perciò io giudicherò ciascuno di voi secondo la propria condotta, o casa di Israele, oracolo del Signore Dio.
Su, convertitevi da tutte le ribellioni e non siano più per voi una trappola al male. Allontanatevi da tutte le ribellioni che avete commesso e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché mai in tal caso dovreste morire, o casa di Israele. Oh, non mi compiaccio certo della morte di alcuno. Oracolo del Signore Dio, convertitevi e vivrete. Tu innalza una lamentazione sui principi di Israele. Di: che madre è la tua, leonessa tra i leoni, accovacciata tra i leoncelli, ha allevato i suoi piccoli, ha sollevato uno dei suoi piccoli, è diventato un leoncello, imparò a cercare la preda, divorò uomini, ma le genti emisero un bando contro di lui, fu preso nel loro trabocchetto, lo condussero in ceppi nella terra d'Egitto. Quando essa vide che era andata male, che la sua speranza era perduta, prese un altro piccolo e ne fece un leoncello. Esso prese a stare tra i leoni, divenne un leoncello, imparò a ghermire la preda, divorò uomini, penetrò nei loro palazzi, devastò le loro città. Il paese ammutolì con i suoi abitanti al rumore del suo ruggito, ma gli si fecero addosso le genti delle province attorno. Gli tesero contro la loro rete, fu preso nel loro trabocchetto. Lo rinchiusero in ceppi, lo condussero dal re di Babilonia, lo condussero in un luogo inaccessibile, perché non s'udisse più la sua voce sui monti di Israele. Tua madre è simile a una vite piantata presso l'acqua, è stata fruttifera e frondosa per l'acqua abbondante. Le crebbero le verghe del potere, ebbe i bastoni dei dominatori, fece svettare la sua altezza fra le nubi ed apparve con tutta la sua sublimità nell'abbondanza delle sue foglie. Ma fu distrutta con ira, fu atterrata e l'infuocato vento orientale la fece seccare. Le caddero i frutti, si seccò la verga del suo potere, il fuoco l'ha consumata. Adesso è piantata nel deserto, in terra arida e riarsa. È uscito un fuoco da un'altra verga. Ha consumato i suoi rami e i suoi frutti. Non ha più la verga del potere, il bastone del dominio. Questa è una lamentazione. Divenne un canto funebre. Nel settimo anno, il 10 del quinto mese, vennero alcuni anziani di Israele per interpellare il Signore e mi si sedettero davanti. Mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla agli anziani di Israele e di loro: così dice Dio, mio Signore. Siete venuti a interpellarmi? Per la mia vita non mi lascerò interpellare, oracolo di Dio, mio Signore. Ti vuoi giudicare? Giudicali, figlio dell'uomo, fa loro conoscere le abominazioni dei loro padri, dicendo loro: così dice il Signore Dio. Quando elessi Israele, alzai la mano in giuramento verso i discendenti della casa di Giacobbe e mi rivelai loro nel paese d'Egitto. Alzai la mano giurando così: io sono il Signore, il vostro Dio. In quel giorno alzai la mano giurando loro di farli uscire dal paese d'Egitto alla volta di un paese che avevo esplorato per loro, fluente latte e miele, il più splendido tra tutti i paesi. Dissi loro: ciascuno rimuova gli idoli schifosi dai suoi occhi e non si macchi di impurità con gli idoli d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio. Invece mi si ribellarono e non vollero ascoltarmi. Non rimossero gli idoli schifosi dai loro occhi, non abbandonarono gli idoli dell'Egitto, e io decisi di riversare il mio furore su di essi, di accumulare su di loro la mia ira. Entro il paese d'Egitto, ma per amore del mio nome feci sì che non venisse profanato al cospetto delle genti in mezzo a cui si trovavano, giacché mi ero rivelato loro al cospetto di esse per farli uscire dal paese d'Egitto. Sicché li feci uscire dal paese d'Egitto e li condussi nel deserto. A loro diedi i miei decreti e rivelai le mie norme, osservando le quali
l'uomo vivrà. Diedi loro anche i miei sabati, perché siano un segno tra me e loro, e si riconosca che io, il Signore, li santifico. Però la casa di Israele mi si ribellò nel deserto. Non seguirono i miei decreti, respinsero le mie norme, osservando le quali l'uomo vivrà. Profanarono molto i miei sabati, e io decisi di riversare il mio furore su di loro nel deserto per distruggerli completamente. Ma per amore del mio nome feci sì che non venisse profanato davanti alle genti al cui cospetto li avevo fatti uscire. Alzai ancora la mano, giurando loro nel deserto di non condurli nel paese che avevo loro destinato, fluente latte e miele, il più splendido tra tutti i paesi, poiché avevano respinto le mie norme e non avevano seguito i miei decreti, avevano profanato i miei sabati, insomma, avevano seguito gli idoli del loro cuore. Ma il mio occhio ebbe compassione di loro, della loro distruzione, e non operai la loro estinzione totale nel deserto. Dopo dissi ai loro figli nel deserto: non seguite le leggi dei vostri padri, non rispettate le loro norme e non macchiatevi di impurità con i loro idoli. Io sono il Signore, il vostro Dio. Seguite i miei decreti, rispettate le mie norme ed eseguitele. Santificate i miei sabati e siano un segno tra me e voi, perché si conosca che io sono il Signore vostro Dio. Invece mi si ribellarono anche i figli, non seguirono i miei decreti, non rispettarono né eseguirono le mie norme, osservando le quali l'uomo vivrà. Profanarono i miei sabati e io decisi di riversare il mio furore su di essi, di accumulare su di essi la mia ira nel deserto. Ma ritirai il mio braccio e per amore del mio nome feci sì che non venisse profanato davanti alle genti al cui cospetto li avevo fatti uscire. Alzai tuttavia la mia mano, giurando loro nel deserto di disseminarli tra le genti e di disperderli nel mondo, poiché non attuarono le mie norme, rifiutarono i miei decreti, profanarono i miei sabati ed ebbero gli occhi rivolti agli idoli dei loro padri. Io stesso poi diedi loro decreti non buoni e norme che non danno la vita. Li feci macchiare di impurità con le loro offerte di consacrazione di ogni primogenito, per gettarli nella costernazione, affinché riconoscessero che io sono il Signore. Perciò parla alla casa di Israele, o figlio dell'uomo, e di loro: così dice il Signore Dio. Un'altra cosa ancora: i vostri padri mi hanno bestemmiato rivoltandosi contro di me, e dire che io li avevo condotti nella terra che, alzando la mano, avevo giurato di dar loro. Ma essi videro tutti i colli elevati e gli alberi frondosi e vi fecero i loro sacrifici. Vi portarono le loro nauseanti oblazioni, vi misero i loro profumi soavi e vi fecero le loro libazioni. Io dissi loro: cos'è questo alto luogo che voi frequentate? Si chiama altura ancora oggi. Ebbene, di alla casa di Israele: così dice Dio, mio Signore. Voi vi macchiaste di impurità sull'esempio dei vostri padri e vi prostituiste con i loro idoli, offrendo le vostre offerte, consacrando nel fuoco i vostri figli. Vi macchiaste di impurità con tutti i vostri idoli fino ad oggi. Ed io mi devo lasciare interpellare da voi, casa di Israele, per la mia vita, oracolo di Dio mio Signore? No, non mi lascio interpellare. Eppure ciò che sale alla vostra mente non deve avvenire, e cioè ciò che dite: diverremo come le genti, come le altre tribù della terra, sì da venerare il legno e la pietra. Per la mia vita, oracolo di Dio mio Signore, sì, con mano ferma, con braccio teso e con furore scatenato regnerò su di voi. Vi farò uscire di tra i popoli, vi radunerò da tutto il mondo dove vi disseminai con mano ferma, con braccio teso e furore scatenato. Vi condurrò nel deserto dei popoli. Là istituirò il giudizio con voi, faccia a faccia. Come giudicai i vostri padri nel deserto del paese d'Egitto, così giudicherò voi, oracolo di Dio mio Signore. Vi farò passare sotto il mio bastone e vi condurrò sotto i vincoli del mio patto.
e separerò quelli che mi sono ribelli e rivoltosi. Li farò uscire dal paese dove sono forestieri, ma non arriveranno al paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore. A voi, casa di Israele, così dice Dio, mio Signore. Rigettate ciascuno i vostri idoli e non profanate più il mio santo nome con le vostre offerte e i vostri idoli. Sì, sul mio monte santo, sull'alto monte di Israele, oracolo di Dio mio Signore, in quel paese mi serviranno tutti quelli della casa di Israele. Là mi compiacerò di essi. Cercherò io i vostri tributi, le vostre offerte, tutte le vostre cose sacre. Come d'un profumo soave mi compiacerò di voi, di avervi fatto uscire di mezzo ai popoli, di avervi raccolto da tutte le parti del mondo dove foste disseminati, e per voi sarò riconosciuto santo al cospetto delle genti. Riconoscerete che io sono il Signore quando vi condurrò nel paese di Israele, nel paese che giurai, alzando la mano, di dare ai vostri padri. Là ricorderete la vostra condotta e tutte le azioni di cui vi siete macchiati, e resterete col volto angosciato per tutto il male che avete fatto. Riconoscerete che io, il Signore, per amore del mio nome vi trattai così, e non secondo la vostra pessima condotta e le vostre azioni corrotte, o casa di Israele. Oracolo di Dio, mio Signore.

Mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, rivolgi la faccia verso il meridione, pronuncia un vaticinio verso l'austro, profetizza sulla foresta del sud. Dirai alla foresta del sud: ascolta la parola del Signore. Così dice il Signore Dio. Ora appicco in te un fuoco che ti consumerà ogni legno verde e ogni legno secco. La fiamma ardente non si spegnerà. Ogni cosa vi sarà bruciata da sud a nord, ed ogni creatura vedrà che io, il Signore, l'ho incendiata. Non si spegnerà. Allora dissi: ahi, Dio mio Signore, essi van dicendo di me, non è forse pieno di favole costui? Mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, volgi la faccia verso Gerusalemme, pronuncia un vaticinio contro i suoi santuari, profetizza contro il paese di Israele. Di al paese di Israele: così dice il Signore. Eccomi contro di te, estrarrò la mia spada dal fodero e reciderò da te giusti ed empi. Perché io recida da te giusti ed empi, deve uscire la mia spada dal fodero contro ogni creatura, da sud a nord. Ogni creatura riconoscerà che io, il Signore, ho estratto la mia spada dal fodero e che non vi rientrerà più. E tu, figlio dell'uomo, gemi con i lembi disfatti, nell'amarezza gemi al loro cospetto. Succederà che essi ti domanderanno: perché gemi? E tu dirai: per una notizia che è arrivata. Ogni cuore è disfatto, le braccia snervate, gli spiriti sono spaventati, le ginocchia si sciolgono. Ecco che è giunta e si avvera, oracolo di Dio mio Signore. Mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza e di: così dice il mio Signore. Una spada è affilata ed è anche levigata. Per ammazzare è affilata, perché essa lampeggi e levigata. La si fece levigare per prenderla bene in mano. Sì, è affilata la spada. Sì, è levigata per darla in mano a chi uccide. Grida, ulula, figlio dell'uomo, perché incombe ormai sul mio popolo e su tutti i principi di Israele. Essi sono in balia della spada assieme al mio popolo. Perciò battiti il fianco, è una prova. E che accadrebbe se non ci fosse uno scettro sprezzante? Oracolo di Dio mio Signore. E tu, figlio dell'uomo, profetizza e batti le mani. Sia raddoppiata la spada e triplicata. È una spada feritrice, grande spada che ferisce, che rotea loro attorno, sì da far sussultare il cuore. Si moltiplicano i caduti, a tutte le loro porte ho seminato strage. Ahi, spada fatta per lampeggiare, sfoderata per sgozzare, colpisci a destra, penetra a sinistra, là dove è diretta la tua lama. Anch'io batto le mani e sfogherò il mio furore. Io, il Signore, ho parlato. Mi giunse la parola del Signore. Tu, figlio dell'uomo, traccia due strade per il passaggio della spada del re di Babilonia. Partiranno entrambe dal medesimo paese. Poni un'indicazione stradale. Disegna un'indicazione al bivio della città. La strada della spada sia diretta a Rabbà degli Ammoniti e a Giuda, arroccato in Gerusalemme. Infatti, il re di Babilonia sta alla biforcazione, al bivio, per avere una divinazione. Ha agitato le frecce, ha interrogato i penati, ha esaminato il fegato. Nella sua destra è finito il responso Gerusalemme, e così egli piazza gli arieti, apre la bocca per gridare, fa echeggiare il grido di guerra, piazza gli arieti alle porte, innalza il terrapieno e costruisce la trincea. Ma per essi ciò sarà una falsa divinazione, così sembrerà loro, essi che hanno fatto giuramenti. Ma intanto egli è l'accusatore della loro colpa, perché siano presi a laccio. Perciò così dice Dio, mio Signore: poiché accusate da voi stessi le vostre colpe, svelando le vostre ribellioni e mostrando i vostri peccati con tutte le vostre azioni, poiché le accusate voi stessi, sarete presi a laccio. E quanto a te, contaminato, empio principe di Israele, di cui è arrivato il giorno, ora che la colpa è arrivata alla fine, così dice Dio, mio Signore: deponi il turbante,
levati la corona. Tutto sarà trasformato. Ciò che è basso sarà elevato e ciò che è alto sarà abbassato. Rovina, rovina, rovina provocherò. Ma questo non accadrà finché venga colui cui tocca il giudizio. È a lui che lo riservo. Tu, figlio dell'uomo, profetizza e di: così dice Dio, mio Signore, riguardo ai figli di Ammon e al loro scherno. O spada sguainata per sgozzare, levigata per annientare, per lampeggiare, mentre essi hanno false visioni e fanno divinazioni menzogniere su di te, io ti destino alle gole dei contaminati empi di cui è arrivato il giorno, ora che la colpa è arrivata alla fine. Rientra nel fodero, nel luogo dove fosti creato, nel paese dove sei nato, ti giudicherò. Riverserò su di te la mia rabbia, ti soffierò contro il fuoco della mia ira, ti darò in potere di uomini incendiari, artefici di sterminio. Sarai preda del fuoco, il tuo sangue è sparso per il paese, non sarai più ricordato. Io, il Signore, ho parlato. Mi giunse la parola del Signore. Tu, figlio dell'uomo, vuoi giudicare la città sanguinosa e farle conoscere tutte le sue abominazioni? Di: così dice Dio, mio Signore, città che si versa addosso il sangue, sì da far venire il suo tempo, che costruisce dentro di sé gli idoli per macchiarsi di impurità. Del sangue che hai versato ti sei resa colpevole, con gli idoli che ti sei fabbricata ti sei macchiata di impurità. Hai fatto giungere i tuoi giorni, è venuta l'ora di cambiare. Perciò ti decreto lo scherno delle genti e il disprezzo in tutto il mondo. Sia le città che ti sono vicine, sia quelle lontane se la ridono. Impura di fama, sei nella più grande costernazione. Vedi? I principi di Israele agiscono in te a più non posso per versare il sangue. Si disprezza in te il padre e la madre. Quanto al forestiero, lo si opprime in mezzo a te. Orfano e vedova li si schiaccia in te. Disprezzi il mio santuario, profani i miei sabati. Ci sono in te calunniatori per versare sangue. In te si fanno pasti sacri sui monti, si commettono ignominie in mezzo a te. Si scopre in te la nudità del padre, si esaspera in te l'impurità della donna immonda per mestruazione. Ciascuno commette abominazioni con la moglie del suo prossimo, ciascuno macchia di impurità ignominiosa la sua nuora, ciascuno in te violenta la sorella consanguinea. Si ricevono in te regali per versare il sangue, esigi interessi e percentuali, spremi il tuo prossimo nell'oppressione. E di me ti sei dimenticata. Oracolo di Dio, mio Signore. Ma attenzione, io batto le mani per le ricchezze che ti sei fatto e per il sangue che è in te. Resisterà forse il tuo cuore e le tue braccia si manterranno forti quando ti farò ciò? Io, il Signore, ho parlato e così farò. Ti disseminerò fra le genti e ti disperderò nel mondo. Eliminerò l'impurità che proviene da te, ma tu resterai profanata in te stessa al cospetto delle genti, e riconoscerai che io sono il Signore. Mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele è diventata tutta scorie, bronzo e stagno, ferro e piombo entro una fornace, scorie d'argento sono diventati. Perciò così dice Dio, mio Signore: poiché siete diventati tutti scorie, ecco, io vi raccolgo dentro Gerusalemme. Un mucchio di argento, bronzo, ferro, piombo e stagno dentro la fornace in cui soffia un fuoco capace di fondere. Così vi ammucchierò nella mia ira, nel mio furore, e mi acquieterò facendovi fondere. Vi riunirò, soffierò su di voi il fuoco della mia ira e fonderete dentro di essa. Come si fonde l'argento dentro la fornace, così sarete fusi dentro di essa. Riconoscerete che sono io il Signore, che ho riversato il mio furore su di voi. Mi giunse la parola del Signore. Figlio dell'uomo, digli: tu sei un paese non purificato, non irrorato dalla pioggia nel giorno della rabbia.
I suoi principi furono in esso come un leone ruggente che cerca di predare. Hanno mangiato le persone, hanno preso le forze e le ricchezze, moltiplicandovi le vedove. I suoi sacerdoti hanno soffocato la mia legge, hanno profanato le cose sante. Tra sacro e profano non hanno tenuto la distinzione, tra l'impuro e il puro non hanno indicato la differenza. Hanno tolto i loro occhi dai miei sabati e in mezzo a loro fui profanato. I suoi capi in esso furono come lupi che cercano di predare, per versare il sangue e far perire le anime, per accaparrarsi la ricchezza. I suoi profeti, avendo visioni false e divinando per loro menzogne, hanno fatto loro l'intonaco con la calce. Hanno continuato a dire: «Così dice il Signore Dio», mentre il Signore non ha parlato. La popolazione esercita l'oppressione, commettendo rapina, schiacciando il povero e il misero, opprimendo il forestiero, ignorando ogni giusto decreto. Io cercai chi sapesse costruire mura di difesa e stare sulla breccia al mio cospetto in favore del paese, affinché non venisse distrutto. Ma non lo trovai. Quindi riversai su di esso la mia rabbia, nel fuoco della mia ira li annientai, riversai sopra le loro teste la loro condotta. Oracolo di Dio, mio Signore.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Cari ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. Siamo anche in radiovisione sul canale 789 del Digitale Terrestre, su radiomaria.it e sulla nostra pagina Facebook. Buon ascolto!

0: Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci la fonte dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel primo mistero glorioso si contempla Gesù è risorto e vivo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Lodato sempre sia
0: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le
1: Maria, Regina della Pace.
2: Nel secondo mistero glorioso si contempla Gesù ascende al cielo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega.
4: Nel terzo mistero glorioso si contempla lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Santissimo nome di Gesù.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero glorioso si contempla Maria è assunta in cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
1: Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero glorioso si contempla Maria è nostra Madre e Regina del Cielo e della Terra.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi. Salve,
2: salve Regina,
1: madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, i disoli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o mia, dolce Vergine Maria.
2: Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.
4: Preghiamo la Santa Madre di Dio perché ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo e San Michele Arcangelo perché la preservi dagli attacchi del maligno.

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro le malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.

Radio Maria è un dono della regina della pace. È una puntata molto importante, cari amici, perché è vero che Radio Maria è una radio cattolica, è una radio a servizio della Chiesa cattolica, ma fin dall'inizio noi l'abbiamo interpretata come un dono della regina della pace e al servizio della regina della pace. Non c'è contrarietà, perché poi alla fine io ne ero sicuro che la Chiesa avrebbe dato nulla osta alla regina della pace. Però il fatto che Radio Maria sia la radio della regina della pace è una mia convinzione profonda, credo che sia anche la convinzione della maggior parte dei nostri ascoltatori. Io non voglio dimostrare niente, cioè non è che voglio appiccicarmi a Međugorje. Dico semplicemente che ci ha visto bene Messori a suo tempo, quando nel suo libro di intervista a Ratzinger disse che Radio Maria era un fall-up di Međugorje. Fall-up vuol dire germoglio. Ed è la verità, è un dono che la regina della pace ha fatto alla Chiesa, con tutte le conseguenze che ne derivano, perché comunque è chiaro che Radio Maria ha una storia di 40 anni alle spalle, ha un presente di grande responsabilità, ma ha un futuro, a mio parere, pronto, proprio perché è legata al piano della regina della pace, ha un futuro ancora più importante. Ecco, adesso vi faccio un po' la storia di questo legame che passa evidentemente attraverso la mia persona, perché alla fine questo tipo di Radio Maria l'ho costruito io insieme ad altri, ma voglio dire, parlo di il primo presidente Ferrario, il mio primo fondamentale collaboratore che è Roberta. Noi tutti e tre abbiamo operato nel nome della regina della pace profondamente, sempre in grande coerenza con questa intuizione originaria. Dunque, cari amici, vi racconto questo legame che c'è fra Međugorje e la Radio Maria, fra la regina della pace e Radio Maria, anche passando attraverso la mia storia, perché evidentemente io sono stato il costruttore di questa Radio Maria come radio della regina della pace. Il costruttore sono stato io, non è che ci siano stati altri costruttori di Radio Maria come regina della pace, perché poi man mano quelli che non seguivano la regina della pace se ne sono andati. Alla fine è rimasta proprio l'idea di fondo, l'intuizione di fondo, che questo era un dono di Maria e quindi è un dono della regina della pace e quindi doveva restare e fare questo Radio Maria, nonostante che ci fossero tante contrarietà anche da parte di uomini di chiesa che a quei tempi, come sapete, Međugorje ha faticato a farsi strada. Bene, dunque, cari amici, seguo una scaletta, così non salto le cose importanti, non salto le cose che magari se mi lascio andare alla ruota libera poi magari rischio di saltarle. Dunque, ovviamente, incomincio con quello che è stato uno degli eventi fondamentali della mia vita, è stato l'incontro con Međugorje, che è avuto quasi casualmente nella mia comunità religiosa di Milano. Un sacerdote che andava a insegnare in una scuola lì vicina, una scuola statale superiore, e disse: c'è un gruppo di ragazzi della mia aula che dicevano che sta apparendo la Madonna a Međugorje, un paese della Jugoslavia. Allora l'ex Jugoslavia era comunista. La cosa mi colpì molto quando sentì questo nome. Io quando sentì questo nome dico: qui ci devo andare, cari amici. E quindi io, che avevo una città come Milano, che allora aveva alle spalle il 68, figuratevi voi, e che comunque viveva, era attraversata da un vento modernista che spazzava via la fede delle persone. Per me il fatto che la Madonna scendesse dal cielo sulla terra in una parte del mondo comunista mi pare un fatto enorme. Subito mi sono molto interessato a questo fatto. Già nel 1982 questo avvenne, eravamo nel maggio del 1982 quando ho sentito per la prima volta la parola Međugorje. Però ho seguito questo evento per un po' di tempo, anche perché poi man mano gli echi dei Međugorje e di quello che accadeva si diffondevano un po' in tutta Italia, specialmente il fatto che fosse imprigionato Padre Ioso, eccetera. E i primi anni ho seguito da lontano, poi finalmente nel 1985 ho deciso di andare di persona
per accertarmi esattamente di quello che stava succedendo, però nel medesimo tempo, nell'85, erano già 4 anni in cui c'erano le apparizioni quotidiane e non cessavano, e quindi già allora, nel 1985, Međugorje era un fatto unico nella storia della Chiesa per la lunghezza straordinaria delle apparizioni quotidiane. Per me questo pellegrinaggio è stato la svolta della mia vita, anche perché arrivato a Međugorje una mattina di metà marzo, a quei tempi non ero molto, molto pratico di come fosse il tempo a Međugorje, perché andare a metà marzo significa trovare di tutto. Infatti nel viaggio trovai veramente di tutto e anche la neve, però lì a Međugorje pioveva di rotto. Sono entrato in chiesa, la chiesa era piena di gente del posto. Mi ricordo che c'era un pullman italiano targato Padova. E entrando in chiesa ho avuto come... mentre mi dirigevo verso l'altare, c'era ancora il rosario in quel momento, per andare in sacrestia e celebrare la messa, concelebrare la messa, ho avuto come una illuminazione interiore e come una voce nel mio interno, una voce che era la mia, me lo sono detto io a me stesso, però me lo sono detto come per la forza di un'illuminazione che ho avuto. Queste parole non le ho mai più dimenticate, e sono queste: qui c'è la Madonna, dunque il cristianesimo è l'unica religione vera. Cari amici, ed è esattamente quello che accadrà nel tempo dei segreti. Nel tempo dei segreti la gente dirà: qui c'è la Madonna, che rivela i segreti 3 giorni prima, dunque il cristianesimo è l'unica religione vera, e la gente si convertirà. Però io allora non potevo sapere queste cose. Però questa esperienza per me è stata, ha segnato profondamente la mia vita, così come il fatto che, finita la messa, si è aperta la porta della sacrestia dove c'erano i veggenti, e uno dei veggenti, non faccio i nomi, perché c'era solo quella, quel giorno lì c'era solo quella veggente, non c'erano altri, mi ha guardato, mi ha sorriso, mi ha quasi salutato. Tant'è vero che io allora sono andato, andando in sacrestia, sono andato a salutarla e lei mi ha invitato a casa sua a bere il caffè, così è cominciata un'amicizia molto strana, cioè, perché per me parlare con una veggente, poi tornato a casa ci telefonavamo regolarmente, insomma, ci interrompeva la polizia, ci filmava la polizia, però parlavamo, lei col suo italiano zoppicante, io stavo studiando già croato, e così ho potuto, mi sono legato molto a Međugorje in questo modo. Poi andando a Međugorje mi sono legato un po' a tutta la gente del posto, in particolare in questi giorni qui mi è arrivato un filmato del 1986, neanche un anno dopo la mia prima visita, e questo filmato del 1986 mi vedo io che sono sulla scala di Visca, lei parla in croato, io traduco in italiano, e cioè già l'anno dopo ero già all'opera, diciamo un po' con Mario, un po' con Visca, nell'accogliere i pellegrini. E quindi tutto questo, cari amici, è fatto che per me Međugorje diventasse una priorità assoluta. Cioè, ovviamente percepisco, capisco che è un evento importante, che è un evento fondamentale, che è una svolta nella storia, anche perché già allora comunque i ragazzi avevano avuto tutti i segreti, già in gran parte li avevano già avuti, perché li hanno avuti nei primi 3 anni praticamente quasi tutti, poi magari il 10° si è fatto aspettare. Ma pensate che nel 1982, quando io mi sono interessato a Međugorje, Miriana aveva già ricevuto tutti i 10 segreti con il rotolo che ebbe appunto nel Natale del 1982. Quindi, cari amici, per me c'è stata una svolta radicale nella mia vita, cioè in pratica da quel momento per me Međugorje è diventata una priorità assoluta. E poi ho avuto la conoscenza di tutti gli altri veggenti, perché lì poi se ne conosce uno, Visca mi ha portato la conoscenza di, mi ha portato a casa di Vanka, poi di Ivan, insomma alla fine ero diventato amico di tutti i veggenti, eccetto Miriana, che diciamo era a Sarajevo, però con lei ho avuto forse l'intervista più importante che ho fatto con tutti i veggenti. Questo ovviamente mi ha portato a una conoscenza,
della realtà di Medjugorje di prima mano, insomma, è rara, anche perché avendo imparato colato rapidamente e vivendo, dopo il primo anno io sono andato ad abitare in Visca, mi è venuto ad andare a casa sua e quindi parlavo in croato con i familiari, cioè era entrato pure nel tessuto, era entrato nel tessuto delle varie famiglie, specialmente quella di Maria di Visca, e questo ovviamente, sai, quando tu entri nel Sitzleben, come dicono i tedeschi, cioè là dove c'è la vita quotidiana, impari molte cose. Ed è in questa realtà, diciamo, di rapporto diretto che io mi sono reso conto della verità delle apparizioni. Perché te la accorgi subito se c'è qualcosa di finto, di qualcosa di non vero, se c'è qualcosa di posticcio, se c'è qualcosa di inventato, se c'è qualche bugia, te la accorgi subito. Io non l'ho mai... proprio in questa consuetudine che ho avuto, poi anche con tutti i loro amici, poi con il gruppo di Ivan, eccetera, è tutto dal tessuto della popolazione. C'era tutta gente che credeva alle apparizioni, gente che prendeva molto sul serio la Madonna. C'è un rispetto per la Madonna, per le sue disposizioni, per le sue parole, proprio a livello quotidiano delle famiglie. E tutto questo ti rende certissimo della verità delle apparizioni, a parte il fatto poi della testimonianza personale dei veggenti, cari amici. Quindi tutto questo mi ha molto condizionato nella mia vita, tant'è vero che poi ovviamente ero sempre impegnato a Milano, nella pastorale giovanile soprattutto, e nella mia parrocchia, dove tra l'altro confessavo molto, insomma ero un sacerdote attivo, ero anche giovane, insomma, facevo anche gli studi, e a quei tempi avevo terminato gli studi, però stavo facendo... cercando di avere la terza laurea in scienze politiche, mi ricordo, poi la abbandonai perché non mi interessava più, e così, cari amici, lì divenni nella mia parrocchia un apostolo di Medjugorje. Cercavo di convincere i miei parrocchiani e di farli andare in pellegrinaggi, eccetera. Ed è in questo contesto, cari amici, nelle mie prime esperienze di Medjugorje, che ho incontrato Radio Maria. E quindi eravamo nel 1985, che allora era una radio parrocchiale che si chiamava già Radio Maria e che già trasmetteva i messaggi di Medjugorje, e io per due anni, nel 85-86, andavo qualche volta, anche una o due volte alla settimana, da Milano a Erba a fare delle trasmissioni, insomma, è lì che ho conosciuto Roberta, diciamo, mi sono esercitato nell'arte della trasmissione, insomma. Per me era tutto nuovo ed ero pieno di entusiasmo, cari amici, però la svolta della mia vita, vedete, è proprio una svolta nella mia vita che è legata profondamente a Medjugorje e ai desideri della Madonna, perché poi tocca a me vedere i desideri della Madonna, ovviamente, perché ognuno nella sua vita riflette su se stesso. E io mi ricordo che la Madonna mi chiamava al suo servizio, questo diventa una proposta concreta quando... era stata formata proprio nel 1987 l'associazione Radio Maria, che aveva rilevato la radio parrocchiale ed era un'associazione laica, cioè civile, ma di persone legate a Medjugorje. E quindi il presidente fu Emanuele Ferrario, che era un istruttore di Varese e che però era interessato a, diciamo, all'apparizione di Medjugorje. E lui venne proprio alla mia parrocchia, venne nel mio ufficio, mi tenne un'ora e mezza per dire che lui intendeva, dopo aver rilevato la radio parrocchiale, intendeva fare una radio nazionale che diffondeva i messaggi della Madonna. E mi diceva: io per fare questo ho bisogno di un sacerdote che faccia il direttore. Per cui io poi chiesi il permesso ai miei superiori, che in un primo momento me l'hanno negato, perché ovviamente ero necessario in parrocchia, d'altra parte è difficile che poi una comunità lasci da perdere un elemento comunque che quando manca, insomma. Poi però, ve l'ho già raccontata, questo è un piccolo aneddoto, perché alcuni mi dicono, anch'io sono stato segnato da eventi soprannaturali a volte, e in questo caso... io ormai, avendo i miei superiori detto no,
E io obbedisco, beh, faccio l'apostolo qui. Solo che nel mese di settembre dell'87, andando a Međugorje, mentre ero in chiesa, mi ricordo che stavo facendo la predica a Padre Slavko, e in chiesa ho avuto un flash stranissimo. E ho visto davanti a me una figura, era la Madonna proprio. Una figura che però non mi guardava, teneva la mano un bambino che aveva la tunichetta, quindi era Gesù bambino, penso. Guardava un bambino che lo teneva per mano, e questo bambino aveva la gambina alzata, e lei gli ha tirato la mano e gli ha fatto mettere giù la gamba. Sarà durata 3 secondi, 2 secondi questa visione. E in quel momento lì, io nel medesimo tempo mi sono detto fra me e me: devo fare il passo, cioè devo tentare di nuovo. E così, quando sono andato a casa, ho scritto una lettera a mio padre generale, questa volta, il quale mi ha mandato un suo delegato a parlare con me. Quindi io ci ho parlato lungamente, gli ho perorato la mia causa, e lui mi ha detto: vedrai che ti arriverà il permesso. Difatti, dopo poco tempo mi è arrivato il permesso, e il permesso era di andare per un anno qui a Erba come direttore e come membro del direttivo. Queste erano le condizioni che poneva la mia congregazione al presidente Ferrario. E così venni, dopo il primo anno mi ha dato un permesso a tempo indeterminato, e che dura tuttora. Questo per dire come la cosa si è svolta, insomma. È stato qualcosa di soprannaturale, ovviamente. È una svolta che straordinaria. Questa avvenne nel 1987, ma nel medesimo tempo, nel 1987, il primo gennaio, la Madonna aveva dato un messaggio a Visca per un gruppo di pellegrini proprio di Erba, che erano ascoltatori della radio parrocchiale, e diciamo, in quel messaggio praticamente c'era già il programma di Radio Maria. Cioè: siate annunciatori di conversione, siate veri figli della regia della pace, e i messaggi della regia della pace diffondete e testimoniate nell'amore. Quindi erano tre imperativi molto, molto ben precisi, e sui quali io ho costruito proprio il palinsesto di Radio Maria, un palinsesto che riflettesse i messaggi della Madonna, soprattutto la preghiera, e poi diciamo fosse una radio di evangelizzazione. D'altra parte, la Madonna era venuta proprio a chiamare la conversione, e era venuta a fare la sua evangelizzazione in chiave materna, come possiamo dire, dei suoi messaggi straordinari. E quindi, cari amici, da quel momento Radio Maria, essendo una radio civile, essendo diciamo quindi libera da legami con la Chiesa, nel senso che ovviamente se fosse stata una radio parrocchiale non avrei potuto, perché il vescovo non lo voleva, diffondere i messaggi. Invece, essendo una radio civile, lo poteva fare. Io, d'altra parte, io avevo il permesso dei miei superiori a fare il direttore. Io come tale, da allora, ho sempre non solo letto il messaggio prima del giovedì e poi del 25 del mese, ma l'ho anche sempre commentati. Ho sempre parlato a lungo della Regina della Pace, ho fatto di Radio Maria la radio della Regina della Pace, detto in parole povere. E quindi, voi lo sapete, ho scritto una quantità enorme di libri, ma in maggioranza proprio su Međugorje, sulla Madonna, sui suoi messaggi, proprio per far conoscere il piano di salvezza della Regina della Pace. Quindi non c'è dubbio, come vedete, che Radio Maria ha una lunga storia fin dalle origini, profondamente legata alla Regina della Pace, e non c'è santo che tenga, insomma. Cioè, la storia non si può cancellare, è una elezione che ha fatto la Madonna. La Madonna ha deciso di avere una radio, e si è presa le persone di cui aveva bisogno per fare la radio, e ci siamo messi subito al lavoro a costruire Radio Maria, a costruire il palinsesto, soprattutto a costruire una radio di conversione, di evangelizzazione, di preghiera e anche di promozione umana. E nel medesimo tempo ci siamo impegnati tutti a raccogliere anche le offerte per diffonderle in tutto il mondo, cari amici. Io da allora mi sono recato a Međugorje circa un mese all'anno, magari i primi tempi lo spezzettavo, poi più in là andavo, magari giù, facevo tutte le ferie a Međugorje.
Tue parole povere, quando ero direttore di Radio Maria. Poi da là facevo anche delle trasmissioni. Dedicavo il mio tempo soprattutto a scrivere libri su Međugorje. Oppure assistevo Visca sugli scalini della sua vecchia casa, nella collezione dei pellegrini. Però da allora, cioè dal 1988, quando appunto andai a Međugorje partendo non da Milano ma proprio da Erba, perché ero stabilito qui, da allora sono andato tutti gli anni, eccetto il tempo del Covid, che ovviamente non era il caso di andare in quel momento. E poi ho ripreso con entusiasmo, insomma, ad andare, perché è sempre stata viva in me la consapevolezza che questa radio è a servizio della regina della pace, insomma. Come sapete, non c'è bisogno che vi dica le cose che sapete tutti, che Radio Maria è diffondendosi in tutto il mondo, diffuso in tutti i mondi i messaggi della regina della pace. Tutte le nostre radio li pubblicano e li diffondono ovunque nel mondo. Poi ovviamente ci sono quelli che sono più fervorosi, quelli che magari, come sia un po' di campanilismo a volte, nel senso che c'è un po' di campanilismo perché poi tutti i continenti hanno le loro madonne, no? Però è chiaro che la regina della pace sono l'ultima apparizione sulla terra ormai. Però devo dire che c'è una bella accoglienza da parte di tutte le radio del mondo dei messaggi della regina della pace, che vengono trasmessi in tutte le lingue, ovunque dalle nostre radio, e quindi ha dato sicuramente una spinta fortissima alla diffusione del messaggio della regina della pace. La Radio Maria ha portato Međugorje un po' ovunque, possiamo dire, anche perché noi ne parliamo la mattina e sera, e anche alle altre radio ovviamente arriva l'eco di questo. Cari amici, però vorrei dire, cari amici, che a mio parere c'è stato un evento che ha dimostrato quanto sia legata Radio Maria alla Regina della Pace. Dove quello che ho detto finora era legato alla mia esperienza con Međugorje, era legato alla mia amicizia con i veggenti, cioè essendo io direttore di Radio Maria, ma essendo molto legato a Međugorje, questo legame fra Radio Maria e Međugorje passava molto attraverso la mia persona. Però c'è stato un fatto, a mio parere, molto significativo, che è legato alla veggente Visca. Cioè, la veggente Visca, prima nel 1982, lo disse a Radio Maria, ma in una forma sulla quale io l'ho lasciata dire, ma non sono intervenuto perché non l'avevo capito bene. Mi sembrava troppo grosso quello che aveva detto. Ma poi lei, qualche anno dopo, nel 1986, in una intervista sempre in diretta su Radio Maria, l'avete sentita tutti, l'abbiamo anche pubblicata, l'abbiamo anche sbobinata, eccetera. Lei ha detto appunto che la Madonna ha elevato una novità assoluta, imprevista e incredibile, e cioè che col decimo segreto, uno dei tre veggenti che hanno con le apparizioni quotidiane adesso, che sono Maria, Visca e Ivan, uno dei tre col decimo segreto avrebbe continuato ad avere le apparizioni e i messaggi durante tutto il tempo dei segreti. Ora, questa cosa la Madonna la mette a Visca, la quale non la mette a nessun altro, non la mette alla parrocchia. L'ha detta in diretta su Radio Maria per ben due volte in tempi successivi, uno nel 1982 e uno nel 1986. Poi l'ha ripetuto l'anno scorso, a settembre, vi ricordate? E di cosa si tratta? Si tratta di questo, che la Madonna aveva detto all'inizio delle apparizioni, cioè i primi tempi, la Madonna aveva detto che col decimo segreto sarebbero terminate le apparizioni quotidiane per tutti i veggenti, che le avrebbero avuto una volta all'anno. Quindi anche nel tempo dei segreti i veggenti avrebbero avuto le apparizioni solo una volta all'anno, e per tutta la vita una volta all'anno. La Madonna, ma da un momento ha cambiato il piano. Cioè ha detto a Visca che uno dei tre che hanno la apparizione quotidiana adesso, che sono Visca, Maria e Ivan, quando avrebbe il decimo segreto, due termineranno le apparizioni quotidiane, le avranno solo una volta all'anno. Invece uno di loro continuerà ad avere per tutto il tempo dei segreti e ad avere anche i messaggi. Questa cosa la Madonna l'ha detto solo a Visca, questa cosa Visca l'ha detta attraverso Radio Maria in tre volte. La prima volta nel 2002,
e noi abbiamo tutte le registrazioni ovviamente, la seconda volta nel 2006, la terza volta nel 2025, perché io quando sono andato a Medjugorje il settembre scorso, senza dire niente a Visca che l'avrei interrogato su questa cosa, ho detto: Visca, facciamo un saluto, vorrei fare un saluto ai nostri ascoltatori, gli ho detto sì, volentieri. Allora ovviamente avevamo diciamo così i cellulari per incidere e abbiamo inciso il saluto di Visca agli ascoltatori, anche al Papa ha fatto un saluto, ma io gli ho fatto una domanda a Visca, gli ho detto: allora Visca, vale ancora quello che tu hai detto tanti anni fa, che al termine delle apparizioni, quando avrete il decimo segreto, uno di voi avrà ancora le apparizioni? E Visca ha ripetuto tutto uguale, ha detto no. E ha detto: col decimo segreto uno di noi avrà ancora le apparizioni per tutto il tempo dei segreti. Poi gli ho detto: ma chi è di voi? Ha detto: non lo so, non l'ha detto la Madonna. La mia impressione è che Visca pensi di essere lei, però non lo so. Però lei mi dice che lo sa la Madonna, lei non lo sa. Perciò lei stessa ha detto: questa è una grande grazia. Cioè che sia l'apparizione quotidiana in tutto il tempo dei segreti è una grazia immensa. Però questa grazia Visca l'ha detta attraverso Radio Maria. Non l'ha detto attraverso la radio parrocchiale di Medjugorje. Non ha riferito la cosa al parroco di Medjugorje. L'ha detta attraverso Radio Maria. Punto e basta. Il che... e che diciamo fa pensare a me ovviamente che Radio Maria ha una missione che si prolunga nel tempo dei segreti, ovviamente, perché questi sono quei segnali che dà la Madonna e sono molto importanti, bisogna leggerli, bisogna capirli, e quindi come dire, siamo tutti in attesa, perché poi come vedete io avevo un po' di paura a chiedere. Dal 2006 ad adesso sono passati 20 anni. Io avevo un po' paura a chiedere alla Visca questa cosa, che magari se l'era dimenticata. Ma lei non se l'ha affatto dimenticata, ce l'aveva ben vista, ben presente. Ce l'aveva ben presente e ha ribadito con chiarezza, con forza, con convinzione che uno dei tre avrà l'apparizione tutto il tempo dei segreti. Allora noi vedremo se questo accadrà, cioè alla fin fine anche questi sono segni che la Madonna ci dà e con i quali lei conferma la sua presenza in mezzo a noi. Quindi, cari amici, come vedete, tutto questo dimostra che c'è un legame fra Radio Maria e la Regina della Pace e il piano della Regina della Pace. Quindi questo legame è un legame che l'ha messo la Madonna stessa. D'altra parte, senza la Regina della Pace, come faceva Radio Maria a diffondersi in tutto il mondo, ve lo spiegate voi, era impossibile. Perciò quando diciamo umilmente che siamo al servizio della Regina della Pace e che Radio Maria è la radio della Regina della Pace, quando diciamo questo diciamo una realtà che è sotto gli occhi. Ma questo, cari amici, non ci deve gonfiare di orgoglio, ci deve rendere umili, renderci servizievoli e far di tutto per sostenere, per diffondere in tutto il mondo la radio della Regina della Pace, perché di essa la Madonna si vuol servire per realizzare il suo piano, che è il trionfo del suo cuore immacolato, che è la salvezza eterna delle anime. Quindi diciamo, questa è la mia convinzione, ma credo che sia una convinzione con fondamento in re, con un fondamento nella realtà, ma questa è anche la convinzione di Visca, perché se vi ricordate in quell'intervista del 2006 Visca ha detto queste parole, io mi permetto di riferirle, ma le dico diciamo umilmente, sapendo benissimo quale miserabile persona io sono, perché non credete mica che mi creda, non mi credo, ecco, so benissimo che devo solamente battermi il petto. Dunque, però Visca ha detto: tu padre Livio non sai quanto bene ti vuole la Madonna, perché tu le hai donato una radio. Io so benissimo cosa ho fatto io per Radio Maria, ma so benissimo cosa hanno fatto gli altri, cosa ha fatto il Ferrario, cosa ha fatto Roberta, cosa ha fatto tanti altri, cosa fa anche il nostro attuale presidente, che si dedica in un modo straordinario per la radio.
cosa fanno tutti i collaboratori, tutti quelli volontari, sono un esercito, però io sono quello che come in qualche modo, ho la consapevolezza che siamo servizio della regina della pace e perciò dobbiamo rigare dritti su questa strada fino in fondo, che ne dicono gli altri, perché poi ci sono anche le gelosie di vario genere, no? Così è fatta la vita, ma non ci deve importare, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada a servizio della regina della pace, sapendo che servire la Madonna significa camminare lungo la via del Calvario, significa camminare lungo la via del Calvario in silenzio, sopportare, tacere, andare avanti. La storia che abbiamo alle spalle lo dimostra, insomma, che il servizio di Dio è come la vita di Gesù, insomma, molto difficile, molto travagliata, però diciamo già che il seme di grano muoia perché dia molto frutto. La domanda è

costruita, perché era tutto da costruire. E quindi prima di tutto l'annuncio della conversione, la diffusione del Vangelo, la diffusione dei messaggi, la testimonianza cristiana. E quindi avendo la Madonna dato un messaggio per Radio Maria, e avendo costruito noi Radio Maria, nata proprio in quel mese stesso di gennaio del 1987, è nata l'associazione Radio Maria. Ovviamente non è che è una pretesa quella, è una missione che la quale attendiamo con tutto il cuore, che è quella appunto di servire la Madonna, perché evidentemente, come abbiamo visto, la radio è comunque un mezzo formidabile per l'evangelizzazione. Cari amici, poi però abbiamo anche detto che Radio Maria ha un legame speciale col Tempio dei Segreti. E questo evidentemente lo deduciamo dal fatto che, come la Madonna ha detto a Visca in quella rivelazione che ha fatto prima del 2002, poi l'ha ribadita nel 2006, poi l'ha ribadita ancora quando siamo andati lo scorso anno, lo scorso mese di settembre a Međugorje, Madonna ha detto attraverso Visca che nel Tempio dei Segreti uno dei tre veggenti che ha adesso le apparizioni quotidiane e avrà per tutto il Tempio dei Segreti, e nel medesimo tempo avrà i messaggi. Quindi questo la Madonna l'ha detto a Radio Maria, non l'ha detto a una delle TV che ci sono lì, da quelle zone lì, che sembrano di essere i mezzi privilegiati, ma in realtà sono TV commerciali alla fin fine, per quanto siano devoti o come strumenti di carattere commerciale che si muovono in questo ambito, e comunque non sono sotto il controllo della Chiesa. Mentre Radio Maria è una radio ecclesiale, è sotto il controllo della Chiesa, tutti i direttori di Radio Maria sono nominati dai loro vescovi, c'è un rapporto stretto di Radio Maria con la Chiesa, c'è un rapporto strettissimo di Radio Maria con la Chiesa. Io stesso sono qui con permesso dell'autorità ecclesiastica e ho parlato di Međugorje finora per 40 anni col permesso. Cioè, l'autorità ecclesiastica mi ha lasciato parlare tranquillamente senza mai ricavarmi, e quindi, cari amici, questo sta a indicare il profondo rapporto che c'è fra il piano della Madonna e Radio Maria, perché quello che ha detto Visca, così importante, che la Madonna sarà presente nel Tempio dei Segreti, l'ha detto a Radio Maria, non l'ha detto da altre parti, non l'ha detto neanche alla parrocchia Visca questo messaggio, l'ha riferito a Radio Maria. Quindi questo deve indicare che non siamo, diciamo, dei presuntuosi perché Radio Maria è uno strumento della Madonna. E perché è uno strumento della Madonna? Perché è uno strumento ecclesiale, è comunque uno strumento che fa capo alla fine all'autorità ecclesiastica, perché tutti noi sacerdoti dipendiamo dall'autorità, siamo presenti a Radio Maria come direttori perché ci dà il permesso l'autorità ecclesiastica. Queste sono cose importanti, cari amici, perché alla fine per si mettere il tempo dei segreti il riferimento all'autorità ecclesiastica sarà fondamentale, perché poi come dice il Vangelo sorgeranno molti cristi e molti falsi profeti, molti falsi cristi, molti falsi profeti. E quindi chi ci potrà difendere, ci potrà aiutare a fare discernimento. Detto questo, per dire che quello che ho già detto, che la Radio Maria è comunque a servizio della Chiesa ed è comunque controllata dalla Chiesa, cioè tutti i direttori sono controllati dai loro vescovi, quindi io stesso comunque faccio riferimento direttamente all'autorità ecclesiastica centrale della Chiesa, cioè il Vaticano. Perciò, detto questo, cari amici, voglio dire che è importantissimo che nel Tempio dei Segreti ci sia questo strumento di comunicazione affidabile, in quanto controllato da chi Cristo ha messo a capo della Chiesa, e cioè Pietro, insieme alla comunità di tutti i vescovi, tutti gli apostoli, quindi tutti i vescovi. Allora, cari amici, intanto seguo la mia scaletta così non mi dimentico le cose importanti. Primo punto, cari amici, i segreti stentano ad arrivare, non è che stentano ad arrivare,

0: Vale. Siamo noi che siamo impazienti, ma i segreti hanno una data. È scritta sulla pergamena la data. E i veggenti di ogni segreto conoscono la data. Per cui il fatto che conoscono le date e che le date siano scritte sulla pergamena, sulla pergamena è scritto la data, il luogo, quello che accade, dove accade, il momento in cui accade, quanto tempo durerà. Questo sta a indicare che si tratta di una realtà inamovibile. Inamovibile. I segreti accadranno. Però bisogna intenderli bene, cari amici. Purtroppo la mentalità comune fa sì che molti interpretino i segreti come un castigo che Dio, cioè, secondo molti, appunto, i segreti sarebbero dei castighi che Dio, diciamo, permette, ma che poi ovviamente dà la possibilità di salvarsi. Però se noi guardiamo a fondo, il fatto che questi eventi disastrosi, eccetto il terzo che è un segno sulla montagna, il fatto che questi eventi disastrosi vengono rivelati 3 giorni prima, fa sì, cari amici, che questi segreti alla fine diventino, sì, una punizione per chi non crede, ma diventino una liberazione per chi crede. E quindi, cari amici, questa è la chiave di lettura dei segreti, che sono eventi, diciamo, di liberazione per chi crede, e sono diventano una autopunizione per chi rifiuta di credere. Cioè, in poche parole, i segreti di Medjugorje sono come le piaghe d'Egitto. Le piaghe d'Egitto erano 10 piaghe che Dio ha permesso, possiamo dire questo, che Dio ha fatto. Ovviamente nella Bibbia tutto viene attribuito a Dio, perché alla fine è Lui la causa ultima di tutto. Nel senso che, per quanto riguarda il male, non è che Dio lo fa, Dio lo permette per cavarlo un bene maggiore. Allora, cari amici, negli eventi dell'Egitto, le piaghe d'Egitto, specialmente quella che colpisce i primogeniti, poi l'ultima, che è la catastrofe del Faraone nel Mar Rosso, tutte queste piaghe, cari amici, sono una punizione per gli oppressori che si mettono contro Dio e non obbediscono a Dio, e sono una liberazione per il popolo di Israele. Così sarebbe nel tempo dei segreti. Sono una punizione per chi sono una punizione per chi non crede in Dio e si oppone a Dio. Per cui quando viene indicato un luogo dove viene indicato il momento, che cosa accadrà, dove accadrà, quanto durerà l'evento, e chi non crede alza le spalle o addirittura sfida Dio, ne pagherà le conseguenze. Ma è un'autopunizione. Se come io sono sulla strada, arriva una macchina che mi sta per travolgere, mi avviso, spostati, e io dico no, non mi sposto, è di chi è la colpa? Quindi, cari amici, da tenere presente la chiave teologica per la lettura dei segreti. Sono, diciamo, un qualcosa di negativo, ovviamente, una catastrofe per gli oppressori, ma sono una liberazione per il popolo di Israele, cioè per tutti quelli che credono. E quindi questo la Madonna ce l'ha riferito in tantissimi modi, e cioè che nel tempo dei segreti crollerà il mondo senza Dio, ma si salveranno quelli che ascolteranno la Madonna, cioè entreranno nel tempo della pace. Quindi in questa visione teologica si toglie quella visione dei segreti secondo la quale sarebbero delle punizioni di Dio per i nostri peccati. Sono delle autopunizioni per quelli che non credono, perché poi chi impedisce alla gente di convertirsi? Dopo il primo segreto che riguarda Medjugorje, io ovviamente credo che la popolazione si metterà in salvo subito, crederà e si metterà in salvo, perché ormai, diciamo, hanno assimilato bene il messaggio della Madonna. Così avverrà col primo segreto, col secondo segreto, poi se non sulla montagna. I segreti dal quarto al decimo sono molte cose terribili. Terribili da una parte, perché per gli uomini sono terribili, ma dal punto di vista teologico esprimono anche la volontà di salvifica di Dio, e quindi dal quarto al decimo tutti sono stati avvisati dei tre segreti precedenti. Quelli che si induriscono e si oppongono a Dio e sfidano Dio, questi periranno come è perito il faraone col suo esercito, né più né meno, mentre il popolo di Dio si è salvato. E così accadranno i segreti dal quarto al decimo, cari amici. Questo dunque è il contesto dei segreti. Crollerà il mondo senza Dio, ma si salveranno quelli che ascolteranno la Madonna e quelli che ascolteranno le rivelazioni dei singoli segreti. Questa è una cosa che è mai accaduta nella storia della salvezza, però comunque la Madonna ha voluto col numero 10 fare un riferimento molto chiaro per la comprensione teologica degli eventi dei segreti. L'evento è quello dell'Esodo, cioè della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. In questo caso il faraone e l'Egitto sono il simbolo del mondo senza Dio, del mondo incredulo, del mondo pagano, del mondo che sfida Dio, del mondo che non obbedisce a Dio come il faraone, nel mondo che cerca di distruggere il popolo di Dio, perseguita la Chiesa e cerca di distruggerla, ma alla fine cavallo e cavaliere precipitò nel mare, dice il Salmo. E sì, cari amici, vedremo cose meravigliose. Noi vediamo come la Sacra Scrittura racconta l'Esodo, i Salmi come raccontano l'Esodo, raccontano come un'epopea divina, come qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Cose terribili ha fatto Dio nell'Esodo, terribili anche dal punto di vista, diciamo così, della manifestazione della gloria di Dio e dell'onnipotenza divina che punisce il male e premia il bene, ma nel medesimo tempo questo è avvenuto perché si sono induriti nel male. Se si fossero convertiti anche loro potevano avere un esito positivo. Così sarà nel tempo dei segreti, cari amici. Allora questo è il quadro, diciamo, teologico nel quale io colloco la funzione di Radio Maria. Cioè, non dimenticate che da quando il sottoscritto è diventato direttore di Radio Maria, la nomina è venuta nell'88, però ero già operativo prima, da quando è nato Radio Maria, io ho sempre letto e spiegato fino adesso, sempre senza saltarne uno, tutti i messaggi della Vigilia della Pace. E infatti anche quando è stato dato il Nulla Osta, il Cardinal Fernandez ha mostrato un libro, la raccolta dei messaggi, che fra l'altro aveva anche il mio nome fra gli autori di quel libro, ma soprattutto ho detto i messaggi della Vigilia della Pace li abbiamo trovati tutti nel sito e internet di Radio Maria. Un riconoscimento questo, non un rimprovero, un riconoscimento. E quindi devo dire che a partire dal 1988 io quei messaggi li ho commentati tutti come direttore di Radio Maria fino ad oggi, e mai la Chiesa mi ha detto di non commentarli o di commentarli di meno me li ha lasciati commentare. La Chiesa mi ha sempre lasciato libero di parlare di Međugorje a Radio Maria. Questa è la pura verità. Allora, cari amici, questo è un compito di Radio Maria, cioè quello di diffondere i messaggi della Regina della Pace. L'avete la Madonna, i miei messaggi diffondete e testimoniate con amore, l'avete il suo messaggio. Lei l'ha detto e l'ha voluto e ha fatto sì che l'autorità ecclesiastica mi lasciasse commentare i messaggi fino ad oggi. Ecco, quindi non c'è dubbio, è qualcosa di miracoloso. È qualcosa di miracoloso. Io una volta ho detto a una veggente, pensa che io non ho mai avuto nessun rimprovero dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda Međugorje. E lei, sapete cosa mi ha risposto? È perché la Madonna ti protegge. Ed è la pura verità, perché la Madonna protegge la sua radio. Quindi, cari amici, questo è il compito di Radio Maria, prima di tutto, diffondere i messaggi della Madonna e quindi preparare al tempo dei segreti. La Madonna vuole che si prepari al tempo dei segreti. C'è qualcuno che vuole fare di più dicendo cosa continuate a parlare dei segreti, ma state zitti, ma pregate, insomma, tutte quelle stupidaggini che si sentono dire, dei supponenti, no? Cioè, voglio dire, poi io ho dovuto rintuzzarli, e come se li ho rintuzzati citando quei bei passaggi della Regina della Pace, che dove la Madonna dice, per esempio, nel messaggio a Miriana del 28 gennaio del 1987, un messaggio importantissimo, dove la Madonna fa una requisitoria proprio della parrocchia di Međugorje e dei međugorjani, richiamandoli a vivere i messaggi e non a blaterare. E la Madonna in quel messaggio dice: io vorrei spiegarvi, rivelarvi qualcosa di più sui segreti, ma voi ve lo meritate? Voi ve lo meritate? Cioè, già la Madonna ci ha detto molto sui segreti, ma lei voleva dirci qualcosa di più ancora. Ma ha detto: voi ve lo meritate? Era un messaggio quello da rileggere adesso a Miriana, 28 gennaio 1987, fa venire i brividi a leggere quel messaggio. Quindi, cari amici, noi abbiamo il compito di preparare la gente come Radio Maria, di preparare la gente, e io insisto, presso tutte le Radio Maria del mondo su questo punto sono intransigente con i direttori. Anche loro devono leggere i messaggi, spiegarli, perché il compito che la Madonna ci ha dato è quello di preparare la gente al tempo dei segreti, che sia un'adeguata preparazione spirituale. O facciamo questo o la Madonna non ci benedice. In che lingua devo dirlo? O facciamo questo o la Madonna non ci benedice. Perché questa è la radio sua, è la sua radio. E noi dobbiamo fare quello che lei vuole. E una delle cose che vuole è che noi prepariamo la gente al tempo dei segreti. E ovviamente è un compito delicato, non è una cosa facile. Io cerco di farla come posso, ma so anche di avere dei limiti. E quindi è chiaro che quello di spiegare tutte le parole che ha detto la Madonna riguardo ai segreti, tutte quelle parole che il Veggente ha riferito riguardo ai segreti, noi abbiamo il compito di spiegarle, di approfondirle, di capirle, perché poi sono espressioni così dense, con tante implicazioni, che poi noi ce ne rendiamo conto che approfondendole, alla fin fine la Madonna ci ha detto moltissimo sui segreti, sulla loro comprensione e anche sul loro accadimento. E quindi questo è il compito di Radio Maria, noi lo facciamo, lo portiamo avanti, non abbiamo solo le zabettone o i zabettoni che interferiscono facendo i sapientoni, ma io vedo che la Chiesa non ha mai proibito a noi, almeno mai proibito a me almeno, di parlare dei segreti, dei termini giusti, e dal punto di vista teologico, anche dal punto di vista della comprensione dei messaggi. Quindi, cari amici, dobbiamo parlare dei segreti e soprattutto spiegarne il valore salvifico. E non dobbiamo parlare in modo che la gente si impaurisca, perché non è questo l'obiettivo della Madonna. Questo invece l'ammetto tante volte, la Madonna non è venuta qui per farci paura. Quindi parlare dei segreti vuol dire parlare in termini salvifici. La Madonna è qui, specialmente dal quarto al decimo, ma anche i primi due, il primo e il secondo, sono eventi disastrosi, per usare una parola di Miriana. I primi due non sono così gravi come gli altri, ha detto anche Miriana, però la Madonna è qui per salvarci da questi eventi, rivelando i tre giorni prima, in modo tale che quelli che credono si salvino. A me pare che sia tutto molto chiaro parlare così, e così si vede qual è l'obiettivo salvifico di Maria, e anche qual è l'obiettivo salvifico che noi dobbiamo avere sempre davanti agli occhi quando spieghiamo i segreti. Inoltre, nel tempo dei segreti, Radio Maria farà un compito molto importante. Poi io cerco di fare delle previsioni in base a quello che è la situazione attuale, poi io non so neanche se sono vivo nel tempo dei segreti, per cui diciamo lascio fare a Dio, però credo che il compito di Radio Maria durante il tempo dei segreti sia quello di far sapere alla gente la rivelazione tre giorni prima, perché la rivelazione tre giorni prima verrà fatta, credo, a Međugorje, credo, dalla persona incaricata dal Papa, è indicata da Miriana, comunque alla fine è il Papa che decide, a mio parere, chi deve rivelare i segreti, a meno che li voglia rivelare lui quelli dal quarto al decimo, ma però lasciamo fare a Dio, insomma, la Madonna sa quel che deve fare, non ha bisogno dei nostri suggerimenti. Quindi, cari amici, è chiaro che quando verrà rivelato il segreto, poi c'è il problema della comunicazione di questo evento tre giorni prima, c'è il problema di farlo sapere a tutti nei termini giusti e con quali mezzi, perché qui, cari amici, ci sarà anche la grande disinformazione, ci sarà poi tutti quelli che si credono maestri, si fanno maestri e magari stravolgono le rivelazioni che vengono fatte di ogni segreto, ci sarà la falsa informazione, ci saranno i potentati umani, che poi ci sarà di tutto, anche il tentativo di non far sì, anche il tentativo, bisogna tenere presente, il tentativo di non diffondere la rivelazione, o che non si sappia nei luoghi dove i segreti sono indicati. Bisogna vedere chi governa da quelle parti, insomma i problemi sono tanti. C'è un problema di informazione notevole che riguarda la comunicazione di ogni segreto tre giorni prima che accada. Questo è un compito sicuramente a cui Radio Maria dovrà attendere grazie alla sua presenza capillare su tutto il territorio. Però io mi chiedo come saranno le condizioni, anche di condizioni tecniche prima di tutto, per arrivare. Non sappiamo come sarà il mondo in quel momento, se il mondo è in guerra non sarà facile arrivare dappertutto, non lo so. Se la Madonna però ha voluto una radio, ha voluto usare questo particolare tipo di discernimento, cioè lasciare che la gente decida, che la gente, dove è indicato il segreto, decida cosa fare, se credere o non credere. È chiaro che tutto questo piano della Madonna è possibile se c'è una comunicazione, se c'è una diffusione esatta di quello che è scritto sul rotolo. Tutto questo è molto, non sappiamo come sarà, però se la Madonna ha studiato questo piano vuol dire che è attuabile, si può attuare. Quindi questo ovviamente vede Radio Maria e ovviamente è in una condizione di privilegio, perché comunque non c'è altro mezzo cattolico che sia così capillarmente diffuso, specialmente laddove ci sono i credenti. Specialmente laddove ci sono i credenti, cari amici. Poi magari la Madonna avrà altre risorse che noi non sappiamo per portare avanti il suo piano, però quello che io vedo sono queste, e cioè che Radio Maria ha un compito, non dico esclusivo, ma sicuramente affidabile, perché comunque è una radio, diciamo, ecclesiale, ha un compito di far conoscere la rivelazione di ogni singolo segreto. Poi soprattutto, dopo che il segreto sarà rivelato, e magari comincerà a diffondersi il panico e la paura ovunque, e l'altro compito non meno importante in quei tre giorni che dividono la rivelazione del segreto dall'accadimento del segreto in varie parti del mondo, sarà molto importante tenere viva la speranza e spiegare come è importante obbedire alla Madonna, è importante credere alla Madonna, è importante fare quello che la Madonna dice. Perché molti non crederanno, molti si faranno beffe, molti cercheranno di soffocare questa voce di salvezza che c'è. Insomma, sarà guerra di comunicazioni, cari amici. La guerra delle lingue biforcute è sempre molto pericolosa, anche perché il diavolo in questo è menzognero, omicida fin dal principio, è un serpente a sonagli, cari amici. Però Radio Maria avrà il compito di comunicare e di tenere viva la speranza della gente, cari amici, per cui possiamo ben dire che la Madonna comunque assegna a Radio Maria, forse non solo a noi, non lo so, però essendo una radio ecclesiale che lei stessa ha accompagnato nella sua crescita in tutto il mondo, perché noi non arriviamo da nessuna parte. Non è che se avessimo avuto dei miliardi saremmo arrivati, anzi, se avessimo avuto dei miliardi non saremmo arrivati di sicuro. Quindi lei l'ha accompagnata con i suoi fedeli questa crescita ovunque nel mondo, ed è una crescita all'interno stesso della Chiesa, in quanto chi ha in mano la radio, che sono i direttori, alla fine sono dipendenti dalla gerarchia ecclesiastica, e quindi alla fin fine è il Papa che ce l'ha in mano, alla fin fine è il Papa che ha in mano Radio Maria, perché se il Papa dice una parola è chiaro che io obbedisco, e se non mi obbediscono i direttori li tolgo, per dire, così siamo strutturati così. E quindi, cari amici, voglio dire, questo è qualcosa che ha messo in piedi la Madonna. Noi ci siamo neanche accorti di aver messo in piedi una cosa del genere, cioè dove la Chiesa comunque ha una signoria ecclesiale per quanto riguarda i contenuti che vengono trasmessi, che è fuori discussione. E questo ci tengo molto a ribadirlo, cari amici, perché siamo i temi in cui non possiamo fare i presuntuosi, non possiamo fare quelli che vogliono dare lezioni alla Chiesa, che vogliono sapere di più del Papa e dei Vescovi e dei Cardinali. Siamo i tempi in cui bisogna come dice la canzone, radio di fede, bisogna coltivare la fede, coltivare la pace, coltivare la gioia, coltivare la semplicità, coltivare l'obbedienza e l'umiltà. Bene, carissimi, quindi possiamo dire che Radio Maria sarà la voce di Maria in tutti i tempi dei segreti. Poi io dico, parlo di me stesso, io vivo giorno per giorno, grazie a Dio sto bene, grazie a Dio la Madonna mi ha guarito la voce, per cui l'operazione a due corde vocali poteva significare la perdita non totale, ma certamente molto significativa della voce, invece mi ha restituito una voce buona, una voce che può ancora migliorare, quindi voglio dire, questo per me è un segno che dovrò ancora lavorare, ma a me non dispiace lavorare, qualunque che Dio vuole, a me va sempre bene, insomma. L'importante è essere in pace e in comunione con il Signore, perché sennò tutto il resto è vanità, e le vanità, per cui se la Madonna mi lascia lavorare nonostante l'età, anche durante tutto il tempo dei segreti, io dico sono pronto. Se invece penso diversamente, dico sono pronto. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere, perché questa è una battaglia, cari amici, troppo difficile per noi. O stiamo attaccati alla Madonna o la perdiamo. Le potenze del male sono scatenate e vogliono vincere, vogliono prevalere, come ha detto la Madonna. Vogliono distruggere il mondo e la Chiesa. E noi dobbiamo avere l'umiltà e la semplicità dei figli di Maria, e allora con questo sì che saremo noi micidiali nella battaglia.
1: Fatti e parole della settimana. A cura di Padre Livio.

0: Radio Maria, trasmettiamo Sguardo sull'Eternità di Padre Livio, edizioni Sugarco.
1: Cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, almeno per chi ce l'ha, Sguardo sull'Eternità, questo libro dove appunto parlo dei novissimi, e stiamo facendo il capitolo settimo riguardante l'inferno. Abbiamo già fatto due catechesi riguardante l'inferno. Noi abbiamo iniziato la esposizione dell'insegnamento di Cristo, degli Apostoli, sulla realtà dell'inferno, sulla sua esistenza. Adesso proseguiremo completando questo insegnamento sulla esistenza dell'inferno e la sua eternità, un insegnamento che è molto ampio nella Bibbia, molto ampio nel Nuovo Testamento, come sapete, anche se non mancano accenni all'esistenza della diversa sorte dei buoni, dei cattivi, dei giusti, degli empi, come li chiama il Vecchio Testamento. Anche se ci sono dei riferimenti, specialmente nel Libro della Sapienza, sul diverso esito della vita di chi percorre la via del bene e di chi percorre la via del male, tuttavia la rivelazione dell'inferno è opera soprattutto di Gesù Cristo. Cioè è Gesù Cristo il primo che ha parlato, nei termini che ha parlato, dell'inferno. Colui che ci ha rivelato Dio come amore, colui che ci ha rivelato l'amore trinitario e colui che ci ha rivelato anche la beatitudine eterna come partecipazione all'amore trinitario con lui, figli nel figlio, quel medesimo è colui che ci ha rivelato l'esistenza dell'inferno. Qualcuno di voi si potrebbe meravigliare, ma è una meraviglia che non ha una base logica, perché l'inferno è esattamente l'amore rifiutato, come diceva brillantemente proprio Monsignor Saldarini, quando appunto tenne una catechesi nella sua parrocchia di San Babila a Milano. La intitolò proprio L'inferno, il dramma dell'amore rifiutato, il mistero dell'amore rifiutato. Perché l'inferno, poi naturalmente affronteremo quello che a mio parere è la corretta impostazione del mistero dell'inferno, perché rimane pur sempre un mistero. L'inferno è incomprensibile senza la rivelazione dell'amore di Dio. Infatti, con la rivelazione dell'amore di Dio si manifesta il destino della creatura, che è la partecipazione alla natura divina, che è la partecipazione alla pienezza e quindi con la partecipazione all'amore trinitario. E si rivela anche la struttura stessa dell'uomo come essere creato, orientato a Dio e, come dice il Catechismo, capace di Dio. E l'uomo elevato per grazia è capace di partecipare al mistero dell'incarnazione e quindi partecipare alla natura divina. Allora, cari amici, non c'è da meravigliarsi che colui che ci ha rivelato gli abissi dall'amore di Dio è il medesimo che ci riveli l'inferno. Cioè è logico che sia così. Perché è logico che sia così? Perché l'inferno, cari amici, la gravità dell'inferno, la pena dell'inferno, la condizione esistenziale dell'inferno è in rapporto all'amore che si rifiuta. Cioè tu sei stato creato per l'amore, per un amore infinito, ti è stata data la grazia per questo amore, ti viene offerto un amore infinito e tu lo rifiuti. E l'inferno è esattamente questa condizione di rifiuto dell'amore, una condizione esistenziale quindi di morte. Perché l'amore è la vita e il disamore, l'assenza di amore, è la morte ed è la presenza della non vita. Perché c'è la vita, cos'è la vita? La vita è la bellezza, è l'amore, è la verità, è il bene. Che cos'è la non vita, o cioè la morte spirituale? È la menzogna, è l'odio, è il disamore, l'indifferenza, è l'odio. Quindi non c'è da meravigliarsi che la rivelazione dell'inferno sia contemporanea a quella del paradiso, cioè che la rivelazione dello stato di dannazione sia in corrispondenza alla rivelazione dello stato di beatitudine. Infatti, in che cosa consiste lo stato di beatitudine? Nella partecipazione all'infinito ed eterno amore. In che cosa consiste lo stato di dannazione? Nel rifiuto dell'eterno infinito amore. Questa rivelazione ci viene fatta da Gesù Cristo e riproposta dagli Apostoli. Abbiamo visto ieri tutti i testi necessari, che comunque trovate ben raccolti e commentati a pagina 68, 69 e 70 del nostro libro. Ma adesso voglio proseguire, cari amici, per dare un quadro completo dell'inferno. Ho visto che il Catechismo della Chiesa Cattolica supera una distinzione che era presente nella teologia classica, non la supera, voglio dire, non la pone, non la ripropone con le medesime parole, anche se nella sostanza c'è. Una volta si parlava, per quanto riguarda l'inferno, della pena del danno e della pena del senso. E giustamente il Catechismo della Chiesa Cattolica su questo argomento è molto stringato, però per coloro che volessero capire la terminologia spiego subito che cos'è la pena del danno, i dannati. Qual è il danno? Perché si chiamano dannati? Il danno è la perdita di Dio. Quindi qual è la situazione esistenziale dell'inferno? La perdita di Dio. A me viene da ridere, ridere di compassione, quando anche eccellenti teologi con un certo disprezzo bollano come infernisti coloro che ritengono che esista l'inferno e che nell'inferno ci possono essere i dannati. Comunque è di fede che ci sia il diavolo, cari amici, quindi nessuno si faccia illusioni. Dice giustamente Monsignor Saldarini, è di fede che ci sia il diavolo. E naturalmente la rivelazione non ci ha detto chi c'è all'inferno, però ci ha detto che chi muore in peccato mortale va all'inferno. Certo non possiamo noi sapere chi muore in peccato mortale, però mi pare che non sia poi, no, nessuno di noi può giudicare, però mi pare che ci sia poco da rallegrarsi da questo punto di vista. Ebbene, mi viene da ridere o forse piangere quando appunto sento a certe cattedre atteggiamenti di disprezzo verso coloro che vengono chiamati infernisti. Ma l'inferno mi viene da ridere, non so se ridere o piangere, ma dico, cosa abbiamo, l'effetto di salame sugli occhi? L'inferno è una situazione esistenziale concreta che già incomincia in questa vita. Cioè, non è che bisogna andare chissà dove a cercare l'inferno. L'inferno abita nel cuore dell'uomo, l'inferno è prodotto dall'uomo nel cuore dell'uomo. Quando l'uomo pecca, si distacca da Dio e fa il male, genera in se stesso l'inferno. Che cos'è l'inferno? È l'assenza di Dio, l'assenza della luce, l'assenza della verità, l'assenza del bene ed è la presenza della cattiveria, è la presenza dell'odio, la presenza della menzogna, la presenza della ferocia, la presenza dell'avidità, la presenza della lussuria, la presenza della cattiveria, la presenza della violenza. Non esistono questi uomini, ma Gesù li ha chiamati lupi rapaci, li ha chiamati serpenti, li ha chiamati scorpioni, li ha chiamati razza di vipere, li ha chiamati sepolcri imbiancati. Quindi c'è poco da dire di infernisti. L'inferno è una situazione esistenziale concreta che è anticipata in questa vita. Questa situazione esistenziale, con questo modo di essere uomo, che Caterina da Siena chiama demonio incarnato, perché c'è un modo di esistere dell'uomo che è Gesù Cristo incarnato, e sono i santi, sono i buoni. E c'è un modo di esistere dell'uomo che è il diavolo incarnato. Ma non c'è tanto perché cos'è il diavolo? Il diavolo è menzogna, è odio, è violenza, è ferocia. Non ci sono gli uomini così. Ma figuriamoci se non ci sono gli uomini così, forse sono la maggioranza. Tutti gli uomini che non fanno il combattimento spirituale, che non si impegnano sulla via del bene, che danno spazio alle passioni, alle seduzioni e danno spazio al demonio, poi il demonio entra in loro e li plasma loro immagine e somiglianza. Come dice la Madonna Medjugorje, non siate immagini del demonio, ma siate immagine mia. Allora, esiste una condizione esistenziale ben concreta che è quella dell'empio, del cattivo, che anticipa in sé l'inferno. Quindi non si parla, quando si parla di inferno, non si parla di qualcosa di dell'aldilà soltanto. Nell'aldilà c'è in qualche modo la consumazione del male, ma è già presente ora. Dunque vi stavo parlando della pena del danno, della pena del senso. A mio parere, dunque, la pena del danno è la perdita di Dio, che avviene già in questa vita, e questa perdita di Dio già configura in te l'immagine della perversità. Ma già in questa vita, insieme alla pena del danno, c'è la pena del senso. Perché? Ora, chiamate la pena del senso, io le chiamerei pene aggiuntive. Perché la perdita di Dio, la perdita di Dio, fa sì che l'esistenza umana sia disperata, sia senza gioia, senza amore, senza luce, sia piena di rimorsi, sia piena di incubi, piena di terrori, piena di disperazione. E il dannato, l'empio, anche se c'è la compagnia degli empi, però è con la compagnia dove sono solidari nel fare il male, ma sono gli uni contro gli altri. Quindi, quando si parla di pena del danno, di pena del senso, per quanto riguarda l'inferno, si vuole indicare una situazione in cui l'uomo è senza Dio, senza la luce, senza la verità, e dove l'uomo tormenta se stesso, perché la vita senza Dio è piena di tormenti. Questo noi lo vediamo, che chi è senza Dio non è contento. Quindi vedete cos'è la pena del danno e le pene aggiuntive? Per me sono una cosa unica, cioè la perdita di Dio crea una situazione esistenziale tormentata e disperata. Chi ha camminato, lungo la via del male, cari amici, sa benissimo che è così. Cioè non stiamo parlando dell'aldilà, noi stiamo parlando dell'aldiquà, dell'aldilà che è anticipato nell'aldiquà. Cioè chi ha percorso la via del male sa che la vita senza Dio è piena di tormenti, è piena di terrori ed è piena di disperazione. Caterina da Siena li chiama i martiri dell'inferno. Questa è la pena del senso. Io direi che la perdita di Dio, che è la cosa più grave per quanto riguarda la connotazione dell'inferno già in questa vita, genera una serie di mali tremendi che sono la solitudine, la disperazione, l'insopportabilità della vita, gli incubi, i terrori del demonio, eccetera, no? Ecco, questa è la, a mio parere, è la condizione esistente del dannato, dove la pena del danno e la pena del senso o le pene aggiuntive sono fra loro intimamente connesse. Ecco perché, cari amici, Gesù nella sua predicazione, quando parla del destino degli empi, innanzitutto parla della esclusione della comunione con Dio, cioè via da me maledetti nel fuoco eterno. Via da me maledetti è la perdita di Dio nel fuoco eterno, che Gesù chiama fuoco, fuoco ardente, fornace ardente. No, ebbene, cari amici, e chiama pianto e stridore di denti. Questa è la cosiddetta pena del senso, le pene aggiuntive. Queste espressioni, fuoco, fuoco ardente, fornace, pianto, stridore di denti, indica la condizione esistenziale di chi è senza Dio, che è piena di terrore, di paure, di angosce, di disperazione. Il fuoco non è necessariamente un fuoco fisico, è il fuoco dell'odio, è il fuoco della disperazione, è il fuoco della solitudine, è il fuoco della rivolta. È la perversione, il fuoco ardente indica lo stridore evidente, il pianto indica la condizione esistenziale di perversione di chi si è staccato da Dio, come un ramoscello, come un tralcio, si è staccato dalla vite, si è separato da Dio, diventa secco, secco. Ecco, l'esistenza secca, pervertita, che noi vediamo purtroppo anticipata in questa vita negli empi e che qualche volta anticipiamo in noi stessi, purtroppo. Quindi, e qui leggo alcuni brani a pagina 71, direi che la Geenna di cui parla Gesù quando parla di fuoco ardente e fornace tocca tutta la realtà esistenziale dell'uomo, in quanto comprende sia la privazione di Dio sia un dolore che lo colpisce sensibilmente. D'altra parte, questo viene ribadito anche nel Vangelo di Marco, quando Gesù avverte: se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo, è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Anche qui vedi, c'è un'altra immagine che connota, sono immagini simboliche, ma che connotano la situazione esistenziale del dannato, cioè quella del verme che rode, il fuoco che si estingue. Io mi ricordo di aver letto purtroppo 30 anni fa, e quindi non mi ricordo più il nome di questa grande convertita francese, una grande convertita, che ha scritto un romanzo autobiografico sulla sua conversione, dove appunto parla lei della, mi è molto piaciuto questo romanzo, mi aveva molto avvinto in qualche modo, perché lei descrive la sua situazione esistenziale quando era separata da Dio, no? Quando percorreva la via della rovina, la via della morte, la via del male, magari nell'illusione di affermare se stessa, nell'illusione di trovare l'assoluta libertà, staccata da Dio. Dice che lei dentro il cuore sentiva come una corrosione, come un verme che la corrodeva e la distruggeva. Ecco, mi è molto colpito questa immagine, perché in fondo forse lei non sapeva neanche che faceva riferimento a un'immagine evangelica, laddove Gesù dice che nella Geenna il verme non muore. Cos'è il verme? È qualcosa dentro di noi che ci corrode, che ci distrugge. Quindi vedete come Gesù è veramente straordinario. Gesù ha un senso poetico anche nell'uso delle immagini, che è straordinario. Cioè, nel dipingere l'inferno fa riferimento proprio all'immondezzaio che c'è fuori di Gerusalemme, che brucia continuamente, e la Geenna, e paragona la Geenna al fuoco ardente, alla fornace ardente, al pianto, allo stridore di denti, al verme che corrode. È qualcosa che noi sperimentiamo in questa vita quando siamo lontani da Dio, quando il male ci distrugge. In poche parole, quando uno si allontana da Dio, non è che sì, è senza Dio però sta bene, no, è come un fiore senza sole. Cosa diventa se non ci fosse il sole? Supponiamo che non ci fosse il sole su questa terra, che stiamo all'ombra, no, diventiamo tutti di ghiaccio, la vita diventerebbe una lunga notte invernale. Così, cari amici, quando manca Dio, la vita diventa qualcosa di insopportabile, il male ci distrugge. Rifiutando Dio, il male ci distrugge. Ecco dunque le due pene del danno e del senso. Del danno, il danno è il rifiuto di Dio, la perdita di Dio, che lascia noi stessi in preda al male che ci distrugge. Questo male che ci distrugge, Gesù lo chiama fuoco ardente, fornace ardente, pianto, stridore di denti, fuoco che non si estingue, verme che non muore. Dunque abbiamo visto due insegnamenti importanti di Gesù, poi vediamo il terzo, così completiamo questa mattina l'insegnamento, ma questa catechesi sull'inferno mi terrà occupato abbastanza, cari amici, già lo prevedo. Dunque abbiamo visto dunque che Gesù qualifica l'inferno come perdita di Dio, separazione da Dio, via da me maledetti, e come conseguenza, numero due, la nostra esistenza viene distrutta dal male, o dal non essere, o dalla morte spirituale, dalla menzogna, dall'odio, dalla cattiveria, dalla solitudine, dalla disperazione. Terzo insegnamento di Gesù, cari amici, che si è cercato di mettere in discussione anche da parte dei cristiani lungo il corso della storia. Pensiamo a uomini come Origene o come Papini, per venire ai nostri tempi, che appunto, cari amici, negavano la possibilità, ammettevano la possibilità dell'inferno, ma ne negavano l'eternità. Gesù, cari amici, attenzione, insegna, per quanto riguarda la situazione esistenziale dei dannati, Gesù insegna che è eterna. Infatti in Matteo capitolo 25 versetto 41 Gesù parla di fuoco eterno. Infatti Gesù, quando conclude il giudizio universale, afferma: e se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Quindi in quel famoso capitolo 25 di San Matteo l'eternità dell'inferno viene ribadita due volte. Prima è Gesù stesso che dice: via da me maledetti nel fuoco eterno, eterno. E quindi c'è la eternità del fuoco, l'eternità della condizione esistenziale di dannazione. E poi l'Evangelista, lui stesso, riflettendo la fede della Chiesa e quindi esprimendo la fede della Chiesa, dice: e se ne andranno, l'Evangelista Matteo, questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Vedete che c'è proprio il contrappasso fra supplizio eterno e vita eterna. Che cos'è supplizio eterno? L'ho già detto prima, la mancanza di Dio e quindi il male che si impadronisce dell'esistenza, dell'essere.
0: Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Sguardo sull'Eternità di Padre Livio, edizioni Sugarco.

meditando a partire dall'ultima trasmissione su Gesù di Nazareth, sul periodo molto lungo della sua vita in uno sperduto villaggio della Galilea, periodo denominato della vita nascosta. Su questa vita vogliamo soffermarci ancora, partendo da un principio ermeneutico, come si dice, cioè da un principio interpretativo del Vangelo, ed è questo: se è vero che nelle narrazioni dei quattro Vangeli che sono giunti a noi le parabole di Cristo sono importanti, se sono importanti i gesti e le opere che ha compiuto il Signore, almeno altrettanto è importante lo stato di vita che il Verbo di Dio ha volutamente scelto quando è venuto in questo mondo a salvare l'uomo. La spiritualità cristiana ha capito che il Cristo ha trascorso quei lunghi anni a Nazareth per dare a noi una lezione fondamentale. Ecco perché Paolo VI, ad esempio, nel suo celebre discorso a Nazareth tenuto il 5 gennaio del 64, dirà queste parole: la casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Quanto ardentemente desidereremmo incominciare vicino a Maria ad apprendere la vera scienza della vita e la superiore sapienza delle verità divine. Dunque, Nazareth è scuola di iniziazione alla comprensione del mistero di Cristo. Nazareth è addirittura semplicemente la scuola del Vangelo. Nazareth introduce alla vera scienza della vita. Il Vangelo quindi rimane incomprensibile se noi non penetriamo almeno in parte il mistero di Nazareth. Entriamo dunque anche noi in questa scuola. Bussiamo questa sera alla casa dove Gesù, Maria e Giuseppe vivono insieme giorni laboriosi e sereni e chiediamo allo Spirito Santo di donarci una luce nuova sul mistero di Nazareth. Lo facciamo partendo dal capitolo 13 dell'Evangelista Matteo, che è l'inizio della cosiddetta sezione narrativa e abbraccia i versetti 53-58. L'Evangelista Matteo dunque narra: terminate queste parabole, Gesù si partì di là e, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita: da dove mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? Non è egli forse il figlio del carpentiere? Ecco qui la parola che ha dato il titolo alla meditazione di questa sera: il figlio del carpentiere. Non è egli forse il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove gli vengono dunque tutte queste cose? E si scandalizzavano per causa sua. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E non fece molti miracoli a causa della loro incredulità. Il passo parallelo, che è quello di Marco al capitolo 6, riprende la stessa meraviglia e lo stesso stupore di fronte a un uomo che incominciava a parlare con autorità, scacciava i demoni, compiva miracoli, guariva i malati ed era conosciuto semplicemente come il carpentiere, neppure il figlio del carpentiere. Infatti al capitolo 6 di Marco si trova: partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: donde gli vengono queste cose?
E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Ed ecco la domanda: non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno con noi? E si scandalizzavano di lui. All'inizio della sua vita pubblica, dunque, Gesù, il figlio di Dio, è conosciuto come il figlio del carpentiere. Questo è il nome sociale con cui Gesù di Nazareth è conosciuto. Anche il recente documento, recente per modo di dire, risale al 15 agosto dello scorso anno, la bella esortazione apostolica a Redentoris Custos di Giovanni Paolo II su San Giuseppe afferma: la crescita di Gesù in sapienza, in età e in grazia avvenne nell'ambito della Santa Famiglia sotto gli occhi di Giuseppe, che aveva l'alto compito di allevare, ossia di nutrire, di vestire, di istruire Gesù nella legge e in un mestiere in conformità ai doveri assegnati dal Padre. Citiamo questi testi del Magistero perché, non trovando molte cose nel Vangelo, qualcuno non pensa che questa sera noi stiamo scrivendo un romanzo. Da parte sua, continua il documento del Papa, Gesù era loro sottomesso, ricambiando con il rispetto le attenzioni di suoi genitori. In tal modo, ecco la finalità di questo vivere a Nazareth lavorando sottomesso, in tal modo volle santificare i doveri della famiglia e del lavoro che prestava accanto a Giuseppe. Dunque, questa è la prima conclusione. Gesù, in quanto figlio, a 12 anni, come tutti i figli ebrei, diventava non solo figlio della legge, ma diventava figlio del lavoro, iniziando l'apprendistato il più delle volte presso il padre.

carpentiere. Cerchiamo di dare un contenuto a questa parola risalendo proprio agli studi che hanno cercato di capire cosa conteneva, qual era il suo contenuto. Il termine usato dai due testi evangelici dove si parla di lui è tekton, e dicono gli studiosi che lascia piuttosto imprecisata la natura del mestiere esercitato da Gesù e Giuseppe a Nazareth. Secondo l'esegesi più attuale che ho trovato in Rinaldo Fabris, si può dire questo al riguardo. Sullo sfondo dei dati linguistici e culturali, si può ritenere che Gesù abbia svolto, come suo padre, l'attività di artigiano o di carpentiere, non solo nell'ambiente di Nazareth, ma anche nelle località vicine. Questa attività artigianale ha garantito a Gesù e a sua madre un'autonomia sociale ed economica. In altre parole, a parte qui alcune deviazioni

che vuol dire probabilmente carpentiere, falegname, fabbro. Il figlio di Dio dunque, venendo in questo mondo a redimere l'uomo, ha voluto condividere la nostra condizione. Vivendo per lunghi anni a Nazareth, egli ha scelto di condividere la nostra sorte. Lo ripeto, l'ho già detto la volta scorsa in altre parole, ma questo è un elemento fondamentale della cosiddetta vita nascosta, che vi dicevo per molto tempo è stata intesa, e anche giustamente, come la vita interiore di Gesù, cioè la vita delle sue relazioni intime di figlio con il Padre. Ma non è soltanto questo, Nazareth è Gesù che vive la vita della maggioranza degli uomini. Egli ha condiviso la sorte di prendere la condizione umana in tutto ciò che ha di più usuale, di più comune, di più semplice, di più vicino alla verità dell'uomo, e di vivere così una vita filiale perfetta in nome e insieme a tutti gli uomini in cammino verso il Padre. Dice Padre Aubry, è ciò che spiega Nazareth nei suoi diversi aspetti, e in particolare nei suoi due aspetti di vita familiare e di vita laboriosa. Infatti, la sorte di ogni uomo è di nascere in una famiglia e di crescere a poco tra suo padre e sua madre. La sorte poi dei più è di vivere poveramente, guadagnare il pane col sudore della fronte pazientemente ogni giorno. Veramente Nazareth è una nuova tappa dell'incoronazione. È il germe divino che si radica profondamente nel terreno umano. È il lievito divino più intimamente mescolato alla pasta umana. Prima di iniziare la vita pubblica, Gesù volutamente si sottrae ad ogni eccezione, volendo seguire la legge comune, sottomettendosi alle esigenze che pesano sulla moltitudine, mescolarsi con tutti con grande semplicità, non distinguersi dagli altri se non per la perfezione con la quale egli esegue i doveri ordinari della vita di tutti gli uomini, degli uomini del suo tempo. Gesù dunque, all'inizio della sua adolescenza, durante la sua giovinezza e durante la sua prima maturità, i primi anni della maturità, è vissuto in una famiglia a Nazareth lavorando, anzi esercitando un lavoro manuale. Se l'opera per il quale il padre lo ha mandato era quella di morire per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi e così dare loro la vita eterna, per lunghi anni egli ha voluto dedicarsi a fare l'operaio, più precisamente il carpentiere. L'opera per il quale il padre lo ha mandato ha avuto un lunghissimo periodo di preparazione e di incubazione attraverso la vita familiare in uno sperduto villaggio lavorando. Tutto questo deve significare per noi la grande importanza e la grande dignità del lavoro nella vita degli uomini come nell'ordine della redenzione. E allora Nazareth ci insegna innanzitutto che dobbiamo prendere sul serio il mistero dell'incarnazione. Dio in Gesù di Nazareth si è fatto uomo, veramente uomo, in tutto uguale a noi, ad eccezione del peccato. E facendosi uomo si è caricato sulle spalle tutta la condizione umana, la situazione di ogni uomo che vive sulla terra, l'ha presa su di sé, l'ha vissuta in se stesso e l'ha riscattata dalla schiavitù e dalle conseguenze del peccato, per ricondurre tutto al disegno originario del Padre. Non è dunque passato accanto alle due realtà fondamentali della vita umana, che sono appunto

famiglia e il lavoro. E infatti l'esperienza ci dice che le grandi preoccupazioni, le grandi gioie e anche i grandi dolori degli uomini in sostanza si concentrano su queste due realtà, la famiglia e il lavoro. Ecco perché il Figlio Eterno di Dio venuto tra di noi a cercare ciò che si era perduto ha vissuto in una famiglia e ha esercitato un lavoro manuale. In questo modo il nostro Redentore ha conferito alla famiglia e al lavoro una virtualità religiosa di prim'ordine e lo ha ricondotto al disegno originario di Dio, così come è descritto nei primi due capitoli della Genesi, dove la benedizione sulla famiglia è la stessa che viene data all'uomo incaricato di custodire e di sottomettere la terra. In essi si presenta il piano di Dio che abbraccia famiglia e lavoro. L'uno e l'una e l'altra sono descritte come attività feconde sulle quali scende la benedizione divina e attraverso le quali Dio, il Padre, che è sempre all'opera, cioè è il supremo lavoratore, viene imitato e glorificato. E anche quando l'uomo e la donna comprometteranno il disegno originario di Dio, Dio manderà il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, perché noi avessimo l'adozione a figli. Così, con la venuta di Gesù, ogni benedizione scende sui focolari come sui cantieri di lavoro degli uomini. E questo è accaduto, ha avuto inizio nell'oasi di pace, di amore e di laboriosità della famiglia di Nazareth. Qui Gesù, il nuovo Adamo, vero servo di Dio e degli uomini, e Maria, nuova Eva, serva obbediente e madre perfetta, hanno ricostituito la bellezza del disegno originario di Dio sulla famiglia e sul lavoro. Cerchiamo ora di proporre, sempre alla luce di Gesù, il carpentiere, alcuni tratti della spiritualità del lavoro. E qui noi possiamo risalire ai primi capitoli della Bibbia, perché è qui che noi abbiamo la prima delineazione di una spiritualità del lavoro, anche se la Bibbia non ne parla ampiamente. La Bibbia, presa nella sua totalità, non risponde certo a tutte le nostre questioni, ci introduce in un certo modo alla realtà del lavoro, del suo valore, della sua pena e della sua redenzione. È un pregiudizio abbastanza corrente che il lavoro deriva dal peccato, ma questo non corrisponde alla verità, perché è scritto in Genesi 2:15 che prima della caduta, prima della nostra ribellione originaria, Yahweh Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Ritorneremo su questo punto più avanti, ora delineiamo soltanto alcuni aspetti biblici tratti da vari libri della Scrittura. Il Decalogo prescrive il sabato, ma al termine di 6 giorni di lavoro. Ora questa settimana di lavoro ricorda i 6 giorni che Dio impiegò nel creare l'universo e sottolinea in tal modo che Dio, formando l'uomo a sua immagine, ha voluto associarlo al suo disegno e dopo aver sistemato l'universo lo ha consegnato nelle mani dell'uomo con il potere di occupare la terra e di assoggettarla. Sono le altre due parole che troviamo in Genesi 1 al versetto 28. In precedenza Dio pose l'uomo nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse e ora perché occupasse la terra e la assoggettasse. Nella scrittura
Tutti coloro che lavorano, anche se non brillano né per cultura né per giudizio, ognuno nel suo mestiere, dice il libro del Siracide, sostengono la creazione. Non è quindi sorprendente che l'azione del creatore sia facilmente descritta mediante atti di operaio. Ad esempio, parlando di Dio nella sua opera creativa, si dice che egli plasma l'uomo, che fabbrica il cielo con le sue dita e fissa le stelle al loro posto. Viceversa, il grande inno che canta Dio creatore, il famosissimo Salmo 104, dipinge l'uomo al mattino che esce per la sua opera, per compiere il suo lavoro fino a sera. Pertanto, nella scrittura, come si vede soltanto da questi accenni dei primi libri della scrittura, questo lavoro dell'uomo è visto come l'effondersi della creazione di Dio e il compimento della sua volontà. Dunque, il primo aspetto del lavoro alla luce di Dio è la partecipazione alla vita di Dio, prolungamento dell'azione di Dio che incessantemente crea, incessantemente conserva e incessantemente ricrea. Il lavoro è il prolungamento nell'uomo dell'attività continua di Dio che, secondo la scrittura, opera sempre. Dio è sempre al lavoro. Contempliamo dunque ora Gesù al lavoro a Nazareth. E pensiamo come il Cristo, nel quale, per mezzo del quale e in vista del quale tutte le cose sono state create, prende in mano, divenuto uomo, l'opera delle sue mani per portarla a compimento, impedendo così, come è scritto ancora nel libro della Sapienza al capitolo 14, alle sue opere di rimanere sterili. È un concetto stupendo questo, che Gesù di Nazareth, vero Dio e vero uomo, riprende in mano la sua creazione perché le sue opere non rimangano sterili. La creazione, per quanto bella, attende l'opera dell'uomo per essere portata a perfezione. Ecco allora Gesù nella sua bottega a Nazareth, oppure in qualche casa dove è stato chiamato per riparazioni di vario genere. Eccolo prendere in mano con amore ciò che il Padre ha creato, inviando lo Spirito Santo in cui tutto è creato e rinnovato, e nel Figlio primogenito della creazione. Ecco Gesù, il Figlio di Dio, maneggiare con proprietà gli utensili del mestiere, prendere in mano le cose solide e concrete, il legno, il ferro, la colla. Eccolo intento alla fatica di un lavoro ben fatto. Eccolo a gustare la soddisfazione di un lavoro fatto da lui, dalle sue mani, avvertire la gioia di produrre, di trasformare le cose, di manipolarle, di fare, non so, un bel carro o una comoda madia per il pane. Ed eccolo Gesù, il figlio del carpentiere, ripagato dalla sua fatica perché è riuscito a costruire, quasi a creare, perché il lavoro ha anche una sua creatività, soprattutto il lavoro artigianale, una cosa utile e bella, compimento della creazione. Eccolo condividere la gioia del cliente soddisfatto della commissione. Gesù ha certamente amato il suo lavoro. In esso egli vedeva il compimento della volontà del Padre, l'obbedienza al suo disegno divino. Egli sapeva di lavorare in questo cantiere del Padre che è il mondo, e cordialmente, con le sue mani, con la sua mente, con il suo sudore, contribuiva a costruire la città degli uomini
che insieme però è chiamata a diventare città di Dio. Col suo lavoro a Nazareth, Gesù ci insegna ad amare il nostro lavoro. Il nostro lavoro, fratelli che mi ascoltate, non è primariamente una maledizione. Non è una triste necessità, non è un'evasione, non una forzata parentesi della quale non si può fare a meno dentro una vita che ha altrove i suoi interessi, ha altrove le sue distensioni, i suoi diversivi, ma il lavoro nel disegno di Dio, così come ci insegna Gesù il carpentiere, è un momento fondamentale in cui noi partecipiamo all'attività lavoratrice, creatrice e rinnovatrice di Dio. Che mistero meraviglioso questo, Gesù di Nazareth, il carpentiere, davvero come noi anche in questo, uno di noi, anche se egli rimane sempre l'unico. E in questa prospettiva voglio aggiungere anche un'altra parola. Certamente il lavoro di Gesù a Nazareth si è svolto all'insegna dell'obbedienza filiale. Essendo egli innanzitutto figlio, ha colto dapprima i rapporti che il suo lavoro stabiliva tra lui e il padre suo. Egli in primo luogo ha fatto del suo lavoro e non solamente della sua preghiera un mezzo per raggiungere senza soste il Padre suo nell'amore. Il popolo di Israele aveva già percepito il lavoro come un comando di Dio, lo abbiamo appena ricordato dal libro della Genesi. Ebbene, con quale suprema chiarezza il figlio si apriva a questa percezione, si sottometteva a questa legge provvidenziale data per tutti, nella coscienza che essa faceva parte della sua condizione di creatura, di membro del popolo di Israele e di figlio perfetto. È sintomatico, ad esempio, a parte i Vangeli apocrifi che inventano tante cose a questo riguardo per colmare il silenzio dei Vangeli, ma è significativo che Gesù, durante tutti questi anni, non ha compiuto il minimo miracolo per risparmiarsi la fatica. Non ha fatto del suo lavoro una occupazione divertente o un diversivo interessante. Non si è ribellato alla legge santissima del lavoro. Lo ha preso sul serio. Si è attenuto a uno sforzo leale di esattezza, di competenza, di progresso. Ha voluto, come si suol dire, guadagnare la sua vita col sudore della sua fronte. E molto probabilmente, come abbiamo accennato all'inizio, quando Giuseppe morì, egli ebbe un motivo di più per lavorare con spirito filiale, e cioè lavorare per onorare sua madre, guadagnando la vita anche per lei, e attraverso di lei onorare suo padre, di cui essa ai suoi occhi era l'immagine perfetta. Il lavoro non è soltanto partecipazione all'attività creatrice di Dio, quindi anche fonte di realizzazione, di gioia, di soddisfazioni personali. Ha anche un aspetto che, dicevo, è venuto dopo ed è conseguenza del disordine creato dal nostro peccato. Perciò il lavoro comporta anche pena e fatica. Cerchiamo adesso di penetrare in questo secondo aspetto, utilizzando soprattutto una riflessione di Don Aubry nel suo libro I misteri di Gesù Salvatore. Bisogna ricordare che Giuseppe e Gesù erano, se non proprio dei salariati, perlomeno dei lavoratori che, se da un lato erano dipendenti, dall'altro erano indipendenti, erano dipendenti dei propri clienti. Gesù, figlio di Dio, soprattutto dopo la morte di Giuseppe, certamente ha maneggiato denaro. E se non fu avido di guadagno, mai, è impensabile
Queste pagine che io sto leggendo andrebbero lette alla luce degli insegnamenti che troviamo nel Vangelo, e noi siamo certi che trovano sicuramente un riscontro nella vita di Cristo, perché Cristo prima incominciò a fare, poi a insegnare, e quindi ha vissuto in se stesso quelle verità che poi ha proclamato durante la sua missione pubblica. E quindi certamente Gesù non ha disprezzato questo frutto dei suoi sudori che è il denaro. I poveri stimano moltissimo il denaro, solo i cattivi ricchi pagano il lusso di sciuparlo. E tutti i problemi di economia domestica che assillano tante famiglie sono stati i problemi di Maria, di Giuseppe e di Gesù. Nel senso che ho detto prima, certo avranno avuto anche qualche momento di incertezza e di insicurezza, non erano però dei miserabili, avevano un lavoro in mano. E comunque hanno avuto tutti i problemi di un'economia domestica, ad esempio attenzione al prezzo più conveniente, privazione dei piccoli piaceri e delle cose di minore urgenza, utilizzazione dei resti e dei ritagli, preoccupazione tanto diffusa anche tra di noi di saldare un inizio del mese con l'altro. Ebbene, tutto ciò, ricordiamolo fratelli, è stato santificato da Gesù, figlio di Dio, e da Maria sua madre, attraverso la loro umiltà, la loro pazienza e la loro suprema, assoluta confidenza nella bontà di Dio. Gesù sapeva che l'aspetto doloroso del lavoro è il frutto e la punizione del peccato. E d'altronde non ci vuole una lunga esperienza per scoprire presso i suoi compatrioti fin dove il lavoro è per se stesso un settore nel quale si sviluppa il peccato. Rappresentante di tutti gli uomini, solidale in modo speciale con tutti gli operai del mondo e dei secoli, giusti o ingiusti, il Cristo operaio non ha voluto sfuggire al comune castigo. L'ha preso su di sé per amore, e in questo spirito di amore egli ha assunto la durezza del lavoro quotidiano in genere, la sua monotonia, la fatica delle sere e tutte le strettezze, tutte le preoccupazioni, tutte le servitù concrete che incontrava un artigiano giudeo 2000 anni fa. Senza di lui, il carpentiere, questo aspetto doloroso del lavoro sarebbe rimasto puro castigo, sterile e disperato. Ma grazie a lui questa pena è stata elevata a valore positivo. È diventata per tutti, fratelli, espiatrice e redentrice. Il lavoro sotto questo profilo ci introduce a un amore penitente, all'obbedienza verso il Padre, alla solidarietà attiva e generosa con gli altri. Con ciò, una porzione enorme della vita degli uomini è stata resa feconda. L'ascesi del lavoro, dei cosiddetti doveri di Stato, non è forse per noi e per tutti i tempi un'ascesi fondamentale, un duro esercizio per diventare pienamente uomini e inserirsi nel disegno redentore? È evidente che caricando di fatto ogni sofferenza di una possibilità redentrice, Gesù non ha per nulla giustificato la sofferenza supplementare causata dagli egoismi e dalle ingiustizie di certi organizzatori del lavoro umano. E questa è una cosa che Don Aubry specifica molto bene. Questo sovrappiù di dolori, dice, venuto sugli schiavi di tutti i tempi a causa del peccato dei potenti, Gesù l'ha bensì assunto, ma non precisamente nella sua vita di lavoro, bensì nella sua passione, quando subirà il castigo riservato proprio agli schiavi. Per santificare le fatiche del lavoro compiuto in condizioni normali, Gesù ha donato i suoi sudori di operaio.
ma per santificare il dolore infinito degli uomini schiacciati da un lavoro inumano, ci vorranno niente meno che il sudore di sangue dell'agonia e il dissanguamento della croce. Tanto è costato a Gesù il lavoro disumano, quello prodotto dagli uomini che rendono schiavi altri uomini. Il lavoro normale l'ha condiviso per lunghi anni, l'ha sperimentato in sé, ma questo tipo di lavoro, che suppone violenza e sopruso e sopraffazione e sfruttamento, egli se lo è caricato sulla croce, morendo come uno schiavo. Tutti gli sfruttatori della miseria operaia, dice ancora padre Aubin, del nord e del sud, dell'est e dell'ovest, sono i fratelli dei carnefici del Calvario. E tutti coloro che nella carità conducono il combattimento per la giustizia dei lavoratori, liberano Gesù Cristo nei suoi membri, nei suoi fratelli, lo riconducono dal Calvario a Nazareth, dove la vita era dura e povera, ma sopportabile e penso anche gioiosa. Ma il lavoro di Gesù, Giuseppe e Nazareth si è svolto talvolta anche, vi dicevo prima, in situazioni di precarietà e di incertezza. Erano poveri e vissero giorno per giorno senza l'affanno del futuro e senza l'affanno per l'accumulo delle ricchezze. Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. E ancora dirà più tardi: non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. A Nazareth si lavorava duro e con assiduità. A Nazareth non si perde tempo e non si sciupa niente, perché tutto è del Signore e per il Signore. E nello stesso tempo Gesù, Giuseppe e Maria si esercitano in quella pura forma di amore che è l'abbandono in Dio. Questo abbandono nella provvidenza suscita la riconoscenza, il grazie per ogni cosa, perché ogni cosa è vista come dono. È questo abbandono che è una grazia insigne nella vita del credente, è il segreto della pace, è il contrario dell'affanno, è il segreto della pace. Lavoro serio dunque, ma senza affanni e senza bramosia dell'accumulo e delle ricchezze che soffocano il buon seme della parola. E soprattutto Gesù sa che tutto, anche il lavoro e il suo frutto, è in relazione al regno ed è in funzione della vita eterna. E Gesù lavora in questa prospettiva: procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. E infine quella parola tremenda, grande, parola centrale del Vangelo, parola che ha convertito migliaia di uomini nel corso della storia, tra cui San Francesco Saverio: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso? Colui che dirà un giorno queste parole è stato per lunghi anni carpentiere e sa cosa significa guadagnarsi il pane ogni giorno con il sudore della fronte e la fatica delle braccia. E infine, sempre sotto questo profilo di un lavoro vissuto secondo il disegno di Dio anche nei suoi aspetti di fatica e di sofferenza, proprio perché la prospettiva in cui Gesù lavora è quella di imitare il lavoro del Padre, dopo 6 giorni di lavoro egli con la famiglia
si dedica al riposo e alla preghiera nella sinagoga di Nazareth. La Sacra Famiglia era una famiglia che pregava. Con quale slancio essa, secondo il costume giudaico, doveva pregare ogni mattina e ogni sera, ancor più, e santificare il giorno del Signore, il sabato, tutto interamente consacrato alla sua lode. Curvo 6 giorni sul mondo per utilizzarlo, Gesù, il 7° giorno, si rivolgeva verso il Creatore per offrirgli se stesso, per ringraziarlo, per ammirare i fiori e le stelle ancora ben più belli delle opere degli uomini, per aspirare a Lui, perché il suo vero posto era nel seno del Padre, e infine per affrettare con invocazioni intense la realizzazione della salvezza del mondo, perché venisse il regno del Padre. Ogni sabato, dice Don Aubry, Gesù, Maria e Giuseppe rinnovavano al Padre la loro intera disponibilità al suo regno. Ecco mio Padre, per fare la tua volontà, diceva Gesù. Io sono la tua serva, o Signore, diceva ancora Maria. Non voglio essere che il tuo servitore fedele e prudente stabilito sulla tua casa, diceva Giuseppe. In realtà, durante questi lunghi anni, il Padre non domandava loro nessun'altra forma di servizio che le fatiche quotidiane di già offerte per la salvezza del mondo e condite con tanto amore e con tanta preghiera. E un ultimo aspetto della spiritualità del lavoro sul quale voglio soffermarmi, ed è il lavoro concepito come solidarietà e servizio ai fratelli. Il valore fraterno del lavoro non sta solamente nella partecipazione alle pene degli uomini. Il lavoro è per se stesso una fonte di legami, di esercizio di fraternità, di carità concreta, di relazioni personali. E lo fu intensamente per la famiglia di Nazareth. Non dobbiamo pensare che la Santa Famiglia formasse una specie di comunità monastica separata dal resto degli uomini, questo lo abbiamo affermato anche nella meditazione precedente. Ma avvenne tutto il contrario, secondo il senso che diamo alla espressione vita nascosta. Quel mestiere di carpentiere era veramente un mestiere che metteva Gesù in contatto con tutti e lo accostava ai problemi più familiari. C'è una sola casa di Nazareth dove Gesù e Giuseppe, il carpentiere del villaggio, non siano entrati per sistemarvi un armadio o una cassapanca, riparare una porta, prendere l'ordinazione di un utensile o di una serratura? Ed è pensabile che essi non si fermassero, pur così riservati, in contatti caritatevoli, in qualche piacevole conversazione, in una parola buona? Gesù, l'amore incarnato, e Giuseppe, l'uomo giusto, potevano passare indifferenti davanti ai loro simili per i quali Gesù era venuto a dare la vita? Se mai ci fu un'attitudine a loro propria, era di considerare i loro clienti non come semplici clienti, perché Gesù vedeva già in loro i suoi fratelli, i fratelli che il Padre gli aveva dato, i membri del popolo eletto. Gesù vedeva in quelli che il Padre chiamava ed amava uno di quelli che lui stesso tra breve avrebbe chiamato apertamente e che avrebbe fatto entrare nel nuovo regno. Quale sguardo d'amore rispettoso e misericordioso l'artigiano di Nazareth posava su ciascuno di quelli che incrociava nelle vie strette o sui membri delle famiglie presso le quali eseguiva il suo lavoro. E come il suo cuore doveva stringersi davanti alle sofferenze che la volontà del Padre suo, diciamo, gli proibiva di mitigare, fuorché con l'umile servizio
e la vera simpatia. I miracoli e l'annuncio della parola erano riservati a un'altra ora. Gesù doveva certo occupare un posto modesto, ma reale, nella sua piccola città. Il suo lavoro gli conferiva un'autorità sociale. Egli era, e lo si chiamava prima della morte di Giuseppe, il figlio del carpentiere, e dopo il carpentiere come designazione corrente, che ci dice fino a qual punto egli si era inserito nella vita della sua borgata. E non esercitava soltanto la sua carità con questo sguardo di tenerezza su ciascuno, ma col compimento esatto, in spirito di servizio, della sua funzione sociale e del suo mestiere. Possiamo dirlo senza paura, Gesù fu un buon carpentiere. Fu questo tipo di carità che ha colpito il padre de Foucault e che gli apparve come una delle più grandi lezioni del mistero di Nazareth. Si può fare agli uomini un bene immenso anche senza parole, senza discorsi, con una partecipazione intensamente vissuta della vita comune nel lavoro e nella povertà. È quindi naturale pensare che Gesù strinse legami fraterni con i suoi compagni di lavoro, forse con i carpentieri dei dintorni, senza spirito di classe, senza invidia, senza disprezzo per nessuno, senza concorrenza sleale. Gesù di Nazareth ha conosciuto concretamente la fraternità operaia e l'ha santificata per sempre. Oggi noi cerchiamo di creare dei focolari di carità. Il focolare di Gesù a Nazareth era uno di questi, è il più vero che sia mai esistito. Come non credere che fu un focolare splendente che sapeva diffondere in permanenza la dolcezza, la pace, la gioia, la confidenza? Maria, Giuseppe e Gesù sicuramente guadagnarono la stima e l'affetto di molti. E Nazareth, per merito di questo focolare o di questi artigiani, fu a quei tempi nel mondo il villaggio in cui si conobbe più che altrove un'amabile felicità. E vicino al lavoro artigianale di Gesù, accenniamo in poche parole al lavoro casalingo di Maria, giacché è cosa verissima che l'Immacolata Madre di Dio ha trascorso le sue giornate nel far la cucina ed il bucato, nel filar la lana e nel tessere, nell'accogliere le sue vicine, nell'andare al pozzo a prendere l'acqua, nel confezionare il cibo. Vicinissima spiritualmente a suo figlio, essa visse per Dio e per gli altri davvero come serva, sempre attenta, disponibile e generosa. Maria riempì di amore ciascuno dei suoi gesti. Furono così consacrati e santificati tutti i suoi lavori domestici e tutte le sue relazioni di parentela e di vicinato, per cui oggi le spose, le madri e le religiose possono dire in verità che assomigliano alla più santa delle sante, alla Madre di Dio. Vi dicevo poco fa che Charles de Foucault è stato uno di coloro che ha intuito maggiormente il mistero di Nazareth e ha cercato di realizzarlo in se stesso e in coloro che si rifaranno poi in seguito alla sua spiritualità. Inoltre Charles de Foucault ha intuito uno stretto legame tra Gesù nella sua condizione a Nazareth e la sua condizione nell'Eucaristia. Gesù a Nazareth infatti nasconde la sua vera identità, lo splendore della sua gloria di figlio di Dio. Ebbene, nell'Eucaristia rimane nascosto in un piccolo tabernacolo sotto i veli di un'ostia di pane. E ancora, Gesù a Nazareth vive in mezzo alla gente, ha con gli abitanti del paese le relazioni più comuni di vicinato, di parentela, di conversazione, di lavoro. E Gesù presente nell'Eucaristia è ancora lui,
in mezzo ai suoi, divenuto l'Emmanuele, soprattutto tra i più poveri e afflitti, i figli delle beatitudini del Vangelo. L'Eucaristia è ancora Gesù che ascolta, che parla con la sua gente, che lavora, ama, prega, soffre. È dall'Eucaristia che attingiamo la prima lezione di comportamento di come stare in mezzo alla gente, cioè con amore che serve umilmente. Nell'eremitaggio di Béni Abbès, dove Charles de Foucault visse molti anni, a un certo punto egli, penetrando nel mistero di Gesù operaio che vive in mezzo alla sua gente a Nazareth e serve con amore, ha tradotto in termini spirituali concreti questa intuizione con queste parole: sono nella casa di Nazareth fra Maria e Giuseppe, stretto come un fratellino contro il mio fratello più grande Gesù, notte e giorno presente nell'Eucaristia. E guardate le conclusioni, le deduzioni da questa presenza. Agire verso il prossimo come conviene in questo luogo, in questa compagnia, come vedo agire Gesù che mi dà l'esempio. Nella fraternità, e appunto l'eremitaggio di Béni Abbès, dove accoglieva le visite dei nomadi e della gente del villaggio, definendosi come fratello universale, nella fraternità essere sempre umile, dolce e servizievole come lo erano Gesù, Maria e Giuseppe nella Santa Casa di Nazareth. Dolcezza, umiltà, abiezione, carità, servire gli altri. Per quanto possibile lavare io la biancheria dei poveri, in particolare il Giovedì Santo, e pulire la loro camera regolarmente. Fare per quanto possibile io e non un altro tutti i più bassi servizi della casa. Mantenere in uno stato dignitoso i locali occupati dagli indigeni. Prendere su di me tutto quanto è servizio e rassomigliare a Gesù che era fra gli apostoli come colui che serve. Anche essere dolcissimi verso i poveri e verso tutti gli uomini è una forma di umiltà. Cucinare per i poveri quando lo potessi, portar loro da bere, da mangiare, non lasciare ad altri questo servizio. In ogni malato non vedere un uomo ma Gesù. Da qui il rispetto, amore, compassione, gioia e riconoscenza di poterlo curare, zelo, dolcezza. Servire i malati quanto i poveri, sforzandomi di rendere agli uni e agli altri i servizi più bassi, come Gesù lavando i piedi degli apostoli. Sopportare la presenza di malvagi, sempre che la malvagità non corrompa gli altri, come Gesù sopportò Giuda. Non resistere al male, a consentire alle richieste anche se ingiuste per obbedienza a Dio e per fare con questa condiscendenza del bene alle anime e fare agli altri ciò che Dio fa. Continuare a fare del bene a chi è ingrato, a imitazione di Dio che fa piovere sui buoni e sui cattivi. Se voi siete buoni soltanto con chi è buono, dov'è il vostro merito? Siate buoni per i cattivi, per gli ingrati, per i nemici, come è buono Dio stesso. Ogni essere umano, per quanto cattivo, è figlio di Dio, immagine di Dio, membro di Gesù. Rispetto, amore, attenzione, tenerezze per la consolazione materiale, zelo estremo per la perfezione spirituale di ciascuno di essi. Non cercare di aver molto per fare grandi elemosine, ciò che sarebbe contrario all'esempio del Signore, ma come Lui vivere del lavoro delle mie mani e donare questo poco come Lui a chi domanda dove c'è bisogno. Vedete di quanta fecondità, di quanta carità è sorgente il mistero di Nazareth. Un'ultima riflessione per concludere.
Le condizioni in cui oggi gli uomini lavorano sono certamente più complesse di quelle dei tempi di Gesù, spesso anche più confortevoli, ma alle volte anche più difficili e disumane. Il lavoro, lo sappiamo, è spesso un ambito di grande conflittualità, di smania di carriera, di sfruttamento o anche di parassitismo, di rapporti di subordinazione, di adempimento di lavori o servizi frustranti che è difficile amare. E certo, la soluzione dei suoi aspetti sociali ha una sua sede e una sua logica che non rientra nell'ambito della meditazione di questa sera. Ma se mai vogliamo lavorare da cristiani, da seguaci di Gesù, non possiamo dimenticare la lezione che Egli ci ha lasciato lavorando per lunghi anni come artigiano nella casa di Nazareth. Qui Gesù appare veramente, secondo l'espressione a lui così cara e così frequente, Gesù a Nazareth appare come il figlio dell'uomo, come noi, uno di noi, in mezzo a noi. Qui a Nazareth egli è cresciuto non solo in sapienza, età e grazia, ma ha preso un mestiere e lo ha esercitato con amore per Dio e per gli uomini. È cresciuto in competenza professionale, è cresciuto nella conoscenza degli uomini, è cresciuto nelle relazioni umane, intessendo una varia e mirabile conversazione con loro prima di iniziare a conversare mediante la parola. È cresciuto nella conoscenza dell'uomo al quale avrebbe poi parlato portando la buona novella del Vangelo. Nazareth è stata la sua scuola di umanità, il suo apprendistato di uomo operaio, prima di diventare il rabbì che parla con autorità e annuncia il regno di Dio. E certamente la sua vita pubblica e la sua parola sono stati segnati in modo determinante dai lunghi anni trascorsi operosamente a Nazareth. Qui l'umile carpentiere di Nazareth e figlio di Dio ha sperimentato certo una delle beatitudini che troviamo nel Salmo 128. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. Ecco perché, dopo aver contemplato questo mistero così come abbiamo potuto, anche se piuttosto rapidamente, possiamo concludere con la preghiera delle lodi della festa della Santa Famiglia, dove la liturgia ci fa pregare in questo modo lirico: santa e dolce dimora, dove Gesù fanciullo nasconde la sua gloria. Giuseppe addestra all'umile arte del falegname il figlio dell'Altissimo. Accanto a lui Maria fa lieta la sua casa di una limpida gioia. La mano del Signore li guida e li protegge nei giorni della prova. O famiglia di Nazareth, esperta del soffrire, dona al mondo la pace. A te sia lode, o Cristo, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione del nostro peccato e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Le sembra di essere tutta in lui, come una cosa sua propria, senza alcuna separazione. E dice spropositi. Ricordo che dopo averlo pregato con molte lacrime di rivolgere quell'anima con tutto il fervore al suo servizio, perché pure tenendola virtuosa ciò non mi bastava, la volevo perfetta, gli dissi così: Signore, non dovete negarmi questa grazia. Pensate che è un soggetto adatto ad essere nostro amico. Oh, gran bontà e generosità di Dio! Come non guarda alle parole, ma al desiderio e all'amore con cui si dicono. Come ha potuto sopportare che una persona come me gli abbia parlato con tanto ardire? Sia per sempre benedetto. Ricordo che quella sera, durante le ore di orazione, fui presa da grande angoscia per il dubbio di essere in disgrazia di Dio. E non potendo sapere se lo fossi o no, non per la curiosità di saperlo, ma perché preferivo morire, anziché vedermi in una vita dove non ero sicura di non essere morta, non essendovi, a mio giudizio, morte più dura del pensiero di aver offeso Dio. Ed ero soffocata da questa pena. Lo supplicai di non permetterlo, tutta accesa d'amore e inondata di lacrime. Allora intesi che ben potevo rincuorarmi, avere la certezza di essere in grazia, perché un tale amor di Dio e il fatto che Sua Maestà facesse quei favori e comunicasse all'anima quei sentimenti non erano compatibili con un'anima che fosse in peccato mortale. Rimasi piena di fiducia che il Signore avrebbe esaudito la mia preghiera nei riguardi di quel religioso. Mi disse di riferirgli alcune sue parole. E questo mi pesava molto, perché non sapevo come dirgliele, in quanto il recare messaggi a terze persone è, come ho detto, la cosa che più mi rincresce sempre di fare, specialmente se sono messaggi per chi non so come li prenderà o se si farà beffe di me. Mi procurò pertanto un gran travaglio. Alla fine ne rimasi così convinta che promisi a Dio, mi pare, di non trascurare di dirgliele. Ma sentendone gran vergogna, le misi per iscritto e gli diedi il foglio. Ben si vide che venivano da Dio, per l'effetto che produssero in lui. Decise fermamente di darsi all'orazione, anche se non lo fece subito. Il Signore, volendolo tutto per sé, gli mandava a dire per mezzo mio certe verità che a mia insaputa gli giungevano così a proposito da lasciarlo pieno di meraviglia. E certo era il Signore a disporre la sua anima a ritenerle provenienti da lui. Io, benché miserabile, lo supplicavo continuamente di volgerlo tutto a sé, di fargli aborrire i piaceri e gli agi della vita. Ed egli, sia sempre lodato, mi ha esaudita così efficacemente che ogni volta che quel padre mi parla, mi fa sbalordire. E se non lo avessi visto, metterei in dubbio che in così breve tempo Dio gli abbia fatto tante grazie e che lo tenga così immerso in sé da far sembrare che sia morto ad ogni cosa della terra. Sua Maestà lo sorregga con la sua mano, perché se continua di questo passo, come spero che il Signore farà, essendo ben fondato nella conoscenza di se stesso, sarà uno dei suoi servi più insigni e servirà di profitto a molte anime, avendo acquistato in poco tempo molta esperienza nelle cose dello spirito. Doni questi che Dio dà quando e come vuole, senza badare al tempo né ai servizi resigli. Non dico che tali servizi non abbiano valore, ma che molte volte il Signore non dà ad alcuni in 20 anni quella contemplazione che ad altri dà in uno. Sua Maestà sa perché. È un errore perciò credere che con gli anni si possa comprendere ciò che in nessun modo si riesce a capire se non per via d'esperienza. In questo errore cadono molti, come ho detto, pretendendo di conoscere gli spiriti senza essere spirituali. Non dico che chi non è spirituale, se è dotto, non possa guidare chi lo è. Per quanto riguarda infatti le cose esteriori, e per quelle fra le interiori che sono di ordine naturale, può servirsi dell'intelletto, e per quanto riguarda quelle soprannaturali, basarsi sulla Sacra Scrittura. Ma per tutto il resto, non si affanni né speri di capire quello che non intende, né soffochi le anime che ormai, sollevate a questa altezza, sono dirette da un maestro ben più grande e non mancano di guida. Non si meravigli di queste cose,

né le giudichi impossibili. Al Signore tutto è possibile. Procuri invece di rinforzarsi nella fede, di farsi umile, considerando che il Signore in questa scienza può rendere più dotta una povera vecchietta che non lui con tutto il suo sapere. Con questa umiltà sarà di maggior profitto alle anime e a sé, che non col voler farsi passare da contemplativo senza esserlo. Perché, ripeto, se non ha esperienza e se non ha la vera profonda umiltà di riconoscere che sono cose che egli non capisce, ma non per questo sono impossibili, profitterà poco lui e farà profittare ancora meno quelli con cui tratta. Mentre se possiede vera umiltà, non tema che il Signore permetta che si inganni lui, né che abbia ad ingannare gli altri. Dunque, questo padre di cui parlo, avendo ricevuto da Dio molti favori, studioso com'è, ha procurato di investigare tutto ciò a cui per mezzo dello studio poteva giungere. Di quello che non capisce per difetto l'esperienza, si informa da chi ne ha. E così, aiutato dal Signore che gli dà una gran fede, ha giovato molto a se stesso e anche a altre anime. La mia è una di esse, perché il Signore, sapendo i travagli in cui mi sarei trovata e dovendo chiamare a sé qualcuno di coloro che mi guidavano, mi pare che abbia voluto procurare che me ne restassero altri, i quali mi hanno aiutata in ben duri travagli e mi hanno fatto un gran bene. Il Signore lo ha cambiato quasi del tutto, in modo che egli stesso, per così dire, non si riconosce. Gli ha dato forze fisiche per fare penitenza, forze che prima non aveva, essendo malato. Lo ha reso coraggioso per ogni genere di buone opere e gli ha elargito altri doni dai quali è ben chiaro che egli è stato chiamato da Dio in modo speciale. Sia benedetto per sempre. Credo che tutto il bene gli venga dalle grazie che il Signore gli ha fatto nell'orazione. Esso non è un bene fittizio, perché poi il Signore ha voluto provarlo in alcune cose, e dalle prove egli è uscito come chi ben conosce quanto sia certo il merito che si acquista nel soffrire persecuzioni. Spero nella grandezza del Signore, perché da Lui venga molto bene ad altri del suo ordine e al suo stesso ordine. Questo già si comincia a notare. Nelle mie grandi visioni, il Signore mi ha detto alcune cose davvero mirabili riguardanti Lui, il rettore della Compagnia di Gesù, di cui ho parlato, e di altri due religiosi dell'Ordine di San Domenico, specialmente uno del quale mi ha anche dato a conoscere il profitto che aveva fatto in alcune cose che io avevo già saputo da lui. Ma le rivelazioni sul padre di cui adesso sto parlando sono state molte. Ora voglio dirne una.

Un giorno, mentre mi trovavo con lui in parlatorio, era così grande l'amore di Dio che la mia anima e il mio spirito venivano ardere in lui da farmi rimanere trasecolata, perché consideravo la magnificenza di Dio che in così breve tempo aveva elevato un'anima a tanta altezza, e mi sentivo confusa nel vedere con quanta umiltà ascoltava alcune cose di orazione che io gli dicevo. Avendone io invece così poca per trattarne con una tale persona, il Signore credo lo consentisse in virtù del mio gran desiderio di vederlo progredire in larga misura. Mi era tanto profitto stare con lui che mi pareva restasse acceso nella mia anima un nuovo fuoco che mi incitava a servire Dio con rinnovato ardore. Oh Gesù mio, che cosa non fa mai un'anima infiammata dal vostro amore? Come dovremmo stimarla e supplicare il Signore di lasciarla in questa vita? Chi arde dello stesso amore dovrebbe, potendolo, seguire queste anime nella loro ascesa. Gran cosa è per un malato trovarne un altro, colpito dal suo stesso male. Trae vivo conforto dal non vedersi solo, ed entrambi si aiutano molto a patire, come anche ad acquistare merito. Si sostengono egregiamente a vicenda, ormai decisi a rischiare mille volte la vita per Dio, e col desiderio che se ne offra loro l'occasione. Sono come soldati che, per guadagnare il bottino e farsi ricchi con esso, sospirano la guerra, sapendo di non poter diventarlo se non in tal modo. È questa la loro cura: sforzarsi di arricchire la propria anima. Gran dono è quello per cui il Signore dà la luce di intendere quanto si guadagni soffrendo per Lui. Non lo si capisce bene se non si abbandona tutto, perché chi è attaccato a qualcosa è segno che l'apprezza. Se l'apprezza, per forza gli deve dispiacere lasciarla, e quindi tutto è imperfezione, rovina. Cade qui a proposito il proverbio che dice: chi va con i perduti è perduto. Quale maggiore perdizione, infatti, quale maggiore accecamento, quale maggiore sventura che stimare ciò che non è niente?

Dunque, ritornando a quello che dicevo, nel godere immensamente di contemplare quell'anima, perché mi pareva che il Signore volesse mostrarmi chiaramente i tesori che aveva posto in essa, e nel considerare la grazia che mi aveva fatto servendosi a questo scopo di me, che me ne stimavo indegna, mi sentivo spinta a stimare di più tali beni e obbligata per essi a più grande riconoscenza che se fossero stati dati a me. Pertanto rendevo lode al Signore, vedendo come andasse adempiendo i miei voti e come avesse ascoltato la mia preghiera di risvegliare certe persone così fatte. Mentre la mia anima era in tale stato da non poter più contenere in sé tanto gaudio, uscì fuori di sé, perdendosi per guadagnare di più. Perse la facoltà di fare considerazioni, di udire quella lingua divina in cui sembrava che parlasse lo Spirito Santo, e fu presa da un grande rapimento che mi trasse quasi fuori dai sensi, anche se per breve tempo. Vidi Gesù Cristo, in eccelsa gloria e maestà, mostrare viva compiacenza per ciò che stava accadendo. Me lo disse facendomi vedere chiaramente che a tali conversazioni egli si trova sempre presente, e quanto gli piaccia che gli uomini si dilettino nel parlare di lui. Un'altra volta, mentre il padre era lontano da qui, lo vidi in grande gloria, portato in alto dagli angeli. Per mezzo di questa visione capii che la sua anima progrediva molto. Ed era così perché, essendogli stata lanciata un'atroce calunnia che ledeva molto il suo onore, da una persona alla quale egli aveva fatto un gran bene, salvandogli l'anima e l'onore, lo aveva sopportato con viva gioia. In più aveva compiuto altre opere importanti al servizio di Dio e sofferto varie persecuzioni. Non mi sembra sia il caso ora aggiungere altro. Se in seguito alla Signoria vostra, che conosce tutto ciò, sembrerà opportuno, se ne potrà scrivere a gloria del Signore. Le predizioni che ho detto e che dirò di questo monastero e altre cose che lo riguardano si sono tutte avverate. Alcune il Signore me le diceva 3 anni prima che accadessero, altre più presto, altre più tardi. Io le riferivo sempre al mio confessore e a questa mia amica vedova, con la quale, come ho detto, avevo licenza di parlare. Venni poi a sapere che essa le diceva ad altre persone, e queste sanno che non mento, né Dio permetta che mai, tanto meno in cose di tale gravità, io non dica l'assoluta verità. Essendo morto improvvisamente un mio cognato, mentre io me ne stavo in gran pena perché non aveva potuto confessarsi, mi fu detto nell'orazione che sarebbe morta così anche mia sorella e che dovevo andare da lei per cercare di prepararla a questo passo. Lo riferì al mio confessore e, poiché egli non mi lasciava partire, tornai ad udire quell'ordine. Allora, visto ciò, mi disse di andare là, che tanto non c'era nulla da perdere. Ella stava in campagna e, quando arrivai, senza dirle nulla della predizione, cercai di illuminarla come potei su ogni cosa. La indussi a confessarsi spesso e a tenere sempre presente la sua anima. Ella era molto buona e seguì i miei consigli. Dopo 4 o 5 anni che aveva preso questa abitudine e che aveva assiduamente vigilato su di sé, morì, senza che nessuno se ne accorgesse, senza potersi confessare. Per fortuna, avendone preso l'abitudine, si era confessata da poco più di 8 giorni. Quando seppi della sua morte, ne provai gran letizia. Stette pochissimo in purgatorio. Dopo neppure 8 giorni, credo, appena fatta la comunione, mi apparve il Signore, il quale volle che vedessi come la stava portando in paradiso. In tutti gli anni intercorsi, tra la predizione e la morte, non dimenticai mai quanto mi era stato rivelato, e neanche la mia compagna, la quale, appena mia sorella morì, venne da me piena di sbigottimento nel vedere come la predizione si fosse avverata. Sia resa sempre lode a Dio,
che si prende tanta cura delle anime, perché non si perdano.

oramai da molti mesi ci stiamo soffermando su un valore fondamentale, una virtù particolare che è il rispetto. Rispetto visto soprattutto nella dimensione degli anziani, ossia il rispetto che va dimostrato concretamente, non soltanto a parole, verso i vecchi, verso gli anziani, o se volete termini più moderni, verso quelli della terza età. Chi volesse seguire questa nostra conversazione, riferendosi al testo da cui io prendo le mosse, Alessandro Pronzato, La vecchiaia, età della speranza, da pagina 83 in poi, oppure sempre Alessandro Pronzato, Ad ogni giorno il suo amore, le riflessioni del mese di ottobre, l'infanzia e la vecchiaia, bisogno di tenerezza, è il tema che viene sviluppato nel mese di ottobre. E bisogno di tenerezza, ecco, credo che dobbiamo partire proprio da questo punto di vista, perché gli anziani hanno bisogno sì di assistenza, bisogno di prestazioni particolari, hanno bisogno qualche volta di medicine, di terapie appropriate, ma c'è una medicina fondamentale per loro di cui non possono fare a meno: la tenerezza. Io ripeto sovente una frase che è una constatazione: la fanciullezza è determinata dal bisogno di tenerezza, poi viene la giovinezza, e la giovinezza è caratterizzata dalla passione, la maturità è caratterizzata dall'amore, se vogliamo. La vecchiaia è come tornare al momento dell'infanzia, e allora torna il bisogno della tenerezza. Questa tenerezza, di questa tenerezza abbiamo già parlato, ma io vorrei parlarne, almeno accennarne, in una prospettiva tutta particolare, la prospettiva della morte. Se un comandamento ci impone di onorare i genitori, ebbene, i genitori vanno onorati anche e soprattutto sulla soglia della morte. La mia esperienza, maturata, come più volte ho ricordato, in una casa per anziani, mi dimostra che quello è il momento più delicato, momento in cui si rende necessaria una presenza all'insegna della delicatezza, della più acuta sensibilità e del più grande rispetto. E tutte queste cose, cari amici di Radio Maria, non si improvvisano, credetemi. Una signora anziana, a me molto cara, mi confidava con le lacrime agli occhi: io non ho paura della morte. Ciò che mi terrorizza è la prospettiva di morire sola. Io aggiungerei che c'è una prospettiva ancora peggiore: morire in cattiva compagnia. E mi spiego subito. Qualche volta è dato assistere ad agonie strazianti, interminabili. A me tolgono letteralmente il sonno. Ebbene, quel tempo troppo spesso viene riempito, alcune volte purtroppo anche di solitudine agghiacciante, ma soprattutto di chiacchiere di ogni tipo. E in certi casi purtroppo da parte di figli e parenti ed eredi, questi ultimi accorrono come avvoltoi che sono determinati a non lasciarsi sfuggire la preda, e si parla perfino
dimostrando una rozzezza sconcertante degli imminenti funerali. A me è capitato di sentirmi domandare, mentre amministravo il sacramento dell'olio degli infermi, se ero disponibile per la sepoltura. In questi casi io reagisco con una violenza che, credetemi, non appartiene al mio temperamento, ma mi sembra una profanazione della morte quella. Profanazione di chi sta affrontando quel passo e avrebbe bisogno invece di sentire una presenza partecipe, magari fatta di silenzio. C'è anche chi fruga nell'armadio alla ricerca del vestito di cui rivestire la futura salma. E non mancano neppure quelli che rovistano i cassetti per razziare con largo anticipo i gioielli lasciati lì e che si ha paura rimangano lì o vadano a finire in chissà quali altre mani. E tutto questo è motivato, questi comportamenti rozzi sono giustificati dalla falsa convinzione che tanto lui o lei non capisce nulla. E invece, tenete presente, c'è sempre una parte vigile, sensibile e recettiva della persona, anche se è in coma. Di questo io sono convintissimo, non perché l'ho studiato su trattati medici, ma perché lo constato, lo intuisco tutte le volte. Apparentemente quella persona non capisce più nulla, ma nel suo corpo c'è una parte che registra tutto. E quindi figuriamoci se non registra anche quelle preoccupazioni legate alla sepoltura, invece che legate a quel residuo di vita che pure c'è. E allora mettiamoci bene in testa, c'è qualcosa di molto più bello e pulito da fare. E questo qualcosa si riassume in un gesto semplicissimo: prendere la mano della persona cara e tenerla con tenerezza nella nostra mano, in modo da trasmettere calore e far sentire una presenza che sia veramente una presenza partecipe. E così magari anche per ore, senza nemmeno bisogno di dire una sola parola. Insisto, i genitori e gli anziani in particolare, gli anziani in generale, scusatemi, hanno bisogno di essere accompagnati per mano sulla soglia della morte, che poi, non dimentichiamolo, per un credente è l'ingresso nella vita. Vorrei, al di là, a questo punto, al di là di quello che ho detto io, anche citare qualcuno che ha affrontato questo tema del rispetto verso gli anziani, ha affrontato il tema appunto di una visione umana e cristiana della vecchiaia. E allora vorrei citare prima di tutto Papa Giovanni Paolo II in quella stupefacente lettera agli anziani. Per me è uno dei documenti certamente più belli e significativi tra i tanti del suo pontificato, anche perché colma un vuoto che è un vuoto che fa male veramente. Purtroppo mancano dei documenti importanti su questo punto particolare. Il Papa, con la sua sensibilità, ha saputo colmare un vuoto che altrimenti sarebbe stato un vuoto difficile da giustificare. Cito semplicemente alcune espressioni.
Papa parte da una frase del libro del Levitico: alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio. E dice: onorare gli anziani comporta un triplice dovere verso di loro: l'accoglienza, l'assistenza, la valorizzazione delle loro qualità. Mi piace sottolineare quest'ultimo aspetto, la valorizzazione delle loro qualità. Qualche volta certa mentalità e anche un certo tipo di assistenza sembra azzerare questa dimensione, dimenticare che i vecchi, quali che siano le loro condizioni fisiche o psichiche, conservano delle qualità, conservano delle capacità che rimangono lì inutilizzate, che rimangono sepolte, che invece non aspettano altro che essere esplicitate, ma nessuno li sollecita, nessuno si preoccupa di farle venire alla luce. E allora il senso di inutilità, di frustrazione è inevitabile in questi casi. Aggiunge il Papa: in molti ambienti ciò avviene quasi spontaneamente, come per antica tradizione. Altrove, specialmente nelle nazioni economicamente più progredite, allora non siamo progrediti, aggiungo io, si impone una doverosa inversione di tendenza per far sì che coloro che avanzano negli anni possano invecchiare con dignità senza dover temere di essere ridotti a non contare più nulla. Ossia, prendiamo esempio da quelli che noi diciamo i popoli poco sviluppati. Saranno poco sviluppati tecnologicamente, ma in fatto di valori umani hanno qualcosa da insegnarci e noi abbiamo qualcosa da imparare da loro. E specialmente questo rispetto, questa attenzione, questo onore tributato agli anziani è qualcosa che in certi popoli è molto vivo e che noi purtroppo invece stiamo dimenticando, stiamo trascurando colpevolmente. Ecco perché il Papa aggiunge: occorre convincersi che è proprio di una civiltà pienamente umana rispettare e amare gli anziani, perché essi si sentano, nonostante l'affievolimento delle forze, parte viva della società. Osservava già Cicerone che il peso dell'età è più lieve per chi si sente rispettato e amato dai giovani. Ancora, Giovanni Paolo II, nella lettera agli anziani, scrive: mentre vi auguro, cari fratelli e sorelle anziani, di vivere serenamente gli anni che il Signore ha disposto per ciascuno, mi viene spontaneo parteciparvi, e qui c'è una nota struggente, autobiografica, che rende queste righe tanto più significative, mi viene spontaneo parteciparvi fino in fondo i sentimenti che mi animano in questo scorcio della mia vita, dopo più di 20 anni di ministero sul soglio di Pietro. Nonostante le limitazioni sopraggiunte con l'età, conservo il gusto della vita. Ah, com'è vero quello e com'è bello tutto questo. Io stesso nel libro non ho fatto altro che ribadire questo concetto. La vecchiaia comporta certamente delle limitazioni, comporta dei malanni, comporta dei guai. Non possiamo trascurarli, non possiamo far finta che non esistano. Ci sono, li vediamo anche nella figura del Papa. Tuttavia occorre
rendersi conto che nonostante questo la vecchiaia è un'età da vivere e proprio la vecchiaia ci sollecita a conservare il gusto della vita e quindi essere riconoscente al Signore per questo dono della vita. Papa dice: ne ringrazio il Signore, e aggiunge: è bello potersi spendere fino alla fine per la causa del regno di Dio. Conclude Giovanni Paolo II: al tempo stesso trovo una grande pace nel pensare al momento in cui il Signore mi chiamerà di vita in vita. Non è il passaggio dalla vita alla morte, e neppure tantomeno il passaggio da una quasi morte come quella di tante vecchiaie alla vita eterna, dovrebbe essere il passaggio dalla vita alla vita. Per questo mi sale spesso le labbra, senza alcuna vena di tristezza, una preghiera che il sacerdote recita dopo la celebrazione eucaristica. Una volta queste preghiere erano messe in un quadro stampato, coperto da un vetro, collocato sopra un inginocchiatoio in sacrestia, e il prete dopo la celebrazione si fermava in ginocchio e leggeva quelle preghiere di ringraziamento alla messa. Oggi purtroppo questo in gran parte non si fa più. Ebbene, il Papa ricorda una frase, un'espressione: in ora mortis me voca me e tiube me venire a te, ossia, un latino facilmente comprensibile, nell'ora della morte chiamami e comanda che io venga a te. È la preghiera della speranza cristiana, che nulla toglie alla letizia dell'ora presente, mentre consegna il futuro alla custodia della bontà divina. È una pagina, sono pagine che veramente fanno onore, oltre al resto naturalmente, al Papa per averle scritte e per averle indirizzate anziano agli anziani. Quindi è uno che parla di ciò che vive. Si può dire: lui non sa, lui sperimenta, vive questa stagione della vita, e la vive in una maniera che diventa luce, conforto, speranza anche per gli altri. Vorrei però citare insieme anche la diagnosi che uno psicoterapeuta molto attento a questo problema, e che ho citato più volte, Giacomo d'Aquino, quel bellissimo libro che vi consiglio caldamente, Libertà di invecchiare, pubblicato dalla SEI. Bene, in questa pagina D'Aquino scrive: oggi si sente la necessità, a volte più per egoismo difensivo che per vera maturità psicologica, di ripristinare certi valori nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella politica, perfino nel rapporto uomo-natura. Soprattutto si avverte il bisogno di recuperare i valori etici nelle relazioni d'amicizia e d'amore. Proprio perché siamo vittime della scorrettezza, dell'ingiustizia, della corruzione, tutti noi auspichiamo un ritorno a un recupero della correttezza, della giustizia, dell'onestà. Invochiamo l'autocontrollo e la temperanza nell'amore come nell'aggressività. Realizzare questo significa impegnarsi nel costruire se stessi, sviluppando in sé qualità, valori, virtù, giorno per giorno, con impegno, fatica, sacrificio. E non è compito facile, specie in questa nostra società della pigrizia,
in cui si tende ad evitare l'amaro della sconfitta, in cui molti atteggiamenti sono frutti più del visto ed ascoltato che del pensato e riflettuto. Sono tre righe che meriterebbero un commento di ore. D'Aquino parla di società della pigrizia, in cui si tende ad evitare l'amaro della sconfitta. Permettetemi di dire qualcosa a questo riguardo. Purtroppo in certa educazione e purtroppo anche in certe testimonianze che si ricevono da uomini che dovrebbero anche avere un senso di responsabilità, oggi si impone tutta una logica e tutta una prospettiva del successo. Avere successo nella vita, avere successo vuol dire fare soldi, vuol dire passare di vittoria in vittoria, vuol dire salire sempre più in alto nella carriera. Per cui la sconfitta, l'incidente, viene visto quasi come un'umiliazione, quasi come una colpa. C'è questa mistica del successo, che è quanto di più contrario ci sia al Vangelo. Leggete il Vangelo, cari amici, leggete la pedagogia di Gesù, le raccomandazioni degli apostoli che vengono inviati in missione, e ditemi se il Signore qualche volta abbia accennato al successo. Avrete successo, troverete tutte le porte spalancate, passerete di trionfo in trionfo, sarete apprezzati, sarete benvoluti, sarete applauditi, tutti riconosceranno le vostre qualità, le vostre capacità. No, il Signore mette in evidenza la possibilità del rifiuto, mette in evidenza la possibilità tutt'altro che remota di trovare delle porte chiuse. E l'apostolo, quindi il discepolo, il cristiano, deve fare i conti anche con questa realtà. Non deve far dipendere la propria gioia, far dipendere la propria pace dall'aver ottenuto dei risultati. Il Signore ci chiede un impegno, ci chiede la fatica, ci chiede la pazienza, ci chiede lo sforzo, ci chiede una passione, ma non ci assicura il successo. Il successo non è, nella prospettiva cristiana, non è un fatto fondamentale. Se c'è, ringraziamo il Signore, ma non è questo che deve riempirci di gioia, o la mancanza di questo che deve abbatterci o mettere in un senso di frustrazione. A ottobre verrà beatificato, e io aspetto con gioia questa data, l'ho attesa per tanti anni, sto anche scrivendo, cerco di rendere la mia testimonianza, anche la vita di questo straordinario personaggio del nostro tempo, Charles de Foucault. Ebbene, Charles de Foucault è vissuto non certamente nella logica e nella mistica del successo, semmai il contrario, del fallimento, sperso nel deserto, senza seguito, senza che nessuno avesse il coraggio di sposare la sua vita, di abbracciare la sua vita, per la quale lui scriveva centinaia di pagine. È morto ucciso dalle persone che aveva una delle persone che aveva beneficato. Quindi la sua vita si chiude quasi con un senso di fallimento totale. Eppure proprio questa spiritualità oggi è una delle spiritualità più vive e più significative del nostro tempo. La stessa famiglia religiosa di Charles de Foucault si sviluppa dopo la sua morte, è il seme che deve marcire sottoterra, deve morire,
soltanto con Padre Voyom, allora incomincia a svilupparsi questa famiglia legata alla spiritualità di Charles de Foucault. Apostoli in un senso totalmente diverso dagli altri, perché si tratta di predicare il Vangelo con la vita, non con le parole, soltanto la testimonianza. E questo aspetto di nascondimento, di non importanza, di fare qualcosa che sembra inutile, per cui non combini niente, non viene apprezzato. Questo mi pare che sia nella logica del Vangelo, non il successo, non i risultati, non la quantità, non gli applausi. Allora noi dobbiamo tendere all'efficacia, non all'efficienza. Molto importante questo. Io nella Quaresima ho vissuto un'esperienza che mi ha riempito veramente di gioia. Ho avuto la possibilità, sono stato invitato a tenere delle meditazioni quaresimali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Un'esperienza bellissima, un ambiente stupefacente, suggestivo, di notte, veramente si crea un'atmosfera, un clima per cui la parola nasce anche più facilmente. Ebbene, in queste mie meditazioni ho commentato, questo era il tema, il discorso missionario di Gesù, e ricordo che una delle conversazioni aveva proprio come tema questo: efficacia o efficienza? Sono due cose totalmente diverse. Oggi c'è tanto efficientismo, tanto dispiegamento di mezzi umani che tendono, magari prendendo, imboccando delle scorciatoie, ad aver successo immediato. Il Signore invece ci insegna un'altra strada, quella dell'efficacia, quella del seme che produce la vita, ma che deve nascondersi, deve morire, deve marcire sottoterra. D'altra parte, già io ricordavo Cardinal Martini, in un suo corso di esercizi cui avevo partecipato, aveva proprio fatto questa, era i primi tempi che era arcivescovo di Milano, aveva fatto questa constatazione, che era una constatazione anche abbastanza amara. Dice: mai come oggi nella Chiesa assistiamo a tanta efficienza e a così poca efficacia. Tanta efficienza da un punto di vista superficiale, di vetrina, di cose esteriori, di spettacolo qualche volta. L'efficacia è un'altra cosa, l'efficacia è la capacità di arrivare al cuore, di incidere sulla realtà. Ecco, per cui queste parole

capitato anche a voi, vedere il sorriso alcune volte di certe persone che si vantano di aver vinto tutte le battaglie, anche sportive, è qualcosa di veramente deprimente. Non c'è niente di più triste di questi sorrisi di compiacimento di gente che magari guarda gli altri con disprezzo per dire: vedete io cosa ho fatto, invece voi non siete capaci di fare questo. No, cari amici, da un punto di vista cristiano dobbiamo capire che ci può essere una gloria anche nella sconfitta. Cristo sulla croce è uno sconfitto, eppure sulla croce, sul Calvario, Gesù ha salvato il mondo nell'apparente sconfitta, nell'apparente fallimento. E questa è la prospettiva in cui dobbiamo collocarci. E poi anche da qui non mette in evidenza gli atteggiamenti che sono frutto più del visto ed ascoltato che del pensato e del riflettuto. È verissimo anche questo. L'ho visto alla televisione, l'ho sentito alla radio o l'ho letto sui giornali, e va bene, ma non basta questo. Ci hai pensato sopra? Hai riflettuto? Purtroppo tanti, anche cristiani, si accontentano di ripetere le idee o la mancanza di idee tante volte che hanno captato alla televisione, alla radio, sui giornali, e ci si accorge subito che quelli sono dei pappagalli che ripetono idee altrui, uscite dal cervello altrui. Non c'è un pensiero proprio, non c'è una riflessione propria, non c'è una meditazione. Ecco allora, tanta superficialità, tanta mancanza di originalità. Noi dobbiamo avere una specificità anche nel modo di ragionare. Non dobbiamo ripetere le idee altrui o le parole d'ordine altrui e aggregarci al carro del vincitore e ripetere gli slogan e ripetere le formule. Continuo nella lettura della pagina di D'Aquino. Ma nei nostri rapporti interpersonali ci capita anche di incontrare individui che hanno costruito se stessi nei valori della humanitas, ossia dell'umanità, e della pietas, pietà, umanità e pietà. Per fortuna ci sono anche questi individui. E quindi sanno leggere la propria vita e quella degli altri per sintonizzarsi con se stessi e con il prossimo. Persone che hanno acquisito umanità, che hanno imparato ad accettare gli eventi, a metabolizzare il dolore, a non precipitare nella disistima, a non rinunciare alla propria dignità o a ciò che si valuta giusto per se stessi e per gli altri. Persone che si sforzano di andare avanti per la strada scelta anche se sono sole, anche se in contrasto con quanti dicono di voler loro bene, ma di fatto non si curano di che cosa sia il loro bene. Anche questo, questa è un'indicazione, una constatazione molto vera. Purtroppo in certa carità, in certa assistenza cristiana, si confonde il nostro bene con il bene altrui. Tante persone, anche, io non lo nego, mosse d'altruismo, da buone intenzioni, finiscono per imporre agli altri la loro visione, il loro bene, quello che piace a loro, e senza domandarsi: ma questo è veramente il bene di questa persona? È quello che la persona attende da te? Bisogna stare attenti a non confondere il nostro bene, quello che noi riteniamo bene, con quello che è veramente il bene di quella persona concreta, che è sempre diverso, diverso da noi, diverso anche dagli altri, perché ogni persona è unica e quindi anche le esigenze non sono in fotocopia. Come non c'è una malattia, ma ci sono dei malati singoli, come non c'è la vecchiaia, ma ci sono dei singoli individui anziani, e allora anche la carità deve preoccuparsi di procurare il bene concreto della persona, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. È il primo gradino, l'abbiamo detto tante volte. Fai agli altri quello che tu vorresti fosse fatto a te. Questo è già un superamento, è già

avanzamento, ma non basta ancora. Devi fare agli altri quello che l'altro si aspetta da te, non quello che desideri tu, non quello che vuoi tu. Non possiamo importare, cioè esportare il nostro bene sugli altri, trasferire il nostro bene sugli altri. Ognuno con il proprio carattere, ognuno con la propria storia, ognuno con i propri limiti, cerchiamo di andare avanti. Tutta la vita è cammino, e se si vuole entrare nel mondo e negli altri, bisogna lasciare la porta aperta. Ogni uomo, anche quello che incontriamo lungo la strada di casa, ha bisogno di aiuto. E se un anziano, per caso o perché nessuno lo vuole, è fermo o seduto per terra, aiutiamolo a riprendere il cammino, a ricongiungersi al gruppo. Tutti possiamo, e io aggiungo anche dobbiamo, essere portatori di speranza. Tutti, quando parliamo, possiamo farci sentire non soltanto in senso acustico, ma emotivo. Farci sentire, non perché alziamo la voce, non perché gridiamo, non perché siamo capaci di parlare bene, ma su un altro piano, in un'altra dimensione, che è la dimensione dei sentimenti, la dimensione emotiva, che è il linguaggio che arriva al cuore. Dedicarsi agli altri non è sempre gratificante. E io aggiungo anche, preciso, tante volte, specialmente l'assistenza agli anziani, non è che dia grandi soddisfazioni. Se uno va a ricercare delle emozioni, va a cercare delle gratificazioni sensibili, credo che quello non sia il campo. Tante volte si ha l'impressione di non concludere nulla. Ci sono degli anziani che perdono e non hanno memoria. Tu puoi fare una cosa per loro, dopo 2 minuti l'hanno dimenticata, non si ricordano più. Hai passato un'ora con loro e magari dopo un po' di tempo, dopo 5 minuti, dicono ma lei non si fa mai vedere. Se uno si aspetta questo tipo di riconoscenza, è meglio che non avvicini mai gli anziani. Bisogna acquisire il senso della gratuità, la gioia di fare qualcosa senza averne immediatamente un riscontro, senza averne un appagamento a livello emotivo, a livello di coscienza, sì. Dedicarsi agli altri, ho detto, non è sempre gratificante, a volte è faticoso, persino frustrante. Dedicarsi agli altri brucia molte energie e richiede forza di volontà psicoaffettiva. Notate, è uno psicologo, uno psichiatra che parla, perché soffrono e quindi hanno bisogno di aiuto. Anche il presuntuoso e l'aggressivo, non dobbiamo lasciarci impressionare da certe maschere. Anche la persona strafottente che sembra non aver bisogno di niente, nessuno, in realtà come se avesse la mano tesa che implora aiuto. Non lasciamoci impressionare da certe maschere di sicurezza o di aggressività. Cercando di leggere in profondità la loro violenza, anziché averne soltanto paura e magari condannarla, si può evitare di contraccambiarla con altrettanta violenza. Il solo privato, conclude D'Aquino, non esiste. La maturità o l'immaturità psicologica vengono esportate e manifestate anche nella vita di relazione. Ciascuno porta infatti se stesso nei rapporti interpersonali. E se ognuno, a qualsiasi età, proverà a conoscersi meglio, ad accettarsi e a volersi bene, certamente farà un altro passo verso la maturità e soprattutto diventerà migliore anche con gli altri. Proverà il piacere di aver acceso un sorriso, d'aver tolto un po' di dolore, perché scaldando il cuore degli altri riscalderà anche il suo. Tenete presente queste ultime indicazioni. Qualche volta, dato sentire le persone che si lamentano, che hanno perso la gioia, che non hanno raggiunto la felicità, ma dove la cerchi la felicità?
nel soddisfacimento delle tue esigenze, nell'occuparti di te stesso, nell'avere successo, come dicevamo prima, nel concederti tutte le comodità e tutti i piaceri. Se tu imposti la vita in questa maniera, difficilmente gusterai la vera felicità. Se invece tu scopri la strada che ti porta all'altro, scopri la strada che ti porta a regalare un sorriso, a tendere la mano, a rimettere in piedi una persona, a dare fiducia, a dare speranza, a dare consolazione, a dare tempo, senza badare ai tuoi interessi, allora la felicità la scopri veramente. La felicità è negli altri, è nell'interessarsi degli altri, è nel donarsi agli altri. Sartre diceva: l'inferno sono gli altri. Non c'è niente di più anticristiano di questo. Il paradiso sono gli altri. Gli altri sono il tuo paradiso, saranno il tuo paradiso e lo possono essere in anticipo fin da adesso. Di questo dobbiamo essere convinti. Ricordo Giacomo d'Aquino, Libertà di invecchiare, un libro che consiglio vivamente, insieme al mio testo, La vecchiaia, età della speranza. Chi volesse approfondire questa tematica la può trovare, oltre che nel volume che ho citato, anche nell'altro mio volume, Ad ogni giorno il suo amore, meditazioni per ogni, spunti almeno di meditazione per ogni giorno dell'anno, mese di ottobre in modo particolare, l'infanzia e la vecchiaia, bisogno di tenerezza. Il libro di D'Aquino è edito dalla Sei, La vecchiaia, età della speranza e Ad ogni giorno il suo amore sono editi invece dalla casa editrice Gribaudi. Riprenderemo questo discorso anche la prossima volta, naturalmente, perché non abbiamo ancora concluso questo argomento. Poi ritorneremo alle virtù perdute. Non abbiamo perso di vista le virtù perdute, ci siamo fermati sul rispetto, però poi rincorreremo anche le altre.

0: benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saeculum saeculorum. Amen.
0: Oremus. Deus, cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeterne premia comparavit, concede quesumus ut hec mysteria sacratissimo beate Mariae Virginis Rosario recolentes et imitemur quod continent et quod promittunt assequamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Con sacrazione di Radio Maria alla Vergine dell'Annunciazione. Rallegrati, o Vergine Maria, perché l'annuncio del Verbo si diffonde festoso sulle onde dell'etere, fino agli estremi confini della terra assetata. La parola di Dio, che nel tuo grembo virginale si è fatta carne, sulle ali del vento semina nei cuori la gioia e la pace. Dal tuo cuore di madre è germogliato per la Chiesa un dono immenso d'amore. È Radio Maria, la tua piccola serva nella vigna del Signore. La famiglia mondiale che tu hai raccolto da ogni popolo e nazione.

A te si consacra e ti proclama regina di ogni suo cuore. La fede e l'amore, la speranza e la pace sono il messaggio che i tuoi piccoli figli, umili e fedeli, porteranno ai fratelli. Allarga il tuo manto sul dolore del mondo, i poveri e i malati, gli afflitti e i soli, e tutti gli erranti che cercano la luce vi trovino riparo. Affretta il tempo di grazia del trionfo finale del tuo cuore immacolato. Concedici di servirti col dono della vita, perché sorga presto sulla terra l'alba radiosa della civiltà dell'amore. Regina di Radio Maria, prega per noi.

Bene, carissimi, prendiamo in mano il nostro libro di catechesi intitolato Medjugorje, Il cielo sulla terra, e PM Edizioni, trovate nelle migliori librerie, anzi in quelle religiose, ma anche in quelle laiche. Lo potete chiedere qui anche a Don Maria, all'ufficio informazioni 021 610 600, oppure anche sul nostro sito internet www.radomaria.it, cercate catalogo, oppure anche via email info.it@radomaria.org. E cari amici, c'è un libro di 400 pagine che espone il progetto della Madonna, però nel medesimo tempo è anche una mia testimonianza personale, e per cui stiamo ancora, diciamo così, raccontando il mio primo viaggio che ho fatto a Medjugorje nel 1985. L'ultima volta abbiamo parlato della grazia che ho avuto subito entrando nella chiesa di Medjugorje, appena arrivato e celebrando la messa, con la grazia speciale che poi ovviamente me ne sono reso conto durante il corso della mia vita, cioè mi sono detto: qui c'è la Madonna, dunque il cristianesimo è l'unica religione vera. Così, terminata la messa, dopo la messa la Maria in sacrestia aiutava i sacerdoti a togliersi i paramenti, li metteva negli armadi, aiutava le suore, e in quell'occasione Maria, che piaceva qualche parola di italiano, mi invitò a casa sua a bere il caffè, e anche quello fu una cosa molto importante, perché poi tuttora, da allora, siamo rimasti, diciamo così, in rapporti di amicizia, possiamo dire. Siamo a pagina 30, cari amici, allora proseguiamo, perché poi attraverso queste trafile molti di voi potranno anche scoprire il proprio itinerario spirituale, perché poi la Madonna che abbia dei privilegi per qualcuno, la Madonna ha grazie particolari per ognuno, questo è a fuoco ma sicuro. Sono sempre rimasto sorpreso dal fatto che la Madonna non perda tempo. Non appena sono entrato in chiesa mi ha subito concesso una grazia che ritengo essere stata decisiva per la mia vita. Anche in futuro sarebbe stato così. Le grazie, che chiamerei particolari, le ho ricevute quasi tutte a Medjugorje non appena sono arrivato. Ho notato che anche nella realizzazione del suo piano la Madonna si è comportata nel medesimo modo. Cioè, per esempio, la Madonna ha dato i 10 segreti, per esempio, a Miriana già nel primo anno e mezzo delle apparizioni. Cioè, la Madonna è molto paziente per quanto riguarda l'aspettare la conversione, ma nel dare le grazie, anche nel chiamare all'azione, molto, cioè, fa come Gesù, no? Passa davanti ai pescatori di Galilea e dice: venite, seguimi, dice. L'essenziale è già presente nei primi tempi dell'apparizione, cioè nei primi tempi dell'apparizione c'è già tutto Medjugorje, cari amici. Anche i 10 segreti. Una volta preparato il terreno, la madre sparge subito il seme e copra con la nostra buona volontà perché si sviluppi e diventi un albero prontoso. Cioè la Madonna fin dall'inizio semina, poi fa crescere. Occorre essere vigili perché le grazie ricevute non siano come il seme che dopo aver attecchito viene soffocato dai rovi, dalle spine. Quante volte questo, cari amici, è accaduto? La Madonna ha detto che a Medjugorje dà particolari grazie. È una promessa che si estende a tutti i cuori. Occorre approdare in quella terra benedetta col cuore aperto e predisposto ad accoglierle. Rientrando in sacristia, il mio primo giorno di arrivo a Medjugorje, ho incontrato la veggente Maria che, come era il suo solito allora, aiutava i sacerdoti a piegare e a riporre le vesti sacre. Maria ha sempre avuto un'attenzione particolare per i sacerdoti, a volte la Madonna ha dato l'incarico di pregare per loro. Sono centinaia, forse migliaia, i sacerdoti che nel corso degli anni l'hanno incontrata e hanno avuto da lei una parola di comprensione e di incoraggiamento. La sua propensione alla vita religiosa l'ha resa particolarmente sensibile al carisma sacerdotale. Maria allora non parlava ancora l'italiano, però aveva imparato qualche parola incontrando i pellegrini. Quanto bastava per invitarmi a casa sua il giorno dopo a bere il caffè. Non sono mai stato un amante della tazzina, però da quel giorno l'ho ritenuta un dono del cielo. Ero emozionato in attesa di quell'incontro.
mi sembrava di essere entrato nel cuore di un evento grandioso. E così adesso gli amici prendevo l'occasione anche per parlare di Biakovici, che è una frazione di Međugorje. Però la Madonna non ha mai nominato, che io sappia, Biakovici, ha sempre parlato di Međugorje, per cui vogliamo dire, non possiamo isolare Biakovici come se fosse un pezzo prediletto. Per la Madonna è la parrocchia, per la Madonna è la parrocchia che comprende Međugorje, Biakovici, Miletina, però per la Madonna è la parrocchia, ha eletto, ha scelto la parrocchia. Però i sei ragazzi sono di Biakovici. La casa paterna di Maria si trova a Biakovici, una frazione di Međugorje, formata da allora da un pugno di case situate ai piedi del Pobordo, la collina dove passa la regina della pace. Ora il panorama si presenta molto diverso dai primi tempi. Quasi tutti gli abitanti hanno costruito delle case adibite a pensioni familiari e lungo la strada che porta fuori dall'abitato vari gruppi religiosi hanno impiantato le loro sedi. Allora era un villaggio contadino dove la gente si aggirava a piedi portando arnesi agricoli e accompagnando animali. Le automobili che ora si affannano chiassosamente alla ricerca di uno spiraglio per passare, nei primi tempi erano un fatto inconsueto. La gente si recava alla Santa Messa a piedi, percorrendo un paio di chilometri attraverso i campi coltivati a vite e a tabacco, quando è volto fatto quella strada lì in mezzo ai campi. Anche adesso è questo l'itinerario preferito dai gruppi che dalla chiesa parrocchiale si recano alla collina delle prime apparizioni, cioè vanno lungo i campi. C'è un sentiero che comunque è transitabile. Fino al 1985, lungo la strada che come si snodava come una stradina che si snoda in Biakovici, chi l'ha fatta e chi la fa recentemente sa che è una via crucis, perché non si riescono a parlare, le macchine non riescono a passare, a passarsi, bisognerebbe fare un senso unico, punto e basta. Fino al 1985, lungo la strada che attraversa il paese, erano collocati gabinetti comuni con le latrine aperte nel terreno. Quindi pensate com'era a quei tempi, Qui da noi tutto è naturale, commentò Maria, camere battute umoristiche. Le risposi che quando ero piccolo anche da noi il panorama era identico, solo che eravamo nel 1946-47, poi basta. Poi negli anni 50 noi avevamo già i gabinetti, anche i più poveri avevano i gabinetti in casa. Uno dei primi effetti dell'arrivo dei pellegrini dall'estero, che si sviluppava proprio in quel periodo, è stato quello di predisporre i servizi igienici all'interno delle case. Però, ragazzi, nel Međugorje è tuttora. In tutta Međugorje non ci sono le fogne, ci sono i pozzi a perdere. Questi sono problemi che lo Stato, se ci fosse, dovrebbe risolvere. Quando parlo di Stato parlo di autorità politica locale, no? Chissà quando faranno le fogne. Guardate queste battute, ma per dire... ma anche a Nazareth non c'erano le fogne, quindi l'importanza di Biakovici dipende innanzitutto dal fatto che è il luogo di provenienza dei sei veggenti. Solo la Madonna poteva scovare dei ragazzi come quelli che conosciamo, confinati in un villaggio oscuro e ai margini della società. Parafrasando Natanaele, cioè quella che poi sarà San Bartolomeo, qualcuno allora sarebbe tentato di dire: da Biakovici può mai venire qualcosa di buono? Ora sono fra le persone più conosciute e amate nel mondo, protagonisti di un passaggio storico che riguarda le sorti della Chiesa e dell'intera umanità. I sei veggenti abitano tuttora in questo villaggio, piccolo villaggio, fedele a un luogo di elezione che diventerà un centro di radiazione universale quando la Madonna lascerà il segno sul monte dalle prime apparizioni. Anche Ivan, la cui famiglia abita negli Stati Uniti, e Maria, che ha la residenza in Italia, trascorrono dei periodi prolungati, anche di mesi, nel villaggio nativo, specialmente Ivan, almeno 6 mesi all'anno che passa lì. Quindi non c'è dubbio che Biakovici ha una vocazione particolare, perché è proprio ai piedi della montagna della apparizione, perché i sei veggenti vengono da lì, però la Madonna parla sempre di Međugorje, perché a lei sta a cuore la parrocchia e la chiesa parrocchiale.
I pellegrini che ora attraversano via Covici possono ancora vedere le case, ormai divenute storiche, dove le due veggenti Visca e Maria hanno svolto una infaticabile opera di apostolato accogliendo i gruppi dei pellegrini. In particolare la casa paterna di Visca è da considerarsi un piccolo santuario. Per decenni questo infaticabile apostolo dei tempi moderni, cioè Visca, ha diffuso i messaggi della Madonna da questa scalinata celeste, illuminando, confortando e pregando dall'alba al tramonto. Mi auguro che almeno questa casa rimanga intatta a futura memoria, come segno visibile di un'impresa apostolica fra le più straordinarie. I francesi, così diligenti nel conservare i luoghi dell'apparizione e la loro integrità originaria, non avrebbero permesso, ad esempio, che la casa nativa del piccolo Yaakov, il cui tetto si è aperto quando la Madonna ha portato nell'aldilà insieme a Visca e due ragazzi, venisse demolita per costruire una nuova. Cioè la vecchia casa di Yaakov, il cui tetto si era aperto quando la Madonna prese per mano Visca e Yaakov per portarli in paradiso, all'inferno purgatorio, è stata demolita per farne una nuova. Queste sono cose che i francesi avrebbero mai fatto. Loro conservano tutte le apparizioni in Francia, hanno conservato i luoghi originari, una cosa bellissima. Attraversando via Covici per recarmi alla casa di Maria, ho spontaneamente pensato alle parole di San Paolo, dove l'Apostolo rivela i criteri con i quali Dio fa le sue scelte di persone e di luoghi per realizzare i suoi piani. Dio, scrive San Paolo, ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Guardando il pugno di case, contadine appollaiate ai piedi del popolo, il mio pensiero andava spontaneamente a Fatima, posto all'altro estremo dell'Europa. Un tenue filo di luce che passa per Roma univa queste due minuscoli agglomerati dove gente umile e povera si affaticava coltivando i campi e pascolando pecore. Il mondo allora era diviso in due blocchi, l'uno contro l'altro armato. La Vergine potente contro il male si preparava ad abbattere con l'invalicabile muro di inimicizia che gli uomini avevano eretto, la cortina di ferro, ed era passa più al di là della cortina di ferro. Dopo 10 anni, cioè nel 1991, il crollo della cortina di ferro sarebbe stata fulmineo e inarrestabile. Con quali mezzi la regina della pace aveva combattuto la sua battaglia contro il drago sciolto dalle catene? Con i mezzi di cui Dio si è sempre servito, perché egli è l'onnipotente che rovescia i potenti dai troni ed esalta gli umili. La fedeltà e la preghiera dei veggenti e di quei poveri contadini sono stati le armi che hanno piegato la potenza di Satana, cioè che hanno fatto crollare il comunismo. Tuttavia siamo solo all'inizio del più drammatico combattimento escatologico che la Chiesa è chiamata ad affrontare. Mi chiedo se la relativa prosperità materiale non abbia trasformato le spade affilate in innocui bastoni. Attenzione a non sedersi sul poco benessere che è arrivato. Questo vale per tutti, cari amici. Quel giorno sono entrato nella casa di Maria e ho conosciuto la sua famiglia. Non avrei immaginato che per 3 anni sarei divenuto un ospite gradito. Poco dopo sei diventato anche della famiglia di Visca. Per me si è trattato di un'opportunità straordinaria per conoscere l'intera vicenda delle apparizioni, partecipando alla vita quotidiana dei protagonisti. Mi sono subito reso conto di quanto ciò fosse importante e al ritorno a casa ho immediatamente incominciato a studiare il croato. Un conto è conoscere la vicenda di Medjugorje sfogliando libri e documenti o attraverso veloci pellegrinaggi e un conto è apprendere dalla viva voce dei veggenti e dalla gente del posto, specialmente poi nei rapporti familiari, perché tu vedi in concreto, li verifichi in concreto. C'è una verità esistenziale che emerge con chiarezza. È proprio perché ho partecipato alla vita quotidiana, proprio delle famiglie, dove tutto è spontaneo e immediato, che posso affermare
di non aver mai avuto, durante così tanti anni, un solo motivo per dubitare delle apparizioni. Cioè io, specialmente per quanto riguarda il fisco, partecipo proprio alla vita delle famiglie, non come i pellegrini che vanno nel salone, eccetera, eccetera. E io in tutti gli anni, partecipando alla vita delle famiglie, io ho mai avuto mai fischiato l'orecchio. Mai mi è venuto un solo minimo dubbio per dubitare della verità delle apparizioni. Maria mi ha servito un caffè turco, una tragedia per noi italiani. Le ho promesso che l'avrei portato il nostro caffè cattolico apostolico romano. Mi aveva preso a cuore e io ne approfittai per farmi condurre al luogo dove aveva visto per la prima volta la meravigliosa figura di una giovinetta con un bambino in braccio e una corona di stelle intorno al capo. Così mi sono fatto accompagnare là, in quel luogo della strada che va oltre via Covici, va verso, diciamo, dove c'è la comunità Cenacoli sulla Elvira. Mi sono fatto accompagnare subito là, in quel primo posto, in quel luogo dove per la prima volta Ivanka ha visto la Madonna. Era accompagnata da Miriana. È stata Ivanka a vederla e a riconoscerla il primo giorno, e a vederla e a dire ecco la Madonna il secondo giorno. Quel punto lì è particolare, perché poi la Madonna passa un po' più in alto, e i primi due giorni passa lì, poi proprio in alto laddove adesso c'è appunto il luogo delle prime apparizioni. E questo primo giorno e l'incontro con la Madonna di Ivanka, Miriana e poi Visca Ivan, e il giorno dopo Mare Jakov, lo vedremo, cari amici, nel prossimo appuntamento.

Cari amici, buongiorno. Siete all'ascolto di Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo che trasmette da Erba e da Roma. Puoi ascoltare Radio Maria in tutta Italia in modulazione di frequenza FM. In Italia, con le nuove radio digitali, la puoi seguire anche in DAB+. La copertura delle segnali in DAB+, è in continua espansione. Raggiungerà ben presto l'intero territorio nazionale. Con la TV puoi ascoltare Radio Maria tramite il digitale terrestre DVB-T, sul canale 789 e sul canale 5789 per gli utenti con decoder Sky. In Svizzera e in tutto il Canton Ticino puoi ricevere Radio Maria in FM, in DAB+ e anche via cavo. In tutta Europa e nei paesi del Nord Africa e dell'Asia affacciati sul Mediterraneo, con un ricevitore satellitare sintonizzato su Hot Bird 13 gradi est. Segnale digitale. Frequenza 12.111 MHz. Polarizzazione verticale. SR 27.500. FEC 3 quarti. In tutto il mondo puoi ascoltare Radio Maria via internet dal nostro sito www.radiomaria.it cliccando su Ascolta, oppure tramite smartphone Android, Apple o Windows Phone scaricando gratuitamente l'app di Radio Maria Italia. Trovi tutte le istruzioni sul nostro sito internet.

pace e gioia sulla vostra giornata. Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere solo con le offerte dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare in questi modi. Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Vaglia postale intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene anonima. SEPA, a debito diretto. Puoi richiedere il modulo SEPA inviando una mail info.ita@radiomaria.org, chiamando l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivendo un messaggio WhatsApp 031 610 610. Potrai inoltre scaricarlo direttamente dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Dopo aver completato tutte le parti richieste, dovrai inviarlo tramite uno dei seguenti canali, via mail info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610, posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino, potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali, ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrai individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore. Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito da destinare a Radio Maria, potrai scrivere un'email info.ita@radiomaria.org, chiamare l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivere un messaggio WhatsApp 031 610 610 o telefonare al numero 0332 21 22 24. Dal nostro sito radiomaria.it,
Sezione Sostienici, potrai scaricare la nostra guida al lascito testamentario. 5 per 1000. Destina anche tu il 5 per 1000 per i progetti di Radio Maria, indicando il seguente codice fiscale: Radio Maria in Italia. 94 02 35 30 150. In Svizzera, Banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Conto corrente postale numero 69 71 91 8. IBAN CH 16 80 80 80 01 84 31 08 06 8. Indirizzo per la corrispondenza: Radio Maria Associazione, 22036 Erba, Como. Numero telefonico per le informazioni: 031 610 600. Numero segreteria per ascoltatori che intendono ricevere il nostro giornalino: 0332 82 66 43. Numero telefonico per segnalazioni guasti, interruzione delle emissioni o cattiva ricezione: 0332 22 7 8 9 0.

0: cari amici, un grazie di cuore per la vostra gioiosa partecipazione alla Mariatona. Un ringraziamento particolare a tutti gli ascoltatori che hanno inviato la loro offerta per la missione di Radio Maria. Abbiamo compreso in questi giorni quanto grande sia il bene che si sta facendo attraverso Radio Maria, in Italia e in ogni parte del mondo. La Mariatona continua per tutto il mese di maggio, perché possa partecipare il maggior numero possibile di persone. Anche il 5 per 1000 è un modo importante per aiutare Radio Maria. Chiedete il codice fiscale al nostro ufficio informazioni o cercatelo sul nostro sito internet o sul giornalino. Assicuriamo la preghiera per tutti i nostri ascoltatori vivi e defunti e per tutti coloro che pensano alle necessità di Radio Maria prima di ritornare alla casa del Padre.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo. Bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Cari ascoltatori, buongiorno. Vediamo i programmi di oggi, domenica 17 maggio. Tra poco le preghiere del mattino e il santo del giorno. Alle 7:20 pensieri sui Vangeli festivi di Padre Livio. Alle 7:45 le lodi. Alle 8 la celebrazione della Santa Messa in collegamento con la chiesa Santa Maria della Neve a Fregona, Treviso. Alle 9 fatti e parole della settimana a cura di Padre Livio. Alle 9:30 Gesù vero unico salvatore di Don Renzo Lavatori. Alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa in collegamento con la cattedrale San Liberatore Vescovo e Martire a Magliano Sabina in provincia di Rieti. Alle 11:45 Santo Rosario in diretta con gli ascoltatori. Alle 12 Regina Celi del Santo Padre. Alle 12:25 Alice nel Paese delle Meraviglie, versione radiofonica a cura di Roberta. Alle 12:55 Maratona per Radio Maria, momenti speciali vissuti insieme. Alle 15 Rosario della Divina Misericordia. Alle 16:15 Preghiere degli ascoltatori in diretta. Alle 16:30 il Santo Rosario, i Vespri e la Santa Messa in collegamento con la Chiesa San Francesco d'Assisi a Goriano Sicoli, L'Aquila. Alle 18 Maratona per Radio Maria con Padre Livio e il Presidente Vittorio Viccardi. Alle 19:30 Cronache spirituali e racconti di miracoli sconosciuti. Alle 20 Preghiere della Sera. Alle 20:10 Preghiere dei Bambini in diretta telefonica. Alle 20:20 Santo Rosario per la Pace in collegamento con la parrocchia Santi Pietro, Paolo e Donato della Chiesa Santa Croce, Santuario Madonna di Guadalupe di Corridonia a Macerata. Alle 21 Tavola Rotonda a cura di Rodolfo Casadei. Alle 22:50 Compieta. Alle 23:05 la catechesi giovanile di Padre Livio dal titolo Il dono dello Spirito Santo. E alle 23:50 il Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. Vediamo ora i programmi della notte. A 12:27 la catechesi di Padre Livio Medjugorje, i tre giorni della salvezza. Alla 1:50 Voi chi dite che io sia, di Padre Severino Medici. Alle 2:50 Coroncina della Divina Misericordia e Rosario con Visca di Medjugorje. Alle 3:40 Libro della mia vita, Santa Teresa d'Avila, versione radiofonica a cura di Roberta. Alle 4:30 Alla ricerca delle virtù perdute di Monsignor Alessandro Pronzato. Alle 5:45 Rosario con San Giovanni Paolo II. E alle 6:10 Guadalupe, le apparizioni della perfetta Vergine Maria, versione radiofonica a cura di Roberta. È tutto, vi auguriamo una buona domenica all'ascolto dei programmi di Radio Maria.

Dagli studi di Radio Maria, buona giornata. Sono le ore 7 e 4 minuti di oggi, domenica 17 maggio. Ci raccogliamo per le preghiere del mattino.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Professiamo la nostra fede recitando il Credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo. Primo comandamento: non avrai altro Dio fuori di me. Secondo comandamento: non nominare il nome di Dio in vano. Terzo comandamento: ricordati di santificare le feste. Quarto comandamento: onora il padre e la madre. Quinto comandamento: non uccidere. Sesto comandamento: non commettere atti impuri. Settimo comandamento: non rubare. Ottavo comandamento: non dire falsa testimonianza. Nono comandamento: non desiderare la donna d'altri.

Decimo comandamento: non desiderare la roba d'altri. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre di più. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, effondi le tue benedizioni sulla Santa Chiesa Nostra Madre e sul nostro Santo Padre il Papa, e sui vescovi, i governanti, la patria e tutti i suoi figli. Santifica i sacerdoti, conforta i missionari, infervora gli ordini religiosi, fortifica i giusti, converti i peccatori, illumina coloro che non conoscono il tuo amore, consola gli afflitti e tutti i cristiani perseguitati, dona lavoro e pane ai poveri, proteggi i bimbi, agliete i vecchi, difendi le vedove e gli orfani, dona pace e prosperità alle famiglie, solleva gli infermi, assisti i moribondi, libera le anime del purgatorio, estendi su tutti i cuori il dolce impero del tuo amore. Dio nostro Padre, dal quale proviene ogni bene, noi ti ringraziamo per l'aiuto che ci dai nel compimento del nostro lavoro. Ti preghiamo per tutti coloro che lavorano nelle aziende, nelle fabbriche, nei servizi sociali, nelle miniere, nei campi, negli uffici, nei mass media, nelle scuole, negli ospedali, sulle strade, sul mare, nei cieli, nelle case. Guida i giovani nella scelta delle loro vocazioni e professioni. Fa che nessuno rimanga privo di lavoro. Dona a ciascuno di noi di compiere la tua volontà, lavorando con coraggio e coscienza, nella gioia e nell'amore fraterno. Amen. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Atto di speciale affidamento a Maria. Maria, madre di Gesù e madre mia, io, piccolo figlio tuo, mi consacro totalmente a te per vivere una vita santa, per essere tuo piccolo servo, perché tu, dolce madre, possa contare sempre su di me e io possa aiutarti a portare a compimento in me il disegno d'amore che il Padre ha su ognuno di noi. Donami, o Madre di Gesù e Madre mia, la grazia di essere sempre fedele alla Chiesa e al Santo Padre, e unito a te, amare e adorare il Signore Gesù. Amen. Preghiera per l'Italia, recitata ogni giorno nella Santa Casa di Loreto, composta da Benedetto XVI. Santa Maria, Madre di Dio,
ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la madre del Redentore, che in te il Figlio Eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della Sua bontà anche nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili come lo era il tuo Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro paese perché rimanga un paese credente, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen.

A Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, rivolgiamo ora il nostro saluto e la nostra preghiera, recitando il Regina Cieli. Regina del Cielo, rallegrati, alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera per Radio Maria, composta da San Giovanni Paolo II. Maria, orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché fedeli a Dio e all'uomo affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell'etere, per recare alla mente e dal cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi, guida Radio Maria e sii la sua protettrice. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

santo del giorno. Oggi la Chiesa ricorda l'Ascensione di Gesù. Gesù, dopo la risurrezione, nei 40 giorni che rimase ancora in terra, confortò gli apostoli e con diverse prove li convinse di essere veramente risuscitato. Li istruì intorno al regno di Dio, sul modo di governare la Chiesa, d'amministrare i sacramenti, di salvare le anime. Avvicinandosi il giorno dell'addio, «Bisogna che me ne vada», disse, «perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore». Ordinò quindi agli apostoli che dalla Galilea si recassero a Gerusalemme. Il momento solenne era vicino. Fece con essi il banchetto d'addio, durante il quale aprì loro maggiormente le menti, mostrando ad essi come la Sacra Scrittura parla di Cristo, della sua passione, morte e risurrezione. Comandò di predicare il Vangelo, diede loro il potere di rimettere i peccati e li mandò ad annunziare il regno di Dio a tutte le genti. Finita la sua istruzione si incamminò, seguito dagli apostoli e dai discepoli, al monte dell'Ascensione. Giunto alla vetta, diede addio alla madre, alle pie donne, a tutti i presenti, e alzando il braccio li benedisse. Mentre li benediceva, per propria virtù si alzò verso la maestà dei cieli davanti a quegli occhi, che meravigliati lo guardavano, finché una nube lo nascose. Quei giudei stavano ancora inginocchiati a braccia aperte e con gli occhi rivolti al cielo, meravigliati e commossi, quando apparve un angelo giulivo in volto e dall'aspetto maestoso dicendo: «O uomini di Galilea, che state a guardare in cielo? Quello stesso Gesù che fu tolto a voi ritornerà nella stessa gloria con cui salì». Gli apostoli a quell'avviso ritornarono a Gerusalemme, comprendendo le parole che Gesù aveva detto: «Vado a preparare un luogo per voi, vi manderò il Consolatore». Oggi la Chiesa celebra una delle sue feste più belle, facendo riflettere ai cristiani quale sia la loro patria. Gesù non salì al cielo solo per ricevere la corona della virtù, ma anche per preparare un posto per noi. Cristiani, il cielo è la nostra patria, non questa misera terra. Alziamo gli occhi, contempliamo com'è meraviglioso quel cielo. Lassù, Gesù sale per prepararci un posto. Egli ci attende, non badiamo alla difficoltà, ma ricordiamo che non i pigri ma i violenti lo rapiscono, cioè quelli che lottando vincono se stessi. Il cielo s'acquista combattendo le nostre passioni, la nostra carne, la nostra malvagia inclinazione al male. Nei momenti in cui ci sembrerà di essere sopraffatti dal male, quando intorno a noi sarà buio, alziamo gli occhi e le mani al cielo, chiedendo aiuto a colui che è la luce, che rischiara le tenebre, a colui che è il nostro Re, nostro Salvatore, nostro Avvocato e nostro Mediatore. Egli ci libererà.

Rivolgiamo tantissimi auguri a coloro che festeggiano l'onomastico, il compleanno, l'anniversario di matrimonio, il giorno del battesimo o altre ricorrenze di carattere religioso. E a tutti voi ascoltatori, soprattutto a voi cari ammalati, auguriamo una giornata serena.

Oggi è la festa dell'Ascensione del Signore e la liturgia presenta alla nostra meditazione un brano di Vangelo secondo Matteo.

quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

elevato in alto sotto i loro occhi. L'ascensione di Gesù al cielo ha un grande significato per la comprensione del destino personale dell'uomo e di quello di tutta la storia. Infatti, il Verbo che è uscito da Dio e si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria per assumere la natura umana, ora, dopo la vittoria sul male e sulla morte, ascende al cielo, portando la nostra umanità dentro l'oceano sconfinato dell'amore trinitario. Ci è così svelato il destino mirabile che Dio ha preparato a noi povere creature, che mentre pellegriniamo qui sulla terra, oppressi da tante calamità e miserie, a volte persino pensiamo che la nostra sorte non sia migliore di quella degli animali. Gesù, infatti, è la via che ci conduce alla meta. È il primogenito che prepara il posto ai fratelli che lo seguono. È il vittorioso che, sconfitti tutti i nemici dell'umanità, la introduce nel destino di gloria che Dio le ha preparato fin dal principio. L'ultimo nemico è la morte, afferma l'Apostolo Paolo. L'ascensione di Gesù al cielo ci rivela che persino la morte è una grazia, perché apre le porte della vita eterna. Ognuno di noi, come pure tutta l'umanità, dalla prima generazione fino all'ultima, è stato creato per la prospettiva del cielo, che Gesù rende possibile e reale se abbiamo fiducia in Lui e decidiamo di seguirlo. Esiste un passaggio oltre gli orizzonti della finitezza, dove imperversa il male, il dolore e la morte. Esiste una via di uscita da questo mondo, dove l'uomo geme e perisce. Questa salvezza si chiama Gesù, che ci ha aperto quel varco che va dalle tenebre alla luce, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla vita, dal tempo all'eternità.

mentre gli apostoli fissano il loro Signore che ascende al cielo, improvvisamente una nube lo sottrasse al loro sguardo. Si tratta di un'osservazione densa di significato. Da quel momento, infatti, incomincia per gli apostoli il tempo in cui avranno accesso a Cristo unicamente per mezzo della fede. Prima potevano vederlo con i loro occhi di carne, ora soltanto con gli occhi dell'anima. Per gli apostoli incomincia quel pellegrinaggio che sarà quello di tutta la Chiesa e di ognuno di noi, dove è possibile seguire Cristo soltanto con la virtù teologale della fede. La fede non è facile, se è vero quanto sottolinea l'Evangelista Matteo, che anche dopo le apparizioni pasquali del risorto, vi erano alcuni discepoli che dubitavano. Stolti e tardi di cuore nel credere, è il rimprovero che Gesù rivolge ai due discepoli di Emmaus. C'è una resistenza della carne, impregnata di male e di veleno satanico, a credere alle meraviglie che Dio ha compiuto per noi. Ma caro amico, senza la fede sei senza Gesù, e senza di Lui sei senza la salvezza. La malattia mortale che oggi mina la radice e la vita di non pochi cristiani è la mancanza di fede. Tutto ciò che sanno esprimere è una vaga credenza in Dio, che però non diviene una luce che illumina la vita, indicando la meta verso la quale dirigerla. Senza la fede, caro amico, sei di nuovo nelle tenebre. E invano Cristo ti ha preceduto nell'indicarti la via. Senza la fede, l'uomo non sale sulla barca della salvezza, ma rimane in balia dell'oceano minaccioso del male.

uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Mentre gli apostoli stanno fissando lo sguardo verso... Mentre gli apostoli stanno fissando lo sguardo verso l'alto, col cuore spezzato dal dolore, perché il loro Signore è scomparso alla vista dei loro occhi, ecco che dei messaggeri celesti si avvicinano dicendo: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?» E l'invito ad affrontare un tempo nuovo, un tempo in cui devono assumere le loro responsabilità e incominciare ad adempiere quella missione per la quale Gesù li aveva lungamente preparati. Si apre il tempo della Chiesa, durante il quale la salvezza che Gesù Cristo ci ha ottenuto deve essere comunicata agli uomini di tutte le generazioni, fino alla fine del mondo. Gesù avrebbe potuto mandare gli angeli a evangelizzare, invece ha inviato gli uomini. La nostra salvezza dipende anche da noi, dal nostro personale impegno di collaborazione all'opera della redenzione. Dio ci ha dato molto, ma non tutto. Ci ha reso corresponsabili della nostra salvezza personale e di quella dei fratelli. Questo coinvolgimento riguarda la Chiesa intera e chiama in causa tutti i suoi membri, nessuno escluso. Non possiamo restare con gli occhi fissi al cielo e con le mani in mano, aspettando da Dio ciò che Dio invece aspetta da noi. L'Onnipotente fa sempre, in modo sovrabbondante, la sua parte. Tocca a noi fare la nostra.

andate e ammaestrate tutte le nazioni. Osserva quale dinamismo ha impresso alla Chiesa il comando perentorio di Gesù: andate. Quel pugno di uomini in pochi anni ha conquistato il mondo fino allora conosciuto. Coraggiosi, audaci, instancabili, non hanno risparmiato se stessi fino al dono estremo del martirio. Il tempo della Chiesa è il tempo della missione. Ogni cristiano deve sentirsi inviato ai fratelli come testimone della salvezza, della verità e dell'amore. La fede, quando è autentica, è per sua natura contagiosa. La gioia che il cristiano porta nel cuore lo spinge a donarla ai fratelli. Se nella Chiesa dovesse esaurirsi lo slancio missionario, significherebbe che la fede corre il rischio di spegnersi. Ammaestrate tutte le nazioni, ordina il Signore. Non possiamo dimenticare che il Vangelo è la parola vera, senza la quale gli uomini camminano nelle tenebre. In un mondo in cui alla verità si sostituiscono le opinioni incerte e passeggere degli uomini, non dobbiamo temere di testimoniare quelle verità che Dio ci ha donato, perché camminassimo nella luce. Quella verità che dobbiamo portare senza rispetto umano, ma con forza e umiltà insieme, è lo stesso Gesù Cristo. Ogni sua parola è un tesoro prezioso con cui dobbiamo ammaestrare un mondo che è incapace di dare una risposta agli interrogativi riguardanti il senso e il valore della vita.

Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Davanti al compito difficile che Gesù ha affidato alla Chiesa lungo il corso dei secoli, un senso di impotenza e persino di paura potrebbe impadronirsi del cuore. Gesù però ci assicura che sulla navicella di Pietro, che attraversa l'oceano tempestoso della storia, vi è anche lui, costantemente presente col suo spirito. Lo Spirito Santo che ci ha donato è la luce, la forza e l'amore di Dio che non ci abbandona mai. È questa presenza fedele e quotidiana che rende possibili le cose impossibili e che impedisce alle potenze dell'inferno di prevalere. Finché Cristo verrà di nuovo nella gloria per instaurare definitivamente il suo regno. Questo è vero anche per la tua vita. Non temere, perché l'amore di Dio ti protegge e mai ti abbandona.

Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, il mio nome è Pina, volontaria di Radio Maria Canada, orgogliosamente per 30 anni. Questo mi dà gioia e felicità, sapendo che aiuto a divulgare la voce di Dio a tutti. Io conosco tutti i vostri nomi, donazioni, dolore e gioie. Prego con voi e per voi. Mi ricordo quando ho portato la prima radiolina ad una famiglia e anche oggi funziona bene e ascoltato ogni giorno. Mi ha commosso tanto rivedere la radiolina e la vedova signora. Sono orgoglioso di ognuno di voi per tutto quello che avete fatto questi anni e sono sicura che continuerete a farlo sempre. Le vostre donazioni, piccole o grandi, sono come tante gocce d'acqua che formano un fiume che attraversa il mondo intero. Vi invito tutti ad aiutare Radio Maria e a promuoverla anche alle nuove generazioni. Che la Madonna sia sempre con voi e i vostri familiari. Maria, Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Quest'anno il nostro obiettivo di raccolta fondi per la maratona è di $10,000. Il tuo sentito contributo ci aiuterà a crescere, non solo in Canada, in italiano, inglese, spagnolo, ma in tutto il mondo per evangelizzare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in diverse lingue. Puoi donare via posta oppure chiamando al numero 416-245-7117. Puoi anche inviare assegni oppure vaglia postali a 4 Director Court Unit 105, Woodbridge, L4L3Z5. È possibile ancora donare online a radiomaria.ca/donate e anche poi effettuare un bonifico elettronico a donations@radiomaria.ca. Grazie di cuore.
1: Stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? Gesù, elevato in cielo, tornerà glorioso. Alleluia.

0: Seconda antifona. Esaltate Cristo, Re dei Re. Cantate un inno al Signore. Alleluia. Cantico. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore.
1: Benedite, acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore.
0: Benedite piogge e rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore.
1: Benedite rugiada e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore.
0: Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli.
1: Benedite monti e colline il Signore, benedite creature tutte che germinate sulla terra il Signore. Benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore.
0: Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore.
1: Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore.
0: Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pii e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
1: Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli.
0: Esaltate Cristo, Re dei Re. Cantate un inno al Signore. Alleluia.
1: Terza antifona. Davanti a loro si innalzò nel cielo e la nube lo accolse nella gloria. Alleluia. Salmo 149. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore. Esultino nel loro Re i figli di Sion.
0: Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria.
1: Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani.
0: Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro.
1: Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Davanti a loro si innalzò nel cielo, e la nube lo accolse nella gloria. Alleluia.
1: Lettura breve. Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi, poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati.
0: Responsorio breve. Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia.
1: Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia.
0: E guida i prigionieri liberati.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia.
0: Antifona al Benedictus. Ascendo al Padre mio e Padre vostro, mio Dio e Dio vostro. Alleluia. Cantico di Zaccaria. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ascendo al Padre mio e Padre vostro, mio Dio e Dio vostro. Alleluia.
1: Cristo, innalzato da terra, attrae tutti a sé. La Chiesa lo saluta e lo invoca. Tu sei Re della Gloria, o Cristo. Signore Gesù, che avendo offerto un solo sacrificio una volta per sempre, regni vittorioso alla destra del Padre. Rendi perfetti nell'amore coloro che hai redenti con il tuo sangue.
0: Tu sei il Re della Gloria, o Cristo.
1: Sacerdote eterno e mediatore della nuova alleanza, intercedi per la nostra pace. Salva il popolo cristiano che prega unito a te nello Spirito Santo.
0: Tu sei il Re della Gloria, o Cristo.
1: Dopo la passione sei apparso per 40 giorni ai tuoi discepoli. Confermaci nella fede oggi e sempre.
0: Tu sei il Re della Gloria, o Cristo.
1: Hai promesso ai discepoli lo Spirito Santo per renderli tuoi testimoni sino ai confini della terra. Rafforza la nostra testimonianza con la potenza dello Spirito Santo.
0: Tu sei il Re della Gloria, o Cristo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché in Cristo asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.

Qui Radio Maria, in collegamento con la chiesa Santa Maria della Neve, a Fregona, in provincia di Treviso, trasmettiamo la celebrazione della Santa Messa, anche in video diretta su radiomaria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul canale 789 del digitale terrestre. Buon ascolto in comunione di preghiera.

0: Buona domenica, cari ascoltatori di Radio Maria, dai componenti dello studio mobile di Vittorio Veneto. Ci troviamo nella chiesa di Santa Maria della Neve, in Sonego di Fregona, provincia di Treviso e diocesi di Vittorio Veneto, per trasmettere la Santa Messa. Presiede la liturgia Don Mauro Cetolin, il coro Vox Laudis, diretto dal maestro Piero Manzac. Buon ascolto in comunione di preghiera.
1: La chiesa dalla quale vi trasmettiamo, costruita a partire dal 1940,

Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi la solennità dell'Ascensione. Il coro ha cantato l'antifona gregoriana che dice così: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Come l'avete visto salire al cielo, così il Signore verrà. Alleluia». Un saluto a tutti voi, cari radioascoltatori, che vi unite alla preghiera di questa nostra comunità. Offriamo al Signore le nostre aspirazioni, suppliche e speranze. E per celebrare questi santi misteri chiediamo umilmente perdono al Signore di tutti i nostri peccati.

dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò agli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si erano scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava. Quando ecco, due uomini, in bianche vesti, si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Parola di Dio.

0: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
0: Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di voi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le sue cose. Parola di Dio.

andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».

cari fratelli e sorelle qui presenti, che ci ascoltate dalle vostre case, come dicevo all'inizio, oggi celebriamo la solennità dell'ascensione del Signore, Gesù risorto che siede e ritorna alla destra del Padre. Il libro degli Atti degli Apostoli, nella prima lettura, ci ha narrato, potremmo dire, come è avvenuto l'evento, il mistero dell'ascensione e come gli Apostoli lo hanno visto salire in cielo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, invece, la conclusione del Vangelo di Matteo, ci spiega, ci aiuta a comprendere il senso, il significato del mistero dell'ascensione, sul quale proprio vogliamo soffermarci in questa domenica. Si dice che gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva indicato. Matteo nota che sono 11, perché sappiamo che Giuda aveva tradito Gesù, il Maestro, e quindi non c'era più. E potremmo vedere in questi 11 una comunità piccola, ferita, sgangherata. Giuda aveva tradito il Maestro, Pietro lo aveva rinnegato. Nel momento della passione, tranne Giovanni, tutti gli altri si sono dileguati. E quindi non era certamente una comunità perfetta, quella a cui Gesù dà appuntamento in Galilea, per dire che il Signore, tutto sommato, non affida la missione ai perfetti, ma affida la missione a coloro che anche sono feriti, un po' così come erano gli Apostoli dopo la Pasqua. Tanto è vero che la Chiesa non è una comunità di perfetti, ma è una comunità di uomini redenti e salvati dal Signore, peccatori salvati e redenti, così come lo sono stati anche gli undici a cui Gesù aveva dato appuntamento dopo la risurrezione, quando alle donne aveva detto: «Dite ai miei discepoli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Ecco il luogo che Gesù aveva loro indicato, per dire che il Signore lo incontriamo in quella che è anche la nostra Galilea, ovvero la quotidianità della vita, perché la Galilea richiamava per i discepoli la prima chiamata che Gesù aveva loro fatto lungo le rive del mare di Galilea, ma richiamava anche l'attività concreta quotidiana del lavoro. Così il Signore, ecco, ci chiama, si mostra a noi nella quotidianità della vita, quando viviamo il nostro impegno lavorativo, quando i genitori educano, accompagnano i loro figli, così via, ognuno nella propria missione e nel proprio lavoro. E cos'è che salva i discepoli? Proprio quell'obbedienza a quella parola che Gesù aveva detto loro: andate in Galilea, là mi vedrete. Cioè hanno obbedito nonostante tutto e hanno aspettato lì il Signore che si è manifestato a loro. Ed è interessante che quando Gesù si manifesta e lo vedono, come dice il Vangelo, si prostrano, essi però dubitarono. Ancora una volta viene messa in evidenza l'umanità di questi uomini e, se vogliamo, anche la difficoltà di credere sempre, no? Quel dubbio che combatte con la fede, dubbio e fede che credo anche nel nostro cuore molte volte nel cammino della vita coabitano e combattono tra di loro. Così sono anche i discepoli, gli apostoli, a cui Gesù affida il mandato di annunciare il Vangelo. E l'ascensione ci dice proprio anche questo, che Gesù si fida, fa un grande atto di fede ancora una volta su questi uomini che di fatto nel momento della passione non lo avevano accompagnato, ma un po' lo avevano rinnegato, abbandonato, tradito. Eppure l'amore di Dio è più grande anche delle nostre infedeltà. E Gesù si fida ancora di loro e li manda: andate, annunciate il Vangelo, fate discepoli tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco a chi il Signore dà la missione, il mandato. Così anche ai nostri giorni
è aggiunto l'annuncio della grande e buona notizia che il Signore è risorto. E sono proprio stati questi 11 a tramandare, ad annunciare quel deposito della fede che anche oggi noi abbiamo e siamo chiamati a nostra volta, pur con i nostri dubbi, con le nostre fragilità, con le nostre infedeltà, ad annunciare e a mandare e a portare, perché il Signore si fida anche di noi. E poi c'è quell'ultima frase, una promessa. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Non è che il Signore sia con noi sempre così, in un modo indiscriminato, ma il Signore è con noi quando noi compiamo la sua volontà, ovvero ogni volta che noi annunciamo il suo Vangelo, portiamo al mondo la buona notizia della risurrezione nella quotidianità della vita. Quel Signore non ci lascia soli nell'annunciare il Vangelo, ma è con noi e ci accompagna. Come Matteo dirà nel Vangelo, nell'annuncio a Giuseppe, Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi, così oggi Gesù dà compimento a questa promessa. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, cari fratelli e sorelle, il nostro cammino di cristiani, con la forza dello Spirito Santo, dei sacramenti, della parola di Dio, è quel cammino che ci unisce al Signore, che ci accompagna ed è presente. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ed ora rinnoviamo insieme la nostra fede seguendo il credo che troviamo nel foglietto della Messa. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, con il cuore colmo di gioia, eleviamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa e per il mondo intero. Preghiamo insieme e diciamo: rinnovaci nella speranza, Signore.
1: Rinnovaci nella speranza, Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché riconosca sempre in Cristo il suo corpo e come membra del suo corpo viva con la consapevolezza di essere già partecipe della vita divina, preghiamo.
2: Rinnovaci nella speranza, Signore.
1: Per i governanti e i legislatori, perché riconoscano l'altissima dignità di ogni persona umana, orientando le loro scelte al bene comune e alla pace, preghiamo.
2: Rinnovaci la speranza, Signore.
1: Per le nostre comunità, perché ritrovino freschezza e slancio nell'annunciare il Vangelo, preghiamo.
2: Rinnovaci la speranza, Signore.
1: Per i poveri, gli ultimi e i sofferenti, perché sentano la presenza di Dio, capace di trasformare le fatiche del presente nella gioiosa attesa della gloria futura, preghiamo.
2: Rinnovaci la speranza, Signore.
0: Al Signore risorto, asceso al cielo, affidiamo anche i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare le anime del Purgatorio, De Faveri Vittorino e Zanella Severina, Barella Rino e Zanella Giovanna. Il Signore risorto e asceso al cielo li accolga nella sua pace, preghiamo.
1: Rinnovaci nella tua speranza, Signore.
0: O Padre, che nel tuo Figlio asceso al cielo hai aperto la nostra fragile umanità le porte del tuo regno, ascolta le nostre preghiere, quelle che rimangono nel nostro cuore, e guidaci con la forza dello Spirito verso la meta che Cristo ha già raggiunto per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca, nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'ascensione in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i nostri santi patroni e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Mentre i presenti si apprestano a ricevere il corpo del Signore, invitiamo gli ascoltatori a unirsi a noi per la preghiera di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Ecco, prima di invocare la benedizione solenne su tutti i presenti e anche a coloro che ci hanno ascoltato attraverso le frequenze di Radio Maria, ringrazio il coro Vox Laudis di Povegliano che ha animato questa liturgia eucaristica, Radio Maria con tutti i suoi volontari, e un saluto fraterno a tutti coloro che ci hanno ascoltato dalle loro case. Ricordo solamente che venerdì 22 è la festa di Santa Rita d'Acascia. Nel foglietto degli avvisi trovate l'orario nella chiesa di San Martino alle 19 con la benedizione delle rose e prima il Santo Rosario, e poi anche il calendario delle prime benedizioni delle borgate per le famiglie riportato nel foglio degli avvisi. A voi tutti una buona domenica e invochiamo la solenne benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso alla gloria e si è aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Dalla chiesa di Santa Maria della Neve in Fregona, diocesi di Vittorio Veneto, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il celebrante Don Mauro Cetolin, il coro Vox Laudis diretto dal maestro Piero Manzan e l'assemblea che ha animato. Gli amici dello studio mobile vi salutano cordialmente. Maria, Regina della Pace, prega per noi.

Qui Radio Maria, in collegamento con la chiesa Santa Maria della Neve a Fregona, in provincia di Treviso, abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Mariatona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
2: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Cari amici, un grazie di cuore per la vostra gioiosa partecipazione alla maratona. Un ringraziamento particolare a tutti gli ascoltatori che hanno inviato la loro offerta per la missione di Radio Maria. Abbiamo compreso in questi giorni quanto grande sia il bene che si sta facendo attraverso Radio Maria, in Italia e in ogni parte del mondo. La maratona continua per tutto il mese di maggio, perché possa partecipare il maggior numero possibile di persone. Anche il 5 per 1000 è un modo importante per aiutare Radio Maria. Chiedete il codice fiscale al nostro ufficio informazioni o cercatelo sul nostro sito internet o sul giornalino. Assicuriamo la preghiera.
1: Siete l'ascolto di Radio Maria Canada, la voce cattolica ovunque tu sia.

Radio Maria è la Chiesa Cattolica in onda, un costante richiamo a Gesù come unica via, verità e modo da vivere e una presenza rassicurante e consolante per chi è costretto a casa e solo. Radio Maria Canada non ha pubblicità, quindi prospera interamente grazie alla provvidenza di Dio che tocca i cuori e le menti dei suoi ascoltatori che contribuiscono per mantenere il Vangelo in onda. Ecco i modi in cui puoi donare. Per telefono 416-245-7117, per posta Radio Maria Canada, 4 Director Court, Unit 105 Woodbridge, Ontario, L4L3Z5. Tramite addebito diretto andando a radiomaria.ca/donate e completando le parti richieste. Per lascito testamentario, un gesto d'amore. Per informazioni su come inserire nel testamento un lascito da destinare a Radio Maria, è possibile scrivere una mail a info@radiomaria.ca, online radiomaria.ca/donate, impostazione dei prelievi mensili e transfer a donations@radiomaria.ca, assegno intestato a Radio Maria Canada.

0: Carissimi radioascoltatori, carissimi radioascoltatrici, grazie sempre per il vostro gentile e cortese ascolto e per l'amore che avete verso Radio Maria, la radio della Madonna. Ma continuate ad amarla oggi, domani, sempre. La radio della Madonna ha bisogno di tutti noi per poter evangelizzare la parola del suo Gesù, la parola di Dio Padre e tutto l'amore che lei, Madre nostra celeste, ha per tutti noi. Perciò aiutiamola con le nostre preghiere, ma aiutiamola anche con le nostre generose offerte. E son certo che lei, Madre di ogni bene, di ogni grazia, di ogni consolazione, ci darà molto di più di quanto noi daremo alla sua radio, alla radio che non vive di pubblicità commerciale, ma vive soltanto di carità, come viveva allora quel poverello d'Assisi, chiamato Francesco e poi divenuto santo. Senza la vostra generosa carità, Radio Maria Canada non potrebbe continuare a trasmettere e fare quasi chiesa la nostra casa. O Vergine Santa e Madre di tutti quanti, vedrai, ciò non succederà. Son certo che la tua radio vivrà per sempre come tu vuoi. C'hai dei figli, o consolatrice degli afflitti, anche se ancora sono pochi, che inoltre a sostenerla mensilmente o periodicamente, la tua radio, prima di raggiungerti in cielo, la vogliono nel loro testamento. Sarà un gesto meraviglioso, un gesto santo, d'amore e di grande fede verso questa mamma e verso tutta la Trinità Santissima. Se volete maggiori informazioni riguardo al testamento, oppure se volete condividere con noi la gioia che vi dà dopo averlo fatto, telefonateci al 416-245-7117, ripeto, 416-245-7117. Grazie e buona vita.
1: In quella rivelazione che ha fatto prima del 2002, poi l'ha ribadita nel 2006, poi l'ha ribadita ancora quando siamo andati lo scorso anno, lo scorso mese di settembre, a Međugorje, Madonna ha detto attraverso Visca che nel tempo dei segreti uno dei tre veggenti che ha adesso le apparizioni quotidiane le avrà per tutto il tempo dei segreti e nel medesimo tempo avrà i messaggi. Quindi questo la Madonna l'ha detto a Radio Maria, non l'ha detto a una delle TV che ci sono lì, da quelle zone lì, che sono, sembrano di essere i mezzi privilegiati, ma in realtà sono TV commerciali alla fin fine, per quanto siano devoti o come strumenti di carattere commerciale che si muovono in questo ambito e comunque non sono sotto il controllo della Chiesa. Mentre Radio Maria è una radio ecclesiale, è sotto il controllo della Chiesa, tutti i direttori di Radio Maria sono nominati dai loro vescovi, c'è un rapporto stretto di Radio Maria con la Chiesa, c'è un rapporto strettissimo di Radio Maria con la Chiesa. Io stesso sono qui con il permesso dell'autorità ecclesiastica e ho parlato di Međugorje finora per 40 anni col permesso, cioè l'autorità ecclesiastica mi ha lasciato parlare tranquillamente senza mai ricavarmi. E quindi, cari amici, questo sta a indicare il profondo rapporto che c'è fra il piano della Madonna e Radio Maria, perché quello che ha detto Visca, così importante, che la Madonna sarà presente nel tempo dei segreti, l'ha detto a Radio Maria, non l'ha detto da altre parti, non l'ha detto neanche alla parrocchia Visca questo messaggio, l'ha riferito a Radio Maria. Quindi questo sta a indicare che non siamo, diciamo, dei presuntuosi perché la Radio Maria è uno strumento della Madonna. E perché è uno strumento della Madonna? Perché è uno strumento ecclesiale. È comunque uno strumento che fa capo alla fine all'autorità ecclesiastica, perché tutti noi sacerdoti dipendiamo dall'autorità, siamo presenti a Radio Maria come direttori perché ci dai permesso all'autorità ecclesiastica. Queste sono cose importanti, cari amici, perché alla fine per si mettere il tempo dei segreti, il riferimento all'autorità ecclesiastica sarà fondamentale. Perché poi, come dice il Vangelo, sorgeranno molti cristi e molti falsi profeti, molti falsi cristi, molti falsi profeti, e quindi chi che cosa e chi ci potrà difendere, ci potrà aiutare a fare discernimento. Detto questo, per dire che quello che ho già detto, che Radio Maria è comunque a servizio della Chiesa ed è comunque controllata dalla Chiesa, cioè tutti i direttori sono controllati dai loro vescovi, quindi io stesso comunque faccio riferimento direttamente all'autorità ecclesiastica centrale della Chiesa, cioè il Vaticano. Perciò, detto questo, cari amici, voglio dire che è importantissimo che nel tempo dei segreti ci sia questo strumento di comunicazione affidabile, in quanto controllato da chi Cristo ha messo a capo della Chiesa, e cioè Pietro, insieme alla comunità di tutti i vescovi, tutti gli apostoli, quindi tutti i vescovi. Allora, cari amici, intanto seguo la mia scaletta, così non mi dimentico le cose importanti. Primo punto, cari amici, i segreti stentano ad arrivare

però bisogna intenderli bene, cari amici. Purtroppo la mentalità comune fa sì che molti interpretino i segreti come un castigo che Dio, cioè, secondo molti, appunto, i segreti sarebbero dei castighi che Dio non, che Dio, diciamo, permette, ma che poi da, ovviamente dà la possibilità di salvarsi. Però se noi guardiamo a fondo il fatto che questi eventi disastrosi, eccetto il terzo che è un segno sulla montagna, il fatto che questi eventi disastrosi vengono rivelati 3 giorni prima, fa sì, cari amici, che questi segreti alla fine diventino sì una punizione per chi non crede, ma diventino una liberazione per chi crede. E quindi, cari amici, questa è la chiave di lettura dei segreti, che sono eventi, diciamo, di liberazione per chi crede, e sono diventano una autopunizione per chi rifiuta di credere. Cioè, in poche parole, i segreti di Medjugorje sono come le piaghe d'Egitto. Le piaghe d'Egitto erano 10 piaghe che Dio ha permesso, possiamo dire questo, che Dio ha fatto. Ovviamente nella Bibbia tutto viene attribuito a Dio, perché alla fine è Lui la causa ultima di tutto. Nel senso che, per quanto riguarda il male, non è che Dio lo fa, Dio lo permette per cavarlo un bene maggiore. Allora, cari amici, negli eventi dell'Egitto, le piaghe d'Egitto, specialmente quella che colpisce i primogeniti, poi l'ultima, che è la catastrofe del Faraone nel Mar Rosso, tutte queste piaghe, cari amici, sono una punizione per gli oppressori che si mettono contro Dio e non obbediscono a Dio, e sono una liberazione per il popolo di Israele. Così sarà per il tempo dei segreti. Sono una punizione per chi non crede in Dio e si oppone a Dio. Per cui quando viene indicato un luogo dove viene indicato il momento, che cosa accadrà, dove accadrà, quanto durerà l'evento, e chi non crede alza le spalle o addirittura sfida Dio, ne pagherà le conseguenze. Ma è un'autopunizione. Siccome io sono sulla strada, arriva una macchina che mi sta per travolgere, mi avviso spostati, e io dico no, non mi sposto, di chi è la colpa? Quindi, cari amici, da tenere presente la chiave teologica per la lettura dei segreti. Sono qualcosa di negativo, ovviamente, una catastrofe per gli oppressori, ma sono una liberazione per il popolo di Israele, cioè per tutti quelli che credono. E quindi questo la Madonna ce l'ha riferito in tantissimi modi, e cioè che nel tempo dei segreti crollerà il mondo senza Dio, ma si salveranno quelli che ascolteranno la Madonna, cioè entreranno nel tempo della pace. Quindi in questa visione teologica si toglie quella visione dei segreti secondo la quale sarebbero delle punizioni di Dio per i nostri peccati. Sono delle autopunizioni per quelli che non credono, perché poi chi impedisce alla gente di convertirsi? Dopo il primo segreto che riguarda Medjugorje, io ovviamente credo che la popolazione si metterà in salvo subito, crederà e si metterà in salvo, perché ormai, diciamo, hanno assimilato bene il messaggio della Madonna. Così avverrà col primo segreto, col secondo segreto, poi se non sulla montagna. I segreti dal quarto al decimo sono molte cose terribili. Terribili da una parte, perché per gli uomini sono terribili, ma dal punto di vista teologico esprimono anche la volontà di salvifica di Dio. E quindi dal quarto al decimo tutti sono stati avvisati dei 3 segreti precedenti. Quelli che si induriscono e si oppongono a Dio e sfidano Dio, questi periranno come è perito il faraone col suo esercito, né più né meno, mentre il popolo di Dio si è salvato. E così accadrà i segreti dal quarto al decimo, cari amici. Questo dunque è il contesto dei segreti. Crollerà il mondo senza Dio, ma si salveranno quelli che ascolteranno la Madonna, e quindi che ascoltano le rivelazioni dei singoli segreti. Questa è una cosa che è mai accaduta nella storia

0: la salvezza, però comunque la Madonna ha voluto col numero 10 fare un riferimento molto chiaro per la comprensione teologica degli eventi dei segreti. L'evento è quello dell'Esodo, e cioè della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. In questo caso il faraone e l'Egitto sono il simbolo del mondo senza Dio, del mondo incredulo, del mondo pagano, del mondo che sfida Dio, del mondo che non obbedisce a Dio come il faraone, nel mondo che cerca di distruggere il popolo di Dio, cerca di perseguitare la Chiesa e cerca di distruggerla, ma alla fine cavallo e cavaliere precipitò nel mare, dice il Salmo. E sì, cari amici, vedremo cose meravigliose. Noi vediamo come la Sacra Scrittura racconta l'Esodo, i Salmi come raccontano l'Esodo. Raccontano come un'epopea divina, come qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Cose terribili ha fatto Dio nell'Esodo, terribili anche dal punto di vista, diciamo così, della manifestazione della gloria di Dio e dell'onnipotenza divina che punisce il male e premia il bene, ma nel medesimo tempo questo è avvenuto perché si sono induriti nel male. Se si fossero convertiti, anche loro potevano avere un esito positivo. Così sarà nel tempo dei segreti, cari amici. Allora, questo è il quadro, diciamo, teologico nel quale io colloco la funzione di Radio Maria. Cioè, non dimenticate che da quando il sottoscritto è diventato direttore di Radio Maria, la nomina è venuta nell'88, però ero già operativo prima, da quando è nato Radio Maria, io ho sempre letto e spiegato fino adesso, sempre senza saltarne uno, tutti i messaggi della Regina della Pace. E infatti anche quando sono stato alta del Nulla Osta, il Cardinal Fernandez ha mostrato un libro, la raccolta dei messaggi, che fra l'altro aveva anche il mio nome fra gli autori di quel libro, ma soprattutto ho detto i messaggi della Regina della Pace li abbiamo trovati tutti nel sito internet di Radio Maria. Un riconoscimento questo, non un rimprovero, un riconoscimento. E quindi devo dire che a partire dal 1988 io quei messaggi li ho commentati tutti come direttore di Radio Maria fino ad oggi, e mai la Chiesa mi ha detto di non commentarli o di commentarli di meno, me li ha lasciati commentare. La Chiesa mi ha sempre lasciato libero di parlare di Međugorje a Radio Maria. Questa è la pura verità. Allora, cari amici, questo è un compito di Radio Maria, cioè quello di diffondere i messaggi della Regina della Pace. L'ha detto la Madonna: i miei messaggi diffondete e testimoniate con amore. L'ha detto il suo messaggio. Lei l'ha detto e l'ha voluto e ha fatto sì che l'autorità ecclesiastica mi lasciasse commentare i messaggi fino ad oggi. Ecco, quindi non c'è dubbio, è qualcosa di miracoloso. È qualcosa di miracoloso. Io una volta ho detto a una veggente, pensa che io non ho mai avuto nessun rimprovero dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda Međugorje. E lei, sapete cosa mi ha risposto? È perché la Madonna ti protegge. Ed è la pura verità, perché la Madonna protegge la sua radio. Quindi, cari amici, questo è il compito di Radio Maria, prima di tutto, diffondere i messaggi della Madonna e quindi preparare al tempo dei segreti. La Madonna vuole che si prepari al tempo dei segreti. C'è qualcheduno che vuole fare di più, dicendo cosa continuate a parlare dei segreti, ma state zitti, ma pregate, tutte quelle stupidaggini che si sentono dire, dei supponenti, no? Cioè, voglio dire, poi io ho dovuto rintuzzarli, e come se li ho rintuzzati citando quei bei passaggi della Regina della Pace, che dove la Madonna dice, per esempio, nel messaggio a Miriana del 28 gennaio del 1987, un messaggio importantissimo, dove la Madonna fa una requisitoria proprio della parrocchia di Međugorje e dei međugorjani. richiamandoli a vivere i messaggi e non a blaterare, e la Madonna in quel messaggio dice: io vorrei spiegarvi, rivelarvi qualcosa di più sui segreti, ma voi ve lo meritate? Voi ve lo meritate? Cioè, già la Madonna ci ha detto molto sui segreti, ma lei voleva dirci qualcosa di più ancora. Ma ha detto: voi ve lo meritate? Era un messaggio quello da rileggere adesso a Miriana, 28 gennaio 1987, fa venire i brividi a leggere quel messaggio. Quindi, cari amici, noi abbiamo il compito di preparare la gente come Radio Maria, di preparare la gente, e io insisto, presso tutte le Radio Marie del mondo su questo punto sono intransigente con i direttori. Anche loro devono leggere i messaggi, spiegarli, perché il compito che la Madonna ci ha dato è quello di preparare la gente al tempo dei segreti, che sia un'adeguata preparazione spirituale. O facciamo questo o la Madonna non ci benedice. In che lingua devo dirlo? O facciamo questo o la Madonna non ci benedice. Perché questa è la radio sua, è la sua radio, e noi dobbiamo fare quello che lei vuole. E una delle cose che vuole è che noi prepariamo la gente al tempo dei segreti. E ovviamente è un compito delicato, non è una cosa facile. Io cerco di farla come posso, ma so anche di avere dei limiti. E quindi è chiaro che quello di spiegare tutte le parole che ha detto la Madonna riguardo ai segreti, tutte quelle parole che Vegeta ha riferito riguardo ai segreti, noi abbiamo il compito di spiegarle, di approfondirle, di capirle, perché poi sono espressioni così dense, con tante implicazioni, che poi noi ce ne rendiamo conto che approfondendole, alla fin fine la Madonna ci ha detto moltissimo sui segreti, sulla loro comprensione e anche sul loro accadimento. E quindi questo è il compito di Radio Maria, noi lo facciamo, lo portiamo avanti, non abbiamo solo le zabettone o i zabettoni che interferiscono facendo i sapientoni, ma io vedo che la Chiesa non ha mai proibito a noi, almeno mai proibito a me almeno, di parlare dei segreti, dei termini giusti, e dal punto di vista teologico, anche dal punto di vista della comprensione dei messaggi. Quindi, cari amici, dobbiamo parlare dei segreti e soprattutto spiegarne il valore salvifico. Non dobbiamo parlare in modo che la gente si impaurisca, perché non è questo l'obiettivo della Madonna. Questo invece l'ammetto tante volte, la Madonna non è venuta qui per farci paura. Quindi parlare dei segreti vuol dire parlarne in termini salvifici. La Madonna è qui, specialmente dal quarto al decimo, ma anche i primi due, il primo e il secondo, sono eventi disastrosi, per usare una parola di Miriana. I primi due non sono così gravi come gli altri, ha detto anche Miriana, però la Madonna è qui per salvarci da questi eventi, rivelando i tre giorni prima, in modo tale che quelli che credono si salvino. A me pare che sia tutto molto chiaro parlare così, e così si vede qual è l'obiettivo salvifico di Maria e anche qual è l'obiettivo salvifico che noi dobbiamo avere sempre davanti agli occhi quando spieghiamo i segreti. Inoltre, nel tempo dei segreti, Radio Maria avrà un compito molto importante. Poi io cerco di fare delle previsioni in base a quello che è la situazione attuale, poi io non so neanche se sono vivo nel tempo dei segreti, per cui diciamo lascio fare a Dio, però credo che il compito di Radio Maria durante il tempo dei segreti sia quello di far sapere alla gente la rivelazione tre giorni prima, perché la rivelazione tre giorni prima verrà fatta, credo, a Međugorje, credo, dalla persona incaricata dal Papa e indicata da Miriana. Comunque alla fine è il Papa che decide, a mio parere, chi deve rivelare i segreti, a meno che li voglia rivelare lui quelli dal quarto al decimo, ma però lasciamo fare a Dio, insomma la Madonna sa quel che deve fare, non ha bisogno dei nostri suggerimenti. Quindi, cari amici, è chiaro che quando verrà rivelato il segreto, poi c'è il problema della comunicazione di questo evento tre giorni prima, c'è il problema di farlo sapere a tutti nei termini giusti e con quali mezzi. Perché qui, cari amici, ci sarà anche la grande disinformazione. Ci sarà poi tutti quelli che si credono maestri, si fanno maestri e magari stravolgono le rivelazioni che vengono fatte di ogni segreto. Ci sarà la falsa informazione, ci saranno i potentati umani, che poi ci sarà di tutto, anche il tentativo di non far sì, anche il tentativo, bisogna tenere presente, il tentativo di non diffondere quella rivelazione. O che non si sappia nei luoghi dove i segreti sono indicati. Bisogna vedere chi governa da quelle parti. Insomma, i problemi sono tanti. C'è un problema di informazione notevole che riguarda la comunicazione di ogni segreto tre giorni prima che accada. Questo è un compito sicuramente a cui Radio Maria dovrà attendere grazie alla sua presenza capillare su tutto il territorio. Però io mi chiedo come saranno le condizioni, anche di condizioni tecniche prima di tutto, per arrivare. Non sappiamo come sarà il mondo in quel momento, se il mondo è in guerra non sarà facile arrivare dappertutto, non lo so. Se la Madonna però ha voluto una radio, ha voluto usare questo particolare tipo di discernimento, cioè lasciare che la gente decida, che la gente, dove è indicato il segreto, decida cosa fare, se credono o non credere. È chiaro che tutto questo piano della Madonna è possibile se c'è una comunicazione, se c'è una diffusione esatta di quello che è scritto sul rotolo. Tutto questo è molto non sappiamo come sarà, però se la Madonna ha studiato questo piano vuol dire che è attuabile, si può attuare. Quindi questo ovviamente vede Radio Maria e ovviamente in una condizione di privilegio, perché comunque non c'è altro mezzo cattolico che sia così capillarmente diffuso, specialmente laddove ci sono i credenti. Cari amici, poi magari la Madonna avrà altre risorse che noi non sappiamo per portare avanti il suo piano, però quello che io vedo sono queste, e cioè che Radio Maria ha un compito, non dico esclusivo, ma sicuramente affidabile, perché comunque è una radio, diciamo, ecclesiale. È un compito di far conoscere la rivelazione di ogni singolo segreto. Poi soprattutto, dopo che il segreto sarà rivelato e magari comincerà a diffondersi il panico e la paura ovunque, l'altro compito non meno importante in quei tre giorni che dividono la rivelazione del segreto dall'accadimento del segreto in varie parti del mondo, sarà molto importante tenere viva la speranza e spiegare come è importante obbedire alla Madonna. È importante credere alla Madonna, è importante fare quello che la Madonna dice, perché molti non crederanno, molti si faranno beffe, molti cercheranno di soffocare questa voce di salvezza che c'è. Insomma, sarà guerra di comunicazioni, cari amici. La guerra delle lingue biforcute è sempre molto pericolosa. Anche perché il diavolo in questo è menzognero e omicida fin dal principio, è un serpente a sonagli, cari amici. Però Radio Maria avrà il compito di comunicare e di tenere viva la speranza della gente, cari amici, per cui possiamo ben dire che la Madonna comunque assegna a Radio Maria, forse non solo a noi, non lo so, però essendo una radio ecclesiale che lei stessa ha accompagnato nella sua crescita in tutto il mondo, perché noi non arriviamo da nessuna parte, non è che se avessimo avuto dei miliardi saremmo arrivati, anzi se avessimo avuto dei miliardi non saremmo arrivati di sicuro. Quindi lei l'ha accompagnata con i suoi fedeli questa crescita ovunque nel mondo, ed è una crescita all'interno stesso della Chiesa. In quanto chi ha in mano la radio, che sono i direttori, alla fine sono dipendenti dalla gerarchia ecclesiastica, e quindi alla fine è il Papa che ce l'ha in mano. Alla fine è il Papa che ha in mano la Radio Maria. Perché se il Papa dice a me una parola, è chiaro che io obbedisco. e se non mi obbediscono i direttori li tolgo, per dire, così siamo strutturati così. E quindi, cari amici, voglio dire, questo è qualcosa che ha messo in piedi la Madonna, noi ci siamo neanche accorti di aver messo in piedi una cosa del genere, cioè dove la Chiesa comunque ha una signoria ecclesiale per quanto riguarda i contenuti che vengono trasmessi, che è fuori discussione. E questo ci tengo molto a ribadirlo, cari amici, perché siamo i temi cui non possiamo fare i presuntuosi, non possiamo fare quelli che vogliono dare lezioni alla Chiesa, che vogliono sapere di più del Papa e dei Vescovi e dei Cardinali. Siamo i tempi in cui come dice la canzone, radio di fede, bisogna coltivare la fede, coltivare la pace, coltivare la gioia, coltivare la semplicità, coltivare l'obbedienza e l'umiltà. Bene, carissimi, quindi possiamo dire che Radio Maria sarà la voce di Maria in tutti i tempi dei segreti. Poi io dico, parlo di me stesso, io vivo giorno per giorno, grazie a Dio sto bene, grazie a Dio la Madonna mi ha guarito la voce, per cui l'operazione a due corde vocali poteva significare la perdita non totale ma certamente molto significativa della voce, invece mi ha restituito una voce buona, una voce che può ancora migliorare, quindi voglio dire, questo per me è un segno che dovrò ancora lavorare, ma a me non dispiace lavorare, qualunque che Dio vuole, a me va sempre bene, insomma. L'importante è essere in pace e in comunione con il Signore, perché sennò tutto il resto è vanità e delle vanità. Per cui se la Madonna mi lascia lavorare, nonostante l'età, anche durante tutto il tempo dei segreti, io dico sono pronto. Se invece penso diversamente, dico sono pronto. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere, perché questa è una battaglia, cari amici, troppo difficile per noi. O stiamo attaccati alla Madonna o la perdiamo. Le potenze del male sono scatenate e vogliono vincere, vogliono prevalere, come ha detto la Madonna, vogliono distruggere il mondo e la Chiesa. E noi dobbiamo avere l'umiltà e la semplicità dei figli di Maria, e allora con questo sì che saremo noi micidiali nella battaglia.
1: Fatti e parole della settimana. A cura di Padre Livio.

Radio Maria, trasmettiamo Gesù, vero unico Salvatore, a cura di Don Renzo Lavatori. Buon ascolto.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Maria, buona Santa Domenica. E oggi abbiamo un evento particolarissimo, bellissimo, che è l'ascensione al cielo di Cristo risorto, e quindi che costituisce un evento straordinario. Cercheremo di capirlo con le nostre riflessioni in questa conferenza, in questa considerazione o riflessione che facciamo insieme. E siamo anche in un periodo bello di maggio in cui c'è la famosa maratona di Radio Maria, e noi tutti siamo qui contenti, gioiosi, generosamente pronti alla collaborazione, perché questo strumento mariano possa veramente portare ovunque la luce, la grazia, l'amore, la gioia, la pienezza dell'Evangelo di Cristo Signore, nostro Salvatore. E allora iniziamo appunto con questa considerazione dell'ascensione al cielo di Gesù. Dopo la sua risurrezione, che è stato l'evento della Pasqua di Cristo meraviglioso, perché quel corpo così trafitto, mortificato e poi morto e sepolto è invece risorto, ma in una dimensione nuova, non più nella dimensione carnale come sono i nostri corpi, ma in un aspetto ormai spiritualmente luminoso, che è appunto un corpo glorioso, il quale ormai è pronto di salire al cielo. Con questo atto ultimo si compie in effetti l'opera salvifica che Cristo è venuto sulla terra per la nostra salvezza, a portarci la liberazione dal peccato della morte e a farci rinascere in una vita nuova conforme alla sua. Quindi l'ascensione al cielo costituisce come il termine, il compimento di quest'opera terrena che Gesù, con la forza dell'incarnazione, in quanto figlio eterno di Dio e fatto uomo, ha vissuto fino in fondo, fino al sacrificio totale di sé e poi alla risurrezione. È il compimento dunque di questa azione stupenda, grandiosa, che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. E infatti qui c'è l'aspetto un po', diciamo, che anche gli apostoli hanno sentito, di tristezza, perché con l'ascensione al cielo la persona di Gesù, vero Dio, vero uomo, non è più visibile sulla terra. E ormai non c'è più. Quindi gli apostoli l'hanno capito e in questo senso sono rattristati, perché non hanno più quel contatto fisico, concreto, vero dal punto di vista umano, terreno, e ormai dovranno fare una sintonia con Gesù a livello di una attenzione, una crescita, una maturazione spirituale e di fede, in quanto che Gesù non si vede più nella visibilità terrena, ma è sempre presente nella sua realtà spirituale. E dunque qui c'è questo aspetto, diciamo, umano, comprensibile, ma superabile, perché con l'ascensione al cielo, dopo la sua risurrezione, Gesù inizia, quindi mentre compie da una parte l'opera redentrice, dall'altra parte inizia e rivela e manifesta la pienezza di una vita che ormai lui possiede in cielo accanto al Padre, anche con la sua umanità. E quindi è questo che ci fa gioire, esultare nell'animo, proprio per questa ragione, perché si compie un momento privilegiato, unico, in cui gli apostoli hanno avuto il contatto concreto con Gesù fisico, a un altro momento diverso, ma che non cambia, nel senso che lo stesso rapporto con Gesù deve continuare, lungo i secoli, fino al suo ritorno glorioso. Lui dunque va in cielo e là ci aspetta e ci prepara un posto affinché anche noi possiamo raggiungerlo. Quindi l'ascensione è un invito, ecco perché è un inizio, a seguirlo, stando già sulla terra, noi come lui, avuto prima di ascendere al cielo, ma poi anche noi potremmo salire con lui nella gloria eterna, nella beatitudine eterna. Dunque ha un aspetto di futuro meraviglioso, luminoso, che deve riempirci di gioia, perché Gesù, appunto, in quanto vero Dio e vero uomo, quindi con due nature perfette, divina, che è stata sempre accanto al Padre, però c'è quella anche umana, carnale nostra, che è unita sostanzialmente alla sua, facendo un'unica persona, il Verbo incarnato, che ormai vive nella gloria anche con la natura umana, in corpo e sangue. Quindi in questo senso la nostra realtà umana raggiunge un apice imprevedibile, stupendo, di comunione altissima con la beatitudine eterna di Dio. È una elevazione l'ascensione, una elevazione della natura umana unita nel Verbo di Dio, nel Verbo incarnato in Cristo, che raggiunge la pienezza dell'esistenza divina. Quindi è veramente un innalzamento incredibile, impensato, di questa nostra povera creatura umana, così delimitata, così debole, così fragile, come è stata anche quella di Gesù, fino alla sofferenza estrema della croce, ma che ora, dopo la resurrezione, con la salita al cielo, di fatto possiede una realtà luminosissima, vicinissima all'essere divino, perché Gesù la porta con sé, non la può più lasciare ormai questa natura umana. Quindi salendo al Padre, come lui dice, tornando al Padre in quanto Dio, porta con sé, unita sostanzialmente, la nostra natura umana, che viene dunque elevata, glorificata accanto a Dio. È una cosa enorme, è una vera e propria grandezza inaspettata per tutti noi. Ecco perché l'ascensione ci dà, almeno io la vivo così, un senso gioioso, veramente. Perché pensare la nostra natura umana così debole, come dicevo, no? È così limitata, è anche fragile in tutti i sensi, che acquista invece una pienezza divina, restando perfettamente natura umana, quella di Cristo. Non è che quella natura umana non è più umana, ma è divina, no? È divinizzata, certo. Siede il Cristo asceso al cielo accanto al Padre, siede alla destra del Padre, ma con sé porta ormai necessariamente la nostra natura umana. Ecco dunque, carissimi ascoltatori, il senso luminosissimo della scienza.
1: Poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membri del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Questa santa messa offerta per i nostri cari defunti: Bruno Clauser, della moglie e la famiglia, Giuseppina, Filomena, Aquila, Elvira e Rosina, da Franga e Lina, Luigi Caputo, dalla moglie Francesca, benedizione e guarigione di Carmine.
3: Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò davanti dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e portando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma ricevete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che in mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.

ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.

perché Dio è re di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna sulle genti. Dio siede sul suo trono santo.

dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza mi è chiamati. Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di voi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.

0: In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando li videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Carissimi fratelli e sorelle in Gesù Cristo, come state tutti? State bene? Okay, io ho fatto una bella vacanza con la famiglia, anche mio provinciale, da suo salute a tutti voi parrocchiani. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa Madre celebra la solennità dell'Ascensione del Signore. La Madre Chiesa ci invita a celebrare la festa dell'Ascensione di Gesù, una festa davvero sconvolgente, perché si ricorda che l'umanità di Cristo, trasfigurata dalla risurrezione, entra per sempre nella comunione della Trinità. Come avete ben sentito nel Vangelo di oggi, Gesù risorto, dopo essere stato per 40 giorni con i discepoli, mostrandosi a loro, li convoca in Galilea, la regione a nord della Palestina, regione lontana dalla Giudea, da Gerusalemme. Come mai Gesù fa questa scelta? Perché la vita pubblica di Gesù ha avuto origine proprio in questa regione, ed è da qui, dalla Galilea, che la missione dell'annuncio del Vangelo, cioè nella bella notizia di Dio che ci ama e affida ora da Gesù stesso agli apostoli. Quindi Gesù convoca dunque i due discepoli in Galilea e lo fa su un monte, perché questo è il segno della vicinanza a Dio. Ma attenzione, dobbiamo ricordare che la Galilea era la terra dei poveri, dei commercianti. Il primo messaggio che Gesù vuole darci allora è che per incontrarlo dobbiamo stare nel mondo dove la gente vive e lavora. Quindi l'ascensione non è un addio, come a volte ci capita di pensare. Gesù sale al cielo certamente non per allontanarsi da noi, ma per donarci la sua stessa forza, lo stesso amore di Dio che egli ha sperimentato nella sua vita terrena. Gesù non è più accanto fisicamente ai suoi discepoli, ma con il dono dell'ascensione vive dentro i discepoli, vive in ciascuno di noi, in mezzo a noi. Prova ne è il fatto che egli li invia come suo segno, come sua presenza, perché ogni persona possa conoscere il suo amore infinito e possa capire che questo amore gratuito gli appartiene, è un dono grande per lui. In questo modo capiamo che la festa di oggi ci insegna a cercare Dio non solo nella sua parola, nei suoi sacramenti, ma anche negli altri, sì, proprio in tutti gli altri. Avete presente quando fate qualcosa di bello per un amico, quando aiutate qualcuno senza che nessuno ve lo chieda? In quel momento Gesù non sta guardando dal balcone del paradiso, ma sta accendendo attraverso le vostre mani. Quindi l'ascensione è il momento in cui Gesù dice: adesso tocca a voi, prendetevi cura che il mondo con il mio stesso stile. Il racconto del Vangelo mette in evidenza due atteggiamenti importanti dei discepoli, i quali adorano Gesù come noi, come Dio. Ormai lo hanno davvero capito bene, però sottolinea il Vangelo, alcuni di essi dubitarono. Avete sentito l'inizio del Vangelo? A noi che leggiamo questa informazione sembra che i discepoli non siano ancora sicuri di quelli che vedono. Questa loro difficoltà, in un certo senso, ci conforta tanto, perché i discepoli non sono dei superi uomini, ma persone come noi, ordinari. Allora dobbiamo capire che il dubbio non è il contrario della fede, ma ne fa parte. Serve a suscitare le domande giuste, a ricercare, a conoscere meglio, ad affrontare il messaggio di Gesù. D'altra parte, il Maestro non sceglie persone perfette oppure robot che dicono sempre sì. Sceglie persone vere, con i loro dubbi, perché la sua presenza non dipende da questo siamo bravi noi, ma da quanto è fedele Lui. E sulla sua fedeltà noi, nostri riguardi, non abbiamo nessun dubbio. Vero, cari amici, Gesù oggi propone loro una missione, un compito che è quello di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per battezzare c'è bisogno dell'acqua e ci sono dei nomi importanti da pronunciare su chi viene battezzato. Sono i nomi di Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, che raccontano il ruolo che ha con ciascuno verso di noi. Che significato ha questo? Il battesimo è il segno di una vera e propria immersione di Dio, come quando ci tuffiamo in mare e l'acqua ci avvolge ovunque. Quindi essere cristiani significa essere immersi nello stile di vita di Dio, che è quello dell'amore. Non è un'etichetta, è un modo di vivere inzuppati di bene. Inoltre il Vangelo si conclude con una promessa importantissima, fine del Vangelo. Tanto è vero che i discepoli, dopo questa promessa, tornano a casa pieni di gioia. Cerchiamo di capire anche noi questa promessa di vivere la loro stessa gioia. Ecco, le parole dette da Gesù: io sono con voi tutti i giorni, fine della vita. Questo è il segno che chiude il cerchio aperto proprio nella prima pagina del Vangelo di Matteo. All'inizio del suo Vangelo troviamo lo stesso annuncio, che però è racchiuso in un nome, Emanuele. Cosa significa? Dio con noi. Gesù allora conferma la promessa della sua presenza costante e il segno della sua fedeltà totale per noi. Egli non dice: ci sarò se fate il bravi, ma io sono con voi. La sua promessa supera ed attiva anche durante le nostre fragilità e incapacità di fare il bene. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine. C'è sempre, ma non come io vorrei. Non c'è come arroganza, non c'è come pretesta, non c'è come bacchetta magica, non c'è come scorciatoia. Non c'è come violenza, non c'è come indifferenza, non c'è come rassegnazione, non c'è come umiliazione né mortificazione. E con noi tutti i giorni come conoscenza, coscienza, come responsabilità, come coraggio, come speranza, come perdono, come parole, mano aperta al Vangelo. C'è come desiderio, infinito desiderio, infinito cammino, tutto uomo a incontrarlo, desiderio di amarlo, onorarlo sempre più cristiano, cristallino, sempre più rinnovato. Quindi ascensione di nostro Signore, una giusta distanza, un amore che onorare, un'elevazione, una presenza che si fa desiderio, infinito desiderio. Quindi il segno dell'ascensione è che cielo e la terra sono un'unica realtà abitata da Dio. Gesù compare come individuo per riaprire come presenza in ogni persona che amiamo. Egli ci dice: qualunque cosa avrete fatto ai più piccolo tra voi, l'avete fatto a me. Quindi l'ascensione ci insegna oggi che Gesù si fida di noi perché ci lascia in mano il suo progetto, quello di essere costruttori del regno di Dio, regno del Padre. E questo lo potete fare usando gentilezza, cercando di essere giusti, impegnandovi di essere amici di tutti, in particolare di quei compagni che sono sempre un po' trascurati degli altri. Questa è la nostra storia di Dio in mezzo agli uomini, che è il volto di Dio tradotto nella carne, nella storia, negli incontri, negli feriti e nell'amore. Lui è con noi sempre, fino alla fine del mondo, e noi siamo già nascosti in Lui. Ormai niente dell'uomo è più estraneo a Dio, e questo davvero è una notizia capace di cambiare il mondo. Cari amici, torniamo a casa anche noi oggi in questa domenica con la stessa gioia nel cuore dei discepoli, una gioia che ci viene donata dalla promessa fatta di Gesù: io sono con voi, con te tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ora professiamo nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato di morte, il cielo siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, nell'esultanza di questo giorno santo, in cui Cristo è salito al cielo alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera con rinnovata speranza.
1: Preghiamo insieme dicendo: ravviva la nostra speranza, Signore.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per la Chiesa, nel suo pellegrinaggio fra le asperne vicende del mondo, tenga sempre fisso lo sguardo sui beni eterni, per annunciare con amore e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per la società civile, ascolti il grido di speranza dei poveri, superando chiusure ed emarginazioni e promuovendo la dignità di ogni persona con iniziative idonee e migliorarle le condizioni umane. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per gli operatori delle comunicazioni sociali, animati da spirito evangelico, pongano a servizio del bene comune la bestialità e le inedite potenzialità dei nuovi mezzi, salvaguardando la dignità delle persone con la necessaria vigilanza, educandole al pensiero critico e al sano discernimento. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per noi qui riuniti, la presenza sacramentale del risorto in mezzo a noi allieti la celebrazione domenicale e colmi di speranza operosa le nostre giornate, per ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore. Ora in silenzio preghiamo per tutte le nostre intenzioni personali.

0: Concedi, o Padre, che il desiderio del cielo, dove Cristo è salito al prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nella prova della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Oggi ci sarà seconda colletta per carità papale. Grazie per la vostra generosità.

0: Pregate, fratele, sorele, carissimi, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore ricevi dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile assunzione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fondo di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti della dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, suo membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'ino della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui ad radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui viene tradito, prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, diresse grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi nostri intercessori presi di te. Ti preghiamo, Padre, coi sacrifici della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza nel mondo intero. Confermi la fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Cristian, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. È il giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Riconcingi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente,

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Io, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza che venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria del
0: secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Pace, pace a tutti.
0: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
1: Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi allontani più da te.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nella tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi i desideri del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Allora, il bollettino ci uscirà prossima domenica come benedizione annuale della Chiesa, della casa. Chi vuole benedire vostra casa potete chiamare ufficio oppure anche parlate con me, io posso venire a benedire a casa. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
1: Fratelli e sorelle,

Buongiorno, cari ascoltatori di Radio Maria, dai componenti dello studio mobile di Roma. Ci troviamo presso la cattedrale di San Liberatore, Vescovo e Martire, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, per trasmettere la Santa Messa Domenicale, celebra il parroco, Don Vito Gomellino, anima il coro parrocchiale.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi celebriamo la solennità dell'Ascensione del Signore. Con noi sono in collegamento tramite Radio Maria tanti fratelli e sorelle e con loro vogliamo innalzare questa nostra celebrazione di ringraziamento. Poiché a Magliano stiamo vivendo giorni di grazia e questa Chiesa è indulgenziata, questa indulgenza è possibile lucrarla non solo per coloro che sono presenti, ma anche per coloro che a distanza partecipano a questa Eucaristia. All'inizio di questa nostra celebrazione invochiamo la misericordia e il perdono di Dio. Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, perché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
0: Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi ha dato uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Lode.

0: Il 18 maggio del 1726 questa nostra chiesa, che aveva subito dei lavori di ampliamento, fu dedicata. E noi quest'anno celebriamo i 300 anni e quindi celebriamo l'anniversario di questo importante momento che ha visto non solo la comunità di Magliano ma l'intera diocesi, perché questa è stata per tanti secoli la cattedrale dei Sabini. Ebbene, siamo chiamati a vivere un tempo di grazia proprio pensando a questo luogo che esprime ciò che dobbiamo essere noi come chiesa. E oggi, aprendoci a questo anniversario, con noi sono collegati tramite Radio Maria tanti fedeli e amici. Con loro e per loro vogliamo pregare e innalzare questa nostra preghiera di ringraziamento al Signore. Nella riflessione che vogliamo condividere in questa mattinata, tenendo presente che oggi è la solennità dell'Ascensione del Signore, volevo partire da due teorie che possono far sorridere molti di noi e che però tante persone hanno accolto e vi credono. C'è una teoria, per esempio, che dice che la Terra non è sferica, la Terra è piatta. Secondo questa teoria, la Terra sarebbe un grande disco, al centro vi sarebbe quello che noi chiamiamo il Polo Nord, e mentre alla fine di questa Terra ci sarebbe quello che noi chiamiamo il Polo Sud. Inoltre, quelli che noi chiamiamo gli astri del cielo, il Sole e la Luna, sarebbero molto più piccoli di come ci vengono raccontati e non ci sarebbe neppure la forza di gravità. La teoria della Terra piatta a noi fa sorridere, eppure ci sono persone che ci credono. Dall'altra parte ci sono invece coloro che credono negli extraterrestri e addirittura si va a tingere nella Bibbia per dire: ma in quel passaggio, in quella parte, in quel versetto non si parla forse di esseri che non sono umani? Era secondo questa teoria addirittura sarebbero venuti chissà da quali mondi e avrebbero costruito questa civiltà umana e che quindi è inferiore a tutti questi esseri che si trovano chissà dove. Teorie che a noi, ripeto, possono far sorridere, ma che per alcuni sono veritiere. Perché sono partito da queste due teorie? Perché mi pare che, anche se non crediamo a queste cose, viviamo di questo. Infatti ci sono coloro che si appiattiscono a livello terrestre, senza mai elevarsi, o c'è colui che vuole fuggire da questo mondo, perché dice che questo mondo è imperfetto, che questo mondo non è giusto, che ci sono dei chissà quali poteri che schiacciano tutti e che quindi immaginano un altro mondo. La solennità che stiamo vivendo oggi ci dice tutt'altro, e cioè che noi siamo chiamati al cielo impegnandosi sulla terra. Avete sentito la prima lettura? È tratta dal libro degli Atti. San Luca ci racconta la vicenda dell'ascensione e quando Gesù sale al cielo gli apostoli sono lì a contemplare il cielo e l'angelo che dice: perché state contemplando il cielo? Mettetevi a lavorare, impegnatevi. E così nel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, che è la conclusione del Vangelo di Matteo, abbiamo sentito Gesù che dà una raccomandazione importante agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Allora i cristiani sono coloro che hanno questa consapevolezza, che dove ora è Gesù, abbiamo sentito nella preghiera colletta e lo ripeteremo nel prefazio, egli che è il capo, sta nella gloria, domani saremo anche noi sue membra. Quindi noi viviamo questa tensione, perché sappiamo che la dimora è nostra, non è chissà in quale altro mondo, non è un mondo extraterrestre, ma è il mondo di Dio, è il paradiso. Noi siamo attratti dal Signore, però ancora non viviamo questa dimensione della gloria, perché siamo chiamati nell'oggi a portare il regno di Dio, a collaborare perché il regno di Dio si diffonda, perché il Vangelo sia conosciuto fino agli estremi confini della terra. Fatta questa premessa attraverso queste immagini delle due teorie, adesso volevo con voi condividere la pagina evangelica, avete visto è molto corta, e ripeto è la conclusione del Vangelo di Matteo. Allora è necessario che ricordiamo che la mattina di Pasqua le donne erano andate al sepolcro e l'angelo gli disse: guardate che Gesù non è qui, ma andate ad annunziare ai suoi discepoli che egli li precede in Galilea. Le donne obbediscono all'angelo, stanno andando a raccontare agli apostoli che è Gesù risorto e incontreranno il risorto, tanto che gli si getteranno ai piedi e lo abbracceranno, lo adoreranno. Perché le donne possono incontrare Gesù? Perché obbediscono alla parola. L'angelo gli ha detto: Gesù è risorto, annunciatelo. E poiché loro stanno andando ad annunciare, incontreranno il risorto. E queste donne poi vanno dagli apostoli e gli dicono che Gesù è risorto, ma come dice anche il testo che abbiamo appena letto, probabilmente i discepoli, in particolare gli undici, sono increduli. Però obbediscono e si mettono in cammino per arrivare in quel luogo che Gesù gli ha detto, in Galilea. E poiché hanno obbedito alla parola, ecco che anche loro faranno l'esperienza di incontrare il risorto. Ora, perché l'Evangelista ci dà questa dinamica? Per ricordare ai cristiani che fino alla fine del mondo potranno incontrare il risorto se si mettono in ascolto della parola, cioè se meditano, leggono e vivono il Vangelo, se obbediscono a questa parola. Siamo noi chiamati a obbedire per annunciare, nell'annuncio incontriamo il Signore risorto. Ebbene, qui si parla di un monte, non sappiamo di quale monte, anche perché nel Vangelo di Matteo ne esistono diversi di questi monti, ma non fermatevi a un monte concreto, che c'è sicuramente, ma ciò che esso rappresenta è il monte dove si incontra Gesù, è il monte teologico. Ebbene, quando questi incontrano Gesù risorto, avete sentito, cadono ai suoi piedi, si prostrano per adorarlo. Poi c'è anche questa postilla dove si dice che però erano increduli, però potremmo anche tradurre così, che non avevano creduto in precedenza, quindi in questo momento loro credono e lo adorano. Nel Vangelo di Matteo noi abbiamo trovato un altro monte all'inizio, quando ci viene detto che Gesù dopo il battesimo aveva vissuto la quarantena. Ebbene, in quel monte, tentato da Satana, Gesù aveva detto che solo Dio va adorato. Però poi abbiamo sentito il Vangelo di oggi che gli apostoli adorano Gesù. E perché? Perché Gesù è Dio. In questo momento noi vediamo Gesù nella gloria, possiamo contemplare ormai la sua dimensione divina, la sua dimensione umana è trasfigurata dalla sua dimensione divina. Ebbene, lo adorano, però sempre all'inizio del Vangelo di Matteo abbiamo trovato un altro episodio che è molto bello e sicuramente voi lo ricordate, cioè la visita dei magi. Quando i magi finalmente arrivarono a Betlemme, videro il bambino e sua madre e prostratisi lo adorarono. Adorare che significa? Significa portare alla bocca, fare esperienza di Gesù. Questo significa. Allora ecco che gli apostoli adorano Gesù perché Gesù è una persona concreta, si può toccare, è palpabile perché egli ha ancora la stessa nostra carne, una carne trasfigurata ma che è possibile percepire con i nostri sensi. E poi ecco che Gesù manifesta ormai la sua gloria e poi però dice: adesso io lascio lo spazio a voi, quindi io vi ho scelto perché voi dovete continuare la mia opera. Che cosa dovete fare? Portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra, cioè che tutti devono conoscere il Vangelo, che tutti devono apprendere che c'è un Salvatore, che è venuto il Figlio di Dio a salvare tutti gli uomini, perché tutto il creato è chiamato a essere redento. E però aggiunge Gesù: è necessario che anche battezziate. Quindi non basta l'evangelizzazione, c'è bisogno anche della santificazione. Ecco perché per la Chiesa è essenziale portare l'annuncio, predicare il Vangelo e anche celebrare i sacramenti. Quando Gesù era in mezzo a noi, è passato predicando e beneficando tutti. Pensate ai miracoli. Oggi Cristo continua la sua opera salvifica attraverso i 7 segni sacramentali, i sacramenti. Allora c'è bisogno di portare il Vangelo, ma anche della grazia dei sacramenti. E perché è così importante la grazia? Perché è la forza. Mi piace ritornare su questo Vangelo. Dice che questi dubitarono. E proprio a questi che dubitano Gesù dice: io mi fido di voi, dovete andare a portare il Vangelo. Non ha scelto delle persone illustri, non ha scelto delle persone che avessero fatto chissà quali studi, non ha scelto delle persone che avevano approfondito la fede magari seguendo chissà quali corsi, ha chiesto delle persone semplici che a volte hanno faticato nel credere di portare il Vangelo. E perché possano avere forza è necessario che ricevano la grazia, Vangelo e sacramenti. Ma poi aggiunge ancora Gesù: insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Questo significa che gli apostoli e noi dopo di loro non possiamo annunciare quello che ci piace, non possiamo annunciare quello che ci fa comodo. Noi dobbiamo annunciare, rimanendo fedeli, quello che Gesù ha insegnato. E pensate nell'oggi, no? Quante volte il mondo, alcune istanze chiedono alla Chiesa, ai cristiani, di addolcire la parola del Vangelo. I tempi sono cambiati, bisogna che il Vangelo si adegui ai tempi. E oggi Gesù è stato chiarissimo: non potete annunciare un altro Vangelo, dovete annunciare quello che io vi ho detto, tutto quello che io vi ho detto. Perché se voi vi impegnate nell'evangelizzazione, santificate il popolo e raccontate solo quanto io vi ho insegnato, allora Gesù aggiunge: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Ebbene, chi ama il Vangelo e ricorda l'inizio del Vangelo di Matteo sa che quando ci fu l'annunciazione a San Giuseppe, l'evangelista poi aggiunse: per questo la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, il Dio con noi. Il Vangelo di Matteo inizia con questa definizione di Cristo, l'Emanuele, il Dio con noi, e termina questo Vangelo dicendo che Gesù stesso afferma: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Allora i cristiani non temono, i cristiani non hanno paura di affrontare anche i pericoli e il mondo. Perché? Perché sanno che Gesù è con noi. Non solo Gesù ci ha promesso che non ci abbandona, ma ci ha detto che sta con noi, dentro di noi. E allora chiudo questa nostra riflessione con un piccolo raccontino che ci aiuta a sintetizzare quanto noi abbiamo condiviso da questa pagina evangelica. C'era una rana che stava in uno stagno e che quel giorno era affamata e si mise a rincorrere alcuni insetti che con le ali saltellavano tra una pianta e l'altra. La rana li seguì fino a quando arrivò in una piccola aia e, vedendo che questi insetti stavano volando sopra un recipiente, fece un salto e vi cadde dentro e trovò in questo recipiente dell'acqua fresca, dell'acqua pulita. E allora questa rana cominciò a nuotare beatamente. Non si accorse però che al di sotto invece c'era del fuoco. E quindi quest'acqua pian piano cominciò a riscaldarsi. All'inizio la rana ne fu molto contenta, perché disse: guarda come si sta bene in quest'acqua, voglio approfittare ancora. Ma l'acqua cominciava sempre più a riscaldarsi e la rana disse: ancora per un po' di tempo voglio rimanere, poi farò un salto e andrò via. E poi invece alla fine l'acqua divenne talmente bollente che la rana vi morì bollita. Questo raccontino ci aiuta a capire che noi cristiani dobbiamo stare attenti a non fidarci delle mode del mondo. Se la rana avesse percepito da subito che quell'acqua fosse bollente, non sarebbe mai finita in quel recipiente. Invece si è adeguata fino a morirci dentro. Noi cristiani invece sappiamo che abbiamo un'altra prospettiva, il cielo, dove Gesù, capo, attende tutti noi membra. Quindi non dobbiamo adeguarci al mondo, ma siamo noi che, essendo luce e sale della terra, possiamo dire a questo mondo che c'è una speranza, che solo in Dio e in Cristo possiamo essere salvati. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sì.

0: ci mettiamo in piedi e facciamo la nostra professione di fede. Io credo in Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,

0: la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la divina misericordia dicendo insieme: ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
3: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema le potenze del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
3: Per il Papa e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttori di vere comunità. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
3: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
3: Per coloro che soffrono, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
3: Per tutti noi, il mistero dell'ascensione del Signore che stiamo celebrando ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre.
1: Per voi e le vostre intenzioni, per quanti si affidano alle nostre preghiere, per coloro che tramite Radio Maria sono in comunione di preghiera, per i numerosi malati, per i carcerati, per tutti i nostri fratelli defunti, e per Ersilia a un mese dalla morte, e per Alessandra che ricordiamo nella nostra preghiera. Il Signore, nella sua infinita misericordia, doni salute, speranza, pace e vita eterna. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Dio onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo unigenito, nostro Redentore, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolte al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, oh Padre, nel rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci untiamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Liberatore e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ernesto, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo.

liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
1: Amen.

si accingono a ricevere la comunione sacramentale, ci raccogliamo per la recita della preghiera di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutta a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E con la benedizione liturgica i nostri auguri a tutta la comunità per i 300 anni della dedicazione di questo nostro Duomo, ma anche un saluto, ringraziamento ai volontari di Radio Maria e a tutti coloro che con noi hanno voluto partecipare, almeno per radio, a questa nostra celebrazione. E quindi ben volentieri estendiamo questa nostra benedizione anche a loro. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Nel giorno in cui il Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione.
2: Amen.
0: Cristo, che dopo la sua resurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice.
2: Amen.
0: Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona festa e buona domenica a voi e alle vostre famiglie. Dopo il canto, chi vuole può rimanere per un momento di preghiera in comunione con i radioascoltatori.
3: Al termine della messa ci tratteniamo ancora per la recita della coroncina allo Spirito Santo in preparazione alla solennità di Pentecoste.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai aperto il passaggio alla vita eterna con la glorificazione del tuo Figlio e con l'effusione dello Spirito Santo, accogli la preghiera che la comunità dei credenti ti rivolge in preparazione alla Pentecoste. Fa che partecipi di così grandi doni, progrediamo nella fede e ci impegniamo a vivere e diffondere il Vangelo di Cristo Gesù. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Insieme. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola, si riduce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore, difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e Figlio, uniti in un solo amore.
1: Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Seduti. Primo mistero. Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo.
2: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo disse alla Vergine Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
2: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli
2: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
2: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
2: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
2: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
2: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero. Gesù è consacrato Messia al Giordano.
2: Dal Vangelo secondo Marco. Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito, uscendo dell'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Terzo mistero. Gesù promette lo Spirito Santo a quanti lo chiedono con la preghiera.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi il fuoco del tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero. Gesù desidera che lo Spirito Santo incendi il mondo con l'amore.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto.
0: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
2: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero. Gesù annuncia il dono dello Spirito Santo dopo la sua Pasqua.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito Santo della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
1: e accendi essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
1: e accendi essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
1: e accendi essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
1: e accendi essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
1: e accendi essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
1: e accendi essi il fuoco del tuo amore.
0: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
1: e accendi essi il fuoco del tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sesto mistero. Gesù risorto dona lo Spirito Santo.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù apparve ai discepoli e disse: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: lascia la tentazione, ma non liberaci dal male. Amen.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Settimo e ultimo mistero. Lo Spirito Santo irrompe nel cenacolo e rende discepoli testimoni del risorto.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
0: E accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Piedi. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio.

dalla parrocchia, cattedrale, San Liberatore, Vescovo e Martire a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il parroco Don Vito Gommellino e l'assemblea che hanno animato. Gli amici dello Studio Mobile di Roma vi salutano e vi augurano buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.

Qui Radio Maria, in collegamento con la Cattedrale San Liberatore, Vescovo e Martire, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, abbiamo trasmesso la celebrazione della

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

La voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te. La citazione del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa e questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile e grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge, attraverso la sua umanità, l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre, e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare, alleluia.
1: Via quelle ruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Resurrexit Dominus Fere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio e Spiritui Santo.
1: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua lucet eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato, è ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita. Saluto tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania, alla confraternita Sant'Antonio di Umonti di Aghiaccio, al gruppo di studenti dell'Università del Montana, negli Stati Uniti d'America. Saluto i giovani di Oppido Mamertina, gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone e i ragazzi della cresima della diocesi di Genova. A tutti auguro una buona domenica.

ritagli di pagine inedite. Dal nuovo libro di Padre Livio, Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Le impressionanti profezie rivelate dalla Madonna a Teresa Musco. Caro Padre Livio, ho ricevuto questa interessante sintesi della profezia di Teresa Musco, una mistica di grande rilievo del nostro dopoguerra, di cui la Chiesa sta approfondendo la vita e la dottrina in vista di un'eventuale causa di beatificazione. Si colloca molto bene a fianco di altre figure come la venerabile Luisa Piccareta, la beata Suor Elena Aiello, Maria Valtorta, anche nella prospettiva dei segreti di Medjugorje. Ho notato che questa figura manca nel suo blog ed è un peccato perché a mio avviso è di grande attualità. Daniele. Le profezie di Teresa Musco. La bella signora entra a porta chiusa nella camera di Teresa.

presenta carta e penna dicendo: sapessi quanti peccati si commettono nel mondo. Molti uomini trafiggono il cuore già tanto lacerato di mio figlio. Se gli uomini non si ravvederanno, il padre infliggerà al mondo un grande castigo e tutto sarà disastro. Maggio 1951. Salvami, sacerdoti, dai loro peccati e santificali col mio dolore, lavali col mio sangue. Vedrai molti cambiamenti nella mia chiesa. Cristiani che pregano ne rimarranno pochi, molte anime vanno all'inferno. Pudore e vergogna non ci sarà più per le donne. Satana si veste di esse per far cadere molti sacerdoti. Crisi comuni ci saranno nel mondo. I preti, i vescovi, i cardinali sono tutti disorientati. Cercano di aggrapparsi alla politica per aiutarsi, ma ancora una volta sbagliano. Il governo cadrà, il Papa passa ore di agonia. Alla fine io sarò lì per condurlo in paradiso. Una grande guerra accadrà. Morti e feriti ce ne saranno tanti. Satana grida la sua vittoria e quello è il momento che tutti vedranno mio figlio apparire sulle nubi. E allora giudicherà quanti hanno calpestato il suo sangue innocente e divino. E allora il mio cuore trionferà. 1951, 13 settembre. Teresa vede Gesù, ha una visione. Non potendo rivelare per iscritto, racconta ciò che vede. Raccomando solo ai sacerdoti di stare attenti al momento della consacrazione della messa, perché Gesù è lì in persona e si impresta le mani, la bocca, la lingua del sacerdote. È lì accanto a loro, osserva la sua mensa e il suo mistero. 30 settembre 1951. Grandi flagelli sono diretti sull'Italia e solo i parafulmini sono quelli che centrano in pieno il cuore di mio figlio e quello del padre, poiché voi reggete e tratterrete la loro ira, sorreggerete il mondo con i vostri sacrifici. Voi, sacerdoti, non esponete alle tentazioni di disperazione le anime scelte da me, perché per voi sarà il fuoco eterno. Molte anime si perdono per causa vostra. Pensate al vostro dovere, perché un giorno piangerete. Pensate ad incoraggiarle e non a scoraggiarle. 3 gennaio 1951. Voglio dirti che il mondo è così cattivo. Sono apparsa nel Portogallo dando messaggi, nessuno mi ha ascoltato. A Lourdes, alla Salette, ma pochi cuori duri si sono ravveduti. Anche a te voglio dire tante cose che affliggono il mio cuore. Voglio parlarti del terzo segreto di Fatima, che diedi a Lucia. Ti dico che da tempo è stato letto, ma nessuno si è pronunciato. Il mondo cammina verso una grande rovina e il popolo si sbizzarrisce sempre di più. Fuoco e fumo sconvolgerà il mondo. Le acque degli oceani diventeranno fuoco e vapore. La schiuma si innalzerà, sconvolgendo l'Europa. Affonderà tutto in una lava di fuoco e milioni di uomini e bambini periranno nel fuoco. I pochi eletti rimasti invidiranno i morti perché da qualunque parte si volgerà lo sguardo. Non si vedrà altro che sangue e morti e rovine in tutto il mondo. Figlia mia, offri tutto quello che ti capita di soffrire per i sacerdoti, perché non capiscono più quale sia la volontà di Dio. Quei pochissimi che sono rimasti fedeli a me hanno tanta paura di esporsi e così continueranno a vivere fin quando mio figlio deciderà. La mia casa sta percorrendo un brutto momento.
quelli che vi comandano si avviano verso le tenebre, perché la comodità che hanno è tanta. Danno troppa retta alla carne e mettono a tacere lo spirito. Io ti raccomando, figlia, prega per loro. Ne hanno tanto bisogno. E se nella tua vita passerà un'ora della giornata senza aver pregato per i figli miei prediletti, sappi che è una giornata perduta nella tua vita. Vedrai quanti sacerdoti, figli prediletti del mio diletto figlio, che rinnegano la presenza di lui. Molti si svestono per andarsene via. Ci vogliono molte anime che si offrono vittime per i sacerdoti. Molti di loro si oppongono ai loro vescovi. Molti non ammettono nemmeno di aver sbagliato. Tu offri, soffri e prega per loro.

Ritagli di pagine inedite. Dal nuovo libro di Padre Livio, Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Il libro è disponibile su tutti gli store online attraverso messaggi di richiesta WhatsApp a Radio Maria 031 610 610 alla nostra mail info.ita@radiomaria.org segreteria 031 610 600.

0: Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, versione radiofonica a cura di Radio Maria. I consigli di un bruco. Il bruco e Alice si guardarono negli occhi per un po', in silenzio. Infine il bruco si tolse di bocca il narghilè e le rivolse la parola con voce languida, molto sonnolenta.
1: E tu chi sei?
0: Così domandò il bruco. Non era promettente come apertura di dialogo. E infatti, intimidita, Alice rispose:
2: Io a questo punto quasi non lo so più, signore. O meglio, so chi ero stamattina quando mi sono alzata, ma da allora credo proprio di essere stata cambiata più di una volta.
1: Che cosa vuoi dire con questo? Spiegati!
0: Disse il bruco severamente.
2: Vede, signore, non si può spiegare ciò che non si conosce e io non mi conosco proprio più, capisce?
1: Non capisco.
2: Vede, signore, non si può spiegare ciò che non si conosce e io non mi conosco più, lei capisce?
1: Non capisco.
2: Mi spiace, non glielo so dire meglio di così, perché nemmeno io ci capisco niente, tanto per cominciare. Inoltre, a cambiare aspetto tante volte in un giorno, si finisce per avere una grande confusione in testa.
1: Nessuna confusione.
2: Beh, forse lei ancora non ha provato, signor Bruco, ma quando dovrà cambiarsi in crisalide, lo sa che le succederà un giorno o l'altro, no? Poi da crisalide in una farfalla, allora vedrà che anche lei si sentirà un po' stranito,
1: Neanche per idea.
2: Beh, forse lei, signor Bruco, avrà delle sensazioni leggermente diverse. Tutto quello che so è che io mi sentirei stranita.
1: Tu!
0: L'apostrofò il bruco con disprezzo.
1: E tu? Chi sei tu?
0: Il che li riportò di nuovo all'inizio della loro conversazione. Alice era un po' irritata per le risposte brevissime che le dava il bruco, così si drizzò sulla schiena e in tono molto grave disse:
2: «Comunque credo che spetti a lei dirmi per primo chi è».
1: «Perché?»
0: replicò il bruco. Anche questa era una domanda imbarazzante. E siccome non le veniva in mente una ragione valida e il bruco era decisamente di cattivo umore, Alice si voltò per andarsene via.
1: «Stai qui!»
0: la richiamò il bruco.
1: «Ho qualcosa di importante da dirti».
0: Beh, almeno questo lasciava presagire qualcosa di buono. Alice si girò di nuovo e tornò sui suoi passi. Il bruco sentenziò:
1: «Tieni i nervi a posto!»
2: «Come? Tutto qui?»
0: domandò Alice, cercando di soffocare la stizza.
1: «No!»
0: rispose il bruco. Alice, che in realtà non aveva premura, pensò che tanto valeva aspettare. Poteva ben darsi che il bruco alla fine decidesse di dire qualcosa che valeva la pena di ascoltare. Il bruco espirò varie boccate di fumo senza parlare per qualche minuto. Infine, liberò le braccia che teneva conserte, si tolse di bocca il narghilè e disse:
1: «Allora, tu ti ritieni di essere cambiata, eh?»
2: Credo di sì, signore. Non ricordo più le cose che sapevo. Non riesco a mantenere la stessa statura per più di 10 minuti.
1: Quali cose non ricordi più?
2: Beh, ho provato a ripetere Tamo o Pio Bove, ma mi è venuta tutta diversa.
1: Prova a recitarmi «Sei vecchio, Paguglielmo»,
2: le ordinò il bruco. Alice mise le braccia conserte e cominciò. «Sei vecchio, Paguglielmo», gli disse il giovanotto, «ma coi capelli bianchi vuoi fare il bel maschiotto. A capo giù per terra ti vedo ritto stare. È questo quel che a un vecchio è conveniente fare?» «Quando ero giovanotto», rispose il vecchio al figlio, «temevo nel cervello nascesse uno scompiglio. Ma ormai che so per certo che in zucca non ho niente, lo faccio e lo rifaccio sì spudoratamente. Come ho già detto prima, tu sei di certo vecchio». Il giovane gli disse, «è ingrassato parecchio. Eppure t'arrovesci in un salto mortale. Or mi domando se c'è una ragione. Ma quale?» «Quando ero giovanotto», il saggio gli rispose, scuotendo un poco il capo, «come abbondante dose mi ungevo dell'unguento che i muscoli fa sciolti. 2 lire e 3 vasetti. Te li vendo, ma mi ascolti?» «Vecchio lo sei, pa. E fiacche hai le mascelle. Dovresti masticare sol calde minestrelle. Pur ti mangiasti un'oca con l'ossa e il becco intero», soggiunse il giovanotto, «or spiegami il mistero. Quando ero giovanotto, studiai l'avvocatura. Mia moglie mi faceva la contropartitura. Ciò dette alle ganasce tal forza muscolare che ora potrei anche i sassi tranquillo divorare». «Sei vecchio, Paguglielmo», riprese il ragazzino. «Con gli occhi come un tempo non vedi più benino. Ma in punta del tuo naso tieni ritta un'anguilla. Mi dici chi ti dà del genio la scintilla?» Risposi a 3 domande. «Mi par che basta e avanza, e trovo disdicevole questa tua arroganza. Credi che mi divertano le sciocche tue questioni? Via, smetti, o per le scale ti mando a ruzzoloni».
1: «Non l'hai detta bene»,
2: osservò il bruco. «Oh, no, davvero, credo», disse Alice timidamente. «Credo davvero di avere sbagliato qualche parola, signor bruco».
1: «Qualche parola? Era tutta sbagliata, da cima a fondo»,
2: replicò il bruco con tono deciso. E per qualche minuto ci fu silenzio. Poi fu il bruco a parlare per primo.
1: «Di che statura vorresti essere?»
2: «Oh, non ci tengo molto alla statura», disse Alice. «È solo che non fa piacere continuare a cambiare così spesso, capisce?»
1: «No, non capisco proprio».
2: Alice tacque. Mai era stata tanto contraddetta in vita sua e sentiva che le stavano davvero per saltare i nervi.
1: «Ti va bene come sei adesso?»
2: «Beh, io preferirei essere un pochino più grande, signore, se non le spiace. 7 centimetri è davvero una miseria come statura, non le pare?»
1: «È una statura bellissima»,
2: replicò il bruco stizzito, ergendosi dritto dritto in tutta la sua lunghezza mentre parlava. Era alto esattamente 7 centimetri. «Ma io non ci sono abituata», si lamentò la povera Alice con tono piagnucoloso. «Ma insomma», pensava fra sé e sé Alice, «come sono suscettibili queste creature!»
1: «Ci abituerai col tempo».
2: Così, disse il bruco, e portatosi il narghilè alla bocca, riprese a fumare. volta Alice aspettò pazientemente che l'altro decidesse di rimettersi a parlare. Nel giro di un paio di minuti il bruco si tolse di bocca il narghilè, tirò qualche sbadiglio e si dette una scrollatina. Poi scivolò giù dal fungo e si allontanò, strisciando in mezzo all'erba, dicendo solamente:
1: un lato ti farà diventare più grande e l'altro lato ti farà diventare più piccola.
2: Come? Un lato di che cosa? L'altro lato di che cosa? Il bruco rispose:
1: del fungo.
2: Alice contemplò il fungo pensosamente per un minuto, cercando di indovinare quali fossero i due lati del fungo. E siccome era perfettamente rotondo il fungo, il problema non era di facile soluzione. Comunque alla fine allargò le braccia e, tenendole il più possibile tese, abbracciò il fungo e ne staccò dal bordo un pezzettino per parte con ciascuna mano. «Sì, ma adesso, quale pezzetto? Per quale direzione?» si chiese Alice e rosicò un angolino del pezzetto che teneva nella destra per provarne l'effetto. Fu questione di un attimo. Sentì un colpo violento sotto il mento. Era andata a sbattere contro il proprio piede. Quel cambiamento improvviso la spaventò moltissimo, ma si rese conto che non c'era tempo da perdere perché si andava accorciando sempre più in fretta. Si diede subito da fare per mangiare un po' dell'altro pezzetto di fungo. Il mento era pressato con tanta forza contro il suo piede che quasi non c'era spazio per aprire bocca. Alla fine ci riuscì. Ingoiò un morso dal pezzetto che teneva nella sinistra. Ah, la testa libera finalmente! Ah, esclamò Alice con un sospiro di sollievo, che si cambiò in allarme un istante dopo, appena si accorse che non riusciva più a capire dove avesse lasciato le spalle. Guardando sotto di sé, vedeva solo il lungo, incommensurabile protendersi del collo che si ergeva come uno stelo dal mare di foglie verdi che giaceva giù in basso, sotto di lei. E Alice si domandava: «Ma cosa sarà tutto quel verde laggiù? E le mie spalle? Dove sono finite le mie spalle? Le mie mani? Manine mie? Manine mie, perché non riesco a vedervi?» E mentre parlava cercava di muovere le mani, ma non ottenne risultato, tranne un lieve tremolare del verde giù, in basso. Poiché era chiaro che non c'era modo di portare le mani alla testa, cercò allora di portare la testa giù in basso fino alle mani e con sua grande gioia scoprì che il collo si piegava docilmente in qualsiasi direzione. Sì, come un serpente. Era appena riuscita a chinarlo verso il basso, descrivendo un graziosissimo zigzag. Stava quasi per tuffarsi in mezzo al verde quando scoprì che non era altro che la cima di quegli stessi alberi in mezzo ai quali si trovava poco prima. Ma qui un sibilo acuto la costrinse a ritrarsi di scatto, perché un enorme piccione si era scagliato contro il suo viso e la percuoteva violentemente con le ali. Serpente! Serpente, serpente, serpente! Così urlava il piccione.
3: Ma no! Aia! No, non sono un serpente! Lasciami stare!
2: Serpente, serpente, serpente, serpente! Ripeté il piccione. Serpente? Serpente? Serpente? Ripeteva così il piccione, ma con un tono più ammansito. E poi, quasi in un singhiozzo, disse: «Le ho tentate tutte, ma non si riesce a trovare una sistemazione che sia conveniente per tutti».
0: «Non capisco, di cosa stai parlando?» domandò Alice.
4: Ho provato le radici degli alberi, ho provato le sponde, ho provato i cespugli.
0: Continuava il piccione senza far caso ad Alice.
4: Ma quei serpenti, non c'è proprio modo di adattarsi coi serpenti.
0: Alice era sempre più perplessa, ma preferì lasciare sfogare il piccione senza dire niente.
4: Come se non fosse già un problema covare le uova,
0: diceva il piccione.
4: Devo anche stare sempre sul chi vive notte e giorno per paura dei serpenti. 3 settimane, son 3 settimane, dico 3 che non chiudo occhio.
0: Oh, mi spiace per le tue preoccupazioni, disse Alice, che cominciava a capire ora.
4: È proprio quando mi prendo l'albero più alto che ci sia nel bosco. Proprio quando mi illudevo di essermene liberato, ecco che questi arrivano strisciando anche dal cielo. Serpente!
0: No, ma guarda, io non sono un serpente. Guardami bene, te l'assicuro. Io sono una...
4: Sì, ma allora che cosa sei? Stai cercando di inventarti qualcosa, né? Lo vedo,
0: No, io sono una bambina. Così disse Alice, ma aveva un'aria piuttosto dubbiosa perché le erano tornati in mente tutti i cambiamenti subiti in quella giornata.
4: Verosimile come storiella, non c'è che dire,
0: replicò il piccione col più profondo disprezzo.
4: E sì che ne ho viste tante, ma proprio tante di bambine in vita mia, ma non mi è mai capitato di vederne una con un collo come quello lì. No, tu sei un serpente, è inutile che ti ostini a negarlo. Immagino che adesso vorrei farmi credere di non avere mai assaggiato un uovo.
0: Certo che ho assaggiato delle uova, rispose Alice, che era una bambina molto sincera. Ma anche le bambine mangiano le uova, tanto quanto i serpenti, non lo sapevi?
4: Non ci credo. Ma se fosse vero, beh, allora sono una specie di serpenti anche loro. Ecco cosa ti dico.
0: Questa era una tale novità per Alice che se ne stette in silenzio per un paio di minuti, dando così l'occasione al piccione di soggiungere:
4: tu sei in cerca di uova, te lo dico io. Su questo non ho alcun dubbio. E allora cosa vuoi che me ne porti? Se sei una bambina o un serpente, la stessa cosa?
0: Importa bene a me. Ma il caso vuole che io non sia in cerca di uova. E se anche fosse... Delle tue uova io non saprei che farmene, perché a me le uova crude non piacciono.
4: Allora vattene via! Vattene via!
0: Concluse il piccione e andò a rimettersi accovacciato nel suo nido. Alice cercò di calare giù tra gli alberi alla meglio, perché il collo continuava ad impigliarsi tra i rami e di tanto in tanto doveva fermarsi per districarlo. Poco dopo si ricordò dei pezzettini di fungo che teneva in mano. Si mise al lavoro con grande attenzione, smozzicando prima un pezzetto dell'uno, poi un pezzetto dell'altro, e diventando di volta in volta un poco più alta o un poco più bassa, fino a che non le riuscì di recuperare la sua altezza normale.

ormai passato molto tempo dall'ultima volta che era stata più o meno alta come al solito, e sulle prime si sentì alquanto stranita. Ma ci si abituò in pochi minuti e riprese a parlare fra sé e sé, come di consueto. Ecco che metà del mio progetto è stato realizzato. Certo, sono sconcertanti tutti questi cambiamenti. Non sono mai sicura di cosa sto per diventare di minuto in minuto. Comunque, adesso sono tornata alla mia statura normale. Mi rimane solo una cosa da fare: entrare in quel bel giardino. Ma come devo fare? Come faccio? Nel mentre che diceva queste cose, scorse davanti a sé una radura spaziosa nel mezzo della quale c'era una casetta alta circa un metro. Alice rifletté. Chiunque ci abiti, non mi conviene farmi vedere in queste dimensioni. Si prenderebbero una strizza da morirci. E prese a sbocconcellare il pezzetto di fungo della mano destra. Ma non si avventurò nei pressi della casetta finché non si fu ridotta di nuovo ad un'altezza di 20 centimetri.

Una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te.

0: cari amici, un grazie di cuore per la vostra gioiosa partecipazione alla maratona. Un ringraziamento particolare a tutti gli ascoltatori che hanno inviato la loro offerta per la missione di Radio Maria. Abbiamo compreso in questi giorni quanto grande sia il bene che si sta facendo attraverso Radio Maria in Italia e in ogni parte del mondo. La maratona continua per tutto il mese di maggio perché possa partecipare il maggior numero possibile di persone. Anche il 5 per 1000 è un modo importante per aiutare Radio Maria. Chiedete il codice fiscale al nostro ufficio informazioni o cercatelo sul nostro sito internet o sul giornalino. Assicuriamo la preghiera per tutti i nostri ascoltatori vivi e defunti e per tutti coloro che pensano alle necessità di Radio Maria prima di ritornare alla casa del Padre.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo. Bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Cari amici di Radio Maria, adesso abbiamo un ospite importantissimo, abbiamo il nostro presidente di Radio Maria, Vittorio Vicardi, che è anche il presidente della famiglia mondiale, ci farà una bella esposizione della situazione, della presenza di Radio Maria in Italia.
1: Allora, hai detto Italia. In Italia, Radio Maria, la sua presenza in Italia ormai quasi 40 anni di attività, è diciamo il perno, l'inizio, il riferimento un pochino di tutte le Radio Marie, Padre Livio. È stato così sin dall'inizio, nel momento in cui sono arrivate comunque le prime proposte, le prime chiamate anche da altre parti del mondo. L'attività in Italia, Padre Livio, ne parliamo durante questa maratona anche conversando con gli ascoltatori, è un'attività che comunque è fondamentalmente consolidata, ha una rete invidiabile, più di 850 ripetitori sparsi in tutto il territorio nazionale e che comprende anche oggi, da alcuni anni, un'espansione nella rete digitale, praticamente il DAB, quello che si trova oggi nelle nuove autovetture da circa 4-5 anni e che si ascolta direttamente anche con delle radioline apposite. Questa rete, Padre Livio, che è una rete tutto sommato consolidata, che il presidente Emanuele Ferrario e la generosità degli ascoltatori italiani ci hanno permesso di consolidare nel tempo, è una rete che comunque costa, è una rete molto efficiente, tanto che fondamentalmente sappiamo tutti che Radio Maria un po' è detto da tutti che si ascolta un po' da tutte le parti, il segnale di Radio Maria arriva ovunque, e però questo è anche frutto di un grande lavoro. Di manutenzione ordinaria, straordinaria e fondamentalmente di tante persone dietro le quinte che comunque lavorano ogni giorno. Dall'altra parte la redazione e il lavoro che comunque voi fate tutti ogni giorno che arriva Radio Maria nelle case o diciamo in ogni luogo attraverso le vetture è anche un lavoro fondamentalmente di produzione enorme. Radio Maria è iniziata con il solo segnale radiofonico nel 1987, ma oggi fondamentalmente la realtà, il lavoro di produzione è veramente molto importante, perché comunque se gli ascoltatori, quelli fondamentalmente storici, ricordano l'invio costante delle cassette, dei file, dei CD, oggi c'è tutto un lavoro di preparazione dei file che si chiamano in gergo podcast, ma che comunque sono predisposti nel sito. È arrivato il mondo internet dagli anni 90 e si è sviluppato sempre di più nel 2000, e oggi fondamentalmente anche la parte che viene definita on demand, quindi di registrazione, implica un grandissimo lavoro ogni giorno di tante persone e un ringraziamento particolare veramente a tutti i ragazzi e a tutti coloro i quali collaborano ogni giorno, oltre a te Padre Livio che li guidi e Roberta fondamentalmente che è sempre operativa con un grandissimo lavoro e attenzione a tutti i dettagli della radio. Però ovviamente questo è la parte diciamo radiofonica, ma devo dire che fondamentalmente poi Radio Maria è conosciuta per i suoi contenuti, per l'impronta che comunque hai dato tu dall'inizio, Padre Livio, e che fondamentalmente è qualcosa di unico nell'ambito della radiofonia nel mondo. Io non vengo da un'esperienza radiofonica, ma lavorando per l'espansione del segnale di Radio Maria nel mondo e confrontandomi con tante realtà e tante realtà anche di radiofonia religiosa o non solo di altre delle radio cristiane, oltre che fondamentalmente le radio commerciali, ecco, è difficile trovare una realtà se non impossibile dove fondamentalmente c'è prima di tutto la struttura della programmazione che è totalmente dedicata e praticamente si organizza con volontari, quindi è la parte diciamo del trovare conduttori, ma soprattutto conduttori di livello che comunque ogni giorno portano avanti questo grande lavoro di contenuti perché Radio Maria, oltre ad essere un riferimento da un punto di vista spirituale attraverso la liturgia delle ore, le preghiere, l'attenzione particolare alle sante messe, ovviamente anche un grandissimo lavoro di formazione religiosa, catechetica e oltre a altri contenuti che comunque fanno riferimento ad argomenti più svariati della dottrina sociale della Chiesa. È vicino alle famiglie, questo grandissimo lavoro e questo grande esempio è comunque un esempio e un punto di riferimento un po' per tutte le Radio Marie, tanto che giusto perché gli ascoltatori possano saperlo nel dettaglio, tu Padre Livio spesso incontri sacerdoti direttori da tutte le parti del mondo che vengono qui a incontrarti, a capire come iniziare, come fare all'inizio una trasmissione, ma non solo, organizzare una redazione, ma soprattutto prendere l'identità di questa Radio Maria, la Radio Maria che tu dall'inizio hai sempre proposto come una radio di conversione, una radio di conversione che nel suo palinsesto deve dare queste parole e questo riferimento. Ecco, ovviamente questa impostazione ha avvicinato tante persone e il volontariato di Radio Maria è un po' la sua grande unicità, perché non è solo un essere attirati dal microfono, ma è anche fondamentalmente qualcosa che si è ricevuto ascoltando la radio, e per cui è una naturale conseguenza offrirsi, cercare di aiutare, cercare di condividere questo grande palinsesto e questo segnale che fondamentalmente viene trasmesso 24 ore su 24 ed è praticamente una sorta di presenza costante durante il giorno e nella vita delle persone, tanto che le chiamate di Radio Maria sono state anche nelle periferie, cioè è stato naturale per cui porre Radio Maria anche un po' al servizio di quella che viene definita la promozione umana. Ecco, la presenza di Radio Maria in luoghi anche molto difficili ed emarginati come le carceri, gli ospedali o le RSA è stato, una naturale evoluzione in questi anni, tanto che questo spesso non si sa, ma questa presenza capillare oltre ai grandi luoghi di spiritualità, ai santuari e alle chiese e alle parrocchie di ogni giorno sono fondamentalmente fonte di questa presenza, di porre il microfono, pregare insieme in questi luoghi, ed è possibile farlo attraverso un esercito di volontari che quotidianamente si offre a disposizione, si organizza e realizza in diretta quello che onestamente nessuno riesce a fare, perché vuol dire essere presenti sul territorio, variare completamente i luoghi di spiritualità, ma come ho detto anche luoghi difficili, luoghi dove Radio Maria è chiamata alle vere e proprie opere di misericordia, essere presente, per cui ecco, questo implica una grande organizzazione, ma anche una semplificazione del lavoro. È un lavoro che comunque viene adattato alle persone che si formano a poco, praticamente un gruppo ogni quasi provincia, e fondamentalmente anche un lavoro di formazione, creare i collegamenti con lo studio centrale. È anche comunque tutto sommato un orgoglio dei nostri volontari che comunque ci permettono di essere presenti ogni giorno. Lo diamo per scontato, ma fondamentalmente quando vedo che le altre Radio Marie incominciano a cercare di seguire questo modello, ovviamente necessita di un'esperienza, di un lavoro che comunque dura anni, Quindi Radio Maria Italia si basa proprio su questo aspetto, su questo rapporto diretto con l'ascoltatore, col volontario, e diventa una proposta anche personale, Padre Livio, per cui è un qualcosa che Radio Maria in questa proposta personale sicuramente ha cambiato la vita a tante persone. È un'adesione, è una chiamata, e quindi non è solo una chiamata dei vescovi nel mondo, ma è anche una chiamata a tutti, a coloro i quali si sentono comunque si sentono di pregano ogni giorno con Radio Maria, ma al tempo stesso aiutano in qualche forma nel volontariato, addirittura anche materialmente ci sostengono, perché ovviamente questo lavoro, essendo un lavoro importante, tecnologico, implica fondamentalmente anche una grande serietà, ecco, insomma. Quindi sull'Italia, Padre Livio, direi che è stata la base.

0: dei gruppi di lavoro che comunque oggi sono diciamo molto consolidati sul territorio, nell'immaginario di tutti, soprattutto qui in Italia. Ovviamente la grande impresa della missionarietà in Africa è quella che fondamentalmente desta maggiore interesse, maggiore curiosità, anche perché fondamentalmente nelle nostre famiglie o spesso c'è stata sempre una grande tradizione in Italia di missionarietà, e molti religiosi sono partiti proprio per in qualche modo riuscire a portare la testimonianza del Vangelo anche in questi luoghi sperduti e lontani, che all'inizio non sono stati per niente facili, soprattutto nell'approccio, ecco, insomma. Per cui ritenevo doveroso parlare appunto dell'infrastruttura italiana, del grande lavoro che comunque si sta facendo nella nostra Radio Maria Italia, che poi è stato il trampolino di lancio un pochino per tutte le chiamate della Chiesa nel mondo, ecco, Padre Livio. E quindi Radio Maria è anche una proposta, dicevo, che ci invita a partecipare a livello missionario, che cambia la vita. Io stesso fondamentalmente la mia vita è stata realmente cambiata da questa attività mondiale, da questo grande coinvolgimento e da quello che comunque viene spesso chiamato progetto Radio Maria, che in realtà non è altro che fondamentalmente un riproporre l'identità di quello che è stato fatto in Italia, cercando di formare e di portare questa esperienza in tutte le parti del mondo, in tutte le chiese e fondamentalmente in tutte le varie realtà. È un po' vivere, cari ascoltatori, un po' la Chiesa universale, ecco, Radio Maria, anche perché all'interno di Radio Maria abbiamo citato chi opera, no? Cioè, nella redazione, i tecnici che fondamentalmente fanno manutenzione ordinaria e straordinaria, ma fondamentalmente i conduttori spesso sono un esercito di sacerdoti religiosi che ogni giorno comunque partecipano nei programmi di Radio Maria, oltre appunto ai direttori comunque nominati sia dagli ordinari superiori o della Chiesa Secolare o degli ordini religiosi, ma fondamentalmente a tutti i sacerdoti che poi vengono chiamati a partecipare ai programmi di contenuti e di formazione religiosa all'interno di Radio Maria. Pensiamo che comunque tutti conoscono la ricchezza di Radio Maria e dei suoi collaboratori, ma pensiamo che fondamentalmente anche l'Africa ha quasi ben 500 sacerdoti che ogni giorno fondamentalmente lavorano alla programmazione di Radio Maria nei 27 paesi in cui siamo presenti.
1: 80 years of Radio Maria in Tanzania.
2: From Radio Maria Uganda.
3: Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
4: Radio Maria im Herzen der Alpen.
5: Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
6: Cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
7: In the Radio Maria Network in the United States.
8: Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
9: Abagin o Maria, nakupunuka ng grasya.
10: Cari ascoltatori, un saluto da parte mia. Io sono Michela e faccio parte della segreteria editoriale della famiglia mondiale di Radio Maria. Ci prepariamo a vivere un incontro molto speciale con una persona che conosce bene, benissimo direi, la missione di Radio Maria nel continente americano. Saremo infatti in collegamento a breve con Alicia del Cid, presidente di Radio Maria Guatemala e vicepresidente della famiglia mondiale di Radio Maria. Una donna che da anni accompagna con passione e tanto amore il cammino di Radio Maria in questo continente. Hola Alicia, bienvenida.
11: Muchas gracias, querida Michela. Un grande abrazo a través de esta comunicación a todos los escuchas de Radio María que siguen esta transmisión en este momento, en particular hoy. Los oyentes de Radio María en Italia y luego en todo el mundo donde estén en este momento siguiendo la transmisión. Para mí es un privilegio, es un honor poder saludarles el día de hoy con un inmenso corazón.

0: corazón y con mucha gratitud en nombre de todo el continente americano.
1: Alicia ci ringrazia, ci saluta e dice che per lei è una immensa gioia e con immensa gratitudine. Lei oggi è in collegamento, lei si trova in Guatemala e dice: sono molto contenta di essere con voi, ascoltatori italiani, poter condividere con voi la mia esperienza e con tutti gli ascoltatori italiani presenti in Italia, ma anche con quelli che sono collegati dall'estero, e dice: io vi porto dal mio cuore, dal profondo del mio cuore, un grande saluto anche da parte di tutto il continente americano. Bene Alicia, allora noi andremo a fare le domande, perché Alicia comprende l'italiano, quindi noi faremo le domande in italiano, lei risponderà in spagnolo, io tradurrò per tutti noi. Oggi Alicia, secondo te, vista la tua esperienza e anche il fatto che ovviamente hai una visione a 360 gradi di Radio Maria in questo continente, quali sono le principali sfide che Radio Maria deve affrontare in Latino America soprattutto?
0: Adesso es el desarrollo tecnológico, que debemos usar las herramientas también tecnológicas, dado que la tecnología está cambiando y esto puede ser también un riesgo de dejar gente afuera porque la gente se vota por la tecnología, número uno. Número dos, ahí sí que el reto también es que el área editorial organice contenidos para niños, para jóvenes, porque hoy 30 años de presencia en el continente están pasando. Entonces, es una generación que en un cierto momento abrazó a través de las ondas radiales y sigue todavía, porque esto no termina más, pero se ha adjuntado este tema tecnológico. Entonces, hacia ahí también hay que incursionar. Y de hecho, veo Familia Mundial siempre nos está poniendo a la vanguardia. Y esto tenemos nosotros como personas de este continente, que es con características bastante diversas, porque hay pueblos que tienen un amor inmenso por la fe en Dios, pero encontramos alguno o dos que ya son bastante, que no es que aman tanto, pero a Radio María siempre la respetan. Entonces, para resumir, atención en la tecnología, incursionar, utilizar aquello que donde Radio María puede pasar. El contenido de esta área editorial, de ver siempre que haya programas para los niños, para los jóvenes, y tratar de involucrarlos para que esta semilla continúe y siga Radio María siendo fuerza en lo que es nuestra fe, en la formación del ser un buen cristiano.
1: Perfetto, grazie Alicia. Lei dice: io vedo sostanzialmente due grosse sfide in questo continente. Dice: la prima sicuramente è quella tecnologica. Il tempo passa e la parte tecnologica cambia, quindi ci sono tante cose da aggiornare, quindi la tecnica vuol dire tantissimo, dagli studi a proprio anche software, qualsiasi cosa che riguardi proprio la tecnica. Secondo, lei dice, dal punto di vista dei contenuti editoriali dedicati ai più giovani, ai giovani e ai bambini. Ormai stiamo parlando, come dicevo prima, di 30 anni di presenza in questo continente e quindi le generazioni cambiano. C'è un, diciamo, ricircolo, no? Generazionale. E quindi c'è bisogno di rieducare le nuove generazioni, le nuove leve. Quindi cerchiamo di dare una maggiore attenzione alle nuove generazioni, ai bambini, quindi a crescere come abbiamo fatto con impegno durante gli ultimi 30 anni, ricordando la forza di Radio Maria, la missione di Radio Maria e proprio con la missione, con una delle missioni principali, rafforzare la nostra fede e soprattutto quella delle nuove leve che saranno poi gli adulti di domani. Per quanto riguarda invece Radio Maria e le chiese locali, il rapporto che c'è, cosa puoi dirmi? Perché per esempio in Africa sappiamo che Radio Maria è molto amata, è molto benvoluta, è sempre, quando si parla di Radio Maria in Africa si aprono sempre tante porte, anzi la maggior parte delle volte Radio Maria ha risposto a una chiamata della chiesa locale africana. Com'è il rapporto in Latino America?
0: veramente lo considero una. No, no lo so. Qui c'è la che cosa succede che abbiamo in comune? El amor de la madre, ¿no? El amor de María. Nessuno che sia usato la porta, algún prete, il vesco, ci ha detto no, no le vogliamo, perché c'è di medio el amor de María. Penso che questa è una identità che c'è un progetto mariano e la iglesia local nos abre la puerta. Verdaderamente es impresionante porque uno de los puntos de apoyo para desarrollar el proyecto son las parroquias. Y ahora cito un poquito el testimonio de Guatemala. El padre director va a las comunidades una vez al año, que se hacen encuentros de voluntarios, donde está también el milagro del voluntariado, que es una cosa hermosísima. Y luego la apertura de los párrocos locales es muy, muy bella. Yo misma al inicio, que acompañé los primeros pasos, me recuerdo que visitamos a los obispos y algunos eran así como, bueno, vamos a ver si desarrolla el proyecto porque hay una radio diocesana, pero bueno, vayan adelante. Otros decían, bueno, a trabajar, yo conozco Radio María, yo la he escuchado, porque muchos de ellos por alguna circunstancia han pasado por su formación o visita en Italia, en Roma, y ya conocen de Radio María. Entonces considero que es muy amada y nos abren las puertas, nos permiten reunirnos ahí con el voluntariado de personas, etcétera, y a través de ese amor de María que nos une a todos, siento yo que es muy extraño que un país de los nuestros, de América Latina, sea reacio a abrazar Radio María. Sinceramente, para mí es extraordinario ver cómo ellos son unos más, unos menos, pero nos abren las puertas siempre.
1: Grazie Alicia, questo è importante da condividere. Alicia dice, io devo dire una cosa, che l'amore per Maria è un qualcosa che accomuna tutto il continente americano, quindi lei dice il rapporto tra Radio Maria e la Chiesa locale è ottimo, perché ci aprono sempre le porte quando parliamo di Radio Maria. Quando veniamo, andiamo nelle parrocchie, nelle comunità, a nome di Radio Maria siamo sempre i ben accetti. E lei dice, io per esempio vi faccio un esempio qui in Guatemala, no? Lei dice, facciamo una volta all'anno un incontro per i volontari che si chiama Miracolo di Volontariato, dedicato appunto ai tanti volontari di Radio Maria Guatemala. Facciamo questo incontro e di solito un discorso di apertura viene fatto proprio dal parroco della parrocchia. Lei dice di dove facciamo questo incontro, no? E sono sempre parole meravigliose per Radio Maria. Quindi, ed è questo che fa la differenza, perché anche in realtà dove per esempio ci sono anche delle altre piccole radio diocesane, eccetera, lei dice non c'è conflitto, ma anzi c'è comunque un'apertura e c'è amore per Radio Maria. E lei dice anche con i vescovi, per esempio, ci conoscono tutti, perché dice anche quelli che magari sembrano un pochino più freddi, in realtà sono sempre molto aperti e molto amici di Radio Maria, anche perché, anche se magari la conoscono meno nel proprio paese, in Latino America, ma la conoscono bene in Italia, perché per la propria formazione sono dovuti passare a Roma, sono dovuti venire a Roma, sono stati a Roma per tanto tempo e hanno avuto modo di conoscere Radio Maria. Sanno, hanno capito qual è la missione di Radio Maria, e che è quella proprio di, è una missione, lei dice, una hermosa missione, no? Quindi una bellissima, una bella missione, è una missione che va che accompagna la vita delle persone e che tocca i cuori della gente, quindi proprio parla dell'amore della Madonna, che parla dell'amore, lei dice, di suo figlio, che cambia la vita e rinforza la fede. Secondo te, quali sono le principali necessità, a parte la parte tecnica di cui parlavamo prima, che le varie la Mariatona dovrebbe aiutare a sostenere in questo continente, a parte la parte tecnica?
0: Sono tanti reti, però io lo centrerei in quei paesi dove ancora c'è lo centro, in quei paesi dove ora todavía sta la opportunità, tal come il Brasil, de la expansión, de tener esa oportunidad de encontrar una frecuencia para cubrir otro espacio. Yo recuerdo estas palabras y las digo porque para mí son un legado. En alguno de los viajes continuos que tuve directamente acompañando al señor Ferrario ya en este continente, me recuerdo perfectamente en una de las visitas que hicimos a Haití, que aún estamos viendo cómo resolver por la situación compleja que ellos tienen de mucha mucha pobreza, mucha problemática. Después del magnicidio se ha vuelto muy difícil Haití, pero recuerdo justo en este viaje, Emmanuel Ferrario me dijo: Alicia, recuérdate esto, Radio María debe llegar, debe arribar a donde hay un alma. Entonces, ese es un reto, y si hay la oportunidad ahora, sea haciendo la cobertura con la red de frecuencias, logrando una, que es el momento, por ejemplo, Brasil, si hay la oportunidad, pues yo creo allí es donde todos los oyentes, todos juntos, que estamos en una sola misión, poder dar un granito de arena para poder aportar y que estos proyectos se hagan una realidad. Está el Brasil. Esto definitivamente es para encontrar una nueva frecuencia, ampliar esa cobertura y poder llegar a donde haya un alma, como bien decía el señor Ferrario. Ahora, debemos también utilizar esto con los medios virtuales, digitales, todo aquello que nos dé esa oportunidad de acercarnos, ¿no? Eso es correcto. Cuidar ya la tecnología, como bien tú lo decías, porque el hecho de que hay una red grande para América Latina no significa, y sí, ahí está la red, qué felicidad, la tenemos. Cuidar que no se pierdan y cuidar que estén. Pero hay que poner siempre en las mejores condiciones posibles toda esta red, y eso significa un fondo económico fuerte, porque pues la tecnología requiere también su costo, ¿no?
1: Entre todos.
0: Y esto es para todo el mundo, pero yo creo que en la unión está la fuerza y entre todos podemos. Entonces, ¿qué pasa con Maratón ahora, con esta fiesta que llega? Porque para mí es como una fiesta que crea expectativa, después llega el momento de concretarla, de sentir qué pasa, y aquí viene otro milagro hermosísimo, que ya lo hemos dicho, el voluntariado de Radio María es una belleza. Personas que no reciben, digamos, nada material a cambio, pero que con ese amor tan grande participan, lo que ellos reciben a cambio es la alegría de haber ayudado, porque sin ellos, en sitio, en los lugares donde están las frecuencias, donde haya un voluntariado organizado, realmente no podríamos, ¿eh? Esta es una cosa muy clara, gente que no conocemos, que están allá, que no tienen el calor de la sede por vernos cada día, quienes puedan, tengamos ese privilegio, pero ellos por lo que escuchan, por lo que oyen, por todo lo que se comparte a nivel internacional también, porque somos una familia, ellos generosos, ellos ayudan, ellos no les importa irse un fin de semana a colaborar, a trabajar, a buscar dónde nos pueden ayudar con la ofrenda. Entonces, definitivamente los retos son altos, ¿eh? Son altos en este tiempo que la situación es más compleja en todo el mundo, con los temas de la guerra, las alzas de precios, esto todo repercute en todo. Entonces no podemos decir que alguien está en su paraíso, no es verdad.
1: Riassumo. Allora, i contenuti, la parte tecnica e poi anche stare attenti al fatto di diciamo costruire, anche ampliare, no, la copertura, eccetera. Però lei parte dall'inizio e le dice: allora, innanzitutto, al di là della parte tecnica di cui parlavamo prima, io dico che la sfida più importante, se proprio vogliamo vedere che cosa la maratona può fare, lei dice, nel nostro continente, è ampliare le frequenze. Dice perché? Per esempio, andiamo, lei dice, io guardo al Brasile. Il Brasile è immenso e noi, Radio Maria, c'è nel Brasile da anni, però Radio Maria non arriva, praticamente copre pochissima parte di questo paese e c'è bisogno della voce di Radio Maria. E lei dice, io non potrò mai dimenticare, durante un viaggio che io feci con il signor Ferrario, lei dice, io ero un po' avevo un po' di scoramento perché pensavo alle difficoltà che stavamo affrontando con i segnali, con le frequenze in determinati paesi. E lui però mi disse questa frase: ricordati e non te lo dimenticare mai che Radio Maria deve arrivare dove c'è anche solo un'anima. E lei dice: questa frase io ce l'ho in testa da quel momento e per me è sempre, non la dimentico mai. Quindi è vero questo, quindi dobbiamo fare del nostro meglio per fare in modo che il segnale di Radio Maria copra più territorio possibile, perché significa che può arrivare a più anime possibile e può toccare i cuori di più persone, di altre migliaia, milioni di persone, come sta facendo adesso, come ha fatto durante gli anni, ma come deve fare di più oggi, perché lei dice: per stare al passo coi tempi c'è la tecnologia, non possiamo non arrivare ovunque. Ed è per questo, lei dice, certo, noi però siamo consapevoli che per fare questo ci vuole una bella parte anche economica, perché comunque ci sono dei costi. Sottolinea il fatto che purtroppo stiamo vivendo un momento difficile per le guerre e i costi sono aumentati ovunque nel mondo, in certi luoghi di più, in altri di meno, ma la crisi economica tocca veramente tanti lati, appunto, della tecnologia di altro tipo, energetico, gasolio, qualsiasi cosa, lei dice, però proprio per questo dobbiamo impegnarci per fare in modo che Radio Maria continui ad esserci e ad arrivare dappertutto. Quindi lei ha ricordato appunto questa frase che lei ce l'ha in testa, lei dice: io vado avanti così, punto. Radio Maria deve arrivare dove c'è anche solo un'anima. E poi dice: io però voglio anche dire questo, io voglio ricordare come tantissime persone danno durante non solo la maratona, ma danno anche se non hanno niente. E per esempio lei dice: sono i volontari, loro danno la loro vita, il loro tempo, e non importa, lei dice, se è sabato, domenica, se sono 3 ore, 4 ore, cosa devono fare. Loro sanno che danno il loro contributo per Radio Maria ed è, lei dice, ma danno qualcosa di immenso. I volontari sono l'anima di Radio Maria, senza i volontari non potremmo fare tante cose, dice Alicia, e io voglio ricordarli, voglio celebrarli, voglio ringraziarli, perché qua loro sono veramente preziosi e sono anche loro, è proprio un donare qualcosa, e danno la loro vita e il loro tempo. Alicia, ti chiedo di fare un saluto agli ascoltatori italiani.
0: Grazie Michela, sei stato veramente in gamba con l'interpretazione. No, stavo, per me en el cuore sería un ringraziamento grande de ogni sentido de la parola. Radio Maria ha stato proprio con gratitud a los escuches de la familia de Radio María en Italia y ahora a todo el mundo, por supuesto, pero la primera cosa ha estado la gratitud porque Radio María Guatemala existe, por aquel apoyo, por aquella fuerza de los escuchas de Radio María, los oyentes de Radio María en Italia. Y esa gratitud es inmensa y a la vez una invitación para no dejarse vencer en generosidad. Recuerden que Dios da el 100 por 1, y con aquello que ustedes han podido dar, no solo Guatemala, es todo el continente y muchos, muchos, muchos países del mundo, y gracias a la colaboración de tantos y tantos oyentes que se han sumado, es posible este milagro de amor en todos estos más de 90 países. Sería mi gratitud por siempre y animarlos a que no se dejen vencer en generosidad. Yo lo siento por mí, recuérdatelo.
1: Grazie Lisa. Lei dice: io innanzitutto voglio essere grata, voglio ringraziare tutti gli ascoltatori italiani. Io voglio condividere la mia gratitudine immensa per ricordarvi che Radio Maria Guatemala, il luogo da cui vi parlo, esiste solo grazie a voi, ascoltatori italiani, perché senza di voi Radio Maria Guatemala non sarebbe mai esistita. E poi lei dice: tutto questo, infatti, si vede da quello che è successo dopo, da quello che è successo in tutte queste radio in Latino America tutte queste grazie immense. E lei dice, e comunque veramente questo è vero, no? La grazia si percepisce, perché se Radio Maria è presente in oltre 90 paesi in tutto il mondo, significa che questo miracolo esiste. E lei dice, ricordatevelo questo. Io, ecco, se c'è qualche un messaggio che voglio dare agli ascoltatori, il mio pensiero è questo: ricordiamocelo sempre.
0: Un grande abbraccio, grazie mille.
1: Buon lavoro, adelante, buon Alicia, lavoro. Adelante,
0: ciao,
1: sempre.
0: Ciao. Ciao. Avanti. Un abbraccio grande.
1: Ciao Alicia, ciao, un abbraccio. Ciao.

0: siamo collegati con l'Ucraina e abbiamo qui davanti a noi Padre Alexei. Benvenuto Padre Alexei.
1: Grazie Padre Livio, grazie per l'invito.
0: Padre Alexei, sono già 4 anni e più che è incominciata, diciamo, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Com'è la situazione dopo 4 anni in cui il popolo ucraino ha dovuto combattere per difendere la propria indipendenza e la propria libertà?
1: C'è stato molto duro l'inverno, molto duro. Se dire la verità, io pensavo che proprio non sopravvivremo, almeno come Radio Maria. C'è stato terribile, proprio l'inverno è stato duro, meno 20, quasi un mese e mezzo, no? Meno 20 sotto zero. Però poi dopo, con l'aiuto di Dio, l'Ucraina ha sopravvissuto questo inverno. E la situazione un po' anche dentro si è cambiata. Se prima proprio la sensazione dentro c'è stato proprio molto difficile con la Russia, tanto difficile con la guerra. Adesso c'è qualche luce, è un sentimento così molto soggettivo, ma non soltanto di me, il mio proprio, ma anche tanta gente attorno. C'è sofferenza, c'è la guerra, tanti feriti, tanti morti, però c'è qualche speranza. Io non so da dove vengo, forse da notizie che in Russia gli ultimi mesi non possono praticamente fare niente, soltanto uccidere i civili, no, però non possono andare avanti. Anche l'Ucraina ha cominciato proprio di fare le risposte proprio a queste città russe. Quindi un po' il momento quando sembra che qualche cosa si può cambiare, no? Anche il fatto che Putin praticamente ha chiesto a Zelensky di non impedire di fare questa parata militare, no? Questo non è proprio ha chiesto perché lui è forte, no? È debole adesso. Quindi c'è un po' la speranza, però il tempo delle guerre c'è il momento quando tu non sai che cosa aspettare. Un giorno tu vedi la luce, l'altro giorno non c'è proprio la luce, c'è il buio. Quindi un po' il sentimento è questo.
0: Diciamo, qual è la funzione che ha Radio Maria in questa situazione così difficile?
1: Prima di tutto ho cominciato a parlare di inverno. Prima di tutto pensavo proprio il nostro compito di sopravvivere, di non finire trasmettere, perché è importante, no? Importante per la gente. Noi non sappiamo quanto la gente ci ascolta, ma più o meno pensiamo ogni giorno 200.000 di ascoltatori,
0: sì,
1: più o
0: sì.
1: Meno, no?
0: Sì, sì, bello.
1: Almeno per questi, non per tutta l'Ucraina, possiamo dare la luce. Tanta gente ci chiama e dice quando dopo i bombardamenti di Kiev accendiamo Radio Maria mattina e sentiamo la voce di Radio Maria, la trasmissione delle messe, il commento del Vangelo, il mio programma ogni mattina faccio alle 8, questa è la mia trasmissione. Tanta gente dice, ok, Kiev è vivo, Radio Maria è vivo, quindi tutto a posto, no? E poi dopo dicono che possiamo cominciare il giorno, no? Quindi abbiamo responsabilità per i nostri ascoltatori, per quelli vecchi, per quelli possibili futuri, no? Di mantenere questa radio, di sopravvivere, di non fermare la nostra trasmissione. Questo è il primo compito di questo inverno, no? E anche in mezzo di guerra, no? Sempre penso di che cosa ha bisogno la nostra gente ucraina. Ha bisogno di luce, di speranza e anche innanzitutto il Signore, il Dio, no? E le cose che noi come Radio Maria possiamo dare, no? Ogni tanto non sappiamo come, ogni tanto è difficile, anche per me ogni tanto è difficile, quando per esempio non dormo la notte perché tutto qui intorno tutto proprio esplode di notte, è difficile andare proprio a dire qualche cosa mattina, però, Però questo è il mio compito come il direttore, come il sacerdote, e proprio spiego il Vangelo come capisco in questo momento, anche con tutti i problemi che abbiamo in Ucraina, spiego in questo contesto, spero che per la gente è importante, no? Questo dare luce, dare la speranza e dare la fede. Questo è il posto di Radio Maria, ma anche poi oltre questo. Certo che ci ascoltano tante mamme, nonne, che hanno i figli che sono adesso a combattere, sono nell'esercito. E per questo è importante anche pregare per i figli. C'è la preghiera per l'Ucraina, preghiera per la pace. Quando, per esempio, adesso proprio da noi a Radio Maria c'è la linea di preghiera, proprio un'ora di preghiera, mezz'ora di rosario, mezz'ora di... La gente chiama, chiede la preghiera e tanti sono mamme, nonne dei nostri soldati. Pregano per la pace, pregano per i figli e hanno bisogno di questo tempo. Anche poi i nostri ragazzi che adesso nell'esercito spesso ascoltano Radio Maria, non possono chiamare, però ascoltano. E per loro è importante, per esempio, quando qualcuno è stato mobilizzato nell'esercito, lui è cattolico, è abituato di andare alla messa, e lui vuole anche sentire la sua parrocchia, e ogni tanto proprio ci dicono i nostri militari: ho ascoltato le messe delle mie parrocchie, ho sentito il mio parroco, ho sentito lettori che conosco io, e questo come se fosse stato a casa, no? E questo è importante per loro, no? Anche per i nostri militari è importante. Quando loro ascoltano Radio Maria, vedono che la gente prega per loro. Questo aiuta per loro, per non sentirsi soli, perché sono distaccati dalle famiglie, dalle case, dalle sue città, dalle sue villaggi. È importante, no? Questo di sentire che c'è la gente. C'è una cosa interessante qui in Ucraina, forse non soltanto di Radio Maria. Da noi proprio i bambini, alle scuole, a questi asili, spesso fanno disegni, proprio come i bambini. Mamma, papà, qualche casa, come fanno i bambini? E qualche scritto: preghiamo per voi, tornate vivi, qualcosa del genere. Io all'inizio pensavo: ma che senso questo ce l'ha per i nostri militari? Come potrebbe aiutare? Ma poi, quando sono stato in questa zona dove sono proprio scontri, dove sono tanti militari, anch'io ho portato questi disegni proprio ai nostri ragazzi che combattono, proprio prendevano proprio nelle sue rifugi, proprio tengono queste cose, hanno nostalgia di casa, hanno vogliono di sentirsi in una famiglia. E proprio Radio Maria, sempre diciamo ai nostri ascoltatori, siamo famiglia, preghiamo gli uni per gli altri, cerchiamo di aiutare, e questo, anche questo è Radio Maria, di aiutare.

0: in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT26H0309 60 61 00 00 01 26 574. Ripetiamo, bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT26H0309 60 61 00 00 01 26 574. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
1: Aiutiamo Maria a raggiungere tutti i cuori del mondo.
2: Maria è la mia mamma del cielo.
3: Evviva la maratona di Radio Maria!
0: Noi adesso andiamo dritti dritti da questo coro che si è preparato con sacrificio. È il coro dei bambini della parrocchia San Giorgio Martire di Matino Lecce, in diretta con noi per la maratona. Hanno preparato un recital di canti dedicati alla Madonna. Grazie Don Andrea per averci ospitati.
4: Grazie lo diciamo noi, perché qui vi assicuro che c'è una gioia, una festa. I bambini hanno colorato ancora di più questa magnifica chiesa che con le sue vetrate meravigliose fa risplendere ancora di più il volto della nostra Vergine Maria. Quindi la nostra gioia, la nostra gratitudine di poter dare voce alla maratona e di contribuire a diffondere la gioia della fede attraverso proprio la vita di Maria. Grazie, grazie veramente per questo invito.
0: Grazie Don Andrea.
4: Il nostro primo canto di lode alla Vergine Maria è la preghiera che raccoglie tante nostre famiglie proprio nella preghiera del Rosario, però questa è la versione dell'Ave Maria dei bambini. E quindi possiamo apprezzare attraverso proprio la delicatezza della loro voce, l'armonia soprattutto dei suoni, possiamo apprezzare come il canto, la preghiera dell'Ave Maria viene proposta proprio dalla voce dei nostri bambini. Buon ascolto.

Questo era il primo canto che abbiamo voluto rendere omaggio nella Mariatona, e ora si propone una seconda versione, sempre della preghiera dell'Ave Maria, Verbum Panis, ed è proprio la preghiera dei figli. Questa preghiera adesso la vogliamo dedicare a tutte le famiglie, soprattutto per quella meravigliosa testimonianza che abbiamo appena ascoltato, per quella testimonianza di fede che fa di ogni donna una donna dell'attesa, madre di speranza, donna di frontiera, del deserto, donna del presente. Allora, proprio con questo omaggio a Maria e a tutte le donne, noi vogliamo, con questo testo sempre cantato della preghiera dell'Ave Maria, cantare la nostra lode al Signore.

anche questa meravigliosa preghiera proposta anche da questa, diciamo, da questo canto, non fa che rallegrarci del saluto dell'angelo, perché dove c'è la vita di Maria, dove c'è chiesa, dove c'è comunità e fede, c'è tanta gioia. E adesso con questo terzo brano il nostro coro vuole dire ad altissima voce, tutta la voce che hanno nel cuore, vorranno dire: Maria, quanto sei bella. E lo diranno con la limpidezza della loro voce e soprattutto con la gioia della loro vita. Ascoltiamo: Maria, tu sei bella.

che questo brano fa sentire tutta la bellezza che i nostri ragazzi portano nel cuore e nella loro vita. E ora vogliamo ripercorrere il canto di Maria, che è il suo Magnificat, e lo vogliamo esprimere proprio attraverso quello spirito che il Signore ci dona per essere comunità, per essere suoi discepoli e soprattutto per portare nel nostro cuore l'amore di Dio. Allora ascoltiamo Magnifica il Signore. Yeah.

E la maratona vuole continuare, continuerà questa maratona, perché dal canto del Magnificat passiamo adesso ad una esplosione, direi primaverile, dove si sentirà il brio della voce di questi meravigliosi talenti, e offriranno attraverso questo canto alla Vergine Maria tutta l'allegria che portano nel loro cuore. Il canto si chiama Viva Maria.

quanta vita c'è in questa, in questo canto, soprattutto in questa maratona, dove il coro ha espresso tutta la sua gioia di partecipare con tanto amore a vivere questa esperienza di fede e di preghiera. Vorremmo a questo punto, visto che oggi è una giornata molto bella anche per questo po', fare gli auguri alla piccola Aurora. E il canto che adesso vogliamo presentare si chiama Dell'Aurora tu sorgi più bella, è un canto sicuramente molto conosciuto, ma vi assicuro che la voce dei nostri bambini renderà questo canto ancora più bello. E adesso vi proponiamo Dell'Aurora tu sorgi più bella.

qui c'è una miriade di stelle, eh? Devo dire che qui c'è una stella più bella dell'altra, perché è una costellazione davvero meravigliosa di volti, di sorrisi, di

0: cantate, siete bravissimi. Ma veramente, chi ha cantato, chi ha suonato, chi vi ha preparato, il vostro parroco? Secondo me lui è felicissimo di avere voi e voi siete felicissimi di avere lui.
1: Grazie, grazie. Adesso Aurora darà voce a tutto il gruppo, vorrà così presentare una piccola dedica, ma a questa dedica poi sentiremo l'esplosione della voce di festa dei nostri ragazzi.
0: Vediamo Aurora.
1: Vieni pure Aurora. Vai pure.
2: Cari ascoltatori, noi con gioia abbiamo partecipato alla maratona, offrendovi questi canti. Invitiamo anche voi a partecipare alla maratona per sostenere Radio Maria, che porta l'amore di Gesù e della Madonna in tutto il mondo.
3: Buona maratona! Viva Radio Maria!
4: Ragazzi, ma una cosa straordinaria. Ma grazie, ragazzi, ma a voi l'applauso! A voi l'applauso di cuore proprio!

0: ascoltatori di Radio Maria Italia, mi chiamo Jean-Paul Caigura. Vogliamo presentarvi Radio Maria nel continente africano. Sono con padre Roger Wawa, direttore nazionale di Radio Maria in Repubblica Democratica del Congo. Bene, padre Roger, potresti presentare agli ascoltatori di Radio Maria Italia come si manifesta la devozione mariana nel continente africano?
1: Nel continente africano la Madonna è chiamata mamma, veramente un titolo molto affettuoso, è mamma, è la nostra mamma del cielo, è così che la chiamiamo in vari paesi in Africa. Africa è un continente mariano, anche perché abbiamo la grazia di avere Kibeo, un luogo dove è apparsa la Madonna, un luogo riconosciuto anche dalla Santa Sede. E poi in vari paesi ci sono anche i luoghi dove è apparsa la Madonna, anche se non c'è la riconoscenza del Vaticano, però a livello diocesano, ad esempio a Kinshasa, c'è anche un posto dove era apparsa la Madonna e è riconosciuto a livello della diocesi di Kinshasa. Quindi abbiamo così l'opportunità di avere i santuari mariali, e di solito il mese di maggio è il mese di pellegrinaggio. Ad esempio Radio Maria Lubumbashi, è una città a 2000 km da Kinshasa, hanno organizzato un pellegrinaggio con la statua della Madonna, hanno camminato più o meno su una distanza di più o meno 4 a 5 chilometri e c'erano più di 3000 persone. E così anche in varie città in Congo, in Africa, che facciamo pellegrinaggi e tante attività che abbiamo in questo mese mariano per lodare la Madonna. Ci sono anche tante testimonianze da gente che hanno avuto miracoli, grazie particolari dal Signore, grazie all'intercessione della Madonna. E così un po' in Africa. E per quello che anche Radio Maria è molto molto accettata in Africa, ben accolta in Africa, perché è la radio della mamma, la Madonna.

0: Grazie mille, padre Roger. E l'Africa è un continente che ha tanti giovani. Ogni tanto Radio Maria di Africa c'è sempre un programma per i giovani. E specialmente a Kinshasa avete un programma molto, molto interessante. Potresti condividere con gli ascoltatori di Radio Maria Italia come fate quello programma?
1: Sì, un programma molto adatto ai giovani, tipo un campionato, però non è campionato di calcio, è campionato della cultura. Iniziamo con di solito 16 scuole e poi alla fine rimangono due scuole che giocano la finale e poi vince, se vince uno che vince può guadagnare la coppa. E così lo chiamiamo Genie Scolaire, un programma che raduna le scuole e poi giocano una partita culturale. Vengono nello studio, ogni scuola è rappresentata da 5 bambini. E poi noi facciamo delle domande. E la squadra che vince passa alla tappa seguente. Dopo 16 scuole, noi riteniamo 8 scuole che hanno vinto e poi dopo è un'altra tappa, dopo 8 scuole, 2-2 fanno la partita, 4 vincono e poi giocano, sarebbe il quarto finale. E poi dopo rimangono 4 scuole che giocano semifinale e alla fine rimangono 2 scuole che giocano la finale. E poi chi vince guadagna la coppa e l'altra che non ha vinto possiamo dare solo le medaglie, un po' come facciamo nel campionato del calcio, però lì è un campionato culturale. È un programma interessante che è seguito da vari bambini, da varie scuole, ma anche gli adulti che seguono quel programma, perché è un programma di cultura.
0: Quali temi trattate più o meno?
1: E la cultura, facciamo delle domande sulla storia, sulla geografia e sulla cultura, in modo particolare la cultura, la storia dell'Africa, ma anche la storia del mondo, civismo, così via, anche delle domande sulla Chiesa, sulla storia della Chiesa e così via.
0: Quindi possiamo affermare che Radio Maria in Repubblica Democratica del Congo e in Africa in generale è ascoltata anche dai giovani?
1: Sì, la Radio Maria è ascoltata dai giovani anche perché c'è la musica religiosa e i giovani, l'Africa è un continente che è molto legato alla musica, soprattutto i giovani, e dato che c'è la bella musica mariana su Radio Maria, molti seguono perché c'è la musica, seguono perché ci sono i programmi per i bambini, sui bambini. C'è un programma in Zambia, in Tanzania, sui diritti dei bambini, un programma molto interessante, aiutare i bambini a sapere i loro diritti. Quindi abbiamo così in vari paesi dell'Africa su Radio Maria i programmi molto molto interessanti sui giovani.
0: Benissimo. Padre Roger, Radio Maria dà un'attenzione particolare alle persone ammalate, persone anziane. Potresti condividere con noi come Radio Maria, ad esempio Repubblica Democratica, dà quella attenzione?
1: Ah sì. Io ho saputo già dall'inizio, quando ho cominciato a lavorare con Radio Maria 12 anni fa, andando in Italia ho sentito qualcuno dire che Radio Maria dall'inizio è la radio di quelli che soffrono, e questo mi aveva molto colpito ascoltando questa testimonianza qui. E poi ho visto che Radio Maria Italia è molto molto seguita, ascoltata dai prigionieri. C'è anche il libro pubblicato da Radio Maria Italia sulle testimonianze dei prigionieri, e per quello che anche noi in Africa, in modo particolare nella Repubblica Democratica del Congo, facciamo molto per quelli che soffrono, i prigionieri, i malati, anziani, le persone che vivono da solo, pensiamo molto a loro, perché Radio Maria anche qui in Congo è una radio di quelli che soffrono. E gli ammalati sono molto vicini a Radio Maria perché abbiamo i programmi sui malati, sulla pastorale dei malati, come accompagnare una persona ammalata, e poi i momenti di preghiera per gli ammalati, così via, per quello che sono molto vicini a noi. Di solito negli ospedali seguono la messa con Radio Maria e poi dopo li portano la comunione. C'è che se non ha seguito la radio, la messa con Radio Maria, non accetta la comunione. Quando gli portano la comunione, dice no, prima devo seguire la messa su Radio Maria, così ascolto la parola di Dio e poi dopo posso ricevere la comunione. Quindi facciamo un lavoro un po' di complementarità. Noi con la messa annunziamo la parola agli ammalati e poi dopo il cappellano dell'ospedale gli porta la comunione.
0: Grazie Padre Roger. Allora in Africa abbiamo tante Radio Maria perché abbiamo le sottostazioni, quindi abbiamo un numero molto elevato dei preti direttori da formare, sono circa 65. Noi facciamo la formazione a Kibeho. Padre Roger, sei anche protagonista, sei sempre a Kibeho per dare la formazione ai preti direttori e assistenti editoriali. Potresti condividere con ascoltatori perché è importante formare i sacerdoti?
1: Sì, è importante formare i sacerdoti direttori di Radio Maria, perché prima di tutto un sacerdote di Radio Maria deve essere un bravo sacerdote, uno che ha studiato filosofia, teologia, ha una certa esperienza pastorale, ma dopo deve anche sapere che cos'è Radio Maria, il carisma di Radio Maria, la spiritualità di Radio Maria e job description del direttore di Radio Maria, cioè si impara. L'importante è soprattutto essere un bravo sacerdote. Questo è proprio la cosa più importante. Però dopo deve sapere cosa significa Radio Maria. Radio Maria ha un carisma, una spiritualità, come gestire il palinsesto di Radio Maria, come gestire lo staff editoriale, qual è il ruolo del direttore in Radio Maria, il suo rapporto con i presidenti, il suo rapporto con i promotori, con i coordinatori, e poi come deve fare il collegamento con il vescovo, con la Chiesa. È un aspetto molto importante da noi, qui che il direttore è sempre il collegamento tra Radio Maria e il vescovo.
0: Bene, Padre Roger, aggiungo che anche a Kibeho i sacerdoti imparano come fare la mariatona. Allora, in Africa abbiamo la cultura, abbiamo l'abitudine di pregare insieme, abbiamo i ponti di preghiera, in modo che a un ritmo settimanale il continente africano prega. E recentemente il Santo Padre ha visitato il continente africano, 4 paesi, e in 3 paesi abbiamo la presenza di Radio Maria. Tutte le Radio Maria del continente africano hanno pregato con il Santo Padre durante le sante messe, cioè hanno accompagnato la visita apostolica del Santo Padre pregando con lui. Come è stata questa iniziativa di pregare con il Santo Padre, come è stata apprezzata in Repubblica Democratica del Congo?
1: è stata molto apprezzata per noi. È vero che mi sento padre ha visitato Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale, però per noi ha visitato l'Africa. Secondo i programmi, le messe e alcuni discorsi del Papa su Radio Maria, sembra che ha visitato anche il nostro paese. E quindi una visita proprio, Radio Maria ha dato alla visita del Papa un aspetto, una connotazione molto africana. Cioè per noi ha visitato tutto il continente, quasi, era quasi dappertutto, in tutti i paesi dove c'è Radio Maria e dove abbiamo mandato in onda le messe, i discorsi di Papa in Africa. È stato un bel momento di collegamento tra tutte le Radio Maria dell'Africa per accogliere il Papa in Africa, per aiutare la gente tramite Radio Maria a accogliere il Papa, ciascuno nel proprio paese. I momenti di ponte di preghiera sono i momenti che radunano il popolo africano. Il popolo africano ha bisogno dell'unità. Ci sono tante divisioni a causa delle etnie, tribù, così via. E Radio Maria, con i momenti di preghiera che chiamiamo ponte di preghiera, sta radunando il popolo africano. È proprio una radio dell'unità, è una radio della pace, voce della pace dove ci sono i conflitti, ma è anche una radio dell'unità quando tutte le radio sono unite, sono collegate per la preghiera.
0: Sì, effettivamente Radio Maria è una radio dell'unità, e proprio pregando con il Santo Padre, accompagnando il Santo Padre nella tutte le parti di Africa, è stato quasi un piccolo miracolo realizzato grazie a Radio Maria. Tanti milioni di ascoltatori amano il Santo Padre e erano anche molto molto contenti di poter ascoltare il Santo Padre pregando, essendo sulla terra africana. Bene, e quindi io vi presento alla Madonna, la nostra mamma, che vede ciò che fate, e quando la Madonna tocca la porta della vostra generosità, e per favore rispondete sì. E quello che fate il cielo vede. E Padre Roger, una preghiera, poi una benedizione.
1: Bene, grazie. Prima della preghiera ringrazio di nuovo voi tutti, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria Italia. Ringrazio in modo particolare Padre Livio e i suoi collaboratori di Radio Maria Italia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.
0: Grazie mille Padre Roger Uova, grazie mille carissimi ascoltatori.
3: Cari amici italiani, grazie per la vostra generosità e il vostro sostegno alla nostra amata terra. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Buona Mariatona! أعزائنا الأصدقاء في إيطاليا، شكرا لسخائكم ودعمكم لشرقنا الحبيب. نحن بحاجة إليكم ولمساعدتكم. مارياتون مبارك.
4: Cari amici, adesso abbiamo i microfoni il nostro diciamo responsabile, adesso è anche direttore di Radio Maria Libano, però nel medesimo tempo è corresponsabile diciamo della diffusione di Radio Maria in Asia, si chiama Joseph, lo conoscete bene, lui è arabo ma parla benissimo l'italiano. Ti lascio la parola, Joseph.
0: Dai, volentieri, Padre Livio, grazie per questa occasione di parlare nuovamente con i nostri ascoltatori di Radio Maria Italia. Il Libano è una perla in Medio Oriente, abbiamo altre Radio Maria nel Medio Oriente, già che abbiamo cominciato, se ti ricordi, nel 2015, offrendo a Papa Francesco il regalo che ha voluto lui per il Medio Oriente nella fase di persecuzione dell'ISIS, persecuzione di tutti i cristiani in questa zona. Allora la World Family ha voluto offrire quello che ha, cioè una Radio Maria in arabo che trasmette in tutto il Medio Oriente. Una dopo dei frutti di questa radio che è iniziata nel 2015 erano gli studi mobili sparsi nel Medio Oriente, in tutti i paesi, nel senso dall'Iraq al Libano, alla Siria, Giordania, Egitto e in tutto il mondo, anche in Europa ci sono gli studi mobili. Da questi sono nati studi veri, fissi, e molti vescovi hanno chiesto: ma fate una radio piuttosto come nazionale, per modo di dire nazionale. Radio Maria in Libano è una di queste radio che è iniziata nel 2023, ha iniziato le trasmissioni e l'attività, però il Libano è particolare, essendo il faro di tutti i cristiani nel Medio Oriente parlando arabo. Il nostro dialetto è un misto di arabo e di aramaico, visto che si parla il siriaco nella lingua liturgica, e quindi e questa è la nostra tradizione in Libano. E io, come hai detto, sono onorato anche di essere libanese, e mi hanno chiesto di seguire adesso la radio, di seguire il progetto in Libano. Il presidente Ferrario e Vittorio volevano già da tempo. Ferrario mi ha chiesto già nel 1999 di vedere che possiamo fare per il Libano, e niente, abbiamo fatto un gemellaggio, ma poi come ho detto alla conferenza episcopale libanese 2 anni fa, quando ci hanno chiesto: ma perché siete venuti, che ci sono altre piccole radio cristiane, ho detto: Dio benedica tutte le presenze buone, tutte le cose buone che la Chiesa fa, che lo Spirito Santo offre. Ora questa benedizione si è rivelata veramente grande attraverso Radio Maria Libano. Siamo andati controcorrente, Padre Livio, malgrado tutte le difficoltà, che tutte noi sappiamo le condizioni belliche, le condizioni difficilissime, non solo a livello politico, ma anche a livello sociale. Abbiamo avuto anche ultimamente, ma non è l'ultima ondata, ma non è l'ultima, speriamo che sia l'ultima, nel senso che non era l'unica, speriamo che sia stata l'ultima, di profughi, di 1 milione di profughi dal sud a causa dei bombardamenti di Israele. E quindi anche la radio, il tessuto sociale stesso è stato molto affetto di questa presenza, di queste condizioni, e anche dobbiamo parlare anche a livello economico, perché è un peso in Libano, che è sempre stato in ginocchio da 50 anni con queste guerre continue, molti li chiamano guerre sociali, molti li chiamano guerre diciamo regionali, però effettivamente sono guerre, e alla fine il danno lo subisce la comunità libanese in generale, e in modo particolare cristiana, perché dico in modo, perché quella che ci riguarda, ma anche perché c'è una grande perdita di giovani, c'è una fu una fuga di cervelli, fuga di famiglie cristiane. Quindi, come nel resto del Medio Oriente, i cristiani stanno un po' lasciando questo paese, purtroppo, come hanno lasciato l'Iraq e la Siria proprio a causa della persecuzione. Ricordiamo, e lo ricordo sempre, che in Iraq è stato decimato il numero dei cristiani, da 1.5 milioni fino a 150.000 cristiani rimasti, particolarmente nel nord, dove abbiamo fatto una Radio Maria Erbil che trasmette con due frequenze, grazie a Dio, è molto amata, molto voluta. A Nazareth abbiamo fatto una radio proprio per i cristiani che sono lì, che parlano arabo, quindi fanno parte della grande famiglia di Radio Maria in arabo, e lì anche cerchiamo di sgomitare un po' di qua e di là e di provare con la nostra speranza e fortificare la nostra fede, che questa è la nostra terra e ci rimaniamo dappertutto nel Medio Oriente. Altra presenza forte anche è stata in questi paesi, tre paesi: Siria, siamo quest'anno al terzo studio, non è più mobile, prima erano studi mobili, ma sia il vescovo di Homs che quello di Aleppo che quello di Damasco, addirittura Damasco c'è il patriarca dei greco-cattolici, ci hanno dei dei greco-cattolici che ci ha dato un posto, e stiamo allestendo uno studio fisso. Proprio due settimane fa abbiamo firmato un contratto a Amman per avere uno studio fisso di Radio Maria, e in Egitto ne abbiamo due. Perché dico questo? Perché sono paesi dove non si può fare una Radio Maria, sia per motivi legali che per motivi di, diciamo, vari. Ecco, non voglio entrare con i conflitti tra i musulmani o altro, però è difficile. E invece, tornando al discorso del Libano, Padre Livio, lì abbiamo potuto fare una radio, e grazie a Dio in Libano c'è grande libertà dei cristiani, e quindi è un paese sempre da 2000 anni cristiano, dove è stato visitato da Gesù e da Maria, e quindi continua la tradizione della Chiesa, addirittura delle chiese, perché ne abbiamo veramente 12-13 chiese diverse, e Radio Maria vorrebbe servire tutte queste chiese qua. Il segreto che noi abbiamo cercato di attualizzare grazie all'ispirazione di Maria è di essere umili come lei. Non siamo andati come una forza internazionale, chissà che cosa vuole fare. Siamo entrati in silenzio, come Gesù a Nazareth. Siamo entrati piccoli, e malgrado le difficoltà, ogni volta che abbiamo una difficoltà, preghiamo, cerchiamo di fare del nostro meglio, e delle soluzioni venivano, non solo a livello delle frequenze che erano impossibili a ottenere. Quindi il Signore ci ha dato due frequenze per coprire le cinque regioni del Libano, e quindi adesso copriamo l'80% del territorio, il 90% dei cristiani, e grazie a un affitto, paghiamo l'affitto di queste frequenze nel servizio, però ce l'abbiamo. E la radio, l'associazione Radio Maria è formata, abbiamo tantissimi volontari, perché i libanesi sono forti, sono tutti cristiani del Medio Oriente, sono con un fervore, con una abilità anche, particolarmente in Libano, cioè è la capacità della persona libanese di trovare soluzioni, di andare avanti, ma anche di eccellere in molte cose. Figuriamoci quando c'è anche questo servizio a Dio, questo servizio benedetto da Dio. Quindi per forza ogni persona dà il massimo, e si vedono i risultati. Devo dire che oggi stesso stanno facendo la maratona in Libano, la seconda maratona dalla nascita. Ecco, questa occasione qua è importante perché, malgrado le difficoltà che subiscono molti libanesi, ci sono anche quelli che danno col cuore, perché anche uno che subisce è nella difficoltà sa apprezzare il bisogno. Radio Maria fa anche collegamento tra i bisogni delle persone e quelli che vogliono dare. Lo dico perché è importante. Radio Maria e noi, gli ascoltatori di Radio Maria Italia, sanno bene, non siamo un'associazione caritatevole nel senso di Caritas, nel senso di facciamo pacchi. La nostra missione, fedele al nostro progetto, è quella di evangelizzare, di portare Gesù dappertutto attraverso il cuore di Maria, e questo lo facciamo. Però non possiamo non aiutare o chiedere aiuto per una persona, per un caso, cioè fare un tramite in certi programmi, naturalmente, e questo è benedetto dal Signore perché sta facendo dei frutti, e questo è anche in questo momento molto apprezzato. Noi comunque siamo 24 ore su 24, abbiamo a cuore arrivare a tutte le persone. Volevo dire prima che, malgrado tutte le chiese, Radio Maria è entrata e ha voluto essere un servizio per tutti i cristiani. Noi non siamo solo per i cattolici anziché un altro. Non siamo mai andati da un vescovo unico e gli abbiamo detto noi siamo così, con questa confessione e con l'altra, o con questo ordine religioso là. Serviamo tutti. La nostra liturgia che presentiamo è quasi al 50% di riti orientali. Il sacerdote è cattolico, la fede è cattolica, ma sicuramente le liturgie, che sono simili, quelli cattolici e ortodossi, sono uguali, e decisamente sono uguali, e li trasmettiamo giorno e notte. I nostri ospiti, che siano vescovi, sacerdoti o laici, sono misti di tutte le confessioni, come tra l'altro il tessuto libanese. È una chiesa varia, ricca, ma comunque è viva, sì, ma sta soffrendo in queste condizioni. Da qui l'importanza di Radio Maria Libano, che è lì, è una presenza, non dico cristiana, ma una presenza fortissima di Dio e un sostegno ai cristiani che sono lì.
5: Grazie Radio Maria!
6: Grazie Radio Maria.
7: Grazie Radio Maria.
8: Grazie Radio Maria.
9: Cari ascoltatori, buonasera a tutti voi. Siamo in onda in diretta da Nazareth, dagli studi di Radio Mariam Nazareth, e sono con il presidente di questa radio nata ormai 6 anni fa. Buonasera, dottor ingegnere Milad Shajraoui, grazie di essere con noi.
10: Grazie a voi, buonasera Sara, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Maria in tutto il mondo.
9: Un'avventura che è iniziata più di 6 anni fa per te. Ti do del tu perché ci conosciamo ormai, certo, da diversi anni.
10: Certo.
9: Un'avventura lunga, anche una bella sfida, aprire una radio qui a Nazareth. Ecco, che cosa, innanzitutto ti chiedo che cosa ha significato per te iniziare questo progetto nella tua città, nella città dove sei nato.
10: Beh, è un progetto molto bello, molto emozionante, soprattutto perché qui è avvenuto l'evento più importante, più significante nella storia della salvezza, l'incarnazione del Figlio di Dio, l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria Vergine. Veramente ed è impressionante aprire una radio qui, veramente. cioè qui ci sono, c'è il maggior numero anche dei cristiani in Terra Santa, questo è molto importante, che sono in difficoltà sempre, sono state sempre in difficoltà da una parte per il loro numero, che sono in minoranza assoluta rispetto a tutti i cittadini dello Stato di Israele, d'altra parte anche sono soggetti a vari combattimenti, alcuni lasciano il paese e noi vogliamo mantenere queste pietre vive e qui in Terra Santa, ecco. Per questo è importante, importantissimo avere una radio qui che parla al cuore delle persone.
9: Vorrei dare ora qualche flash, qualche immagine proprio a chi è a casa, per così fare anche capire, far immaginare un pochino che cosa è stato, no? Cosa significa iniziare da zero. Io quando sono arrivata nel giugno del 19, quindi ormai sono quasi 7 anni, mm-hmm. Tu eri già all'opera, intensamente all'opera, perché era stato scelto un locale, appunto un locale da affittare per gli uffici. Ma era tutto vuoto e ricordo proprio all'ingresso giù al piano terra dei cassoni di legno con tutte le attrezzature che erano state portate, appunto importate in Israele, con sopra la targhetta Radio Mariam Nazareth, e dentro c'era tutta appunto i device, tutte le cose tecnologiche,
10: gli apparecchi
9: che servono appunto per trasmettere, quindi questa prima, diciamo, grosso lavoro, no? Tu sei un ingegnere, però ti sei buttato, si può dire, anima e corpo in questa missione, perché proprio per il presidente è una grande missione, e dunque importare dei materiali, no? Anche acquisire le competenze per fare delle cose nuove e poi assumere delle persone, quindi anche individuare il personale. Immaginate, cari ascoltatori, che veramente è una grande avventura, perché quando si forma un'associazione sul posto bisogna creare questo primo gruppo di volontari che si danno da fare per attivare tutto quello che c'è da fare in una radio. Ricordo appunto, siamo venuti qui nello studio degli ospiti, c'erano tutti questi appena installati pannelli per insonorizzare, ricordo le pulizie perché c'era ancora, no, la calce, la vernice. Ecco, e l'ufficio vuoto. Poi piano piano si seleziona il personale e vengo e faccio un collegamento tra ieri e oggi, perché la selezione del personale è una grande sfida, perché è anche questo un po' una cosa difficile. Come ricordava il presidente, il fatto che i cristiani siano una minoranza significa che bisogna cercare una piccola porzione di popolazione. Per dare qualche numero molto approssimativo, pensate che appunto in Terra Santa si dice che i cristiani sono circa il 2%, ormai saranno di meno, la maggior parte, ha detto appunto Milad, il presidente Milad, sono nella Galilea, sono molti greco-cattolici ortodossi in Galilea, circa 140.000 cristiani in Terra Santa, questo è il numero dei dati di dicembre 2025, appunto gli ultimi dati sono questi, le statistiche, ma purtroppo da dicembre 2005 a maggio 2026 c'è stata in mezzo anche una guerra, quindi tanta gente, no, dicevi Milà, tanta gente è andata via, è andata a trovare, ha raggiunto i parenti in altri paesi, negli Stati Uniti, in Canada, in Europa. Questo è un fenomeno purtroppo molto molto triste.
10: Questo è vero. L'altro giorno avevo sentito da una fonte sicura che ad esempio i cristiani nella città di Gerusalemme, che conta 1 milione di abitanti, sono ridotti a 7.000 persone solo. Cioè Gerusalemme, tanto per farlo sapere un po' agli ascoltatori che magari lo sanno meglio di me, lì è partita la chiesa, la prima comunità cristiana, lì c'è stata la prima evangelizzazione,
9: il
10: cenacolo dopo la Pentecoste, e sono calati moltissimo i cristiani in Terra Santa, come avevi detto, in questi 7 anni, dopo non solo la guerra, si può dire la pandemia, le guerre, più di una guerra, perché loro cercano fortuna altrove, come avevi anche notato, nei posti più sicuri, ma sappiamo ormai ormai un posto sicuro nel mondo non c'è, purtroppo, e siamo nelle mani di Dio, per cui solo una persona che ha fede veramente può rimanere qui. Cioè 7.000 persone su 1.000.000 di persone è meno dell'1%, e questo è molto molto poco, ma noi speriamo che almeno queste persone rimangano per essere luce, sale e lievito per i cristiani qui e per tutta la gente che li circonda, ecco.
9: Per dare proprio un quadro anche un pochino della Terra Santa, noi appunto ci troviamo a Nazareth, Galilea, qui c'è la più grande parrocchia latina, che è proprio nella basilica, no? La parrocchia è collegata alla Basilica dell'Annunciazione, dove c'è la Grotta dell'Annunciazione, circa 9.000 i fedeli latini, per quello che so, e quindi la più grande parrocchia, diciamo, del patriarcato latino, però appunto amministrata, curata, affidata ai frati francescani e la custodia di Terra Santa, perché il parroco è un francescano, e però appunto diciamo ci sono tanti anche ortodossi e greco-cattolici a Nazareth. Poi un'altra città diciamo che era un tempo, e io ho sentito addirittura che un tempo a Nazareth i cristiani erano più del 50%, era...
10: E sono arrivati ad essere anche il 70%. Adesso il quadro si è invertito, cioè sono meno di 30% rispetto a tutta la popolazione, ci sono quasi 100.000 abitanti.
9: Forse 30% nemmeno, perché ho sentito addirittura una ventina.
10: Può darsi, sì, sono calati.
9: Drasticamente.
10: Poi negli ultimi anni.
9: Poi c'è Betlemme, perché anche Betlemme era appunto a maggioranza cristiana, e oggi
10: certo.
9: I cristiani sono pochissimi. Tra l'altro appunto Betlemme è in Palestina, a 10 chilometri da Gerusalemme c'è Betlemme, quindi parliamo della regione della Giudea al sud, diciamo. Gerusalemme è una città, possiamo dire, divisa tra Israele e territori e Palestina, e anche tutta la tensione dei territori si riverbera in questa zona, quindi ecco, i cristiani lì sono veramente proprio un resto, un piccolo resto. E quindi Radio Mariam Nazareth, si chiama Nazareth, è stato scelto il nome di Nazareth perché è iniziata qui e perché qui c'è stato l'annuncio, no? Il primo annuncio, quell'annuncio che ha cambiato la storia. Però questa radio dovrebbe piano piano appunto raggiungere, ci sono i dati che ci sono ascoltatori anche a Betlemme, ci sono ascoltatori anche nei territori palestinesi, anzi abbiamo avuto delle attività questo ultimo anno anche con i bambini della parrocchia di Nablus, e con questo velo di Maria che
10: è in Cisgiordania, che
9: esatto,
10: è nel territorio palestinese. Hai ragione, perché anche per la vicinanza geografica siamo vicini qui.
9: Siamo vicini, ecco, anche spiegare questo non è, no, diciamo, noi siamo vicini anche noi alla Samaria, ai territori, alla Cisgiordania, ai territori palestinesi, o alla Palestina come vogliamo chiamarlo,
10: certo.
9: Tuttavia non è facile raggiungere, perché se ci vuole un'ora di macchina con tutti
10: i
9: checkpoint e blocchi, diciamo, questo viaggio può diventare anche il triplo,
10: certo.
9: E non si sa appunto a volte se si riesce a entrare, uscire, eccetera. Quindi questo per dire che la Terra Santa è molto frammentata, è un territorio piccolo, non grande come chilometri quadrati, ma frammentato e complicato. Quindi la missione di Radio Mariam Nazareth per questo è una bella è una bella sfida. Parliamo un attimo dello staff prima di approfondire proprio il tema della Mariatona, e ecco anche dell'appello che vogliamo rivolgere agli ascoltatori. C'è un piccolo staff, presidente, è uno staff che ovviamente speriamo possa crescere. Formato da quante persone e quali sono poi i progetti per il futuro?
10: Noi abbiamo uno staff formato da 4 persone, e queste persone sono veramente molto fedeli al loro lavoro, si danno molto da fare, lavorano anche ore extra per poter rispondere alle esigenze della radio, di Radio Mariam qui a Nazareth. Abbiamo bisogno anche di altri lavoratori, se vogliamo chiamarli così, alla radio, per poter rispondere ad altre esigenze della radio e lo sviluppo della radio, che ne abbiamo bisogno veramente, perché ci sono sempre richieste che ci oltrepassano, ci superano, sì. Esattamente.
9: Sì.
10: Grazie. Comunque, sì, è così. Per cui noi, certo, abbiamo bisogno di altri lavoratori, speriamo di averli al più presto possibile, solo che scegliere il lavoratore non è una cosa facile, anche insegnarle certe cose per poterli coinvolgere nella radio con lo spirito e anche col darsi da fare.
9: Ecco, quindi c'è, diciamo, un progetto di crescere, di avere anche delle persone per promuovere la radio, per viaggiare di più nel paese e raggiungere questi luoghi che, appunto, come dicevamo, necessitano un'attenzione particolare, un contatto, proprio una presenza, coinvolgere i volontari, stargli vicino, insegnarli, spiegare il progetto di Radio Maria, perché bisogna fare proprio un lavoro persona a persona, no? Stiamo cercando soprattutto anche di lavorare con i giovani, questo è un lavoro molto importante. Accenno proprio al fatto della urgenza di intervenire, proprio di formare i giovani ai valori cristiani. Non è scontato, perché siamo in un contesto dove c'è appunto una predominanza qui nella città di popolazione musulmana, vicino ci sono gli ebrei, e questi giovani che spesso studiano all'università ebraica e che sono esposti molto anche all'influenza, diciamo, della cultura islamica, possiamo dire,
10: e del mondo in generale,
9: e del mondo anche che è più, sempre
10: sì,
9: più,
10: certo,
9: secolarizzato,
10: sì, certo.
9: Ecco, questi giovani, diciamo, devono invece essere radicati nella fede, e quindi le attività di Radio Maria possono veramente aiutarli anche andare a fondo e conoscere. E Presidente, perché pensi, ecco, anche oggi vedendo tu un po' la realtà delle parrocchie, delle comunità, dei giovani, perché pensi che è importante e che Radio Maria può fare un bel lavoro in questo senso?
10: Certamente, come avevi detto, Sara, che e prima di tutto i giovani sono il futuro della Chiesa, per cui bisogna tenerne conto, e come, e Radio Maria cerca sempre di coinvolgere questi giovani portandoli qui alla radio, facendo programmi con loro, e abbiamo visto in questi ultimi anni questo aumento del numero dei giovani che vengono, per cui per non lasciare questi giovani che vengano assorbiti dal mondo della secolarizzazione, allora li portiamo qui, gli diamo una parola, perché noi siamo convinti che la parola che ricevono qui dalla radio è la verità in assoluto, e anziché andare a sbattere la testa non so dove con tutti i problemi che ci sono nel mondo, penso che gli ascoltatori possono capirmi. Per cui da qui deriva il ruolo di Radio Maria, il ruolo fondamentale di Radio Maria per i giovani, ma anche per tutte le età, ma soprattutto per coloro che soffrono. Tutti abbiamo i nostri problemi, sia giovani che con età più avanzata, ecco. E quando il Signore entra nella nostra vita, la cambia, la trasforma e ci dà questa pace che nessun altro ce la può dare.
9: Presidente, hai accennato un po' alle sfide, appunto, dei giovani, ma faccio un piccolo accenno anche alla violenza che si vive spesso in queste zone. C'è stato un forte aumento della criminalità nella città di Nazareth e nella Galilea.
10: Sì, è vero, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, posso dire, a partire anche dalla è aumentato in modo esponenziale questa violenza nel settore arabo qui in Terra Santa, maggiormente tra i musulmani, e non voglio adesso fare tante distinzioni, ma ne vanno di mezzo anche i cristiani, per cui questo crea non tranquillità, cioè la gente non è tranquilla, e questo non solo porta la gente ad aver paura, ma anche a lasciare il paese, emigrare, quindi questa continua emigrazione, lasciare il paese e cercare fortuna altrove, soprattutto le persone che non hanno ricevuto una parola, la parola di Dio, la parola della Vergine Maria, e dove stiamo andando, come stanno andando le cose, tanta gente lascia per questo motivo, e questo veramente è un problema gravissimo, direi che è più grave del delle guerre che stanno succedendo. Ecco, sommando tutto quanto è Radio Maria, allora viene ad avere un ruolo ancora più determinante nella vita delle persone, come hai detto, di portarle alla pace, che si radunano qui, che si vedono, che si diano coraggio a vicenda, tu ci sei, io ci sono, ci vediamo faccia a faccia. Ecco, io credo che questo ruolo di Radio Maria è fondamentale.

grazie concederò alle anime che reciteranno questa coroncina. Le viscere della mia misericordia si inteneriscono per coloro che recitano la coroncina.

avrà tanta misericordia nell'ora della morte. I sacerdoti la consiglieranno ai peccatori come ultima tavola di salvezza. Anche se si trattasse del peccatore più incallito, se recita questa coroncina una volta sola, otterrà la grazia dalla mia infinita misericordia. Desidero che tutto il mondo conosca la mia misericordia.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

debole, peccatrice, non abbia timore di accostarsi a me, anche se avesse più peccati di quanti granelli di sabbia ci sono sulla terra. I più grandi peccatori potrebbero raggiungere una grande santità se soltanto avessero fiducia nella mia misericordia.

Più un'anima ha fiducia, più ottiene. Parlami di tutto con la semplicità di un bimbo, perché ho l'orecchio ed il cuore rivolti verso di te, ed ho piacere che tu mi parli.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Porgo agli uomini il recipiente col quale debbono venire ad attingere le grazie alla sorgente della misericordia. Il recipiente è questa immagine con la scritta: Gesù, confido in te.

quanto è in tuo potere per la diffusione del culto della mia misericordia. Io completerò quello che ti manca. Di all'umanità sofferente che si stringa al mio cuore misericordioso e io li colmerò di pace.

figlia mia, parla a tutto il mondo della mia inconcepibile misericordia. Desidero che la festa della misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le anime, e specialmente per i poveri peccatori.

giorno sono aperte le viscere della mia misericordia. Riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano.

quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessun'anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: tentazione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

vita che senti l'orologio.

Un'ora di meditazione sulla mia dolorosa passione ha un merito maggiore di un anno intero di flagellazioni a sangue.

racchiusa la pienezza della misericordia ed è una dimostrazione irrefutabile dell'amore verso di me. In questo modo l'anima esalta e rende culto alla mia misericordia.

festa della misericordia, ma deve esserci anche l'azione, poiché anche la fede più forte non serve a nulla senza le opere.

Signore, desidero trasformarmi tutta nella tua misericordia ed essere il riflesso vivo di te. Che la tua incommensurabile misericordia giunga al mio prossimo attraverso il mio cuore e la mia anima.

I miei occhi siano misericordiosi, in modo che io non nutra mai sospetti e non giudichi sulla base di apparenze esteriori, ma sappia scorgere ciò che c'è di bello nell'anima del mio prossimo e gli sia

aiutami, o Signore, a far sì che la mia lingua sia misericordiosa e non parli mai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per ognuno una parola di conforto.

a far sì che le mie mani siano misericordiose e piene di buone azioni, in modo che io sappia fare unicamente del bene al prossimo e prenda su di me

sia misericordioso, in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo. A nessuno rifiuterò il mio cuore e mi comporterò sinceramente anche con coloro di cui so abuseranno della mia bontà. Non parlerò delle mie sofferenze e mi rifugierò nel misericordioso.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Il tuo nome?
1: Sono Daniela da Bergamo.
0: Daniela, benvenuta. Che preghiera vuoi dire con noi?
1: Volevo dire un Padre Nostro per tutte le persone nella solitudine, per tutte le persone che stanno lottando con delle malattie gravissime e per tutte le anime del purgatorio.
0: Preghiamo insieme.
1: Sì. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debitori come noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
0: Grazie per la tua preghiera. Pronto?
2: Sì, buonasera, Lello.
0: Buonasera, qual è il tuo che preghiera vuoi dire con noi?
2: Allora, io ho una laurea in teologia e vorrei dire un'Ave Maria per tutti i non cattolici che non conoscono Maria.
0: Preghiamo insieme.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie.
0: Grazie per la tua preghiera. Pronto?
3: Pronto, buonasera.
0: Buonasera. Il tuo nome?
3: Sono Alessandra.
0: Alessandra, che preghiera vuoi dire con noi?
3: Angelo di Dio.
0: Preghiamo insieme.
3: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fu affidato dalla vita celeste. Amen.
0: Grazie per la tua preghiera.

0: Pronto?
1: Pronto, buonasera, sono Anna da Roma.
0: Buonasera Anna, che preghiera vuoi dire con noi?
1: Vorrei dire una preghiera per delle situazioni difficili per la mia famiglia, l'Ave Maria.
0: Preghiamo insieme.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nelle ore della nostra morte. Amen. Grazie.
0: Grazie, buona serata. Pronto?
2: Pronto.
0: Buonasera.
2: Buonasera. Buonasera.
0: Come ti chiami?
2: Volevo dire Alfonso da Napoli.
0: Alfonso, qual è la tua preghiera?
2: Un salve regina e un'ave Maria.
0: Ne diciamo una insieme, va bene? Preghiamo insieme.
2: Va bene. Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Osso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce Regina Maria.
0: Grazie, buona serata. Pronto?
3: Pronto, sono Pietrina dalla Sardegna.
0: Buonasera Pietrina, qual è la tua preghiera? Buonasera.
3: Io vorrei fare una preghiera per le mie intenzioni e la concordia delle famiglie. Un'Ave Maria.
0: Preghiamo insieme.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie.
0: Grazie, un abbraccio. Pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera.
4: Ciao, sono Gianluca di Bergamo.
0: Gianluca, benvenuto. Che preghiera vuoi dire con noi?
4: Volevo recitare un'Ave Maria chiedendo la grazia della conversione.
0: Siamo con te in preghiera.
4: Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina della Pace, prega per noi. Un saluto a tutti e un abbraccio. Buona domenica.
0: Grazie, buona domenica anche a te.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

citazione del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa, e questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile e grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

Qui Radio Maria, in collegamento con la chiesa San Francesco d'Assisi, a Goriano Sicoli, in provincia dell'Aquila, trasmettiamo il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa, anche in radiovisione su digitale terrestre, al canale 789. Buon ascolto in comunione di preghiera.

Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio Maria, dallo studio mobile di Avezzano. Ci troviamo a Goriano Sicoli, in provincia dell'Aquila, nella chiesa di San Francesco, per trasmettere il Santo Rosario, i Vespri e la Santa Messa. Presiede la liturgia il parroco Don Vincenzo Cianfaglione. Anima il coro parrocchiale diretto dalla maestra Giulia Colella.

0: questa chiesa, inizialmente intitolata a San Donato Vescovo e Martire, ha origini antiche e oggi, dopo il devastante terremoto del 2009, è diventata il luogo di culto principale della comunità gorianese. All'interno vi è conservato il corpo della patrona del paese, Santa Gemma Vergine, una pastorella nata a San Sebastiano de Marzi nel 1375. Rimasta orfana, venne accolta a Goriano Sicoli, dove si mise a servizio per pascolare i greggi. Dopo aver rifiutato la seduzione del conte di Celano, trascorse la sua esistenza tra preghiera, mortificazione e carità, vivendo per 43 anni reclusa nella cella attigua alla chiesetta di San Giovanni Battista. Morì in fama di santità il 12 maggio 1426.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: In santissimo nome Gesù, Giuseppe e Maria.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe.
2: Presentaci al fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Nel primo mistero della gloria meditiamo la risurrezione di Gesù. Preghiamo per il Santo Padre Leone XIV e per tutta la Santa Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina

0: Nel secondo mistero della gloria meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Affidiamo la nostra umanità alla gloria di Dio, nostro Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria

0: terzo mistero della gloria meditiamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Chiediamo i doni dello Spirito Santo per portare la luce di Cristo nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,

0: Nel quarto mistero della gloria meditiamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo e anima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla malattia.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Lodato sempre sia
1: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina.

0: quinto mistero della gloria meditiamo l'incoronazione di Maria, Regina dei cieli e della terra. Preghiamo per le persone sole, i malati, i poveri, per tutti i bambini e per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel
0: lodato sempre sia
1: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, nella tua misericordia. Maria, regina.

Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, presso i figli di Eva, a te sospiriamo, gemendo e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Al saluto liturgico unisco il saluto mio personale e di tutta la nostra comunità. A quanti di voi, fratelli e sorelle, state seguendo questa celebrazione eucaristica, la preghiera, per mezzo di Radio Maria? Malati, anziani, persone sole, persone recluse, quanti sono in viaggio? Uniamoci tutti in questo coro di lode e di benedizione al Signore. Preghiamo i secondi vespri dell'ascensione del Signore. Cristo è asceso nei cieli, alleluia, regna alla destra del Padre, alleluia. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
2: Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici.
0: A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato.
2: Il Signore ha generato e non si vede, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec.
0: Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Cristo
0: è asceso nei cieli, alleluia. Regna alla destra del Padre, alleluia. Ascende Dio tra canti di gioia, il Signore tra squilli di trombe, alleluia. Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.

0: per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto.
1: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.

0: regna sui popoli. Dio siede sul suo trono santo.
1: I capi

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ascende Dio tra canti di gioia, il Signore tra squilli di trombe. Alleluia. Ora il Figlio dell'uomo è nella gloria. Dio in lui è glorificato. Alleluia. Noi ti rendiamo grazie, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri.
2: Perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
0: Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti,
2: di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
0: Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.
2: Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli davanti al nostro Dio giorno e notte.
0: Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
2: Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite, voi che abitate in essi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ora il Figlio dell'uomo è nella gloria. Dio in lui è glorificato. Alleluia. Gloria a Dio nell'alto dei

0: Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo, egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.

lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi, lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
1: Gloria a Dio Cristo.
0: In questa settima domenica di Pasqua, la Chiesa ci fa celebrare la solennità dell'ascensione del Signore. Sono passati 40 giorni dalla celebrazione della Pasqua. Lo abbiamo ascoltato dagli Atti degli Apostoli. Per 40 giorni Gesù è stato con i suoi discepoli, con i suoi amici, per rafforzare la fede nella sua risurrezione. Ha parlato con loro, ha mangiato con loro, è stato con loro per far vedere che lui è veramente risorto, è veramente vivo, è lui il Maestro. E dopo 40 giorni la sua missione sulla terra termina. È venuto, ha vissuto come ogni uomo, ci ha insegnato le cose di Dio, ci ha parlato del regno dei cieli, ha operato segni, prodigi, miracoli, è morto, è risorto e ora torna al Padre. Termina la sua missione sulla terra. Quindi Gesù ritorna al Padre e lascia i suoi amici, lascia gli apostoli che lui ha scelto, ai quali affida una missione. Lo ha detto alle donne dopo la sua risurrezione: andate a dire ai miei discepoli che io li precedo in Galilea, là mi vedranno. La Galilea è il luogo dove Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico e dove ha chiamato i primi apostoli. Tutto è iniziato in Galilea e tutto termina in Galilea. Gesù va in Galilea per far capire ai suoi apostoli che lui non ha dimenticato nulla di quello che gli aveva insegnato e anche della missione che gli aveva affidato, perché proprio in questo contesto di nuovo affida a Pietro la sua chiesa. Inizia ora il cammino della Chiesa. L'aveva già affidata a Pietro dopo la sua risurrezione e ancora una volta Gesù consegna a Pietro la sua Chiesa, Gli apostoli, prima di iniziare il cammino della Chiesa, si fermano per 8 giorni insieme a Maria nel cenacolo, perché Gesù aveva detto loro: io adesso me ne vado, ritorno al Padre, ma non vi lascerò orfani, vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo. Perché la Chiesa senza lo Spirito Santo non può vivere la sua missione, la missione di Gesù. E gli apostoli hanno atteso in preghiera il dono dello Spirito. Gesù, prima di lasciarli, consegna loro un mandato. Prima di tutto li invita ad andare. Andate, cioè non rimanete fermi, ma dovete mettervi in cammino. Questo è l'invito che Gesù rivolge anche a ognuno di noi. Non possiamo rimanere fermi. Gesù non vuole una chiesa ferma, statica, vuole una chiesa in cammino. Dove deve andare questa chiesa? Fuori. La chiesa deve uscire. Gli uomini di chiesa, le donne di chiesa devono uscire dal luogo di culto per andare dove ci sono i battezzati che non vivono il cammino della fede, per andare nei luoghi dove ci sono i nostri fratelli e sorelle che attendono la buona notizia, il Vangelo, il Kerygma, l'annuncio della sua passione, morte e risurrezione. Perché forse tanti cristiani ancora oggi non conoscono Gesù, non hanno fatto esperienza di Gesù nella loro vita. È per questo che Gesù dice agli apostoli, e lo ripete a noi: andate, perché c'è una missione che vi attende, una evangelizzazione che dovete compiere ovunque vi troverete, iniziando dalle vostre famiglie, nei luoghi di lavoro, nella scuola, nelle istituzioni, nei luoghi di ricreazione, per le piazze, per le strade, ovunque. Non c'è più tempo di aspettare in chiesa le persone che non vengono mai in chiesa. Dobbiamo andare noi a portare questa buona notizia. Ecco perché Gesù dice: dovete annunziare quello che io vi ho insegnato. E che cosa ci ha insegnato Gesù? Ci ha insegnato ad amarci come Lui ci ha amato. I 10 comandamenti, i comandamenti dell'amore, Gesù l'ha riassunto in un comandamento solo: amatevi come io vi ho amati. E noi, fratelli e sorelle, vediamo come questo mondo, questa nostra società, ha tanto bisogno di amore, di essere amata, ha bisogno di pace, ha bisogno di misericordia, ha bisogno di accoglienza, ha bisogno di vedere i testimoni di Cristo. Gesù termina la sua presenza fisica sulla terra, ma Egli rimane con noi, ce lo ha detto: sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È presente con il suo Spirito, è presente con la sua parola, è presente nell'Eucaristia, nei segni sacramentali del pane e del vino, è presente nella persona del sacerdote che presiede l'Eucaristia, è presente nel volto del fratello e della sorella, è presente nella Chiesa. Ma noi lo lo abbiamo incontrato? Sappiamo farlo incontrare a chi ancora non lo ha conosciuto? Ecco perché Gesù ci ha detto: voi non siete soli, io sono con voi. Lui è nel nostro cuore, è dentro ognuno di noi. E dove c'è un battezzato, c'è la sua presenza. Ma noi non possiamo più rimanere in un ambiente chiuso. Non possiamo più vivere la nostra fede, la nostra religione cristiana in una intimità privata. No, Gesù vuole che dobbiamo essere i suoi testimoni fuori dalla chiesa, fuori dal luogo di culto, come hanno fatto i suoi apostoli, che hanno lasciato la Galilea, la Samaria, la Palestina, Gerusalemme, e sono andati in ogni angolo della terra a parlare di Lui, a far conoscere Gesù. Oggi tutta la terra conosce che Gesù è il Cristo Signore, è il Salvatore dell'umanità. E allora questa festa dell'Ascensione ricorda a tutti noi che siamo la Chiesa di Cristo in cammino. Dice Gesù: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Se ricordate il momento in cui Gesù si è trovato nel deserto, dopo 40 giorni e 40 notti di questo tempo in preparazione al suo ministero pubblico, si è presentato il tentatore, Satana, il quale gli ha detto: se tu ti prostri dinanzi a me, io ti darò tutti i regni della terra. E Gesù risponde a Satana: sta scritto che adorerai solo il Signore Dio tuo. Ecco, quello è un peccato dell'idolatria. Gesù non è caduto in questa tentazione, come non è caduto nelle altre tentazioni, perché è rimasto obbediente al Padre, ha compiuto tutto il progetto di salvezza del Padre. Ed è per questo che dopo la sua morte e risurrezione, con la sua ascensione, ora che torna al Padre, gli viene dato ogni potere in cielo e sulla terra: il potere di rimettere i peccati, il potere della misericordia, il potere di amare tutti, anche quelli che sono lontani da Dio. L'ascensione, ancora carissimi, ci ricorda questo, che inizia il cammino della Chiesa. Gesù ora è alla destra del Padre, perché è salito al cielo, dove ha portato la nostra natura umana. Ognuno di noi ora è alla destra del Padre, è già in cielo. Il cielo non è un luogo, non è uno spazio, ma è una condizione. Tutti noi già siamo nel cuore di Dio, siamo con Dio, non ancora in pienezza, ma Gesù in cielo ha portato la nostra umanità, quella umanità che Lui ha preso, quella umanità ferita dal peccato, Lui l'ha redenta, l'ha salvata. E allora, se Lui è in cielo, è mediatore tra Dio e gli uomini, continua a essere presente nella Chiesa, cammina con noi e invita ognuno di noi a camminare per essere suo fedele discepolo e testimone del suo amore e della sua misericordia nella società in cui viviamo. E così sia. Rinnoviamo la professione di fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Sorelle e fratelli, nell'esultanza di questo giorno santo, in cui Cristo è salito al cielo alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera con rinnovata speranza. Preghiamo insieme dicendo: ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Ravviva la nostra speranza, Signore.
2: Per la Chiesa, nel suo pellegrinaggio fra le esterne vicende del mondo, tenga sempre fisso lo sguardo sui beni eterni per annunciare con amore e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo.
1: Ravviva la nostra speranza, Signore.
2: Per la società civile, ascolti il grido di speranza dei poveri, superando chiusure ed emarginazioni e promuovendo la dignità di ogni persona con iniziative idonee a migliorare la condizione umana. Preghiamo.
1: Ravviva la nostra speranza, Signore.
2: Per gli operatori della comunicazione sociale, animati da spirito evangelico, porgano a servizio del bene comune la versalità delle inedite potenzialità dei nuovi mezzi, salvaguardino la dignità delle persone con la necessaria vigilanza, educandone al pensiero critico e al sano discernimento. Preghiamo.
1: Ravviva la nostra speranza, Signore.
2: Per noi qui riuniti, la presenza sacramentale del risorto in mezzo a noi allieti la celebrazione domenicale e colmi di speranza operosa le nostre giornate, per ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre. Preghiamo.
1: Ravviva la nostra speranza, Signore.
0: Concedi, o Padre, che il desiderio del cielo, dove Cristo è salito a prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la mano di questo sacrificio.
0: Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Gemma nostra Patrona e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme il Padre Celeste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Mentre i presenti si apprestano a ricevere il corpo del Signore, invitiamo gli ascoltatori a unirsi a noi per la preghiera di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio.

0: Re della gloria, Signore dell'universo, oggi tu ascendi vittorioso nei cieli. Non lasciarci soli, manda lo Spirito promesso dal Padre. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Re della gloria, Signore dell'universo, oggi tu ascendi vittorioso nei cieli. Non lasciarci soli, manda lo Spirito promesso dal Padre. Alleluia. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Inchinatevi per la benedizione e a ogni invocazione rispondete Amen. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione.
2: Amen.
0: Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice.
2: Amen.
0: Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
0: Annunciate con la vostra vita il Vangelo di Cristo, andate

dalla chiesa di San Francesco in Goriano Sicoli, in provincia dell'Aquila, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il parroco Don Vincenzo Cianfaglione, il coro e l'assemblea che hanno animato. Gli amici dello studio mobile di Avezzano vi salutano augurandovi buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Regina della Pace, prega per noi.

Radio Maria. In collegamento con la chiesa San Francesco d'Assisi, a Goriano Sicoli, in provincia dell'Aquila, abbiamo trasmesso il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Cari ascoltatori, trasmettiamo Mariatona per Radio Maria. Il nostro direttore Padre Livio ai microfoni con il presidente Vittorio Viccardi.

0: amici di Radio Maria, adesso abbiamo un ospite importantissimo, abbiamo il nostro presidente di Radio Maria, Vittorio Viccardi, che è anche il presidente della famiglia mondiale, il quale ci farà una bella esposizione della situazione, della presenza di Radio Maria in Italia e poi di Radio Maria in Africa. E lui è, diciamo così, è quello che conosce meglio di tutti la situazione, quindi potrà darci veramente una visione molto reale, diciamo, di quello che sta facendo Radio Maria a servizio della Chiesa e anche dell'umanità. Bene, Vittorio, ci sei?
1: Sì, pronto, buongiorno Padre Livi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora ti do la parola, poi ogni tanto magari se c'ho qualche cosa da domandarti mi permetto di farti qualche domanda di approfondimento.
1: Va bene Padre Livi, grazie. Allora, hai detto Italia, in Italia Radio Maria, la sua presenza in Italia ormai quasi 40 anni di attività, è diciamo il perno, l'inizio, il riferimento un pochino di tutte le Radio Marie, Padre Livio. È stato così sin dall'inizio, nel momento in cui sono arrivate comunque le prime proposte, le prime chiamate anche da altre parti del mondo. L'attività in Italia, Padre Livio, ne parliamo durante questa maratona anche conversando con gli ascoltatori, è un'attività che comunque è fondamentalmente consolidata, ha una rete invidiabile, più di 850 ripetitori sparsi in tutto il territorio nazionale e che comprende anche oggi, da alcuni anni, un'espansione nella rete digitale, praticamente il DAB, quello che si trova oggi nelle nuove autovetture da circa 4-5 anni e che si ascolta direttamente anche con delle radioline apposite. Questa rete, Padre Livio, che è una rete tutto sommato consolidata, che il presidente Emanuele Ferrario e la generosità degli ascoltatori italiani ci hanno permesso di consolidare nel tempo, è una rete che comunque costa, è una rete molto efficiente, tanto che fondamentalmente sappiamo tutti che Radio Maria un po' è detto da tutti che si ascolta un po' da tutte le parti, il segnale di Radio Maria arriva ovunque, e però questo è anche frutto di un grande lavoro, di manutenzione ordinaria, straordinaria e fondamentalmente di tante persone dietro le quinte che comunque lavorano ogni giorno. Dall'altra parte la redazione e il lavoro che comunque voi fate tutti ogni giorno, che arriva Radio Maria nelle case o diciamo in ogni luogo attraverso le vetture, è anche un lavoro fondamentalmente di produzione enorme. Radio Maria è iniziata con il solo segnale radiofonico nel 1987, ma oggi fondamentalmente la realtà, il lavoro di produzione è veramente molto importante, perché comunque se gli ascoltatori, quelli fondamentalmente storici, ricordano l'invio costante delle cassette, dei file, dei CD, oggi c'è tutto un lavoro di preparazione dei file che si chiamano in gergo podcast, ma che comunque sono predisposti nel sito. È arrivato il mondo internet dagli anni 90 e si è sviluppato sempre di più nel 2000, e oggi fondamentalmente anche la parte che viene definita on demand, quindi di registrazione, implica un grandissimo lavoro ogni giorno di tante persone e un ringraziamento particolare veramente a tutti i ragazzi e a tutti coloro i quali collaborano ogni giorno, oltre a te Padre Livio che li guidi e Roberta fondamentalmente che sempre operativa con un grandissimo lavoro e attenzione a tutti i dettagli della radio. Però ovviamente questo è la parte diciamo radiofonica, ma devo dire che fondamentalmente poi Radio Maria è conosciuta per i suoi contenuti, l'impronta che comunque hai dato tu dall'inizio, Padre Livio, e che fondamentalmente è qualcosa di unico nell'ambito della radiofonia nel mondo. Io non vengo da un'esperienza radiofonica, ma lavorando per l'espansione del segnale di Radio Maria nel mondo e confrontandomi con tante realtà e

che Radio Maria, oltre ad essere un riferimento da un punto di vista spirituale attraverso la liturgia delle ore, le preghiere, l'attenzione particolare alle sante messe, ovviamente anche un grandissimo lavoro di formazione religiosa, catechetica e oltre a altri contenuti che comunque fanno riferimento ad argomenti più svariati della dottrina sociale della Chiesa. È vicino alle famiglie, questo grandissimo lavoro e questo grande esempio è comunque un esempio e un punto di riferimento un po' per tutte le Radio Marie, tanto che giusto perché gli ascoltatori possano saperlo nel dettaglio, tu Padre Livio spesso incontri sacerdoti direttori da tutte le parti del mondo che vengono qui a incontrarti, a capire come iniziare, come fare all'inizio una trasmissione, ma non solo, organizzare una redazione, ma soprattutto prendere l'identità di questa Radio Maria. La Radio Maria che tu dall'inizio hai sempre proposto come una radio di conversione, una radio di conversione che nel suo palinsesto deve dare queste parole e questo riferimento. Ecco, ovviamente questa impostazione ha avvicinato tante persone e il volontariato di Radio Maria è un po' la sua grande unicità, perché non è solo un essere attirati dal microfono, ma è anche fondamentalmente qualcosa che si è ricevuto ascoltando la radio, e per cui è una naturale conseguenza offrirsi, cercare di aiutare, cercare di condividere questo grande palinsesto e questo segnale che fondamentalmente viene trasmesso 24 ore su 24 ed è praticamente una sorta di presenza costante durante il giorno e nella vita delle persone, tanto che le chiamate di Radio Maria sono state anche nelle periferie, cioè è stato naturale per cui porre Radio Maria anche un po' al servizio di quella che viene definita la promozione umana. Ecco, la presenza di Radio Maria in luoghi anche molto difficili ed emarginati come le carceri, gli ospedali o le RSA è stato una naturale evoluzione in questi anni, tanto che questo spesso non si sa, ma questa presenza capillare oltre ai grandi luoghi di spiritualità, ai santuari e alle chiese e alle parrocchie di ogni giorno sono fondamentalmente fonte di questa presenza, di porre il microfono, pregare insieme in questi luoghi, ed è possibile farlo attraverso un esercito di volontari che quotidianamente si offre a disposizione, si organizza e realizza in diretta quello che onestamente nessuno riesce a fare, perché vuol dire essere presenti sul territorio, variare completamente i luoghi di spiritualità, ma come ho detto anche luoghi difficili, luoghi dove Radio Maria è chiamata alle vere e proprie opere di misericordia, essere presente, per cui ecco, questo implica una grande organizzazione, ma anche una semplificazione del lavoro. È un lavoro che comunque viene adattato alle persone che si formano a poco, praticamente un gruppo ogni quasi provincia, e fondamentalmente anche un lavoro di formazione, creare i collegamenti con lo studio centrale. È anche comunque tutto sommato un orgoglio dei nostri volontari che comunque ci permettono di essere presenti ogni giorno. Lo diamo per scontato, ma fondamentalmente quando vedo che le altre Radio Marie incominciano a cercare di seguire questo modello, ovviamente necessita di un'esperienza, di un lavoro che comunque dura anni. Quindi Radio Maria Italia si basa proprio su questo aspetto, su questo rapporto diretto con l'ascoltatore, col volontario, e diventa una proposta anche personale, Padre Livio, per cui è un qualcosa che Radio Maria in questa proposta personale sicuramente ha cambiato la vita a tante persone. È un'adesione, è una chiamata, e quindi non è solo una chiamata dei vescovi nel mondo, ma è anche una chiamata a tutti, a coloro i quali si sentono comunque
si sentono di pregano ogni giorno con Radio Maria.

0: ma al tempo stesso aiutano in qualche forma nel volontariato, addirittura anche materialmente ci sostengono, perché ovviamente questo lavoro, essendo un lavoro importante, tecnologico, implica fondamentalmente anche una grande serietà, ecco, insomma. Quindi sull'Italia, padre Livio, direi che diciamo, è stata la base e la fondazione un pochino di quello, e l'ascoltatore italiano si può attraverso il suo ascolto si può in qualche modo un po' definire un po' partecipe, missionario anche, e poi in quello che è fondamentalmente anche poi, come vediamo nella Mariatona, un grande aiuto di evangelizzazione anche per gli altri paesi. Ovviamente questo lavoro poi che ci porta negli altri continenti implica poi un'organizzazione per ogni continente con dei gruppi di lavoro che comunque oggi sono diciamo molto consolidati sul territorio. Nell'immaginario di tutti, soprattutto qui in Italia, ovviamente la grande impresa della missionarietà in Africa è quella che fondamentalmente desta maggiore interesse, maggiore curiosità, anche perché fondamentalmente nelle nostre famiglie o spesso c'è stata sempre una grande tradizione in Italia di missionarietà, e molti religiosi sono partiti proprio per in qualche modo riuscire a portare la testimonianza del Vangelo anche in questi luoghi sperduti e lontani, che all'inizio non sono stati per niente facili, soprattutto nell'approccio, ecco, insomma. Per cui ritenevo doveroso parlare appunto dell'infrastruttura italiana, del grande lavoro che comunque si sta facendo nella nostra Radio Maria Italia, che poi è stato il trampolino di lancio un pochino per tutte le chiamate della Chiesa nel mondo, ecco, padre Livio. E quindi Radio Maria è anche una proposta, dicevo, che ci invita a partecipare a livello missionario, che cambia la vita. Io stesso fondamentalmente la mia vita è stata realmente cambiata da questa attività mondiale, da questo grande coinvolgimento e da quello che comunque viene spesso chiamato progetto Radio Maria, che in realtà non è altro che fondamentalmente un riproporre l'identità di quello che è stato fatto in Italia, cercando di formare e di portare questa esperienza in tutte le parti del mondo, in tutte le chiese e fondamentalmente in tutte le varie realtà. È un po' vivere, cari ascoltatori, un po' la Chiesa universale, ecco, Radio Maria, anche perché all'interno di Radio Maria abbiamo citato chi opera, no? Cioè, nella redazione, i tecnici che fondamentalmente fanno manutenzione ordinaria e straordinaria, ma fondamentalmente i conduttori spesso sono un esercito di sacerdoti religiosi che ogni giorno comunque partecipano nei programmi di Radio Maria, oltre appunto ai direttori comunque nominati sia dagli ordinari superiori o della Chiesa Secolare o degli ordini religiosi, ma fondamentalmente a tutti i sacerdoti che poi vengono chiamati a partecipare ai programmi di contenuti e di formazione religiosa all'interno di Radio Maria. Pensiamo che comunque tutti conoscono la ricchezza di Radio Maria e dei suoi collaboratori, ma pensiamo che fondamentalmente anche l'Africa ha quasi ben 500 sacerdoti che ogni giorno fondamentalmente lavorano alla programmazione di Radio Maria nei 27 paesi in cui siamo presenti. Quindi questo è un lavoro che comunque ha una continuità e noi siamo chiamati attraverso anche la varie organizzazioni a cercare di rispondere a queste chiamate che comunque la Chiesa in maniera sempre più naturale. Oggi chiamare Radio Maria, tutto sommato, per un vescovo è quasi un fatto normale in alcuni posti del mondo, perché si sa, Radio Maria è un po' una radio in prima linea, è un mezzo di comunicazione semplice ma che arriva sempre, è come parlavamo prima anche di questo aspetto della multimedialità che si incontra anche nei siti internet e fondamentalmente negli streaming dei cellulari, nelle auto o addirittura nelle televisioni su digitale terrestre, quando fondamentalmente magari non ci danno le frequenze. Quindi la grande esperienza che è stata fatta in questi anni è che comunque normalmente quando veniamo chiamati in qualche modo si riesce sempre a dare uno strumento alla Chiesa, una voce per le comunità che magari alcune volte nel mondo sono comunità molto ridotte o minoritarie o addirittura perseguitate. Ecco. Quindi un ringraziamento particolare a tutti gli ascoltatori italiani per tutto quello che hanno fatto in questi anni. È un ringraziamento che viene soprattutto dagli ascoltatori degli altri paesi. Insieme è stata fatta veramente un piccolo miracolo. Devo dire che oggi, se comunque ci si ferma un attimo solo a pensare alle problematiche che comunque ci sono ogni giorno sulle varie reti, si dice che non è facile riuscire a percepire come questa organizzazione è stata in qualche modo derivata su ogni continente, su ogni paese. Devo dire che è un progetto dove in qualche modo la Madonna ha veramente messo la sua mano, ecco, insomma, normalmente non sarebbe stato possibile riuscire a fare una rete che è una rete nazionale ma in realtà anche mondiale, perché tu fondamentalmente, Padre Livio, spesso fai programmi a livello mondiale e riesci a fare comunque una preghiera universale in diretta e molto ascoltata da milioni di ascoltatori in tutto il mondo.
1: Bene Vittorio, hai fatto un panorama straordinario, l'ho seguito con estremo interesse. Però ecco, adesso per quanto riguarda l'Africa, ci puoi descrivere le problematiche, diciamo, che ci sono? Io ho guardato con ammirazione, con entusiasmo, la presenza delle Radio Marie e il viaggio del Papa. La loro presenza tecnica, di vari studi mobili, ma anche della gente che supportava, insomma, con grande entusiasmo. L'impressione è che ci sia una grande vitalità, una grande adesione, insomma, e anche se adesso hanno bisogno ancora di molto supporto, però il futuro si prospetta molto positivo. Ecco, vorrei che tu dessi una descrizione di questo.
0: Nei viaggi del Papa è stato abbastanza... è stata visiva la presenza di Radio Maria, anche perché l'abbiamo vista in Piazza San Pietro, no? I volontari con le bandiere di Radio Maria, ma con questo grandissimo velo lungo che praticamente faceva da confine a tutto il porticato di San Pietro. Ecco, lo stesso entusiasmo e forse anche in maniera naturale, gioviale, nelle manifestazioni che comunque ha diciamo l'Africa e soprattutto la sua Chiesa giovane. Quello che stupisce in Africa è la grandissima partecipazione di giovani, una popolazione giovane, ma Radio Maria è veramente un progetto giovane fondamentalmente. Siamo presenti in 27 paesi, come dicevamo, è un lavoro iniziato praticamente più di 30 anni fa, l'inizio non è stato facile, perché praticamente siamo stati chiamati all'inizio dai missionari italiani presenti sul territorio di vari ordini religiosi, e poi in paesi come il Mozambico, come l'Uganda, personaggi storici, missionari storici che comunque erano presenti sul territorio da decenni, che avevano conosciuto la programmazione di Radio Maria e che avevano visto in una radio semplice la possibilità di un grande strumento soprattutto per l'Africa. E questo devo dire che all'inizio, con i grandi sforzi di Emanuele, che ha fatto i primi viaggi in Burkina Faso, in Uganda, in Tanzania, ma poco a poco si è riuscito a capire anche come riuscire a organizzare queste reti. E ricordiamo bene almeno perlomeno ricordo bene un programma che avevo fatto, che hai fatto tu, padre Livio, con Emanuele Ferrario, in cui avevate parlato di questo grande progetto dell'Africa, sono passati circa 25 anni e c'è stato proprio un po' la proposta e l'adesione di fare anche delle radio africane, non solo delle radio presenti nelle grandi città, ma di fare delle reti come avevamo fatto un pochino noi nelle prime radio europee del Latin America. E questa scommessa posso dire che oggi è una scommessa diciamo vinta, ma che fondamentalmente non manca di problemi, ovviamente. Quindi se abbiamo circa in tutti questi 27 paesi un 200 ripetitori circa, gli ultimi li stiamo praticamente realizzando diciamo quest'anno in vari paesi, soprattutto in Tanzania, Congo, Nigeria, presentano ovviamente le difficoltà che sono presentate anche all'inizio in Italia, no? L'aspetto della manutenzione ordinaria e straordinaria, un lavoro fondamentalmente di supporto e di gestione del ripetitore, ma anche di gestione dell'energia elettrica. Ecco, merita un capitolo a parte l'energia elettrica che fa andare i trasmettitori. Una radio funziona facendo dando energia elettrica a dei trasmettitori che creano un segnale che di solito si diffonde con varie potenze. A seconda delle varie potenze si riesce ad avere più territorio. In Africa non sono necessarie grandi potenze, perché poi alla fine non c'è tanto inquinamento elettromagnetico, ci sono poche radio, e per cui tutto sommato alla fine il segnale corre abbastanza bene. Il discorso dell'energia è che comunque oggi lo abbiamo in mano come problema noi, immaginatevi in Africa, cioè i costi praticamente dell'energia elettrica sicuramente sono quasi raddoppiati, ecco, insomma, in Africa. Ma la differenza rispetto a noi è che comunque è difficile per l'infrastruttura dell'energia elettrica nazionale dei paesi africani gestire questo segnale per le 24 ore. Il più delle volte queste centrali erogano addirittura in grandi città il segnale dell'energia elettrica per poche ore, e poi la gran parte del tempo si deve funzionare, se si vuole continuare ad alimentare i segnali dei trasmettitori con i generatori a gasolio. E voi sapete adesso, con le ultime crisi energetiche delle guerre che comunque sono in essere, i costi del gasolio in un'Africa sono non solo raddoppiati, ma forse il calcolo è 2,5, quasi 3 volte in più, specie nelle zone più remote, perché poi c'è anche la logistica di trasporto. Quindi ovviamente per Radio Maria questo è stato un po' per tutti i mezzi di comunicazione, è stato un grande problema, tanti che molti mezzi di comunicazione hanno ridotto sensibilmente le ore di trasmissione. Noi stiamo cercando comunque di aiutare e di continuare con i nostri segnali, fino adesso ci siamo riusciti anche grazie al vostro aiuto, dall'altra parte da alcuni anni stiamo comunque provvedendo insieme a questa infrastruttura dell'energia elettrica e generatori di affiancare dei sistemi a pannelli solari che possono integrarsi nel momento in cui con batterie viene a mancare l'energia elettrica. Col sole accumuliamo nelle batterie energia e riusciamo tutto sommato, dagli ultimi dati, controlliamo anche remotamente diciamo le performance di questi ripetitori e di queste installazioni, e vediamo che insomma il 60%, 60-70% riusciamo a coprirli con le batterie e l'energia solare. Ovviamente è un impegno enorme, perché è un qualcosa che, se abbiamo parlato di 200 ripetitori e poi dobbiamo andare a parlare di circa le sedi con le substation, ogni sede e ogni substation e ogni ripetitore dovrebbe avere integrato, diciamo, oltre all'energia elettrica, un generatore e un sistema di pannelli solari. Il calcolo è presto fatto, fondamentalmente sono praticamente un qualcosa come un 220 punti, e quindi noi ci stiamo impegnando con un programma a 3-5 anni per riuscire a provvedere di tutti questi sistemi, proprio per fare in modo che comunque a poco le nostre radiomarie siano anche tutto sommato, non dico indipendenti energeticamente, ma in qualche modo riescono a calmierare molto i costi dell'energia elettrica integrandosi con questi sistemi. Ecco, su questo fondamentalmente c'è una grande gara di solidarietà, adottare un sistema pannelli solari, un sistema di generatori è fondamentalmente comunque molto, molto importante, ed è come adottare un po' l'evangelizzazione, ecco, su questi paesi. Ecco, voglio ricordare che insomma, nella metà di questi 27 paesi, Padre Livio, le reti hanno tutti reti nazionali, quindi calcoliamo che per noi con un 15-20 ripetitori si riesce a fare già un'ottima copertura di paesi con una vastità media come, diciamo, può essere più o meno un'Italia. Poi quando andiamo a parlare di paesi enormi come il Congo o come la Tanzania o fondamentalmente anche la Nigeria, che hanno anche una popolazione molto capillare, allora ovviamente riusciremo a fare reti e a avere una copertura ottimale se avremo almeno un 30-40 ripetitori, diciamo, sul territorio. Noi comunque siamo sulla buona strada da questo punto di vista, e la Chiesa comunque ce lo riconosce. Una cosa che a me ha stupito molto in questi anni, per noi che abbiamo vissuto un pochino la storia insieme, è quello di essere riusciti comunque a fare la rete della Nigeria, ecco, insomma, che solo 10-15 anni fa appariva impossibile, soprattutto per la concessione, per la situazione del paese. Il paese è molto diviso, come tutti sappiamo, c'è una forte presenza musulmana, i cristiani comunque sono una minoranza importante, diciamo nell'ordine del 20-25%, molto radicati in zone del paese, però poi ci sono diocesi che si devono confrontare anche a nord, diciamo, con la parte più islamica. Ecco, non ci era quasi impossibile avere frequenze per la varia legislazione, a poco comunque si sta realizzando comunque una rete su tutte le città principali fondamentalmente della Nigeria. Mancherebbe, non la capitale che è Abuja, ma Lagos, dove stiamo ancora aspettando fondamentalmente le concessioni di frequenza. Tutto questo però viene ripagato, come dicevi tu, dal grande entusiasmo della popolazione. Ecco, devo dire che Radio Maria in Africa ha una funzione di identità nella Chiesa. Come dicevo, la Chiesa oggi normalmente chiama, e i vescovi chiamano Radio Maria come una grande opportunità per loro di ottimizzare il messaggio e la grande lavoro che c'è da fare sul territorio africano. E una radio oggi è sempre lo strumento, diciamo, più importante e più diffuso nella società civile. È vero che comunque esiste anche la televisione, ma la televisione serve più che altro per grandi eventi, fondamentalmente magari più sportivi, Padre Livio, che non fondamentalmente un ascolto continuo. La radio è ascoltata continuamente, la radio entra nella vita sociale delle persone, la radio è vissuta come lo strumento accanto alla popolazione, e con la radio fondamentalmente ecco che in maniera naturale avevamo parlato di promozione umana nella nostra Italia, parlavamo di RSA, ospedali, carceri. In Africa la promozione umana è quella di arrivare lontano, è quella di formare veramente alla condivisione, alla coesione sociale, alcune volte ai diritti, alla famiglia, e fondamentalmente essere presente anche ovunque. Già solo l'entusiasmo, il privilegio di avere il segnale radiofonico che arriva vuol dire essere comunque parte veramente della Chiesa per molti africani. Ecco, questo è un grandissimo lavoro, è un lavoro che ci dà l'opportunità anche di incidere, ecco, nella società civile nel senso buono del termine. Vuol dire veramente dare la capacità anche agli africani di valorizzare la propria umanità, la persona umana. Questo, io dico, sarà una fortuna per la società civile africana, che avrà comunque un mezzo di comunicazione a servizio della Chiesa, che potrà dare fondamentalmente, potrà essere presente con informazioni corrette innanzitutto, e sono normalmente nella situazione dei paesi africani spesso c'è una grande disinformazione che divide le varie etnie, le varie tribù, e invece il messaggio di pace della Chiesa è un messaggio comunque di unità, di fratellanza, e che vince fondamentalmente poi quello che possono essere le grandi divisioni e i grandi conflitti che hanno martoriato l'Africa. Quindi devo dire che, oltre a essere comunque un segnale, la radio da noi nasce nei nostri paesi anche come segnale sulle emergenze civili, sulle comunicazioni da dare alla popolazione immediatamente. Ecco, da questo punto di vista immaginatevi questa funzione in Africa, una funzione comunque veramente importante, quella di Radio Maria, che ha fatto anche durante le pandemie, quella che ha fatto durante il valorizzare la persona umana e le scelte fondamentalmente nella vita delle persone, le scelte importanti, e anche l'istruzione, la fedetizzazione. Le Radio Marie in Africa sono veramente dei prontuari di tutte le necessità, ecco, e questo devo dire viene riconosciuto poi quando arriva il Papa, anche per questo che comunque si va e si presenza orgogliosamente al rappresentante di Cristo in terra, lo si incontra nella propria vita, ma lo si incontra con grande orgoglio con la maglietta di Radio Maria. Ecco, questo un po' è quello che si vive nella società civile. Ovviamente, Padre Livio, le chiamate sono tantissime, oltre ai progetti che noi conosciamo, no? Del Camerun, abbiamo visto, del Congo, del Mozambico, del Sud Sudan, del Ruanda, c'è sempre da fare, anche se abbiamo coperto magari piccoli paesi come Ruanda, il Burundi, l'Uganda, sono praticamente reti efficienti che arrivano quasi ovunque con una decina di ripetitori, però qui c'è sempre da rimettere a posto la manutenzione, c'è sempre da ottimizzare. Noi abbiamo un team di tecnici che comunque dall'Europa va per supervisionare, ma anche montare, insegnare a fare manutenzione, che è la grande necessità culturale che comunque sia in ambito tecnico che nell'organizzazione del lavoro è importante comunque fare insieme agli africani. Avevamo detto che comunque una presenza della Chiesa massiccia, cioè circa 500 sacerdoti, vuol dire che comunque gli africani e la Chiesa africana sta sfruttando bene questo mezzo di Radio Maria, lavora col mezzo di Radio Maria. Alcune volte dobbiamo tutto sommato lavorare assiduamente anche con i nostri collaboratori, con Jean Paul, con i vescovi, perché ci diano dei sacerdoti di livello che possano fondamentalmente essere dei lavoratori ma anche dei pastori fondamentalmente al microfono. Non è facile questo, e anche per questo che noi un po' e anche tu fondamentalmente dai così importanza a incontri annuali, a incontri di formazione, alla vicinanza con i sacerdoti direttori, quanti ti scrivono, padre Livio, per fondamentalmente un supporto, un consiglio, e questo direi che è un pochino determinante. È un po' una logica di una grande famiglia di Radio Maria, che fondamentalmente si può permettere questo proprio perché la tenacia, la costanza nel lavoro e ovviamente anche imparare e ottimizzare quello che comunque si sta facendo nel tempo. Non manca comunque, padre Livio, anche la difficoltà di quello che viene definito un turnover. Molti giovani magari che iniziano a lavorare a Radio Maria magari trovano altri lavori, o gli informatici o i tecnici, ma noi sempre abbiamo tanti giovani pronti fondamentalmente che comunque imparano e quindi diciamo rinnovano anche i collaboratori nelle varie radio. Per cui da una parte un lavoro che comunque in questi anni, in questi più di 30 anni di lavoro, dal primo ripetitore in Burkina nel 93, oggi è comunque un lavoro continentale, un lavoro dove fondamentalmente alcuni dei sacerdoti di Radio Maria sono anche ricevuti nelle conferenze continentali per capire come fondamentalmente fare al meglio il lavoro dell'evangelizzazione in Africa. E vorrei dire che alcune volte le risposte dei vescovi e dei cardinali in Africa sono state molto precise sulle esigenze della popolazione, e devo dire che comunque c'è una certa maturità che cresce in questa giovane chiesa e che comunque oggi vediamo anche ai nostri confini. Ecco, quando arrivano i sacerdoti che vengono nelle nostre parrocchie, che magari vengono dall'Africa, vengono a fare delle sostituzioni, è comunque tutto sommato simpatico vedere che tutti conoscono Radio Maria. E quando dico parliamo di Radio Maria, se conoscono Radio Maria nasce sempre sulle labbra un sorriso. È un sorriso perché fondamentalmente è la radio è vista come uno strumento popolare nella Chiesa, per cui vale veramente la pena questo sforzo, questa chiamata a Radio Maria, questo lavoro, lavoro missionario che stiamo facendo insieme a tutti voi cari ascoltatori.
1: Antonio, dicevo però, forse è bene sottolineare anche che comunque anche queste Radio Maria africane cercano in tutti i modi di far fronte anche loro, diciamo così, alle loro spese, e puntano all'autosufficienza, anche se il cammino da fare è ancora lungo per questo. Siamo a buon punto, però mi pare.
0: Padre Livio ha perfettamente ragione. Quando si va a lavorare nei paesi in via di sviluppo è importante comunque chiarire un concetto. Quando si inizia a lavorare insieme, anche nelle prime selezioni delle persone, è chiaro che deve essere... noi abbiamo sempre avuto il concetto chiaro di sostenibilità. Un'attività, soprattutto una Radio Maria, un progetto deve essere degli africani, nel senso che loro se ne devono fare responsabili. Noi fondamentalmente saremo sempre presenti accanto a loro a risolvere quei problemi che fondamentalmente magari sono fuori dalla loro portata, magari all'inizio, magari non dopo, ma diciamo anche tecnologicamente aiutandoli e dando sempre le migliori soluzioni. Ma devo dire che la differenza l'hanno fatta in questi anni, dicevo, dopo la prima fase, l'adesione, il volontario africano, un volontariato forse più presente addirittura del nostro, è un'adesione popolare, e per cui gli africani hanno capito che Radio Maria è una radio a loro servizio, è una radio per loro della Chiesa, cioè nel senso che partecipa direttamente nella vita appunto della Chiesa, delle loro parrocchie, è presente nelle loro parrocchie, e la stessa Chiesa la vede come uno strumento integrato, ecco, nel grande lavoro della missione, dell'evangelizzazione, della formazione cristiana. Ovviamente c'è come hai detto tu, un lavoro per sostenersi. Oggi le radio africane fondamentalmente mantengono nel 75-80% dei casi i loro costi interni, cioè i costi del personale, diciamo i costi diciamo che vanno diciamo a tutta l'attività anche del volontariato, degli spostamenti e dei costi vivi. Noi fondamentalmente incidiamo sulla rete e sui nuovi ripetitori e ancora però la manutenzione ordinaria la iniziano a fare loro. Certo, dobbiamo correggere ancora molte cose, perché più la rete si espande più fondamentalmente anche per loro devono apprendere meglio l'organizzazione nazionale, ma devo dire che queste sono radio che comunque hanno capito attraverso i loro ascoltatori che sono gli ascoltatori che devono sostenere le loro radio, per cui quello che mette un pochino in difficoltà oggi un pochino là è quello che ci siamo detti, i costi dell'energia che fondamentalmente sono molto elevati, anche perché comunque l'energia elettrica viene molto a mancare, insomma sono costi dove l'infrastruttura africana, quella delle stazioni elettriche fondamentalmente sarebbe tutta da rivedere. E da questo punto di vista è molto importante per noi riuscire a trovare le soluzioni migliori che possa proiettare anche questo problema in una sostenibilità futura. E, però devo dire che comunque il volontariato e gli ascoltatori, quando ricevono Radio Maria, li ricevono nelle parrocchie e c'è proprio, fanno anche loro la mariatona come noi, e in quel periodo fondamentalmente si mostra esattamente come la gente, gli ascoltatori aiutano il proprio progetto. Del resto non potrebbe che essere così, perché altrimenti avremmo fatto solo delle Radio Marie volute da degli stranieri che fondamentalmente non avrebbero preso sulla loro società civile, sulla loro chiesa, mentre il fatto è, ci dimostra il fatto che ci siano tanti tanti tanti volontari e soprattutto anche donazioni e costi fondamentalmente molto vicini alla sostenibilità. Ci sono almeno una decina di paesi che fondamentalmente si sostengono e noi praticamente ogni tanto li dobbiamo aiutare nel ricambio dei trasmettitori. Un'altra decina di paesi che comunque mantengono i loro costi ordinari senza problemi, e al tempo stesso ovviamente dobbiamo aiutarli sull'aspetto dei costi energetici, mentre diciamo le radio giovani, le nuove fondamentalmente, che sono 7-8, quelle un pochino più piccole, ovviamente devono essere ancora un po' supportate.
1: Sì, Vittorio, e adesso Vittorio vorrei che tu diciamo così, dicessi due parole. Prima di tutto sappiamo che i nostri ascoltatori, per dare il loro supporto a Radio Maria, usano soprattutto la banca e la posta, e ultimamente anche abbiamo aggiunto dei social come Facebook, sito e blog, che in caso cominciano ad avere delle offerte soprattutto da parte dei nuovi ascoltatori che prima non le facevano. Allora vorrei che tu però spendessi anche due parole, Vittorio, per far capire quanto sia importante in questo momento per Radio Maria, che ha bisogno, che è un momento anche difficile per tutti, ha bisogno però di supporto anche col 5 per 1000 con i lasciti.
0: Allora, per quanto riguarda il 5 per 1000, Padre Livio, è vero, lo strumento più semplice. Scegliendo il codice fiscale di Radio Maria, che potete trovare anche sul sito, è il 94023530150. Questo codice fiscale si sceglie proprio ed è praticamente quello che si può dare, non costa nulla, nell'ambito appunto della propria tassazione. Basta solo nella dichiarazione dei redditi barrare come beneficiario l'associazione Radio Maria. Questo è il grande strumento che comunque abbiamo in Italia e che comunque permette fondamentalmente a tutti di poter contribuire e valorizzare soprattutto grande valore delle attività di Radio Maria. Per quanto riguarda invece gli altri canali, hai parlato della banca, ovviamente con le carte di credito sui siti web o comunicandolo anche attraverso il servizio informazioni, i numeri di Radio Maria, ovviamente possiamo fondamentalmente facilmente fare delle donazioni e oggi diventa sempre più semplice, come hai detto tu, anche ci sono gli strumenti sul sito internet ed diventa sempre più facile appunto fare questa donazione. E, per quanto riguarda i numeri invece a disposizione, c'è sempre comunque il servizio informazioni che ci può dare tutte le informazioni che comunque vogliamo, o fondamentalmente consultandolo sul sito. Si possono fare anche donazioni, diciamo, scegliendo costantemente una donazione mensile attraverso la propria banca, e lo si può fare fondamentalmente sempre anche questo o telefonando ai numeri di Radio Maria o direttamente attraverso il sito web. Oggi quindi è molto facile fare queste donazioni, abbiamo anche degli altri strumenti che sono Satispay, e per cui è importante supportare l'attività di Radio Maria in Italia e nel mondo attraverso questi sistemi. E comunque questo è il periodo un po' delle dichiarazioni dei redditi, e per cui, cari ascoltatori, vi ricordiamo l'importanza del 5 per 1000 alle nostre dichiarazioni dei redditi, magari proporlo a quelle dei nostri conoscenti o amici.
1: Vittorio, vorrei anche che tu dicessi una parola sull'importanza dei lasciti, che sono comunque una componente non piccola delle offerte.
0: Il discorso dei lasciti, noi sappiamo che tutti possono disporre dopo la morte dei propri beni, per poter valorizzare appunto con il proprio contributo il sostegno dell'attività. Un testamento, un lascito può essere veramente non solo il momento per tutelare i nostri cari, ma se lo desideriamo anche mettere come beneficiari anche altri soggetti, altri enti e associazioni come l'Associazione Radio Maria. È veramente un contributo di generosità anche dopo che rimane permanente, insomma, è un sostentamento per l'attività di Radio Maria veramente importante. Si può fare appunto un testamento olografo, che è un documento che deve essere datato e firmato personale, può anche essere revocato senza nessun problema, oppure può essere un documento pubblico ricevuto da un notaio attraverso comunque la possibilità di avere comunque due testimoni. Questo fondamentalmente può organizzare anche il desiderio di poter, diciamo, dare oltre la vita in maniera costante questo grande aiuto alla missione e al sostegno delle attività di Radio Maria. Noi abbiamo comunque un numero dedicato per questo, per chi volesse delle informazioni, che è lo 0332 212224, a cui si possono chiedere le informazioni fondamentalmente, oppure l'indirizzo email è lasciti@radiomaria.it.
1: Ovviamente anche il nostro ufficio informazioni 031 610 600. Vittorio, però, per completare questo panorama, mi pare che abbia una sua importanza anche l'impegno con il SEPA.
0: Il SEPA è importante, perché praticamente o con le nostre carte di credito possiamo praticamente dare una cifra costante per ogni mese nell'ambito delle nostre possibilità, che decidiamo affidandole appunto direttamente attraverso la banca o la carta di credito. Questa è una donazione che comunque si stabilisce, è mensile, può essere a seconda delle nostre possibilità. Anche una piccola donazione, anche quel caffè giornaliero o fondamentalmente quel poco, oltre al superfluo, ma è veramente importante per noi e per la nostra attività.

0: Vittorio può parlare di questo ampio panorama che hai davanti, cioè la Domaria nelle Americhe, i nuovi progetti che ci sono per la Domaria, le necessità di la Domaria. Allora ti lascio la parola, Vittorio.
1: Beh, innanzitutto siamo in tanti adesso che fondamentalmente collaboriamo nei vari continenti. Tu hai parlato di America, allora per l'America prima di tutto vorrei dare un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Maria Italia che sono oltreoceano. Noi ricordiamo assolutamente che i primi passi di Radio Maria nel mondo sono stati anche attraverso i nostri ascoltatori italiani che ci chiedevano di avere comunque un emittente delle frequenze anche dove loro erano presenti, quindi io parlo ovviamente degli Stati Uniti, della comunità italo-statunitense, ma anche di Radio Maria in Canada. Ecco, più di 30 anni fa, diciamo dal 92, era il periodo dei 500 anni della scoperta dell'America, e noi abbiamo fondamentalmente avuto la forza e anche l'organizzazione per iniziare a dare un po' voce a questa comunità, che comunque era una comunità numerosa, importante, che ci segue ormai da più di 35 anni, insomma, e quindi un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori di New York, Connecticut, degli Stati Uniti e del Canada. Poi fondamentalmente oggi ci sono ascoltatori italiani anche in una minoranza importante a Sydney in Australia, e per cui quando parliamo appunto è un ponte dei nostri italiani, soprattutto con queste forti presenze delle comunità in America e in Australia che ci ascoltano e ascoltano Radio Maria. Quindi Radio Maria i primi passi nel mondo l'ha fatto proprio attraverso gli ascoltatori italiani, e gli ascoltatori italiani che non erano solo presenti in Italia ma anche nel mondo. Detto questo, padre Livio, la storia dello sviluppo missionario di Radio Maria passa effettivamente attraverso il continente dell'America, perché mentre si espandeva comunque il segnale, non era ancora concluso, diciamo, la grande missione della rete italiana, arrivavano già le prime richieste di sacerdoti, che comunque i primi sacerdoti che venivano da Roma studiavano a Roma, e i primi che comunque ascoltavano Radio Maria, che conoscevano un po' l'italiano, furono proprio, diciamo, i sacerdoti che erano in Nord America e in Latino America, e per cui è nata una missione, e Radio Maria dopo l'Europa, che stava muovendo i primi passi diciamo con qualche vescovo africano e qualche missionario italiano in Africa, o fondamentalmente e qualche sacerdote tra fondamentalmente la realtà europea, ha avuto una forte chiamata anche di sacerdoti che poi hanno trovato un grande coinvolgimento anche dei laici per l'America. Parliamo degli anni 95, ecco, insomma, quindi stiamo ormai parlando di un'avventura di Radio Maria consolidata, perché sono 30 anni. Ed è stato un quinquennio entusiasmante, tu l'hai vissuto, padre Livio, perché arrivavano tanti nuovi sacerdoti a parlare con te, a cercare di respirare l'aria di Radio Maria Italia, ma soprattutto capire con te che cos'era fare Radio Maria. Sì, l'ascoltavano nei programmi, si percepiva fondamentalmente lo spirito, l'organizzazione, l'ordine di un palinsesto, ma poi si veniva in Italia a vedere come si riusciva ad organizzare questo dietro le quinte, che è la cosa tutto sommato che fa di Radio Maria un progetto così interessante. E quindi dal 95, diciamo, al 2000 è stata un po' un'esplosione delle Radio Marie, sia nel Nord America, perché comunque gli italiani che avevano chiamato Radio Maria in Canada e negli Stati Uniti ovviamente pensavano a una Radio Maria nella lingua ufficiale, quindi una Radio Maria in lingua inglese, o una Radio Maria in lingua spagnola negli Stati Uniti. Questo successivamente è stato realizzato proprio in questi anni. In questi anni sono nate Radio Maria Argentina, Radio Maria Guatemala, Radio Maria Colombia, è nata Radio Maria Cile, è nata Radio Maria Perù, quindi Radio Maria Guatemala, e insomma sono nate praticamente 7-8 Radio Maria insieme al Nord America, quasi una decina, con uno sviluppo, nascevano 2 o 3 Radio Maria in America ogni anno praticamente. Quindi mezzo Latino America e Nord America è stata un po' una conferma dell'universalità del progetto Radio Maria, perché si muovevano i passi in Europa, ma questo è stato un pochino una conferma che Radio Maria era un progetto di Maria anche in questo continente. Ovviamente negli anni successivi, tra il 2000 e il 2005, si è perfezionato, sono arrivati anche i paesi del Centro America, è arrivato il Venezuela, il Paraguay e soprattutto il Brasile a completare fondamentalmente paesi molto importanti, nonché un altro paese importante come il Messico. Quindi oggi Radio Maria, attraverso questo percorso fatto in questi 10 anni, i primi 10 anni tra il 95 e il 2005, praticamente Radio Maria si è praticamente sviluppato o ha iniziato il suo cammino, e nei successivi 10 anni ha un po' consolidato la sua realtà e la sua infrastruttura. Oggi la realtà di Radio Maria in America è una realtà con circa 500 ripetitori, che non sono pochi fondamentalmente, ci permettono di avere una copertura della popolazione che sembra ancora con radiofrequenza ancora diciamo da completare. Noi in Europa, attraverso tutti gli sforzi dell'FM e del digitale, un po' tra tutti i nostri paesi, copriamo circa più della metà della popolazione. Qui in America siamo a circa un terzo. Ricordiamo che qua ci sono estensioni enormi, stiamo parlando di paesi come il Brasile, l'Argentina o il Messico, gli Stati Uniti o il Canada, che hanno estensioni che possiamo paragonare quasi a dei piccoli continenti, e per cui ovviamente si cerca di ottimizzare anche la copertura, sì, privilegiando fondamentalmente i centri principali, ma poi cercando di avere la stessa filosofia che abbiamo avuto in Italia. E nella grande parte dei paesi più o meno ci siamo riusciti. Ovviamente paesi come Brasile, Messico e Stati Uniti o Canada, c'è ancora tanto lavoro da fare, e per cui c'è proprio bisogno di un lavoro e di un'organizzazione. Nel frattempo Radio Maria si organizza anche nel continente dell'America con un gruppo di lavoro, che è il gruppo continentale dell'America, del Nord America e del Latino America, all'interno sempre della famiglia mondiale di Radio Maria, e devo dire che comunque è un gruppo che si consolida, fa formazione ai sacerdoti, raccoglie i modelli fondamentalmente e le innovazioni che stiamo facendo, diciamo anche da un punto di vista tecnico, qui da Radio Maria in Europa, in Italia, e fondamentalmente riusciamo in qualche modo poi a cerchi concentrici a distribuirli praticamente nelle varie associazioni dell'America. L'Associazione delle Americhe, abbiamo circa 22 associazioni con 22 Radio Marie, per cui un lavoro importante. E quello che volevo dire è che qui proprio in America si lavora un po' su tutte le tecnologie, addirittura sì, l'FM, la radio digitale e il CD, che fondamentalmente ha avuto un pochino meno successo che non qua in Europa. Quindi noi il DAB, la radio digitale in Unione Europea è ben sviluppata e ci ha aiutato molto a fare comunque le reti in nord Europa, dove magari in qualche paese eravamo arrivati in ritardo con le concessioni FM. Qui ovviamente in America è un progetto che stenta fondamentalmente a decollare, perché è un progetto che comunque da un punto di vista tecnico non ha le stesse coperture e l'ottimizzazione che può avere un DAB come in Italia, però trasmettiamo anche in digitale negli Stati Uniti, dove comunque è possibile per avere qualche frequenza e ottimizzare un po' la piccola rete che abbiamo. Ovviamente in web, in satellite in fondo si trasmette ancora con la M, padre Livio. La M è che la vecchia, soprattutto lo stile della radio parlata, qui in America per i grandi centri o le grandi capitali abbiamo ancora delle AM che coprono magari la città di Lima con 8 milioni di persone o di Bogotà e ci aiutano fondamentalmente ad avere ancora un po' di estensione, anche se sappiamo che è una tecnologia ormai non dico obsoleta, però fondamentalmente difficile da organizzare, perché necessita comunque di grandi potenze di elettricità, e per cui come nel continente dell'Europa piano piano abbiamo sostituito quelle AM che avevamo fondamentalmente in FM. Se rimane qualche AM ancora negli Stati Uniti o in qualche paese del Latino America è proprio perché fondamentalmente abbiamo la necessità di una copertura di grandi centri urbani e in attesa magari di implementare qualche con le nuove FM. Però 500 ripetitori sono quasi tutti FM e un grande lavoro anche quindi di manutenzione. Analizzando un po' l'America, quello che comunque abbiamo trovato come Radio Maria in un progetto che comunque è un progetto mediatico e radiofonico, una situazione continente secondo me molto particolare rispetto a quella che magari possiamo avere in Europa, sicuramente con alcuni vantaggi. Il continente dell'America è un continente abbastanza unico, è un continente comunque separato un po' dagli altri e ha tre lingue principali, che è un po' un'anomalia rispetto all'aspetto culturale degli altri continenti, con tutte le lingue che fondamentalmente abbiamo sia in Europa, le lingue antiche africane o anche l'Asia. Quindi in America c'è il grande vantaggio di parlare le tre lingue, inglese, spagnolo e portoghese, il portoghese in Brasile ovviamente, ma principalmente insomma c'è un'uniformità, e questo avvantaggia anche molto spesso le nostre radio del Latino America di poter effettivamente avere delle collaborazioni, qualche volta fondamentalmente scambiarsi i programmi, anche se il fatto di avere una stessa lingua non vuol dire che comunque poi ci siano delle grandi differenze culturali da un paese all'altro, ecco, insomma. Però dà una possibilità in più di comunicazione. Un altro grande vantaggio che comunque è stato in questo grande lavoro che è stato fatto in America è stato di incontrare anche non solo una popolazione naturalmente religiosa, ma soprattutto anche il grande lavoro che ha fatto Maria nei secoli, e quindi una grande la spiritualità mariana proprio come un aspetto culturale quasi di tutti i paesi. Il fattore probabilmente anche dell'apparizione della Vergine di Guadalupe, la patrona delle Americhe, ma al tempo stesso anche trovare santuari mariani in ogni paese con una grande devozione a Maria e alla Madonna, una grande cultura di, proprio nell'ambito dei valori veri della famiglia, della figura femminile, sicuramente ha aiutato a una maggiore comprensione anche della nostra attività. Radio Maria è stata naturalmente accettata ed è stata amata subito in tutti i paesi in cui l'abbiamo fondata, ma perché è radicata proprio nello spirito, nel cuore delle persone. Devo dire che vi è anche un altro aspetto che comunque è abbastanza consolidato nel continente dell'America, è sicuramente una realtà ecclesiastica strutturata, quindi cioè una presenza importante non solo della Chiesa secolare ma anche dei movimenti e degli ordini religiosi, e questo ci ha permesso anche di avere la possibilità di avere alternative, perché se magari i vescovi e magari mancano in qualche paese sacerdoti anche magari con il profilo di Radio Maria, cioè missionari di spiritualità mariana o con una buona capacità comunicativa e missionaria, magari li abbiamo trovati poi negli ordini religiosi, tanto che la rappresentazione dei direttori di Radio Maria in Latino America ha una forte presenza anche degli ordini religiosi. Questi sono stati gli aspetti che secondo me hanno favorito una penetrazione e un grande successo di Radio Maria in Latino America. Dall'altra parte, negli anni abbiamo anche incontrato, Padre Livio, delle criticità che sono un po' nella storia del continente negli ultimi anni. Sicuramente il continente, soprattutto del Latino America, sta attraversando una forte crisi economica e

della anche la libertà di comunicazione dei valori religiosi. Voglio ricordare per esempio un paese su tutti, il Messico, dove fondamentalmente la Chiesa Cattolica non è proprietaria di beni fondamentalmente da un punto di vista istituzionale, tantomeno poteva avere dei mezzi di comunicazione, e diciamo l'aspetto del volontariato, deve essere comunque una struttura, un'associazione civile, ha permesso comunque a Radio Maria a poter in qualche modo riuscire a trasmettere quasi come una normale Radio Maria. Voglio dire che comunque ci sono anche delle limitazioni, per esempio i rosari che noi preghiamo a Radio Maria dovevano essere sempre sollecitate attraverso telefonate degli ascoltatori. Queste sembrano cose abbastanza assurde per quanto riguarda la libertà religiosa, ma sono cose che avvengono comunque in alcuni paesi anche del Latino America. Volevo ricordare che comunque il continente dell'America ha vissuto delle situazioni molto critiche in alcuni paesi come il Venezuela, il Nicaragua è stato nel continente del Latino America dove abbiamo avuto l'unica chiusura di una Radio Maria nel mondo in 40 anni. Questo mostra come fondamentalmente per banali motivi amministrativi, ma in realtà per un conflitto latente con le istituzioni ecclesiastiche e fondamentalmente giusto per ci stiamo organizzando proprio oggi. Sta nascendo di nuovo il nuovo programma di Radio Maria Nicaragua fuori dal Nicaragua, ma che verrà ascoltato soprattutto in Nicaragua attraverso praticamente una struttura della piattaforma web digitale. Questo è per dirvi che comunque il lavoro che dobbiamo fare comunque in questo continente è stato un lavoro importante, ma abbiamo ancora tanto tanto da fare. La gente risponde, abbiamo più di 10.000 volontari e diciamo i risultati di ascolto sono molto simili a quelli che abbiamo comunque in Europa, anche nell'ambito streaming diciamo i risultati dell'ascolto su internet sono molto simili anche a quelli che comunque abbiamo in Europa. Ovviamente rimangono degli aspetti dove Radio Maria è importante perché comunque forma la gente alla fede, soprattutto al catechismo. Molto spesso si è parlato di una religiosità del popolo del Latino America, ma anche della necessità fondamentalmente di formarsi anche al catechismo, ai principi della fede e della nostra Chiesa, e per cui il lavoro che fa Radio Maria giornalmente è veramente importante, un lavoro di formazione cristiana importante. Voglio ricordare che comunque qui i mezzi di comunicazione religiosi esistono e c'è anche il confronto anche con le sette evangeliche o cristiane che comunque in qualche modo hanno una forte diffusione nei mezzi di comunicazione, e anche perché la radio e il mezzo di comunicazione riveste ancora un ruolo importante, proprio per quello che dicevo, la radio è ancora un mezzo comunque che si affianca sia alla televisione che al mondo internet, ma ha una sua propria autonomia, ha una sua propria autorevolezza, ha una sua propria penetrazione, proprio perché anche in Latino America e Nord America la gente ama parlare in radio, ama fondamentalmente i dibattiti radiofonici e la gente si informa molto anche proprio attraverso la radio. Quindi Radio Maria deve quindi formare alla vera fede, al conoscimento della fede cattolica, che spesso fondamentalmente è un po' confusa con quelle delle sette cristiane, e quindi che magari sono presenti nei mezzi di comunicazione. Io penso che comunque ci è stato riconosciuto anche dalla Chiesa istituzionale proprio questo ruolo fondamentalmente centrale nella formazione al catechismo. Dall'altra parte abbiamo molte relazioni con le nunziature, c'è una grande collaborazione proprio qui anche

0: in America, con i nunzi che ci accolgono sempre, che cerchiamo comunque di visitare, anche per cercare di interpretare, di avere un pochino di informazioni e riuscire a penetrare meglio anche le relazioni della Chiesa istituzionale. Voglio ricordare che non si può parlare di America senza parlare degli ultimi due papi. Ecco, abbiamo avuto un Papa Francesco argentino nel 2013 e oggi abbiamo Papa Leone che è americano degli Stati Uniti, ma è stato un vescovo per molti anni in Perù, nella diocesi di Chiclayo. Ecco, e entrambi hanno conosciuto Radio Maria, perché hanno conosciuto i volontari di Radio Maria, l'istituzione, sia in Perù che fondamentalmente in Argentina. Anche perché proprio questo mostra e le nunziature ci conoscono, perché la presenza di Radio Maria è veramente ormai una presenza istituzionale nel continente. Che altro dire? Oggi la realtà, quando abbiamo iniziato, il continente dell'America e soprattutto del Latino America veniva definito un po' il continente della speranza. Oggi è una realtà un po' diversa, c'è stata anche diciamo molta secolarizzazione in questi anni. Rimangono dei bacini importanti della Chiesa con tante vocazioni, in Messico, in Colombia, rimangono dei paesi dove c'è il maggior numero di battezzati come il Brasile, e quindi rimangono fortemente anche le sfide a cui siamo chiamati. Sviluppare la rete in Brasile sarà un po' il nostro impegno nei prossimi 10 anni. Abbiamo circa 4-5 frequenze, incominciamo fondamentalmente ad essere ubicati in 3 stati del Brasile. Ovviamente il lavoro da fare è importante, ma siamo sulla buona strada. Devo dire che la nascita della Radio Maria anche in Portogallo, oggi fondamentalmente essendo la festa e l'inaugurazione dei 5 anni di Radio Maria in Portogallo con la Madonna di Fatima, io devo dire che comunque questo ci porterà fondamentalmente anche molto beneficio e sviluppo in Brasile. Termino con un discorso a parte degli Stati Uniti, che fondamentalmente sono appunto il paese dell'attuale Papa, e dove fondamentalmente Radio Maria ancora muove i suoi passi. È un'organizzazione presente in 7 stati, ma con piccole medie frequenze. Noi siamo fiduciosi perché oggi si è incominciato a realizzare realmente una redazione con un sacerdote direttore e alcuni collaboratori, dove vediamo che comunque ci sono idee chiare e dei progetti che comunque, dove c'è a poco un'espansione. Sicuramente le nuove tecnologie e rispetto alle nostre reti di FM e di radiofrequenza, ovviamente dovremo interpretare un pochino come si sta sviluppando il mondo dei mezzi di comunicazione. Devo dire che stiamo sperimentando nuove radioline negli Stati Uniti. C'è un progetto spagnolo importantissimo, praticamente la metà della comunità cattolica oggi è di lingua spagnola. La pastorale spagnola è fondamentale, e quindi il futuro sia della Chiesa negli Stati Uniti, ma anche di Radio Maria, è proprio sul terreno culturale, appunto, di una Chiesa che è sempre più rappresentante di un arrivo di seconde generazioni di lingua spagnola. In fondo gli Stati Uniti è un grande paese che ha ricevuto popolazioni un pochino da tutto il mondo, ma soprattutto l'immigrazione spagnola è uno degli aspetti più importanti che comunque sta muovendo i passi nella Chiesa degli Stati Uniti, e lo vediamo fondamentalmente anche qui col Papa Leone, che è stato missionario comunque in Latino America, pur essendo originario degli Stati Uniti. Questo mi pare che padre Livio completi un pochino la visione del nostro grande lavoro e un pochino della nostra organizzazione. Sul continente abbiamo circa 4-5 persone che lavorano incessantemente, soprattutto per riuscire a condividere la formazione. Abbiamo un tecnico dedicato dall'Europa, dall'Italia, ma fondamentalmente abbiamo una piattaforma in cui tutti i tecnici comunque dei paesi dell'America in qualche modo partecipano, inserendo un pochino tutti i dati tecnici di questa rete di circa 500 ripetitori.
1: Senti Vittorio, diciamo c'è qualche stato dell'America che è senza Radio Maria?
0: Hai toccato il tasto giusto, sì, abbiamo praticamente alcuni stati nel Caribe, no? Cioè quello che viene definito un pochino gli stati del Centro America, mancherebbe Cuba, abbiamo avuto un cardinale nel 2015 che ci chiamava, ma non c'erano le condizioni diciamo politiche per riuscire a iniziare con un segnale, una frequenza. Abbiamo continui contatti con Haiti, dove è da presente ormai da circa 6 anni un'associazione civile, e dove stiamo cercando di trovare le soluzioni per avere una frequenza. Abbiamo rallentato un po' in alcune fasi il lavoro, specie perché comunque non dico che si è nata una situazione di instabilità sociale che quasi non permette fondamentalmente di riuscire ad assicurare un'organizzazione che possa operare in un mezzo di comunicazione con la necessaria sicurezza. Oggi forse vedo qualche spiraglio, magari il prossimo anno, anche perché fondamentalmente ci sono sacerdoti, ordini religiosi, l'attenderebbe anche il vescovo di Port-au-Prince, e per cui è una situazione, quella dell'Haiti, che è stata drammatica negli ultimi 5 anni, un paese un po' dimenticato, ma che avrebbe veramente bisogno di un segnale di speranza come quello di Radio Maria. Noi ce la metteremo tutta, anche da un punto di vista organizzativo, per poter portare avanti questo progetto di Radio Maria in Haiti. Per il resto abbiamo una chiamata nella Guyana e nel Suriname, che però fondamentalmente, essendo legata all'Olanda, sono un pochino alla nostra Radio Maria Olanda, che sono un po' in contatto con loro per vedere se c'era la possibilità soprattutto di avere un sacerdote direttore, e oggi diciamo che ancora questa possibilità è ancora un po' remota. Sono piccoli paesi, piccole realtà. Per il resto Radio Maria praticamente copre tutti i paesi, ecco.
1: Vittorio, hai fatto una bellissima affresco, diciamo così, di Radio Maria Italia e poi dell'Africa, delle Americhe. Lascio a te un saluto per gli ascoltatori.
0: Grazie padre Livio. Allora, volevo ringraziare innanzitutto tutti gli ascoltatori, i volontari e tutti i collaboratori, perché stanno facendo veramente un grandissimo lavoro per Radio Maria. Questa maratona vuole essere un momento di riflessione, ma soprattutto anche di spiritualità, perché oltre a un gesto materiale che possiamo fare per contribuire alle attività di Radio Maria, è fondamentalmente anche partecipare insieme a una chiamata di Maria in un mondo che fondamentalmente veramente ha bisogno di questo messaggio. Le onde di Radio Maria sono praticamente sempre una presenza costante, diffondono proprio questo messaggio di Maria, e noi vi ringraziamo per tutto quello che potrete fare per continuare questa grande attività e per aiutarci ad arrivare dove la Chiesa ci chiama.
1: Grazie Presidente. Volevo dirvi, cari amici, adesso andiamo nella concretezza, cioè vorrei dire tutti facciano qualcosa. E proprio chi non può fare nulla di concreto, faccio una preghiera che è ugualmente preziosa per questa radio di evangelizzazione, perché alla fine è una forza incredibile per la conversione delle persone, però chi può sostenere Radio Maria lo faccia, perché tante gocce fanno il mare. È un periodo in cui è difficile trovare dei grandi donatori, però tanti piccoli donatori fanno peso, e a quello a cui noi puntiamo, in modo tale da poter andare avanti, perché tanto abbiamo fatto e il più dobbiamo ancora farlo. Non siamo ancora entrati nei momenti più difficili, dobbiamo prepararci per questo. Grazie per il vostro ascolto, vi benedico, vi assicuro la mia preghiera. Buon proseguimento.

Cari ascoltatori, abbiamo trasmesso Mariatona per Radio Maria. Il nostro direttore Padre Livio ai microfoni con il presidente Vittorio Viccardi.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Cronache spirituali. Racconti di miracoli sconosciuti.
1: Raccontatemi la storia di questo Dio. La reazione all'incontro con Gesù Cristo di una signora di 80 anni. Si può riconoscere Dio senza aver mai sentito il suo nome. Padre Federico Aiton ha raccontato la scioccante testimonianza di una signora che, dopo aver visto la croce per la prima volta, ha chiesto di conoscere la storia di questo Dio, a lei sconosciuto. Il sacerdote, fondatore dell'Ordine di Sant'Elia, ha dedicato la sua vita a portare il Vangelo in luoghi remoti, in cui Gesù non era stato ancora annunciato. Dalle montagne del Bhutan, al salvataggio degli schiavi in Pakistan, ha viaggiato per il mondo, portando la parola di Dio come missionario. In un'intervista il sacerdote ha spiegato come avvengono i primi incontri con comunità che non hanno mai sentito parlare di Cristo. In una missione in Bhutan, nazione tra Cina e India, padre Aiton e un volontario francese hanno visitato i villaggi indossando abiti tradizionali. Bussavano alla porta di ogni casa per annunciare Gesù con una grande croce. Ad un certo punto sono entrati in quella di una donna di circa 80 anni. Non parlavano la stessa lingua, quindi una guida faceva da traduttore. Siamo entrati con la grande croce di Cristo e la signora ha detto dal nulla: raccontatemi la storia di questo Dio. La scena è stata sorprendente. La donna non aveva mai sentito parlare di Gesù, né conosceva la fede cristiana. Tuttavia, vedendo l'immagine di un uomo sulla croce, ha intuito che si trattava di Dio. Come è possibile? Per padre Aiton, la risposta è chiara. È lo Spirito Santo che agisce per primo nell'anima, preparando il cuore prima di qualsiasi annuncio esplicito del Vangelo. Spesso gli inizi sono straordinari, perché lo Spirito Santo è protagonista della missione. Uno è solo un attore di supporto.

I sandali di San Francesco d'Assisi. Ci sono oggetti che non sono soltanto memoria, ma presenza viva di una storia che continua a parlare. Sono i sandali di San Francesco d'Assisi, intessuti dalle mani amorevoli di Santa Chiara d'Assisi e conservati nella cappella Santa Santorum della concattedrale dedicata a San Flaviano, a Recanati, meglio conosciuta come città di Giacomo Leopardi. Quei sandali raccontano molto più di un semplice frammento di storia. Parlano di strade polverose, percorse per annunciare la pace, di passi instancabili tra borghi e campagne, di una vita spesa senza riserve per il Vangelo. Sono il simbolo di una scelta radicale di povertà, di cammino leggero e fiducioso, affidato interamente alla provvidenza. Nel loro intreccio si riflette anche il legame profondo tra Francesco e Chiara, un'amicizia spirituale che ha generato una delle pagine più luminose della storia della Chiesa. Il parroco, Monsignor Pietro Spernanzoni, racconta questa interessante storia legata alla reliquia. Della loro esistenza si fa menzione nella biografia di San Francesco Vita Prima, di Tommaso da Celano. In quelle pagine si racconta che San Francesco, dopo aver ricevuto le stimmate, nel viaggio che compì da Assisi a Rieti, dove risiedeva Papa Gregorio IX, ai piedi mise quei sandali, che erano stati intessuti dalle mani di Santa Chiara d'Assisi, che gliene fece dono. Non sappiamo come i sandali siano finiti in Vaticano, ma invece siamo a conoscenza del fatto che a portarli qui, a Recanati, è stato Papa Gregorio XII, che quando per ricomporre lo scisma di Avignone e in nome dell'unità della Chiesa, rinunciò al papato e volle tornare ad essere soltanto il vescovo di Recanati. Così da Roma arrivò portando i sandali di San Francesco, un pezzo della Santa Croce, una spina a Cristi e altre reliquie delle catacombe cristiane che donò la cattedrale dove è morto ed è sepolto dal 1417. Per quale motivo Santa Chiara glieli donò? Dopo aver ricevuto le stimmate a Laverna, Francesco tornò ad Assisi. Soffriva a camminare ed era gravemente malato agli occhi. Santa Chiara gli confezionò un paio di sandali, intessuti in giunco palustre. San Francesco probabilmente li usò per andare a Rieti, a farsi curare dai medici del Papa che allora risiedeva là. Perché sono considerati come una reliquia? Le reliquie, come dice la parola, sono qualcosa che ci resta di un santo. Sono distinte in tre classi in base al loro grado di vicinanza al santo. La prima classe comprende parti del corpo, ossa, sangue e capelli. La seconda classe comprende oggetti personali usati dai santi come abiti, sandali appunto, stoviglie, paramenti per i sacerdoti. La terza classe comprende oggetti venuti a contatto con reliquie di prima classe. I sandali sono appartenuti e usati da Francesco. Inoltre, in una ricognizione fatta all'inizio del 1600, documentata dallo storico recanatese Giovan Francesco Angelita, si dice che vi erano visibili macchie di sangue. Quindi si tratta di una reliquia sicuramente di seconda classe, ma forse anche di prima.

bambina giapponese di 8 anni chiede di essere battezzata e ispira la sua mamma a fare lo stesso. Minami Kimura ha 8 anni, frequenta la seconda elementare e a maggio dello scorso anno ha detto ai suoi genitori che voleva diventare cristiana. La notizia è diventata immediatamente virale. Minami non proviene da una famiglia religiosa, ma studia alla scuola cattolica Shirayuri Gakuen di Tokyo, fin dall'asilo. È stato lì che all'età di 3 anni ha sentito parlare per la prima volta di Gesù Cristo, della Chiesa e della Bibbia. Gli insegnanti della bambina hanno sottolineato che tutti gli studenti imparano gli insegnamenti della Chiesa, ma raramente mostrano un interesse immediato per il battesimo. Minami, invece, ha da subito mostrato amore e curiosità per la fede e per Gesù. Non ricordo tanto perché ero molto piccola, ma sentivo come se Gesù fosse un membro della mia famiglia, ha detto. Dopo varie lezioni di religione e catechesi, Minami ha approfondito il suo rapporto con Gesù, arrivando a sorprendere i suoi genitori e insegnanti, poiché ha voluto convertirsi al cattolicesimo. Il sacerdote gesuita padre Kiyoshi Shibata ha affermato che la ragazza ha sempre avuto la storia di Gesù nel suo cuore fin dall'infanzia. Quando le ha chiesto perché volesse essere battezzata, la bimba ha risposto: «Voglio essere battezzata perché questo mi avvicinerà a Dio». Il prete le ha anche chiesto se c'era qualcosa o qualche storia da cui Minami fosse particolarmente attratta, e lei ha detto: «Il modo di essere di Gesù». La mamma della bambina ha raccontato di essere rimasta sorpresa dalla richiesta di Minami. Ciò l'ha portata ad approfondire il cattolicesimo e a desiderare di ricevere lo stesso sacramento. La mamma e suo marito volevano offrire alla figlia una solida base che la guidasse nella vita e credono che il battesimo sia più di una semplice formalità. È un passo necessario per aiutarla in questo percorso. Minami e sua madre sono state battezzate a Pasqua nella parrocchia di Kojimaki a Tokyo. Preghiamo per Minami e per la sua famiglia.

8 occasioni in cui è stata evidente la presenza di Dio nella morte di Papa Francesco. Alcuni momenti sono stati davvero commoventi e hanno toccato i cattolici di tutto il mondo. Prima, è morto il lunedì dell'angelo. Francesco è morto il 21 aprile 2025, lunedì di Pasqua, giorno in cui si commemora l'annuncio da parte dell'angelo alle donne circa la risurrezione di Cristo. Francesco ha sempre mostrato una tenera devozione verso gli angeli custodi. Ci rivolgiamo spesso a loro nella preghiera, affinché ci aiutino a tenere gli occhi fissi su Gesù, nostra unica salvezza. Seconda. È morto durante l'ottava di Pasqua. È il periodo più gioioso dell'anno. Corrisponde a 8 giorni di celebrazione per la vittoria di Cristo sulla morte. Per tutta la vita, Francesco ha predicato e vissuto la gioia della risurrezione. I cristiani devono seminare la speranza della Pasqua nelle nostre vite e nel mondo. Terza. La sua ultima apparizione è stata la domenica di Pasqua. Nonostante la visibile fragilità, durante la sua ultima apparizione ha impartito la benedizione Urbi et Orbi, la domenica di Pasqua. Nell'omelia ha ricordato: possiamo vivere questa esistenza povera, fragile e ferita, aggrappati a Cristo, perché Lui ha vinto la morte, per farci vivere con Lui nella gioia, per sempre. Quarto, le sue ultime parole. Grazie. Secondo il vaticanista Salvatore Cernuzio, le sue ultime parole sono state sussurrate la mattina del lunedì di Pasqua. Esprimevano gratitudine verso coloro che lo stavano assistendo. Ha chiesto un bicchiere d'acqua. L'ha bevuto. Ha detto all'infermiera: grazie. Scusate l'inconveniente. Poi è morto. Quinta. La salma è stata traslata nella Basilica di San Pietro nel giorno del suo onomastico. Il 23 aprile, festa di San Giorgio, il corpo del Papa è stato trasferito in San Pietro. Durante il suo pontificato, Francesco ha invocato spesso San Giorgio, quando parlava di lotta spirituale e di coraggio di fronte al male. Sesta. È stato sepolto la vigilia della Domenica della Divina Misericordia. Il suo motto, Miserando atque scegliendo, e la proclamazione del Giubileo della Misericordia nel 2015, hanno evidenziato quanto fosse centrale questo tema nella sua missione. Settima. È morto alla vigilia di una festa mariana gesuita. La morte di Francesco, primo papa gesuita, la vigilia della festa di Maria, madre della Compagnia di Gesù, ha avuto un significato speciale. Nel suo testamento spirituale ha scritto che desiderava che il suo cammino terreno finisse vicino a lei, riposando nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove pregava prima e dopo ogni viaggio. Ottava. Il suo funerale è diventato un mini giornata mondiale della gioventù. Decine di migliaia di giovani hanno riempito Piazza San Pietro per partecipare al suo funerale, proprio nel fine settimana in cui doveva essere celebrato il Giubileo degli adolescenti.

Il giorno in cui la Madonna di Fatima guarì miracolosamente Padre Pio. Nel 1959, un'immagine pellegrina della Vergine di Fatima fu portata nella città di San Giovanni Rotondo, la città in cui San Pio da Pietrelcina giunse soltanto nel 1916, già frate cappuccino. Fu proprio qui, nel convento di Santa Maria delle Grazie, che Padre Pio inizia la sua straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del confessionale, e dopo aver ricevuto le stimmate della Passione di Cristo nel 1918, che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti per ben 50 anni, che la Vergine Maria lo guarì. Malato di pleurite e costretto a letto, Padre Pio era oramai dato per spacciato dai medici. Allora il futuro santo non riusciva più a celebrare la messa in chiesa, ma soltanto nella sua stanza. La Conferenza Episcopale Italiana aveva deciso di far passare l'icona della Madonna di Fatima nella piccola cittadina del Gargano, per omaggiare il frate stigmatizzato, che in realtà doveva essere portato a Foggia, a ben 42 chilometri di distanza da San Giovanni Rotondo. Era un 6 agosto del 1959, e appena il santo frate cappuccino seppe che la Madonna, l'unica scorciatoia per il paradiso, secondo Padre Pio, era giunta in città, con l'aiuto di alcuni fedeli, chiese di essere portato davanti ad essa per darle un bacio. La Madonna si trovava allora tra i reparti della casa di cura Sollievo della Sofferenza, fondata dallo stesso frate cappuccino. Dopo averle dato un bacio, pose il suo rosario nelle mani della Madonna, per poi essere ricondotto nella sua cella. Padre Pio, vedendo l'immagine della Madonna allontanarsi, bisbigliò: «Madre, sono stato malato durante la tua visita in Italia. Ora te ne vai senza guarirmi». Secondo il racconto dei presenti, uno dei due piloti dell'elicottero che stavano trasportando la Madonna di Fatima verso Foggia decise di cambiare rotta e, come riconoscenza verso Padre Pio, decise di fare tre volte il giro attorno al convento. Improvvisamente Padre Pio sentì un sussulto nel corpo, tant'è che iniziò ad esclamare tra le lacrime: «Sono guarito! La Madonna mi ha guarito!» Diverse testimonianze raccontano di come San Padre Pio ricominciò da allora a celebrare messa in chiesa. Scrisse ad uno dei suoi figli spirituali: «Il giorno stesso in cui ella andò via da qui, mi sentì di nuovo bene. Sono tornato a celebrare la messa già 3 giorni or sono». Il dottore Giuseppe Sala, che lo visitò subito dopo, scrisse nel 1971: «In quel tempo, il padre era già clinicamente guarito dalla pleurite sudativa. Si prevedeva una convalescenza che si sarebbe potuta protrarre per mesi e mesi, obbligando il paziente a sospendere la consueta attività. Padre Pio si riprese in modo inaspettato».

San Giovanni Paolo II è stato ferito il giorno dedicato alla Madonna di Fatima. La maglietta macchiata di sangue è ora una reliquia miracolosa. Sapevi che San Giovanni Paolo II è sopravvissuto a un tentativo di assassinio in piazza San Pietro il 13 maggio 1981, festa di Nostra Signora di Fatima? Il Santo Padre aveva attribuito il suo essere sopravvissuto alla mano miracolosa della Madonna. In merito, aveva affermato: una mano ha sparato, un'altra ha guidato il proiettile. La maglietta che indossava Giovanni Paolo II quel giorno è ora un'importante reliquia che la Chiesa conserva e venera a Roma. Le figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli la conservano nella casa Regina Mundi. Sono ancora visibili le macchie di sangue e si possono distinguere tre buchi, ha raccontato Suor Maria Rosario delle figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli. I fori sono stati causati dal proiettile. Il Papa non è stato colpito da tre proiettili. Evidentemente, la camicia era piegata su se stessa più volte. La reliquia è arrivata alle figlie della Carità grazie all'infermiera Anna Stanghelini, che l'aveva conservata nel suo armadio per molti anni. In sala operatoria hanno tagliato la maglietta in due pezzi e l'hanno gettata sul pavimento perché hanno dovuto subito operare il Papa. Una volta terminato l'intervento, si è accorta che la maglietta era ancora lì. Probabilmente sarebbe finita nella spazzatura. Così ha deciso di prenderla. L'esposizione della reliquia attira molti fedeli. Tanti condividono storie della miracolosa intercessione di San Giovanni Paolo II. Una donna desiderava un figlio, ma non riusciva a rimanere incinta. È venuta qui per pregare quasi ogni giorno. Alla fine è rimasta incinta. Ma i medici le avevano detto che lei e il figlio erano in grave pericolo. Insieme al marito, ha chiesto a San Giovanni Paolo II un miracolo. Alla fine, il bambino è nato in buona salute. Così anche lei. L'hanno chiamato Giovanni Paolo. San Giovanni Paolo II prega per noi.

5 motivi per cui il battesimo è il regalo più bello e grande che si possa fare a un bambino. Vogliamo essere felici, giusto? Gesù ha detto: chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Questo viaggio inizia con il battesimo, il primo passo per diventare veri discepoli di Cristo. A volte dimentichiamo il significato profondo di questo sacramento. Essere cristiani non significa semplicemente essere stati battezzati, ma vivere il proprio battesimo ogni giorno. Primo, ricevere lo Spirito Santo. Con il battesimo, lo Spirito inizia a lavorare dentro di noi. Anche se un bambino potrebbe non capirlo ancora, la sua anima riceve una forza divina che lo aiuterà a crescere nella fede e a diventare più simile a Gesù. Secondo, entra nella grande famiglia della Chiesa. Diventa parte del corpo di Cristo, la Chiesa. Fin dall'infanzia sarà in comunione con i santi in cielo e con i cristiani di tutto il mondo. Non sarà mai solo. Apparterrà a una vasta famiglia spirituale che prega per lui e cammina con lui. Terzo, il peccato originale viene cancellato. Siamo nati separati da Dio a causa del peccato originale, ma il battesimo lava via questa ferita e ci riempie della sua grazia. Sebbene la nostra inclinazione verso il peccato rimanga, non siamo più lontani da Dio. Lui ci dà un nuovo cuore. Quarto, diventa figlio adottivo di Dio. Attraverso il battesimo diventiamo fratelli e sorelle di Cristo, quindi figli di Dio Padre. Questa è una trasformazione radicale. Non siamo più semplicemente creature di Dio, diventiamo membri della sua famiglia. Quinto, guadagna una mamma in cielo. Se siamo fratelli e sorelle di Gesù, allora Maria è veramente nostra madre. Lei intercede per noi e veglia amorevolmente su di noi dal cielo, specialmente quando siamo piccoli e bisognosi di protezione. Se sei stato battezzato da bambino, prenditi un momento per ringraziare i tuoi genitori. Ti hanno fatto il più grande dono possibile, una nuova vita in Cristo. E se sei genitore, non esitare a offrire questo regalo ai tuoi figli. Il battesimo non è solo una tradizione, è l'inizio di una vita di grazia. Mediante il battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio.

Cronache spirituali. Racconti di miracoli sconosciuti. Radio Maria. Sempre con te.

0: cari amici, un grazie di cuore per la vostra gioiosa partecipazione alla maratona. Un ringraziamento particolare a tutti gli ascoltatori che hanno inviato la loro offerta per la missione di Radio Maria. Abbiamo compreso in questi giorni quanto grande sia il bene che si sta facendo attraverso Radio Maria in Italia e in ogni parte del mondo. La maratona continua per tutto il mese di maggio perché possa partecipare il maggior numero possibile di persone. Anche il 5 per 1000 è un modo importante per aiutare Radio Maria. Chiedete il codice fiscale al nostro ufficio informazioni o cercatelo sul nostro sito internet o sul giornalino. Assicuriamo la preghiera per tutti i nostri ascoltatori vivi e defunti e per tutti coloro che pensano alle necessità di Radio Maria prima di ritornare alla casa del Padre.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21. Intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario. Intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo. Bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Il tuo 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000.